E già pensava cosa avrebbe dovuto raccontare al portinaio per farsi aprire. Liboria tornò verso l'abitazione, rassicurando mamma che presto il marito Nicola sarebbe arrivato con la comare. Dopo una ventina di minuti, infatti, si sentirono le ruote del calesse che schiacciavano il ghiaino del vialetto fino a fermarsi all'uscio di casa. Liboria, presto! Prepara asciugamani ed acqua bollente! Disse la levatrice. Continuò perentoriamente. Tu, Nicola, presto, raccogli gli altri figli e portali in masseria a Castel del Monte. Lì saranno accuditi dalla tua famiglia. Poi in tutta fretta torna, perché la tua sposa ha bisogno di te. Giunsero anche le bizocche, sorelle di mio papà Nicola, anziane e nubili, che intorno al tavolo della cucina pregarono. Pensai fra me e me. Eh sì, c'era proprio bisogno di pregare, perché a quasi 50 anni si periva di parto molto facilmente. Il travaglio durò molte ore, ma infine si sentì provenire dalla camera il vagito di un neonato. Ero io, ed in onore di Sant'Antonio, di cui erano fedeli, mi battezzarono Antonietta. Continuò dicendo che il suo arrivo scombussolò la vita della casa. La notte piangevo incessantemente. Mi portarono più volte dal Salvatore. Al medico si ricorreva solo nei casi estremi, per malattie che non si riusciva a capire e a guarire. Ma nessuna cura c'era. Le comari puntualmente facevano capolino per aiutare mamma, dandole un po' di sollievo. La cullavano e coccolavano con carezze e nenie, ma a un certo punto lei irrompeva in un pianto plateale. Cara Raffaella e Nicola, sentenziavano, avrai gioie e dolori con Antonietta. Immaginai il pianto che dopo 3 mesi sarà diventato insopportabile. A quel punto, spossati, mi portarono nella masseria paterna e qui rimasi i primi 2 anni della mia vita. Mia mamma e mio papà Nicola non mi abbandonarono, come potete pensare, perché ogni fine settimana venivano a trovarmi, portandomi ogni ben di Dio. Sorridendo, mi accarezzò la mano ed esclamò: Meh, mo ti racconto cosa combinavo. Gattonavo e poi, dopo alcuni mesi, camminavo lungo il portico perimetrale della masseria, cercando di toccare tutto ciò che incontravo, ma l'occhio vigile delle zie paterne me lo impediva. Continuò. Dopo una riunione di famiglia, visti i pericoli che potevo correre, vennero a riprendermi riportandomi a casa ad Andria. Non mi pareva vero, altre stanze da scoprire, altri guai da combinare. Ero la mennen piccola di casa e tutto mi era permesso. Crescendo poi, papà Nicola mi portava sempre dalla sarta, che mi cuciva abiti eleganti e vistosi con ciocche e nastri, e con quegli abiti mi portava alla domenica alla messa e alla sera a teatro, luogo affascinante in cui si esibivano professionisti di ogni genere, ballerini, attori, cantanti lirici. E ancora, sorridendo, e le mie sorelle erano un po' invidiose. A quel punto mia madre Antonietta alzò lo sguardo verso di me e verso la campanella e schioccandomi un bacio affermò: Nonostante gioie e dolori, la mia famiglia mi ha donato tutto l'amore del mondo. Tutto l'amore del mondo, ripeté.

0: Il racconto.
1: Un'attesa di famiglia di Maria Dal Bello. Per il quarto anno consecutivo, le educatrici sono arrivate a chiedermi di scrivere per il premio letterario Civitas Vitae. Quest'anno il titolo è Un terremoto in casa, gioie e dolori dell'arrivo di una nuova vita. Ma parliamo solo dei gioie, va, che dei terremoti che ne sia abbastanza. E subito mi viene in mente il nostro primo nipote e la gioia immensa con cui lo abbiamo aspettato. Avevo 24 anni e in casa vivevamo tutti insieme, mia mamma e mio papà, noi 10 fratelli e le mogli di qualcuno di loro. Il mio secondo fratello Mario e sua moglie Rosetta aspettavano il primo figlio e noi fratelli aspettavamo il primo nipote. Dio solo sa la gioia che abbiamo provato tutti insieme. 9 mesi di attesa familiare. 9 lunghi mesi in cui abbiamo condiviso premure per la futura mamma, speranze per il nascituro e tanta curiosità circa il suo sesso. Non c'era mica l'ecografia a quel tempo e fino all'ultimo non si sapeva se sarebbe stato un maschio o una femmina. Come abbiamo fatto? Non lo so, ma è andata così. Il momento fatidico è arrivato. Era il 24 aprile 1962, quando è nato Roberto. Mi ricordo come fosse adesso. Era sera e mia cognata era in camera sua al piano di sopra, con la levatrice, mia mamma, ovvero sua suocera, e mia zia Nella. Tutto il resto della famiglia era giù e aspettava insieme. Anche mio fratello Mario, il futuro padre, era con noi, dato che una volta il marito non poteva assistere al parto. Camminava avanti e indietro e piangeva. Lui ha sempre avuto un carattere emotivo. A un certo punto mia mamma è scesa per fare il caffè alla levatrice e ha annunciato a tutti che un nuovo Dal Bello era venuto al mondo. Quanta felicità in un solo momento! Un'emozione immensa ha avvolto me, i miei fratelli, le mie sorelle e Mario. Caro me fradeo Mario, il ga pianto tanto da contentessa, cos'è nato che il ceo là. Abbiamo visto il piccolo la mattina del giorno dopo. Aveva un completino di cotone bianco fatto da sua mamma. Ogo ancora davanti agli occhi come se fosse adesso. L'ho preso subito in braccio senza nemmeno pensarci un secondo. Non so come ho fatto a resistere senza dargli un bacio. A quel tempo non si poteva farlo prima che a creatura non fosse stata battezzata. Roberto è nel mio cuore. Mi sono presa cura di lui fin dai primi giorni di vita e gli sono stata accanto mentre cresceva, si faceva uomo e si formava la sua famiglia. Un amore profondo mi ha sempre tenuta legata a lui, anche adesso che è nella casa del padre. Questa attitudine alla cura degli altri e all'accudimento dei piccoli è una mia caratteristica. Oggi, che vivo alla Civitas Vitae Vedelago, non vedo l'ora che arrivi il giovedì per partecipare agli incontri intergenerazionali all'asino nido La Tartaruga. Non riesco a resistere di fronte a un bambino di pochi mesi, è più forte di me. Devo prenderlo in braccio e stringerlo dolcemente al petto. Ho braccia grandi, morbide e sicure, ed è per questo che i bambini ci trovano protezione e affetto.

0: Il racconto.
1: Jezabel di Giampaolo Simi. Andasti, o giovinastro, al gran veglione. Aveva funzionato persino sul relitto del Perisviet, il relitto maledetto, regno di 2000 scheletri in divisa che s'erano presi già altri palombari, le lamiere storte della nave da guerra russa come grinfie malvagie. Al braccio ti abbiam visto d'una bionda. Aveva funzionato nel salone delle feste, tra vestiti leziosi che fluttuavano come meduse e lampadari annichiliti come enormi ragni schiacciati da una ciabatta. E ci facevi il nesci e il burbiglione. Aveva funzionato anche quando s'era visto arrivare contro l'oblò il teschio dell'ufficiale, ancora attaccato alla cassa toracica, e il suo scafandro aveva dato come un rintocco di campana che gli aveva succhiato quasi tutto il sangue dal cuore. Era un ufficiale, sì, perché la giacca gli era rimasta aggrappata alle costole come un vestito in prova su un manichino, e per distogliersi da quelle orbite vacue aveva guardato le mostrine. Però non funzionava adesso lì, che pure le correnti erano blande e il sole radente della prima mattina gli regalava qualche cono di luce profondo. Mentre palpavi l'anca sua rotonda. Le canzoni del carnevale lo aiutavano sempre in fondo al mare, anche quando si trattava di aspettare delle mezz'ore per via dell'acqua torbida, aspettare con grandi ombre che giravano continuamente intorno allo scafandro, senza mai sapere se fossero solo riflessi o pesci enormi o chissà cos'altro. Ma ora non funzionavano. Se lo sentiva. Eppure era già vicino al relitto un piccolo cutter che una calmia improvvisa di quelle che prendono sotto costa aveva lasciato sballottare a bere un po' dalle fiancate prima dello schiaffo traverso che aveva mandato le vele a pescare come retti e a inzupparsi. Una decina di metri più sotto si profilava nel buio un moncone d'albero. O almeno così gli sembrava. In tutto però non sarebbe sceso a più di una trentina di metri. Lui e il capitano avevano passato ben di peggio. Di sopra intanto continuavano a calarlo seguendo i suoi ordini e lui sprofondava nella tenebra verde e nella paura. Un palombaro deve avere paura, gli aveva detto il capitano. Chi non ha paura è bene che rimanga a vantarsi a terra, alla taverna, che danni non ne fa. Quando la prua dello Jezabel spuntò sotto i suoi piedi, la polena intatta, il nome appena scolorito e qualche ciuffo d'alga su una gomena che si perdeva nel buio, delle sue canzoni di carnevale preferite, non sarebbe stato capace di ricordare neanche più un verso. Aveva un gran freddo. E lo stantuffare del suo respiro, che ingollava l'aria pompata nello scafandro, lo ossessionava. Per uno scherzo del destino, la barca era stata appoggiata dal mare su uno scoglio quasi piatto che veniva su dall'abisso, dai 150 metri di strapiombo del fondale vero e proprio. Si era adagiata come su un piedistallo, che sembrava averla aspettata per chissà quanto, proprio lì. Proprio per non farla scomparire definitivamente dove nessuno sarebbe più potuto andare a recuperarla. Forse stava lì la ragione di quella paura e di tutto quel freddo. Lo Jezabel non era voluto sparire per sempre. Un caso più unico che raro lo aveva trattenuto a metà strada tra il mondo dei vivi e l'abisso. «Boh!» disse. E di sopra l'arga non smise di farlo scendere. I suoi piedi avevano toccato il bordo dell'affiancata sollevando una nuvola lenta. Cercò di non far ruotare lo scafandro. Poi chiese un altro po' di corda. «Arria, arria!» Finì per mettere i piedi sull'orlo di un boccaporto, appoggiando uno dei bracci tronchi all'albero spezzato. Le sartie s'erano attorcigliate alla base in un groviglio diabolico. Una lancia, da 5 o 6 posti, s'era arrovesciata sul ponte. Si fece dare un altro tratto di corda e lasciò che i suoi piedi sparissero nell'inchiostro di sottocoperta. «Che vedi?» chiesero da sopra. Cercando di dare una risposta, si rese conto che il respiro gli pesava nel petto. «Non sembra messa male. Il fasciame è ancora bello intero. Ora entro sotto coperta. Sei sicuro? Stai attento. Sembra tutto libero qui. L'albero è schiantato, il velame chissà dov'è finito. C'è qualche fune in giro e basta». Mosse il braccio per prendere con la tenaglia il capo di una fune. Non era impresa facile. Lo scafandro metallico obbediva ai suoi movimenti spesso in ritardo, senza precisione. Qualche volta gli sembrava di essere il burattino della pressione e delle correnti del fondo. Era già per metà dentro il boccaporto e aveva agguantato il capo della corda, quando il risucchio della sua presenza fece muovere qualcosa da sottocoperta. Avvertì un urto leggero sotto la gamba destra, vide la corda muoversi, leggera nella penombra, poi sentì ancora il suo compagno dalla barca. «Allora, che vedi?» Il pucione, il più esperto dopo il capitano, quello che era stato inseguito dal teschio dell'ufficiale russo e ora lo raccontava come fosse una burletta, il maciste che non si capì ma come tutte le volte entrasse nello scafandro, fu lì per dare una risposta. Forse. Guardò in tutti gli oblò, girando la testa a scatti. Solo, in una tenebra verde, stava per dire qualcosa a quelli di sopra. Ma prima di dire qualsiasi cosa, gli sembrò di covare una nausea insopportabile nello stomaco. Gli sembrò che la testa gli volesse esplodere e che fosse davvero troppo freddo là sotto, nonostante il maglione e la tuta e lo scafandro. E così non rispose. Non disse niente, neanche un tiratemi su. Chiuse gli occhi davanti a quella cosa che si vide fluttuare intorno allo scafandro, perché non poteva fare altro, e senza chiedersi quando li avrebbe riaperti. Li riaprì nella sua casa di via Umberto I, solo per un attimo. La testa gli girava come la ghidona del parco dei divertimenti. La prima cosa che vide fu l'ex voto che suo zio aveva fatto dipingere dopo aver salvato la pelle sull'Aurora, un motopeschereccio ingoiato da un fortunale nel Golfo del Leone. L'addolorata sbucava dal cielo tetro, con un viso beatamente illuminato, ma che apparteneva a una certa donnaccia di via della costa, aveva sempre rimuginato di bile sua zia, lavando i panni alla pila di macigno in fondo all'orto. Non aveva più preso il mare lo zio Calissi, gli occhi strinati dalla paura, e s'era ficcato a giornate sane nella taverna Prometeo, scrivendo su un pezzo di cartone quella che sarebbe stata la sua massima di vita fino al Camposanto. «Son Calissi, lo dissi e lo scrissi, che se lo vedo vuoto lo riempissi». «Anch'io finirò così», pensò Puccione, riaprendo gli occhi. Si vide a un niente dal naso la maschera aggufita di una vecchia barbantana, la pezzuola nera sui capelli pagliosi, i denti accavallati dentro la bocca ritirata, piccola come quella di un polpo. «No, non entrerò più in uno scafandro, mai più», giurò a se stesso, tirandosi il lenzuolo sulla faccia. «Adelio, sia ringraziato il Signore». Puccione si riaffacciò dall'orlo trinato. «O zia, sembri un incappucciato della carità che quando ti vengono a raccattare per strada pensi d'essere già belle che stecchito». «Ma come? Io ho vegliato tutta la notte». Puccione tentò di rizzarsi sui gomiti. A parte la testa in ghidona, si sentiva sbattuto, ma niente di più. «Ti vedo. Mi manca il catafalco con le candele e il prete con l'olio. Levati quella pezzuola, fammi un piacere». La donna si alzò dal letto e s'andò a sedere di lato al canterale. Puccione aveva bisogno di orinare e fece per mettere le gambe fuori. Fu l'inizio di un affar serio. «Non vuoi mica scendere le scale? Ti porto la bacinella. Sì, levati di torno, vammi a cercare il capitano, forza!» «Adelio, stai male, non ti puoi alzare. E poi il bagno è nella casetta in fondo all'orto.» Levati, zia, devo cambiare l'acqua al pesce, se no me la faccio addosso. Oddio, Adelio, che hai? Che ti è successo? Perché non mi dai retta? Ascolta la tua zia. La donna fu aggranchita da un moccolo turbinante a cascata e si lasciò cadere sulla sedia mentre il nipote s'agguantava alla sciambrama della porta per stare in piedi. Con le labbra strette strette prese a sbaciucchiarsi l'immaginetta del curatino. Ho detto, se per favore mi vai a cercare il capitano, che ci devo parlare. Oh, padre Pucci, tu sia benedetto. Puccione iniziò a scendere gli scalini senza voltarsi. Ma vacci senza la pezzuola, che è meglio, sbuffò. Il capitano s'era messo la cravatta, Puccione no. Già i pantaloni di lanina gli stringevano. E ogni tanto si doveva dare dei pizzichi per sistemarsi le mutande ruvide di ghineone. Anche Francesco, il socio del capitano, era tutto in gingheri. Sfoderava un doppio petto di fustagno e s'era impomatato anche le sopracciglia. Nonostante questo, i loro volti erano lucidi e bruniti. Le loro mani, tenute per rispetto fuori dalle tasche, grosse e ruvide. Rispetto al gagà dai calzettoni bianchi, al francese assorto a fumare con il bocchino in attesa della vettura pubblica, alle gemelle tedesche pallide nonostante le guance rosa come il dorso delle triglie, tutti e tre sembravano in attesa di un colloquio di lavoro per un posto di facchini. Questo pensò anche l'inglese, vedendoli, mentre scendeva nella hall del Grand Hotel Royal. Si salutarono e scelsero un tavolo defilato. Assieme a loro andò a sedersi anche il gagà, che non si prese cura di stringer loro la mano. Lui e l'inglese, però, si conoscevano evidentemente. Puccione lo guardò subito di traverso, e quello neanche lo degnò, continuando a dimenare la testa come se gli pesasse, gli occhi pesti di sonno. L'inglese ordinò whisky e soda per tutti. Nessuno obiettò. Con l'esplosivo? Ma che, roba da cinematografo. Avete visto com'è messa la barca? Senza tanti complimenti, il capitano sfilò un foglio dal blocco dell'inglese, prese la stilografica e disegnò la penna obliqua, carezzando la carta con il taglio della mano. Ne venne fuori uno schizzo elementare ma preciso. Come se l'avesse vista lui, pensò Puccione, e invece c'ero io là sotto. Sta su quello scoglio, per carità ricevuta. Basta un niente e scivola giù. E qua intorno non la riprende più nessuno, sono 150 metri. L'inglese aveva già abbassato la cresta. Il capitano aveva preso possesso del tavolo, non aveva neanche toccato il whisky e soda, e ripeteva i concetti più volte, sempre con le stesse parole semplici, puntando l'indice sulle carte. Il gagà scoperchiava i denti ogni tanto in una smorfia equina, senza dire niente. Bisogna recuperare a tutti i costi la cassaforte dello Jezabel. Il suo contenuto era assicurato ben più del valore della barca. L'inglese non se la cavava un gran bene con l'italiano. Ma Adelio, allargò le braccia il capitano, ha detto che non c'è nessuna cassaforte, vero? Puccione si sentì tirato in ballo al momento meno opportuno. Lui non aveva visto casseforti. Certo che no. Non aveva visto niente. Niente che ricordasse. Il buio era sceso non appena era comparsa quella cosa negli oblò. Una cosa terribile. Già. Ma cosa? Fu indeciso nella risposta. Farfugliò di no, ma che d'altronde non si vedeva tanto bene e che... Allora, si riscosse l'inglese, Facciamo almeno un altro tentativo. La mia compagnia deve pagare una somma non indifferente e vogliamo essere sicuri che quella cassaforte ci sia davvero stata sullo Jezabel. Prima che si metta al brutto, si può azzardare un tentativo. Abbiamo un paio di giorni, forse tre di lavoro, non più. Ma non si faccia illusioni. A 50 metri sotto non si lavora come avendo il sole in fronte, e la stiva dello Jezabel è un budello. Anche se trovassimo la cassaforte, non è detto che la tiriamo su. Eppure mi hanno detto un gran bene di voi. Siete i più bravi in tutta Europa. Il capitano non si fece lisciare. Smise di fissare dritto in faccia l'inglese, tracannò whisky and soda ad un colpo e si alzò in piedi. E per l'appunto, il mare vuole i bravi. Lei verrà con noi questa volta? Senz'altro sì. E anche questo signore? Il gagà scattò dalla poltrona come un pupazzo a molla. Sono l'avvocato Aristide Moschetti, legale della famiglia Ribonatti. Con il suo permesso, capitano, desidererei tutelare gli interessi della parte da me assistita. Sì, va bene, lo liquidò il capitano, degnando di uno sguardo appena l'elegante giacca con gli spacchetti e le scarpe di vacchetta. Ma almeno si sa tenere a galla? Sono stato nazionale di canotaggio, se le interessa. Prima di cena, il capitano Puccione e Francesco si fermarono per un bicchier di vino da Orione. Il bar era una delle poche cose che trovavano uguali nei loro rientri a casa. Per il resto, la città viveva una smania di nizzarda emulazione, e ogni volta che sbarcavano c'era un grand hotel appena inaugurato, un padiglione all'orientale in più, mentre la passeggiata s'era allungata verso nord e senza più l'aria da far west dei cottage in legno o delle capanne. Muratura bianco calce o verdazzurra, linee semplici e angoli stondati. Sempre meglio di quel pipiume di baracche. Meno male che è avvampato come un cerino, diceva Puccione. E per pipiume intendeva la vecchia passeggiata tutta di legno, pittoresca e abborracciata, che tappava la vista del mare dal canale fino a Piazza Mazzini. Qualcosa era cambiato anche all'Orione, però. Non i vetri foschi di fumaraglia e neanche le seggiole dall'impagliato seccariccio, ma ogni tanto dei tizi passavano sbirciando all'interno in modo strano, senza entrare, allungando il passo non appena qualcuno da dentro li occhieggiava. «Buon per voi che ve ne state in mare! Qui sta diventando un troiaio!» aveva detto l'oste, ma non aveva aggiunto altro. Il capitano aveva fatto vista di capire, ma di non voler aggiungere altro. Allora, t'è passato tutto, Puccione? Adelio scosse la testa. Non voleva dar preoccupazioni al capitano. Sì, ma non so cos'è successo. Il dottore ha detto che è stata solo stanchezza. Ti sei riposato almeno un poco? Domani si riparte. Adelio, detto Puccione, non sembrava entusiasta. Ma mai e poi mai avrebbe mugugnato. Fra un po' ti riviene in mente tutto, lo aveva incoraggiato Francesco, ma la cosa non gli era stata di consolazione, tutt'altro. Ben apposta, è che qualcosa mi sta tornando in mente, piano piano. Sentiamo un po'. Fece l'altro socio prima di alzarsi per andare a prendere il fiasco di vino dal banco. Fece due viaggi per portare un piatto di acciughe sott'olio con del pane bricioloso. Puccione aspettò che tornasse a sedere per cominciare. Io, capitano, ecco, prima di tutto volevo dire che quei due tipi non mi garbano. Ora non cambiare discorso, Puccione. Francesco smise un attimo di massacrare le acciughe con il coltello mal affilato. Lo volevo dire anch'io. L'inglese e il gagà Non mi garbano né poco né punto. Sembra che da un pezzo in qua ce l'abbiano tutti con gli inglesi. Francesco staccò un boccone di pane fra i denti grossi. Quell'inglese lì parla troppo bene l'italiano e quell'altro, per essere un avvocato, non ci ha neppure considerato quando siamo arrivati. In famiglia mia non abbiamo studiato, ma lo so che gli avvocati sono sempre tutti salamelecchi. Dobbiamo proprio portarceli indietro, in mare, rincarò la dose Puccione. Il capitano fece scolare un'acciuga e rispose con un'alzata di sopracciglia. E poi un'altra cosa. Ma quanti erano su quella barca? Continuò allora lui a menare il can per l'aia. L'acciuga del capitano sparì fra due fette di pane. Allora, c'erano Giovanni Ribonatti e la moglie inglese, Joan, la figlia Andreina, il figlio Guglielmo e un mozzo di bordo. Hanno ripescato nessuno? No. Si sa che se i morti non riaggallano dopo qualche giorno, buonanotte. E se sono andati a fondo, chi vuoi che li ripeschi? Non erano un po' pochi per governare la barca? A questo punto si risentì Francesco che biascicava a testa bassa, i denti a coniglio e la camicia sbottonata. Mi stupisci? Non sembri figlio di Tupà. Una tartana o uno scunere li si governa con 4 o 5 persone. Appunto, erano 3 uomini in tutto, obiettò Puccione stizzito. Devi contare anche la moglie inglese, era una pratica di mare, dicevano. Una donna. Puccione agguantò il fiasco del vino. Una donna, e allora? Considerò Francesco. In Inghilterra non sono mica come qui, che cuciono le reti e fanno figlioli. Là sono, come si dice, emancipazione. C'hanno l'emancipazione, possono fare un sacco di cose come gli uomini. Votano anche, e da quel dì. Puccione sollevò la bazza unta d'olio e abbassò lo sguardo. Mai vista la Joan Hiddings con le sorelle quando andava alla funzione alla chiesa degli inglesi? O quando tornava a settembre da Lucca in carrozza? Puccione scosse la testa. Sono tornati gli inglesi. Aveva sentito dire ogni tanto da sua madre, in certe giornate di cielo lungo e ventoso, con l'odore delle campagne che saliva dall'entroterra come una marea invisibile, e il mare si faceva quatto, tutto ricciolini di corrente stretti e uguali come maglie di una rete. In quelle giornate suo padre lo portava a tirare la sciabia di sera o a pescare le aguglie dal molo di mattina presto. E se la sciabia, con tutto quel tirare contro mare, lo annoiava, perché poi bisognava rumare tra le triglie i mugginetti e i bianchini, poco più che larve tutt'occhi impastate nell'arena e nelle alghe, le aguglie gli erano sempre garbate un fottio. Erano come pesci spada in miniatura, lucidi e guizzanti. Sono tornati gli inglesi. E si porta a vederla, allora, se ne uscì il capitano, vuotando il fiasco a parti uguali.
0: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

guarda le cose anche con gli occhi di quelli che non le vedono più. Ne avrai un rammarico che te le renderà più sacre e più belle. Luigi Pirandello.

0: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus. Il circolo virtuoso. Dagli ormoni ai globuli bianchi al battito cardiaco. Ecco gli effetti a cascata che l'ottimismo scatena nel nostro corpo. Di Elena Meli. Sorridere al mondo mantiene giovani, allontana le malattie e allunga la vita? Oppure è vero il contrario? Cioè chi è in salute e magari pure baciato dalla buona sorte è gioco forza più positivo? Gli avvocati del diavolo propendono per la seconda ipotesi, ma pare che si sbaglino. Gran parte degli studi in materia hanno tenuto conto delle condizioni di salute di pessimisti e ottimisti, tracciandone poi il destino anche per i successivi 40 anni, e i risultati sembrerebbero incontrovertibili. L'ottimismo fa bene a prescindere da istruzione, conto in banca, malattie presenti e così via. Ma che cosa lega il pensiero positivo al calo della pressione e del colesterolo, il guardare alla vita con fiducia, all'ammalarsi meno? Gli scienziati hanno varie ipotesi in merito, e una di queste è senz'altro la migliore conoscenza dei cosiddetti nemici. Gli psicologi Nathan Ratcliffe e William Klein della Temple University statunitense hanno infatti dimostrato che gli ottimisti sono più informati in tema di salute. Per esempio, conoscono meglio i fattori di rischio per le malattie cardiovascolari e sanno più dei pessimisti come e perché si può andare incontro a un infarto. Basta questo a renderli più pronti in caso di sintomi. Ma i meccanismi che legano la buona salute all'ottimismo sono soprattutto biologici, come spiega Enrico Zanalda, presidente della Società Italiana di Psichiatria. Il pensiero positivo migliora il tono dell'umore, riducendo lo stress e quindi la produzione degli ormoni correlati. Questi a loro volta hanno effetti diretti sullo stato infiammatorio e la risposta immunitaria. Il cortisolo, l'ormone dello stress, è per esempio mediamente più basso negli ottimisti, così come l'adrenalina. Questo aiuta a dormire meglio, a rilassarsi, ad avere un sistema immunitario in salute. Ciò che avviene nel cervello influenza l'attività di tutti i tessuti e quindi la sintesi di innumerevoli molecole, non solo ormoni, che poi modificano le condizioni di salute generale e influiscono sui fattori di rischio, come conferma Maria Catena Quattropani, docente di psicologia clinica e direttore scientifico del Centro di Ricerca e di Intervento Psicologico presso l'Università di Messina. Tra tutti gli elementi che contribuiscono alla biologia dell'ottimismo, una buona immunità è forse il più studiato. Laura Kubzanski dell'Università di Harvard, che da anni indaga gli effetti del vedere il bicchiere mezzo pieno su marcatori biologici, ha per esempio dimostrato che gli ottimisti hanno livelli più bassi di proteina C reattiva e di interleuchina 6, entrambe molecole connesse all'infiammazione, eppure globuli bianchi con telomeri più lunghi, i cappucci dei cromosomi che si accorciano mentre la cellula invecchia. Tutto questo si traduce in un livello di infiammazione generale più basso e un sistema immunitario più giovane e pronto a rispondere in caso di minacce. Un dato confermato da analisi condotte su studenti a cui veniva iniettata sottocute una sostanza immunoreattiva. Il rigonfiamento, che indica una risposta immune pronta ed efficiente, era sempre più grande negli ottimisti. Grazie agli effetti positivi sullo stress, l'infiammazione e l'immunità, innumerevoli altri indicatori di salute, migliorano. A tutto vantaggio, per esempio, del sistema cardiovascolare, che dopo quello immunitario è probabilmente il più protetto dall'ottimismo. La riduzione dello stato infiammatorio ha conseguenze dirette sullo stato delle arterie e, come spiega Kubsansky, vedere sempre il lato positivo, oltre ad associarsi a una maggiore quantità di molecole antinfiammatorie in circolo, è correlato anche a un incremento dei livelli di antiossidanti. Questo riduce, per esempio, la pressione arteriosa. Lo abbiamo verificato su oltre 100.000 persone seguite per 3 anni e mezzo. L'influenza è talmente evidente da abbassare la probabilità di ipertensione del 22%. Le arterie restano infatti più elastiche, così pure la variabilità del ritmo cardiaco, che diminuisce a tutto vantaggio della salute di cuore e vasi. Inoltre, nelle persone di mezza età che guardano con più fiducia al futuro, il colesterolo cosiddetto buono, HDL, aumenta, mentre i trigliceridi diminuiscono. Aggiunge Kubsansky, l'attività dei sistemi della coagulazione si riduce e con lei il rischio di trombi. La circolazione del sangue resta più fluida anche grazie alla diminuzione dell'aterosclerosi e a una migliore funzionalità dei vasi sanguigni. Nelle arterie sane degli ottimisti, per giunta, non circola zucchero di troppo. Lo ha dimostrato Matthew Freiberg della Vanderbilt University Medical Center di Nashville, in Tennessee, analizzando su poco meno di 3.500 donne in menopausa la relazione fra la disposizione d'animo nei confronti del mondo e il metabolismo del glucosio, che peggiora all'aumentare del pessimismo. I livelli di insulina e glucosio nel sangue sono migliori in chi è ottimista e anche l'insulinoresistenza dei tessuti anticamera del diabete è meno frequente in chi pensa positivo. Come se non bastasse, pure i polmoni ci guadagnano. Chi è pessimista vive praticamente sempre con la sensazione di fiato corto che si prova sotto stress, quando quasi sembra che manchi l'aria. Kubsansky, seguendo per 8 anni un gruppo di circa 700 uomini, ha dimostrato per la prima volta che il sistema respiratorio funziona meglio se si è ottimisti, perché si respira letteralmente più a fondo, come se ci togliessimo un peso dal petto. Il volume espiratorio massimo al primo secondo e la capacità vitale forzata, 2 indicatori che si misurano con la spirometria e sono indicativi della funzione polmonare, sono più alti negli ottimisti, segno di una migliore capacità di respiro. Inoltre, invecchiando, tendono a calare di meno, dice Kubsansky, che adesso sta studiando se anche il microbiota, cioè l'insieme dei batteri intestinali, sia diverso in chi trova sempre il lato positivo della vita. Tutti questi dati indicano che c'è un legame stretto fra l'atteggiamento ottimista o pessimista e la fisiologia dell'organismo. Abbiamo studiato a lungo le conseguenze nefaste delle emozioni negative sulla salute, Ma non è solo la loro assenza a farci bene, è proprio vivere con un atteggiamento positivo a ridurre il nostro profilo di rischio complessivo, specifica Kubsansky. Inoltre, l'ottimista ha maggiori risorse emotive e cognitive per adattarsi agli eventi, specialmente quelli stressanti. È più flessibile e quindi più resiliente, capace di affrontare le avversità senza soccombere, aggiunge Quattropani. Chi guarda le cose in modo positivo si adatta alle circostanze più difficili ma senza restarne schiacciato. Sente di avere sempre il controllo su di sé e la realtà. Basta pensare a chi è colpito da una grave malattia. Sentirsi vittima e chiedersi perché è successo porta ad attribuire un significato magico al male e a pensare di non poterci fare nulla. Invece l'ottimista valuta gli elementi in gioco e si rimbocca le maniche per affrontare il problema, attingendo a tutte le risorse che ha, comprese le relazioni con gli altri. Lo conferma un'ampia ricerca dell'Università del Kentucky, secondo cui l'ottimista è più capace di focalizzarsi su quel che conta davvero, cercando le modalità più adeguate per gestire i problemi, senza però ignorarli. Il cuor contento, insomma, non nasconde i guai sotto il tappeto, ma come precisa Zanalda, ha più frecce nel suo arco per affrontarli. Non si spaventa degli ostacoli, cerca soluzioni e ne immagina pure di più grazie a una maggiore capacità di risoluzione dei problemi e di pensiero strategico. Inoltre controlla meglio le emozioni negative che potrebbero ostacolarlo. Per farlo, stando a una ricerca di Heath Rasmussen dell'Università di Pittsburgh, l'ottimista agisce a livello razionale, riconsiderando le situazioni come sfide in cui cimentarsi anziché come minacce a cui soccombere, e comportamentale, ponendosi scopi a cui puntare senza restare in balia di quel che accade giorno per giorno e che potrebbe compromettere l'umore. E siccome l'ottimista è anche realista, non si pone obiettivi impossibili. Così li raggiunge, trovando ulteriori motivi per sorridere alla vita. In margine all'articolo, una finestra sul potere della risata. Ridiamo in media 18 volte al giorno, ma gli ottimisti di certo lo fanno anche di più. A tutto vantaggio della salute. Ridere è davvero una medicina e sull'organismo ha effetti simili alla ginnastica, stando a studi dell'Università di Loma Linda in California, dove è stato inventato perfino un allenamento a base di risate ripetute, che accelera il battito cardiaco, migliora la circolazione, dilata i polmoni e brucia perfino calorie, al punto che per il sistema cardiorespiratorio 100 risate possono equivalere a una decina di minuti di attività fisica. Tra l'altro, sonore risate aumentano la circolazione del sangue al punto da favorire la guarigione delle ulcere venose delle gambe, secondo uno studio dell'Università di Leeds in Inghilterra. Inoltre, ridere migliora l'umore grazie alla liberazione di endorfine e di serotonina e dopamina, neurotrasmettitori connessi al benessere e alla gratificazione. Come spiega il neuroendocrinologo Lee Berk dell'Università di Loma Linda, sono sufficienti una ventina di minuti di video divertenti al giorno per sorridere quanto basta a ridurre lo stress, sollevare l'umore e avere anche effetti positivi sulla memoria.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: dalla rivista National Geographic. La stretta di mano ha origini antiche e molteplici significati. Il gesto della stretta di mano è originario dell'antica Grecia. Ma cosa si nasconde dietro questa abitudine? Di Nina Stroklik. Le informazioni che possono essere scambiate con una stretta di mano, un bacio o un abbraccio sono tante. Nella storia questo gesto è stato usato per dimostrare amicizia, concludere transazioni commerciali o indicare devozione religiosa. Ma il contatto fisico con gli estranei può trasmettere anche qualcosa di meno benefico, gli agenti patogeni. Durante le diverse ondate della pandemia da coronavirus, la Francia, così come l'Italia, aveva chiesto ai suoi cittadini di evitare il tradizionale e famoso bacio sulla guancia. E in tutto il mondo gli accordi commerciali venivano suggellati con una stretta di gomito. Tuttavia, questi gesti sono radicati nelle nostre abitudini da migliaia di anni. Motivo per cui evitarli, anche in un contesto grave come quello pandemico, non è stato affatto facile. Secondo una teoria popolare sulle origini della stretta, il gesto inizialmente era un segno di pace. Potersi afferrare vicendevolmente la mano provava che non si stava impugnando un'arma e muovendo le mani unite ci si accertava che l'altro non nascondesse nulla nella manica. Nel mondo antico, invece, la stretta di mano compare su vasi, pietre tombali e lastre in pietra. È possibile riconoscerla in scene di matrimoni, di accordi tra dei, di giovani in partenza per la guerra e di arrivo dei defunti nell'aldilà. In letteratura, invece, ve ne sono tracce già nell'Iliade e nell'Odissea. La versatilità del gesto, usato nelle relazioni amicali, amorose e negli affari, ne rende l'interpretazione difficile. La stretta di mano continua ancora oggi a essere un'usanza diffusa perché ha un significato complesso e ambiguo, scrive lo storico dell'arte Glennis Davis in un'analisi del suo utilizzo nell'arte classica. In America è probabile che la sua popolarità sia stata alimentata dai quaqueri nel XVIII secolo. Rifiutando questi le gerarchie e le classificazioni sociali, infatti, la ritenevano una forma di saluto più democratica del comune inchino, della riverenza e del sollevare il cappello. Al posto di questi gesti di saluto, gli amici iniziarono a stringersi la mano ed estesero tale pratica a tutti, indipendentemente dalla condizione sociale, proprio come facciamo oggi, scrive lo storico Michael Zuckerman. Ma la straordinaria resistenza di questo gesto convenzionale potrebbe avere una spiegazione scientifica. In uno studio del 2015, dei ricercatori in Israele filmarono la stretta tra centinaia di sconosciuti e notarono che subito dopo circa un quarto dei partecipanti si annusava la mano. Teorizzarono dunque che fosse inconsciamente usata per individuare segnali chimici e forse come mezzo di comunicazione, proprio come fanno gli altri animali annusandosi. Il bacio sulla guancia ha una storia altrettanto interessante. Fu introdotto nel primo periodo del cristianesimo e usato nelle cerimonie religiose. Nella sua lettera ai Romani, San Paolo diceva ai seguaci di salutarsi con un santo bacio. Scrive Andy Scott nel suo libro One Kiss or Two, In Search of the Perfect Greeting. Nel Medioevo poi era usato come segno di fedeltà per suggellare accordi, come ad esempio i trasferimenti di proprietà. Oggi un veloce bacio sulla guancia, chiamato la bise dai francesi, è una comune forma di saluto in gran parte del mondo. L'origine della parola risale probabilmente ai romani, che avevano termini diversi per ogni tipo di bacio e chiamavano quello più affettuoso basium. E se a Parigi è comune darsi due baci, proprio come qui in Italia, in Provenza aspettatevene tre, quattro invece nella Valle della Loira. Il bacio sulla guancia è usanza diffusa anche in Egitto, dove è normale darsene tre, in America Latina e nelle Filippine. Si pensa che durante la peste del XIV secolo l'usanza del bis sia stata interrotta e che tornò solo dopo 400 anni, successivamente alla Rivoluzione francese. Nel 2009 il bis fu sospeso per via dell'influenza suina. Alla fine di febbraio 2020, poi, a causa del costante aumento dei casi di coronavirus, il ministro della salute francese, Olivier Véran, e l'italiano Speranza hanno suggerito di evitare il contatto fisico. Si consiglia la riduzione dei contatti sociali di natura fisica, ha affermato il primo, spaventato dalla diffusione dei contagi, incluso il bacio sulla guancia. Nel suo libro Don't Look, Don't Touch, la scienziata comportamentale Val Curtis della London School of Hygiene and Tropical Medicine afferma che uno dei possibili significati dell'utilizzo del bacio e della stretta di mano come saluto è che l'altra persona sia fidata a tal punto da poterci condividere i germi. In uno studio del 1929, un'infermiera di nome Lella Given scrisse un articolo sull'American Journal of Nursing, lamentando il fatto che tra le giovani generazioni si fosse persa l'abitudine di salutarsi semplicemente alzando e muovendo la mano, e che fosse invece ormai usuale la stretta. Avvertiva che le mani sono mezzi di trasferimento di batteri, citando i primi studi sulla trasmissione dei germi attraverso il contatto fisico. In conclusione, raccomandava agli americani di fare come i cinesi, che per salutare un amico stringono le proprie mani. Quantomeno in questo modo ognuno si tiene i propri batteri, scrisse.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista web Vanilla Magazine. Le portatrici carniche, eroine dimenticate della Prima Guerra Mondiale, di Andrea Vittoria Apostolo. In Italia è esistita un'unica caserma militare intitolata una donna. Il 12 marzo 2016 quella caserma degli Alpini a Paluzza, in provincia di Udine, è stata dismessa definitivamente per poi essere demolita pochi mesi dopo. Dell'edificio è rimasto solo un cippo commemorativo su cui è inciso il nome di colei a cui era intitolata la caserma, Maria Plotzner-Mentil. Il nome di Maria Plotzner-Mentil è solo il più famoso e il più ricordato di migliaia di donne che la storia ha accantonato fino a quasi dimenticarsene, ma il cui contributo è stato fondamentale per i soldati italiani di stanza in Carnia durante la Prima Guerra Mondiale. Si tratta delle portatrici carniche. La Carnia e Timau. Il 28 giugno 1914, un attentato a Sarajevo spezza la vita dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo, erede al trono dell'impero austro-ungarico, e di sua moglie Sofia. L'evento fu il casus belli che diede il via a un effetto domino in cui tutte le principali potenze europee ed extraeuropee furono una dopo l'altra coinvolte in quella che passerà alla storia come la Prima Guerra Mondiale dal 1914 al 1918. L'entrata in guerra dell'Italia avvenne all'incirca 10 mesi dopo lo scoppio del conflitto, il 24 maggio 1915. L'esercito italiano si trovò impegnato principalmente in azioni belliche sulle Alpi orientali, con combattimenti concentrati soprattutto sulle Dolomiti e presso l'altopiano carsico. Nei piani militari dell'Italia occupava una certa rilevanza la Carnia, una zona montana del Friuli, impervia e isolata e spesso falciata da venti freddi e forti piogge e dove in inverno la neve può cadere per giorni. Questa regione montana era stata posta sotto il diretto controllo del Comando Supremo dell'Esercito Italiano, al confine con il fronte austriaco, la Carnia era un avamposto di estrema importanza, poiché lo sfondamento di uno dei suoi valichi, il passo di Monte Croce Carnico, avrebbe permesso all'esercito austro-ungarico di discendere nelle valli del But e del Chiarso, invadendo così l'Italia. Data l'importanza strategica della Carnia, il comando supremo vi aveva schierato ben 31 battaglioni e la media dei soldati presenti quotidianamente nella zona si aggirava intorno ai 12.000 uomini. Sin dalle prime settimane successive all'entrata in guerra dell'Italia, il comando logistico della zona realizzò che i combattimenti in trincea, le malattie e gli agguati del nemico non erano l'unica difficoltà che i soldati italiani schierati in Carnia dovevano affrontare. I battaglioni avevano bisogno di rifornimenti di cibo, indumenti e medicinali, rifornimenti che non potevano giungere con facilità. Data la natura impervia della Carnia, non esistevano linee ferroviarie che potessero raggiungere la zona, né strade carrabili, e ben presto fu anche abbandonato un progetto di carrucole che avrebbe dovuto trasportare i rifornimenti all'esercito. Data l'importanza vitale della difesa del fronte carnico, era inoltre impensabile privarlo di alcuni soldati per destinarli a mansioni di trasporto di viveri e munizioni. Si rese dunque necessario e inevitabile rivolgersi ai civili delle valli circostanti per ricevere aiuto. Una domenica del 1915, uno degli ufficiali stanziati in Carnia abbandonò per un giorno il fronte e discese nella valle del But, recandosi a Timau, il centro abitato più vicino al passo di Monte Croce Carnico. Gran parte degli abitanti era riunita in chiesa per assistere alla funzione domenicale e al termine della messa l'ufficiale si avvicinò al sacerdote e gli comunicò le difficoltà affrontate dall'esercito italiano. L'ufficiale pregò il prete di chiedere se qualcuno degli abitanti di Timau fosse disponibile a prestare servizio al fine di rifornire i soldati stanziati sulle alture della Carnia. Poiché la maggior parte degli uomini erano stati convocati al fronte, a Timau, come nei vicini centri abitati, la popolazione era composta quasi esclusivamente da anziani, bambini e donne. Fu alle donne di Timau che il sacerdote rivolse l'appello dell'ufficiale. Inizialmente la richiesta venne accolta con titubanza. Non solo trattava di una missione rischiosa e faticosa, ma avrebbe sottratto tempo prezioso alla gestione della casa, alla cura degli animali e al lavoro dei campi, all'assistenza agli anziani, ai malati e ai bambini. Tuttavia, esse si rendevano conto della situazione critica in cui versavano i soldati. Infine, Maria Plotzner-Mentil, una giovane madre di 4 figli, il cui marito si trovava in servizio presso un'altra zona del fronte italiano, disse: «Andiamo! Altrimenti quei poveretti muoiono anche di fame». Le portatrici. La voce si diffuse rapidamente e in breve tempo alle volontarie di Timau si aggiunsero anche altre donne provenienti dai paesi circostanti come Arta Terme, Paluzza e Rigolato. Il comando militare istituì dunque un corpo di ausiliarie che dal 1915 al 1917 contò circa 1500 volontarie. Le volontarie erano tutte donne di età compresa fra i 12 e i 60 anni. Il loro compito era di rifornire quotidianamente i soldati sul fronte carnico. Per fare ciò, le portatrici carniche, così vennero denominate, si avvalsero dell'uso delle gerle, ceste in legno, vimini, viburno o corde intrecciate, a formare un cono rovesciato, munite di cinghie o lacci che permettevano loro di essere trasportate sulle spalle. Le gerle erano spesso utilizzate dalle donne friulane per trasportare legna o fieno, ma le portatrici carniche le riempivano con tutto ciò che sarebbe occorso ai soldati: vettovaglie, medicinali, vestiti, ma anche munizioni, armi, granate, assi di legno, sabbia e sassi per costruire strade per i militari. Sebbene non vennero mai inquadrate in un vero e proprio reggimento, né furono mai considerate dei veri e propri militari, il comando fornì loro un braccialetto rosso contrassegnato dal numero identificativo del reparto da cui dipendevano e un libretto su cui era annotata la merce trasportata nella gerla. Le portatrici iniziavano la loro giornata all'alba, ma in caso di necessità o emergenza potevano essere chiamate a ogni ora del giorno e della notte. A gruppi di 15 o 20 volontarie, le donne attraversavano la valle per fare tappa ai depositi e ai magazzini militari, dove ricevevano il carico di merce da consegnare ai soldati. Dopodiché, con le gerle in spalla, si incamminavano a piedi lungo i versanti della montagna. Le uniche strade agibili erano sentieri e mulattiere che le portatrici percorrevano con un carico sulle spalle che poteva arrivare anche a 40 chili e affrontando dislivelli che variavano dai 600 ai 1200 metri. La durata di ogni viaggio era compresa fra le 2 e le 5 ore e il medesimo percorso poteva ripetersi anche più di una volta al giorno. Il comando militare retribuiva ogni portatrice pagando una lira e 50 centesimi per ogni viaggio e fornendo loro tre pasti gratuiti al giorno, una tazza di caffè a colazione, una scodella di brodo a pranzo e un piatto di pasta per cena. Una volta giunte a destinazione, le portatrici svuotavano le gerle e consegnavano la merce ai soldati, fermandosi qualche ora per riposare e per riferire ai militari le ultime novità della valle. Al ritorno, le gerle potevano essere riempite nuovamente con la biancheria e gli indumenti dei soldati, che le portatrici si incaricavano di lavare e di riportare indietro al viaggio successivo. Spesso, tuttavia, le portatrici erano anche incaricate di trasportare a valle i feriti su delle barelle o le salme dei caduti che le donne stesse si occupavano di seppellire nel cimitero di Timau. Spesso, durante la scalata, le portatrici recitavano delle preghiere o intonavano delle canzoni popolari. Era questo un modo per esorcizzare la paura dovuta al fragore delle bombe in lontananza e dal costante timore dei cosiddetti diavoli bianchi. Così venivano chiamati i cecchini austro-ungarici appostati dietro le rocce della montagna. Maria Plotzner-Mentil. Il lavoro delle portatrici carniche proseguì incessantemente per 26 mesi, interrompendosi solo quando, nel 1917, il fronte carnico dovette abbandonare l'avamposto. Nel corso di quei tre anni, alcune portatrici furono ferite dai cecchini austriaci. Maria Muser-Olivotto venne raggiunta da una pallottola alla gamba sinistra mentre un freddo giorno del febbraio 1916, con un gruppo di altre donne e di anziani, cercava di sgomberare un sentiero sepolto dalla neve, mentre Maria Silverio Matitz fu ferita a un braccio da una scheggia di granata. L'unica portatrice a essere uccisa in servizio fu Maria Plotzner-Mentil, la stessa donna che aveva dato avvio con le sue parole all'impresa delle volontarie. Persi i genitori in giovane età, Maria era sposata con Giuseppe Mentil, un soldato di stanza sul Carso, e a 32 anni era madre di 4 bambini. Il 15 febbraio 1916 Maria si attardò per finire di allattare il figlio più piccolo e iniziò la scalata in compagnia della sua amica Rosalia Primis, con la gerla carica di munizioni. Verso le 11 di mattina Maria e Rosalia si fermarono un attimo per riposare. Fu in quel momento che un cecchino austriaco le avvistò e fece fuoco. Rosalia venne ferita gravemente ma sopravvisse. Maria, invece, trasportata all'ospedale da Campo di Paluzza, morì il giorno successivo. Maria Plotzner-Mentil venne sepolta con onori militari a Paluzza e nel 1934 il suo feretro venne trasferito nel tempio ossario di Timau accanto ai resti di altri 1763 caduti sul fronte. Maria Plotzner-Mentil divenne il simbolo del coraggio e dell'abnegazione delle portatrici carniche, figure che furono progressivamente dimenticate dalla storia e la cui memoria, nonostante le cronache, i monumenti e i riconoscimenti ad esse dedicati, è stata offuscata da altre imprese e vive quasi esclusivamente nel ricordo dei discendenti di queste donne.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito La Repubblica Viaggi. Emilia Romagna. Monasteri, castelli e musei insoliti. 9 siti segreti da scoprire. Da Bobbio a Reggio Emilia, da Modena a Rimini, una serie di suggerimenti per un viaggio a tema o un itinerario on the road. Di Giuseppe Ortolano. Alla scoperta di 9 gemme nascoste in Emilia-Romagna. Accanto alle mete famose e conosciute, la regione è capace di stupire i turisti più curiosi con piccole chicche custodite in castelli antichi, architetture avanguardiste e monumenti di archeologia industriale restituiti a nuova vita. 9 i luoghi che vi proponiamo di visitare lungo la via Emilia, da Piacenza a Rimini, passando per le valli di Comacchio e le colline di Longiano. Il nostro viaggio parte dal monastero di San Colombano a Bobbio, uno dei più importanti centri monastici d'Europa, fondato nel 614, che oggi ospita il Museo Mazzolini, dove si possono ammirare 27 sculture e 872 dipinti dei maggiori autori italiani, da De Chirico a Carrà, da Fontana a Manzoni. Sempre in provincia di Piacenza, nel sottotetto del 200esco Castello di San Pietro in Cerro, si visita il MIM, Museum in Motion, che nell'antico camminamento di Ronda e nel granaio raccoglie 1600 opere di autori contemporanei, come Bonalumi, Crippa, Dova e Plessi. Spostandoci a Gattatico, nel Reggiano, è d'obbligo una sosta al Museo Cervi, che conserva i cimeli della famiglia partigiana Cervi e 200 opere di pittura, scultura e grafica, che testimoniano l'impegno antifascista di tanti artisti, tra i quali Renato Guttuso, Renzo Grazzini ed Ernesto Treccani. L'originale casa studio dell'architetto Cesare Leonardi a Modena rappresenta il primo villaggio artigiano in Italia. Qui, tra scaffali in legno giallo, sono conservati disegni di architettura, composizioni fotografiche, plastici in legno, sculture, oggetti di arredo e prototipi del celebre architetto scomparso nel 2021. Nel centro storico della vicina Sassuolo sorge la settecentesca cavallerizza ducale, sede del Museo Bertozzi e Casoni, l'iconico collettivo dei due artisti che utilizzano esclusivamente la ceramica a fini scultorei. Ospita rare opere come Composizione non finita infinita, presentata alla Biennale di Venezia nel 2009, Sedia elettrica con farfalle e Regeneration, esposta a Londra nel 2012. Anche Bologna ha il suo gioiello nascosto. È la raccolta L'Ercaro, che comprende i lavori di Giacomo Manzù, Arturo Martini, Francesco Messina, Mimmo Paladino, Giacomo Balla, Filippo De Pisis, Renato Guttuso, Giorgio Morandi e Adolfo Wildt, che dialogano con alcune pregevoli opere antiche. La modesta casa immersa nel verde della Pineta di Comacchio, scelta come soggiorno estivo dal maestro Remo Brindisi, ospita un piccolo museo che documenta molte delle principali correnti artistiche internazionali del Novecento, con particolare attenzione sulla Milano degli anni 50-70. Il castello malatestiano di Longiano, nel centro della Romagna, accoglie la fondazione Tito Balestra, che ospita l'originale collezione dell'enigmatico poeta, grande amante dell'arte, con oltre 2000 opere di artisti italiani e stranieri, da Maffei a Rosai, da De Pisis a Sironi, Chagall, Goya e Matisse. Ultima tappa, Rimini, dove all'interno del seicentesco Palazzo Buonadrata ha recentemente aperto la Galleria Buonadrata, che propone al pubblico oltre 75 dipinti firmati da pittori del 5-600, come Marco Palmezzano da Forlì, Bernardino Zaganelli da Cotignola e Guido Cagnacci. E proprio qui, sulle rive dell'Adriatico, termina il nostro viaggio tra piccoli e suggestivi gioielli dell'Emilia-Romagna.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Da Pianeta Blu News. Deserto africano sempre più verde. L'idea che l'aumento della temperatura del pianeta non possa che provocare danni è consolidata, ma forse è arrivato il momento di ripensarne, sia pure parzialmente, la portata, alla luce di quanto sta accadendo nella fascia di deserto africano che abbraccia Sahel e Sahara sino al Sudan, dove sorprendentemente si sta assistendo ad una crescita delle zone verdi che vengono fuori laddove prima c'era solo sabbia. Insomma, l'aumento delle temperature potrebbe, alla lunga, ma nemmeno tanto, dimostrarsi un'opportunità per quelle popolazioni che oggi, assediate da deserto e siccità, cercano di fuggirne spingendosi sempre più a nord, con il conseguente aumento della pressione demografica sui paesi del bacino del Mediterraneo. Questa tesi è stata sostenuta dalla rivista internazionale BioGeoscience, che la supporta soprattutto grazie all'analisi delle immagini prese dai satelliti e che ritraggono, a partire dalle prime nel 1982, i mutamenti in questa vastissima fascia dell'Africa. I risultati sono abbastanza evidenti, perché sottolineano quanto e come la situazione sia mutata lungo i 3.800 chilometri di deserto che, partendo dal Chad, arrivano alla zona occidentale del Sudan. Per gli esperti, l'aumento delle temperature e quindi dell'umidità hanno avuto come effetto quello delle precipitazioni che, dicono, in prospettiva potrebbe restituire il Sahara alla condizione in cui si trovava 12.000 anni fa, quando era un'immensa rigogliosa savana, habitat perfetto per piante e specie animali. Quello al quale si sta assistendo ora è comunque un primo segnale, qualcosa che deve essere considerato come una possibilità. Ma le fotografie sono lì a certificare che le zone verdi si stanno allargando e che, soprattutto, questo sta rimettendo in moto quel meccanismo che spinge le specie vegetali ed animali a cercare sempre le migliori condizioni. Così accade che semplici arbusti diventino grandi arbusti, così accade che vengano ad essere trovate delle piante fortemente radicate, laddove, sino a qualche anno fa, non ne esistevano, come sta accadendo per le acace. E così, ancora, accade che uccelli, struzzi, gazzelle, anche specie anfibie, tornino in aree dalle quali erano assenti da migliaia di anni. Se i modelli climatici troveranno conferma nei fatti, nei prossimi 70 anni, l'aumento delle precipitazioni sarà costante, delineando uno scenario sino a poche decadi fa assolutamente impensabile.
7: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

c'è un posto in rete che si chiama 4chan. 4chan è una image board, ovvero un sito web pensato per condividere principalmente immagini. Le image board nascono in Giappone all'inizio degli anni 2000 come estensione delle text board, che permettevano di scambiare solo messaggi di testo, e inizialmente erano utilizzate principalmente per condividere e commentare immagini legate alla cultura giapponese, soprattutto manga e anime, fumetti e cartoni animati. Col tempo le image board si sono evolute in prodotti più complessi e moderni, come ad esempio Tumblr o Pinterest, ma alcune caratteristiche delle image board originali fanno sì che siano ancora utilizzate perché sono rimaste una delle ultime roccaforti della presenza quasi completamente anonima in rete. Per come sono state concepite inizialmente, infatti, le image board permettono a chiunque di inserire immagini e commentare in modo del tutto anonimo. Di norma non esiste nemmeno un nickname, un soprannome, ma ad ogni utente viene assegnato un trip code, una sorta di numero di matricola casuale che lo distingue dagli altri. Questa caratteristica origina dal fatto che ai suoi albori in Giappone, le comunità che ruotavano e ruotano ancora intorno alle image board condividevano immagini anche di tipo pornografico o feticista, o contenuti che potevano essere fonte di imbarazzo. La voglia però di commentare insieme ad altri appassionati del genere era troppo forte e serviva uno strumento che permettesse di partecipare senza appunto l'imbarazzo di dover per forza assumere un'identità. Naturalmente, se un utente vuole, può anche assumere un'identità permanente registrandosi con un nickname, ma normalmente il grosso degli utenti scrive e commenta in forma completamente anonima, senza nemmeno registrarsi sulla piattaforma. Questo ha sempre dato agli utenti delle image board una sensazione di totale libertà, facendole diventare una specie di porto franco dove passa un po' di tutto, senza regole, senza censure e senza troppa pubblicità al di fuori del circuito dei partecipanti. Un'altra caratteristica delle image board è che i contenuti vengono cancellati ciclicamente dalla piattaforma per fare spazio a quelli nuovi. Inizialmente questo era dovuto soprattutto alla necessità di economizzare le risorse sui server, ma oggi è invece fatto principalmente per creare un substrato impermanente di informazioni in continuo cambiamento, che viene rapidamente cancellato in modo che i motori di ricerca, ma anche le autorità, non abbiano il tempo di individuarlo. L'atmosfera ricorda un po' gli speakeasy, o meglio ancora i blind pig dell'epoca proibizionista negli Stati Uniti. Locali che vendevano birra e liquori illegalmente o aggirando le leggi, la cui esistenza era comunicata ad un ristretto giro di persone fidate, che aprivano, chiudevano e si spostavano prima che le autorità li notassero, e che erano frequentati da un pubblico estremamente eterogeneo, dai ragazzini che si fingevano adulti ai veri e propri gangster. I nomi delle prime image board sono quasi tutti giapponesi: Futaba, Wakaba, Kusaba, Taimaba, ma spesso le image board, dette anche canali, prendono semplicemente il nome di canale 1, canale 2, eccetera. E così il canale 4 venne battezzato semplicemente 4chan e divenne una delle image board più frequentate e più influenti dal punto di vista subculturale della rete. La parola chiave in questa frase è influenti, e se vogliamo davvero capire cosa sia 4chan, dobbiamo tenerla bene a mente.

4chan nasce nel 2003, fondata dall'imprenditore digitale Christopher Poole quando aveva appena 15 anni. Poole, il cui nickname in rete è Moot, è un grande sostenitore dell'anonimato in rete come valore fondamentale, a salvaguardia della libertà di espressione e a protezione dell'identità e della privacy degli utenti, secondo una teoria sociopolitica che passa sotto il nome di opacità radicale. Poole è stato descritto a volte come l'antitesi di Mark Zuckerberg. Se quest'ultimo infatti è noto per le sue battaglie per rendere la rete più trasparente, ottenendo come vantaggio personale il fatto di poter raggiungere commercialmente e non persone reali, Poole ha sempre sostenuto che Internet dovrebbe essere invece un posto completamente opaco, in cui le identità reali delle persone siano protette dagli assalti commerciali delle aziende, dagli attacchi personali degli altri utenti e dalle autorità, dallo sfruttamento politico e sociale, e anche da loro stesse, perché non sempre chi scrive in rete ha gli strumenti per difendersi e comprendere i rischi della sua stessa attività. Su chi abbia vinto la battaglia dal punto di vista economico non ci sono molti dubbi. Mentre Zuckerberg diventava uno degli uomini più ricchi del pianeta, Poole viveva a casa della madre cercando un modo per monetizzare l'immenso successo di 4chan. Dal punto di vista etico, invece, la questione è più controversa e non è certo liquidabile in un'opinione superficiale. Se da un lato i social network ipertrasparenti hanno creato un mostro con gravi minacce per la privacy di mezzo mondo, quelli radicalmente opachi hanno dato spazio ai sentimenti più devianti, mostruosi e inquietanti della rete. Quando il Guardian descrisse 4chan in un articolo del 2008, usò una definizione piuttosto azzeccata. Una message board la cui comunità giovane e lunatica è nello stesso tempo brillante, assurda e allarmante. Insomma, è difficile mettere un'etichetta su una comunità che ha visto la nascita tra le proprie pagine dei meme, delle più strampalate teorie complottiste, di messaggi al confine con il terrorismo e di tonnellate di pornografia stravagante. Una delle caratteristiche principali della comunità di 4chan, ve lo ricordate, è la capacità di influenzare la rete. Un tale magma di totale libertà espressiva ha generato di tutto e in questa immensa quantità di prodotto culturale e subculturale si sono generate forme espressive completamente nuove e linee di pensiero del tutto originali. Un'altra caratteristica è quella della mobilitazione. Poche community hanno avuto la capacità di mobilitarsi per le cause più varie di quella di 4chan, smentendo radicalmente l'idea che il commitment, l'impegno, sia legato al metterci la faccia e quindi anche alla propria identità reale. Al contrario, non avendo un'identità distinta da un nome individuale in rete, i vari utenti che vengono tutti rappresentati come Anonymous hanno assunto una specie di identità collettiva, chiamata appunto Anonymous, a cui ci si riferisce sia in forma singolare che plurale, indistintamente, e che tende a muoversi secondo un sentire comune che coinvolge tutti e nessuno in particolare. Alcuni esempi della forza di questa comunità sono stati mostrati alla rete quando, nell'aprile del 2009, lo stesso Christopher Poole venne eletto persona più influente dell'anno 2008, con quasi 17 milioni di voti, superando personaggi del calibro di Barack Obama, Vladimir Putin e Oprah Winfrey. In realtà era una sezione di 4chan ad averlo sostenuto, principalmente taroccando le votazioni tramite programmi che generavano migliaia di voti al minuto in modo automatico. Un'altra piccola grande vittoria della comunità nel suo volto più goliardico fu per esempio riportare alla ribalta Rick Astley tramite la trasformazione della sua Never Gonna Give You Up in un meme di enorme popolarità tramite il fenomeno del Rickrolling. Ma è anche leggendaria la battaglia che Anonymous ha ingaggiato con Scientology, colpevole di aver cercato di rimuovere forzatamente alcuni suoi contenuti dalla rete. 4chan è stata anche la base da cui sono stati scagliati numerosi attacchi informatici su larga scala, volti a colpire aziende e istituzioni colpevole di avere, secondo Anonymous, attaccato a loro volta la libertà degli utenti in rete. Ma 4chan è stata anche il teatro di minacce violente o terroristiche, istigazione ad azioni pericolose ed estreme, pornografia infantile. Insomma, ci è passato veramente di tutto. Un giorno, il 30 luglio 2014 per la precisione, Anonymous postò in inglese la frase «Un tempo l'arte era qualcosa da ammirare, ora letteralmente tutto può essere arte. Questo post è arte». Meno di un'ora dopo qualcuno fotografò il post, lo incorniciò e lo vendette su eBay per oltre $90.000.

E poi venne il 28 ottobre 2017. Quel giorno qualcuno inviò un post in una sezione molto attiva, che si chiama Poll come politica, una sezione notoriamente frequentata dalla cosiddetta destra alternativa o alt-right americana, un movimento prevalentemente sviluppatosi online che propone una visione della destra non tanto basata sul conservatorismo, ma su un coacervo di idee estreme come nazionalismo, protezionismo, isolazionismo, anarcocapitalismo, neoconfederatismo, antisemitismo, islamofobia, antisionismo, negazionismo dell'olocausto, populismo di destra. L'alt-right si oppone al femminismo, all'immigrazione, alla società multietnica e multirazziale, che spesso viene definita come marxismo culturale, e dal politicamente corretto. E uno dei suoi punti ideologici fermi è che l'uomo bianco, cisgender ed eterosessuale sia la vera vittima del terzo millennio. Il Post diceva che Hillary Clinton sarebbe stata arrestata la mattina del 30 ottobre 2017, tra le 7.45 e le 8.30 del mattino. Un utente anonimo decise di rispondere, confermando, con un linguaggio piuttosto tecnico e militare, che la mobilitazione per Hillary Clinton era già in atto. Quell'utente in seguito prese il nome di Q Clearance Patriot, quasi subito abbreviato in Q. Q lasciò intendere di essere un ufficiale militare nella cerchia più interna dei collaboratori di Donald Trump, e i suoi messaggi su 4chan, circa 5.000, diedero origine a una delle teorie della cospirazione più strane e popolari di sempre, QAnon.

QAnon fu al tempo stesso un prodotto e un'evoluzione del gruppo POL di 4chan, ma non è corretto pensare che Q fu l'origine di questo movimento in senso assoluto. La chiave per comprendere questo fenomeno è capire che le radici di Q affondano in una subcultura, quella di POL, che era già molto attiva prima del suo arrivo. Q ha semmai agito come una goccia di catalizzatore lasciata cadere nella giusta soluzione chimica che scatena una reazione nelle sostanze già presenti, prendendole, aggregandole e trasformandone la struttura, dando una forma più precisa ai medesimi ingredienti. Ma prima di tutto bisogna capire che Q è soprattutto un mito di una mitologia moderna e, come tutti i miti, ha al suo centro una storia incredibile. Il mito di QAnon viene costruito riaggregando elementi già presenti su 4chan e nel movimento alt-right da tempo, come il Pizzagate, l'odio per Hillary Clinton e George Soros, la vendita di uranio alla Russia, lo scandalo di Imran Awan e l'assassinio di Seth Rich, e così via. In particolare, il Pizzagate contiene già diversi ingredienti di questo strano miscuglio. Nel 2016, dopo che le mail di diversi membri del Partito Democratico, tra cui Hillary Clinton, avevano subito un attacco informatico ed erano state rese pubbliche da Wikileaks, alcuni cospirazionisti su 4chan si convinsero che contenevano un messaggio segreto in cui si rivelava che questi alti papaveri del Partito Democratico svolgevano attività di traffico di esseri umani, principalmente bambini, in alcuni ristoranti americani. A seguito di queste rivelazioni, il 4 dicembre 2016, Edgar Madison Welch, un uomo del North Carolina, entrò in una pizzeria della catena Comet Ping Pong, armato fino ai denti, sparò alcuni colpi di fucile ad una porta dietro cui pensava fossero rinchiusi dei bambini vittime di questo traffico, per poi essere arrestato dalla polizia. Ovviamente non c'era nessun bambino e nessun traffico, ma questo non scalfì minimamente l'idea che il traffico fosse reale. E semplicemente Edgar fosse stato sfortunato nel non riuscire a rivelarlo. Il nucleo che viene a generarsi dalla collisione di tutte queste teorie sparse, andando a costituire il cuore del mito di QAnon, è questo. Con l'aiuto di un piccolo gruppo di ufficiali di intelligence militari scelti, chiamati il gruppo Q, uno o alcuni dei quali hanno lasciato trapelare la propria esistenza su 4chan, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta combattendo una guerra nell'ombra contro una setta di adoratori di Satana, pedofili e divoratori di bambini, che stanno cercando a loro volta di intralciarlo e rovesciare il suo governo. Il gruppo di militari è pronto ad arrestare in massa i membri di questa setta in un'operazione chiamata in codice The Storm, la tempesta. Ma quanti sono i membri effettivi di questa terribile setta satanica? All'inizio sono definiti molti all'interno del governo, poi, dopo un mese, anche qualsiasi celebrità che abbia appoggiato Hillary Clinton diventa un probabile membro della setta e dopo qualche altro mese sono talmente tanti che non potranno essere tutti imprigionati nel carcere di Guantanamo e altri tre carceri sono in costruzione per ospitarli. Alla fine, semplicemente, chiunque abbia fatto arrabbiare o sfidato apertamente Trump viene considerato automaticamente membro della setta, incluso, tra gli esponenti più notevoli, il miliardario e filantropo George Soros. Dopo l'operazione Tempesta, i tribunali militari si assicureranno che i terribili mangiatori di bambini e adoratori di Satana siano tutti condannati a morte o al carcere a vita. Messo di fronte alle prove schiaccianti di questa cospirazione, il pubblico passerà attraverso varie fasi. Prima la disperazione, poi la rabbia e infine la consapevolezza che Donald Trump è un eroe a cui tutti si uniranno inaugurando un'era d'oro di prosperità e patriottismo. Questo è il cuore della leggenda, ma naturalmente ci sono un'infinità di storie a contorno, come per esempio quella per cui la Corea del Nord era in realtà controllata dalla CIA, ma poi è stata liberata da Trump, che sfidano qualsiasi logica razionale, eppure, per qualche ragione, trovano sempre un senso nell'intricata e barocca costruzione esoterica di QAnon. Ogni messaggio che Trump pronuncia, così come i messaggi dei suoi nemici, contengono inesorabilmente un significato segreto, che solo Q e i suoi adepti riescono a decifrare, rivelandolo in tutto o in parte al pubblico. E se le rivelazioni e le previsioni si rivelano sbagliate? Disinformation is necessary, risponde Q. La disinformazione è necessaria. Bisogna inserire messaggi falsi in mezzo a quelli veri per depistare i nemici, che sono sempre in ascolto.
Quindi, se la previsione è giusta, è merito delle conoscenze di intelligence di Q. Se è sbagliata, era un depistaggio. In questo modo Q non sbaglia mai e diventa una specie di divinità e oracolo intorno a cui si raduna una comunità sempre più vasta, con una soglia di sospensione dell'incredulità sempre più bassa, costantemente in attesa di un nuovo drop, un nuovo messaggio del loro oracolo per cominciare furiosamente a reinterpretare la realtà in base a quel messaggio, invece del contrario. Dalle sue umili ed eccentriche origini, QAnon diventa un movimento sempre più ampio, prima all'interno di 4chan e poi anche all'esterno. Come tutti i profeti esoterici, Q aveva bisogno di evangelizzatori per diffondere il verbo, ed è a questo punto che le cose cominciano a farsi serie. Nel novembre del 2017, due moderatori di 4chan e un piccolo creatore di video per YouTube iniziano a prendere i contenuti di Q e portarli fuori dalla nicchia di 4chan. Nei mesi successivi i loro contenuti hanno un successo strepitoso. Vengono creati video su video e pubblicati su YouTube, una community su Reddit, un social network molto più popolare e molto meno criptico di 4chan, e un business molto promettente inizia a svilupparsi intorno alla mitologia di Q. È la nascita di QAnon come fenomeno di massa, o come dicono gli americani, mainstream.

Tracy Diaz, la youtuber che per prima inizia a commentare i messaggi di Q in video, diventa subito molto popolare. Il suo primo video ottiene 250.000 visualizzazioni, ma è solo l'inizio. Raggiunge velocemente i 90.000 iscritti e 8 milioni di visualizzazioni in totale, con quasi 100.000 iscritti su Twitter, e grazie alle donazioni dei suoi iscritti riesce a risanare una difficile situazione economica e a recuperare la stabilità finanziaria. Mentre scriviamo, i suoi iscritti su YouTube sono diventati 130.000 e le visualizzazioni oltre 11 milioni e Tracy, come molti altri sostenitori di QAnon, ha trovato anche la sua strada in politica, venendo eletta a larghissima maggioranza in una contea operaia e rurale del South Carolina. Ma ovviamente Tracy è solo la prima di un'infinita pletora di persone che diffondono e propagandano le teorie di QAnon. L'incendio ormai è appiccato ad un terreno arido che non vede l'ora di infiammarsi. A questo punto i messaggi di Q sono solo una scusa, una scintilla per giustificare un'esplosione di rabbia collettiva senza precedenti negli Stati Uniti, una rabbia collettiva che affonda le sue origini in un cambiamento sempre più rapido della società americana, che mette in crisi equilibri che esistono fin dalle sue origini e che mettono in discussione le convinzioni e i valori più ingenui, vero, ma anche più elementari della cultura popolare americana. Quello di essere la migliore nazione al mondo da ogni punto di vista, e quindi di essere fortemente indipendente, quello di essere a modo suo profondamente cristiana, quello di essere una nazione con una cultura pragmatica e semplice, militarista e non incline alle novità in ambito sessuale, religioso o morale, legata ad un'idea ancora pionieristica di famiglia, proprietà e giustizia. Mentre il mondo cambia in fretta e trascina gli Stati Uniti in un profondo cambiamento politico, sociale, culturale, religioso, morale ed economico, in cui i valori ancestrali che hanno tenuto insieme e motivato una larga parte della popolazione, specie nelle immense zone rurali del paese, iniziano a scricchiolare e a introdurre complessità difficili da comprendere, l'idea che ci si possa arroccare in una visione alternativa del mondo, dove le cose, per quanto assurde, sono ancora semplici e dove tutti i portatori di cambiamenti che ci destabilizzano vengono portati a Guantanamo e fatti sparire, risulta incredibilmente attraente per una fetta sempre crescente di popolazione. In molti hanno scritto che QAnon è una fuga collettiva dalla realtà, dalla crisi del capitalismo americano, dalle tensioni sempre più forti tra le grandi città e le zone rurali, dalla internazionalizzazione, dalla globalizzazione della politica e dell'economia. È un effetto, ma anche una causa, della sempre più forte polarizzazione della destra americana. Per certi versi, però, QAnon, più che un'opposizione più netta alla controparte democratica, è una reazione alla stessa destra repubblicana, anch'essa scesa a compromessi che una grande fetta della popolazione americana non ritiene minimamente accettabili e accusata di aver lasciato spazi intollerabili ai riformisti, che secondo molti rischiano di disintegrare il tessuto stesso della società americana e di minacciare direttamente la stabilità economica e lo stile di vita di milioni di americani. Insomma, quando le cose non vanno come vorremmo, è più facile e consolatorio individuare un nemico preciso, stigmatizzato, individuabile, che accettare l'inesorabile evoluzione della società mondiale. A differenza dei movimenti sociopolitici planetari, infatti, un nemico fatto di persone precise può essere individuato, isolato, sconfitto ed eliminato, e tutto può tornare come prima. Sì, perché tutto questo movimento ha un solo grande sogno: riavvolgere il nastro della storia e tornare ad un momento ideale del passato in cui le cose andavano decisamente meglio. Lo stesso slogan di Trump, che è la massima espressione politica di questo modo di pensare, nella campagna presidenziale del 2016 era «Make America Great Again», «Rendiamo l'America di nuovo grande». E in quel «again» c'è tutta la nostalgia di un passato in cui l'America è già stata grande, e quindi non guardiamo ad un futuro incerto, pieno di paure e difficoltà, ma torniamo a quello che sicuramente siamo già stati in passato, la più grande nazione del mondo.

Ma cos'è oggi QAnon per la società americana? Sicuramente non è più un fenomeno di nicchia. Secondo due studi indipendenti del 2020, il 10% degli americani crede in alcune o in tutte le teorie di QAnon. Parliamo di oltre 32 milioni di persone. In più, come ha scritto lo studioso di scienze politiche Joe Shinsky, il movimento sembra deeper than wide, più profondo che esteso. Il che significa che quei 32 milioni di persone sono profondamente convinte delle proprie idee sul complotto e probabilmente c'è un sommerso di persone molto ampio che non si dichiara apertamente, ma intimamente convinto che QAnon dica la verità. Se poi abbandoniamo l'etichetta QAnon, ma ci concentriamo sulle idee sottostanti, il consenso è ancora più ampio. Per esempio, in uno studio dell'ottobre 2021 è emerso che il 50% dei sostenitori di Donald Trump sono d'accordo nel sostenere anche che i vertici del Partito Democratico siano coinvolti in giri elitari di traffico sessuale. E il sostegno è reciproco. Nel dicembre del 2020 Trump ha dichiarato che i sostenitori di QAnon sono persone che sostanzialmente credono in un buon governo. Ma questo buon governo può arrivare solo dopo una pesante epurazione, perché tutti i principali esponenti democratici e anche alcuni esponenti repubblicani che non mostrano abbastanza fedeltà alla figura di Trump sono dei trafficanti sessuali, pedofili e satanisti, e la vera giustizia potrà esserci solo dopo l'operazione Tempesta, quando Trump, e solo lui, governerà il paese, con tutti i suoi oppositori morti o in prigione. E questo ci porta direttamente al 6 gennaio 2021, quando un gruppo di sostenitori del presidente uscente Trump hanno assaltato il Palazzo del Campidoglio, sede del Congresso degli Stati Uniti, per contestare il risultato delle elezioni presidenziali del 2020 e sostenere la richiesta di Trump al vicepresidente Mike Pence e al Congresso di rifiutare la proclamazione di Joe Biden a 46esimo presidente. Un gesto che ha sconvolto la nazione e il mondo intero per la sua violenza, la sua follia e la pericolosa somiglianza con le prove generali di un colpo di Stato, proprio nel paese che fa della democrazia il suo valore più sbandierato al mondo intero. Tra i rivoltosi, una gran parte erano sostenitori di QAnon, incluso Jake Angeli, detto anche lo sciamano di QAnon, forse la figura più iconica e pittoresca di quel momento di delirio collettivo. Ma non fatevi ingannare dagli aspetti folcloristici della vicenda. La violenza di quel gesto collettivo, anche se attenuata dagli stessi media americani per non mostrare troppo al mondo un momento di chiara debolezza delle proprie istituzioni democratiche, fu devastante. Oltre agli ingenti danni, nei dintorni del Campidoglio furono ritrovati diversi ordigni esplosivi, armi e bombe Molotov. Sebbene l'epilogo fu di 5 morti, 13 feriti, 52 arresti, ingenti danni materiali e un incalcolabile danno d'immagine per la nazione americana agli occhi del mondo, poteva andare molto, ma molto peggio.

0: Vorremmo chiudere la puntata con un estratto del discorso che Donald Trump, come presidente uscente, la mattina del 6 gennaio 2021, dietro una spessa barriera di vetro antiproiettile, fece ai suoi sostenitori accorsi per protestare contro la vittoria di Joe Biden, lasciando a voi il compito di valutare il peso e il tono di queste parole.
1: Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong.
2: Non vi riprenderete mai il nostro paese con la debolezza. Dovete esibire forza e dovete essere forti. Siamo giunti qui per chiedere che il Congresso faccia la cosa giusta e che conti solo gli elettori che sono stati nominati legalmente. So che ognuno di voi presto marcerà sul Campidoglio per far sì che oggi la vostra voce pacificamente e patriotticamente venga ascoltata. Combattete, combattiamo come dannati. E se non combatterete come dannati, per voi non ci sarà più un paese. Cammineremo lungo Pennsylvania Avenue e andremo al Campidoglio e proveremo a dare ai repubblicani il genere di orgoglio e di ardore di cui hanno bisogno per riprendersi il nostro paese.
1: We fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. Our exciting adventures and boldest endeavors have not yet begun. My fellow Americans, for our movement, for our children, and for our beloved country, and I say this, despite all that's happened, the best is yet to come. So we're going to... We're going to walk down Pennsylvania Avenue. I love Pennsylvania Avenue. And we're going to the Capitol. And we're going to try and give... You know, the Democrats are hopeless. They're never voting for anything. Not even one vote. But we're going to try and give our Republicans, the weak ones, because the strong ones don't need any of our help. We're going to try and give them the kind of pride and boldness that they need to take back our country. So let's walk down Pennsylvania Avenue. I want to thank you all. God bless you and God bless America. Thank you all for being here. This is incredible. Thank you very much.
3: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
4: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
5: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
6: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone

0: non in grado di leggere autonomamente.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sogna ciò che ti va. Vai dove vuoi. Sii ciò che vuoi essere. Perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paolo Coelho.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Come mio nonno diventò giornalista, di Stefano Martinelli. Agli inizi del secolo, nel 1904, mio nonno, che allora aveva appena 18 anni, lavorava presso il quotidiano fiorentino Il Fieramosca, di cui era uno dei più giovani reporter. Con questa parola si indicava allora chi assolveva l'umile compito di raccogliere le notizie di cronaca nera per lo più, e poi di riportarle in redazione, dove un giornalista si incaricava di costruirle in forma di articolo. Il reporter era, insomma, il galoppino, che doveva fare il giro degli ospedali e dei commissariati, andare in questura e in prefettura, tenere d'occhio i luoghi pubblici, per rilevare i fatti e i fatterelli, più o meno gravi, dal ferimento alla rissa in piazza, dal delitto alla manifestazione politica, dall'incidente al furto, che i lettori si aspettavano di trovare sulle colonne del Fieramosca. Il reporter era quindi l'ultimo anello di una catena, o il primo se si vuole, che si concludeva nel cervello e nelle parole di chi, in famiglia o dal barbiere o per la strada, leggeva e commentava questi fatti, ricavandone diletto, interesse e emozione. Un anello importante, evidentemente. Eppure, questo manovale del giornalismo, la cui funzione era essenziale, tanto più perché il Fieramosca era in concorrenza spietata con la cronaca dell'altro quotidiano cittadino, La Nazione, non appariva mai. Gli articoli, infatti, erano firmati dai cronisti veri e propri, professionisti già abbastanza noti, che si prendevano tutto il merito delle oscure e faticose ricerche dei loro sottoposti, i quali erano considerati e pagati ben poco. Mio nonno, proveniente da una numerosa famiglia caduta in miseria, poteva ritenersi fortunato se, in grazia di un influente amico di suo padre e di una certa intraprendenza, era riuscito a entrare al Fieramosca, sia pure con una mansione così modesta. Era pur sempre un inizio, e chissà, forse un giorno avrebbe potuto fare il grande salto e diventare lui stesso, dopo un tirocinio che si annunciava in ogni caso duro e faticoso, un cronista, cioè un giornalista vero. Non era certo un obiettivo facile da raggiungere, ma il ragazzo, destinato a diventare in seguito un famoso inviato speciale, riuscì a raggiungerlo abbastanza rapidamente. Come? Ecco quanto egli stesso, molti decenni dopo, seduto sulla sua poltrona favorita, mi raccontò, rievocando, dopo un copioso pranzo domenicale, la curiosa e tenebrosa vicenda, c'era di mezzo un omicidio, che gli aveva consentito di diventare un giornalista a pieno titolo. Tutto in questa storia ebbe inizio con un piccolo colpo di fortuna. Camminando, verso le 23 di una sera di marzo, per via del proconsolo, Renzo, così si chiamava mio nonno, trovò per terra, proprio davanti all'ingresso dell'albergo Cavour, una banconota da 5 lire. 5 lire! Era quanto guadagnava in un mese! In un batter d'occhio, il giovane si trovò ricco, almeno rispetto al suo miserrimo tenore di vita quotidiano. Bisognava festeggiare l'avvenimento, spendendo subito un po' di quei soldi. E Renzo aveva da tempo un desiderio: visitare la casa di tolleranza più lussuosa della città. Un luogo per accedere al quale bisognava possedere una somma quasi pari a quella che aveva trovato. Ma se ne dicevano mirabilia, e la rivoluzione sessuale era di là da venire. Chi non poteva frequentare i bordelli non aveva molte altre possibilità, tranne naturalmente quella di prendere moglie. Il giovane fu accolto con qualche sospetto dalla maîtresse, una robusta virago di mezza età che diffidava dei nuovi venuti, soprattutto quando non erano ancora avanti con gli anni, E mio nonno, esile e allampanato come un morto di fame, dimostrava anche meno dei suoi 18 anni. La casa aveva una clientela fissa, composta ovviamente da ricchi professionisti, commercianti, notabili, uomini insomma facoltosi e in vista. Chi era questo ragazzo dall'aspetto ancora adolescente? Ma Renzo mise subito avanti l'argomento decisivo, il denaro, e fu quindi introdotto in un salottino elegante, arredato da tre divani multicolori, dove stazionavano le ragazze che si offrivano ai clienti. C'erano, in attesa di consumare, tre uomini ben vestiti, che fumavano e chiacchieravano amichevolmente. Renzo sedette sull'angolo di uno dei divani, osservando le impiegate della casa, mentre salivano e scendevano le scale che conducevano alle camere del piano superiore. Poteva esaminare e scegliere. Scelse una biondina in sottoveste, una sottoveste che appena velava un corpo affascinante con due tette superbe, e la seguì in camera. Il giovane, per la novità dell'ambiente, era un po' intimidito. Non così, ovviamente, la ragazza, che disse di chiamarsi Clara, a cui quel giovanotto alto e magro era rimasto subito simpatico. Così simpatico che nell'elegante camera da letto volle metterlo al corrente di un piccolo segreto di cui in genere informava solo i clienti più affezionati, quelli che sceglievano di rimanere con lei per l'intera nottata, con una tariffa più alta, è chiaro. Per dimostrargli una considerazione non usuale, lo prese per mano e lo avvicinò alla parete della stanza, una parete che comunicava direttamente con la camera attigua. C'era in questa parete, al di sotto di una tappezzeria Liberty che in un punto si lasciava sollevare con facilità, una piccola apertura dalla quale si poteva vedere perfettamente ciò che accadeva nella stanza accanto. Molti clienti apprezzavano questa possibilità di voyeurismo e anche Renzo accostò subito l'occhio alla parete con grande curiosità. Nella camera vicina, sulla poltrona accanto al grande letto, sedeva una coppia impegnata in preliminari alquanto inusuali per l'ambiente. Un uomo di mezza età, in mutande, teneva sulle ginocchia una bionda vistosa, completamente nuda, accarezzandola, baciandola, parlandole all'orecchio. Sembravano due amanti appassionati che, ritrovatisi dopo molto tempo, anticipassero con gioia l'imminente amplesso scambiandosi i più affettuosi preliminari. Era un'immagine così stridente con l'ambiente che il giovane indugiò qualche minuto allo spioncino, mentre Clara, dietro di lui, lo teneva affettuosamente per la vita. Stava per voltarsi, cedendo alla dolce pressione della ragazza, quando nel suo campo visivo intervenne qualcosa di assolutamente imprevisto. Un uomo alto, vigoroso, con un bastone in mano levato minacciosamente in aria, al giovane sembrò un comune bastone da passeggio, si materializzò improvvisamente, precipitandosi sulla coppia. Aveva sulla guancia una lunga cicatrice, un particolare che, pur in quel rapido susseguirsi di avvenimenti, non sfuggì all'attenzione del giovane reporter. L'uomo scostò brutalmente la donna e si avventò sull'altro percuotendolo col bastone, senza una parola. Il malcapitato tentava di difendersi come poteva, ma era già rotolato per terra, mentre la prostituta era scappata. Aiuto, soccorso, Rolando, Rolando, aiuto! Gridava il caduto, torcendosi sotto i colpi sempre più violenti del bastone. Le grida, il frastuono e certo la prostituta bionda che era scesa da basso di corsa, fecero accorrere una sorta di Ercole, un tizio gigantesco, anche lui armato di un bastone, più grosso e tozzo però di quelli usati per aiutarsi a camminare. Con ogni probabilità, pensò Renzo, era lui Rolando. Era infatti vestito come vestivano di solito i domestici o gli uomini di fiducia. In un attimo, questi affrontò e disarmò l'aggressore, il quale si trovò così alla mercé dell'altro e fu a sua volta selvaggiamente percosso sulle spalle e sul volto. Ma, trovandosi vicino alla porta della camera, riuscì fortunosamente a fuggire. Si sentì il rumore precipitoso dei suoi passi per le scale, seguito da urla, colpi, trambusto. Nella camera il ferito giaceva per terra. Dalla sua testa scorreva un rivolo di sangue. Rolando lo soccorse, lo trasportò sul letto. Poi arrivò la maîtresse e ricomparve la bionda che era stata seduta sulle ginocchia dell'uomo. Poi un altro uomo, un poliziotto. probabilmente il poliziotto che tutte le sere passava a controllare il bordello e che in genere consumava gratis. Tutto si era svolto così rapidamente, drammaticamente, tumultuosamente. Renzo cercava ancora di raccapezzarsi quando la maîtresse entrò nella camera. Si chiude per stanotte, andatevene, via! Lo stesso facevano nelle altre camere e nel salotto al pian terreno gli inservienti e le impiegate della casa. In poco tempo, il tempo appena di rivestirsi, all'uscita del bordello si formò una fila di uomini che si allontanavano in fretta. Nessuno aveva voglia di rimanere, con il rischio magari di dover rispondere alle domande della polizia. Anche Renzo dovette uscire di corsa e si ritrovò per strada, senza aver potuto recuperare neanche il denaro che aveva lasciato prima di accompagnarsi con Clara, con la quale per di più non aveva avuto il tempo di fare nulla. Una bella fregatura, il ritrovamento di quelle 5 lire. Una serata proprio fortunata. E invece per Renzo, quell'episodio fu davvero una grande inaspettata fortuna. I quotidiani a quell'epoca chiudevano verso mezzanotte. Renzo si trovò solo, senza niente da fare. Camminando, ripensava all'episodio cui aveva assistito nel bordello. Chi era l'uomo in camera? E l'altro, quello che l'aveva aggredito. E Rolando. Rolando era certamente una sorta di guardia del corpo dell'aggredito, il quale era probabilmente una persona importante. La storia pareva curiosa e interessante, anche se, ovviamente, non avrebbe potuto trovare spazio sul giornale. Il ferito sarebbe stato portato comunque all'ospedale, pensò Renzo, poiché era stato conciato abbastanza male, a quanto aveva visto, dall'aggressore. Sarebbe stato inutile passare in questura, perché certo sull'episodio non gli avrebbero detto niente, ma forse all'ospedale qualcosa avrebbe potuto sapere, chissà. Invece, niente. La mattina dopo, quando il giovane fece il consueto giro per raccogliere le notizie del giorno prima, morti, feriti, aggressioni, in nessuno dei 3 ospedali della città trovò qualcuno ricoverato la notte precedente che potesse connettersi all'episodio del bordello. Con ogni evidenza, l'uomo era stato curato a casa da un medico, oppure si era trasferito in una clinica privata. Un piccolo mistero, insomma, che incuriosiva molto il giovane reporter. Avrebbe dovuto parlarne al suo capo, il cronista Giorgio Valleri, che aspettava le notizie in redazione. Certamente, forse, per la sua maggiore esperienza, avrebbe potuto dirgli qualcosa di interessante. Giorgio Valleri era un uomo alto, paffuto, imponente, che godeva di grande stima nell'ambiente giornalistico fiorentino. Non era solo una sorta di principe della cronaca nera, ma anche uno scrittore, un saggista, un poeta. Titoli, invero, un po' troppo ambiziosi. Valleri si limitava a pubblicare regolarmente sul Fiera Mosca dei sonetti e delle rime, per lo più di carattere scherzoso, e aveva stampato anche un romanzetto sentimentale presso l'editore Nerbini. Come saggista, aveva prodotto un modesto contributo sulla svolta di fine secolo, un'analisi dei moti del 1899, così come erano stati vissuti a Firenze. Era senza dubbio un uomo intelligente e soprattutto un giornalista nato. E Renzo si sarebbe ricordato di lui in seguito, come del maestro che gli aveva insegnato, con generosità e bonomia, i primi rudimenti dell'arte. Quella mattina Giorgio lo accolse col consueto scherzoso cipiglio. Renzo, dove sei stato invece di lavorare stanotte? A puttane, ci scommetto. Ma chi te li dà i quattrini? Era il suo numero abituale. Renzo veniva accolto più o meno sempre con queste stesse parole. Questa volta, però, casualmente, Valleri ci aveva azzeccato. Renzo gli raccontò lo strano episodio del bordello, ma il giornalista si mostrò poco interessato. Chi sarà stato il ferito? Non ne ho la minima idea. In fondo, una rissa, che se fosse accaduta in strada oppure in un locale pubblico, non avrebbe avuto neanche 10 righe. Magari l'aggressore era un creditore che ha rincorso il debitore fino in camera da letto, oppure doveva vendicarsi di un torto subito, oppure un fratello diseredato ingiustamente. La mente romanzesca di Valleri lavorava a spron battuto, sulla base dei feuilleton che lo stesso Fiera Mosca pubblicava tutti i giorni. Insomma, non ci pensare, il mondo è pieno di matti, non l'hai ancora capito? In ogni caso è meglio se ti dai da fare. Vai a vedere l'inaugurazione del tram di Coverciano. Devo fare un pezzo per domani. Renzo andò all'inaugurazione del tram, una delle prime linee lunghe della città, ma l'episodio non gli andava via dalla mente. L'aveva colpito al punto da fargli dimenticare il modo più ovvio per saperne di più: tornare al bordello e reclamare i soldi che aveva lasciato alla maîtresse senza aver potuto consumare. Non per riaverli indietro, è chiaro, ma per poter infine soddisfare la sua foglia giovanile e magari sapere qualcosa da Clara. La maîtresse si mostrò più condiscendente del previsto. Avrebbe potuto far finta di non ricordarsi, sostenere che non aveva alcuna responsabilità, mandar via il reporter senza spiegazioni. E invece gli permise di ritirarsi di nuovo in camera con Clara, che accolse con un bel sorriso il giovane che gli eventi gli avevano impedito di soddisfare. Renzo capì subito perché. Proprio perché era stato presente nel bordello al momento della rissa, perché era un testimone, era meglio se non andava in giro a raccontare quello che era successo. Era meglio tenerselo calmo e buono. In camera Renzo non perse comunque tempo, nel senso che, memore degli incerti dell'esistenza, pensò prima di tutto a concludere l'operazione che non aveva potuto compiere la sera prima. Clara si mostrò molto brava e affettuosa, per niente professionale. Era una giovane sui 25 anni, originaria del Veneto, dal carattere dolce e materno. Renzo l'aveva colpita per il suo aspetto timido, buono. Aveva un cuore sentimentale, Clara. Periodicamente si innamorava di qualche cliente, ciò che non durava più a lungo, naturalmente, della quindicina, ma che spesso le garantiva regalucci e affettuosità di cui era ansiosa. Aveva scelto il mestiere come si sceglie un impiego statale, per necessità familiari. Dipendevano economicamente da lei due fratellini più piccoli. Il padre era morto, la madre lavorava come cucitrice a Verona, ma senza risentirne nessuna vergogna o imbarazzo. Era un'anima candida, così ingenua da fornire a Renzo informazioni che avrebbe dovuto tenere per sé, alquanto interessanti. Il reporter apprese così che il ferito era un importante uomo d'affari di Milano. Una persona abbastanza nota nei circoli politici liberali del paese, amico di molti ministri. Come si chiamava? Questo Clara non lo sapeva. L'aveva visto solo 3 volte. Infatti, in una settimana l'uomo era venuto già 3 volte al bordello. Aveva sempre chiesto la prostituta con la quale si intratteneva quando era stato aggredito e che evidentemente conosceva da tempo. La prostituta in questione si chiamava Elena. Ma anche questo suonava piuttosto interessante. Era sparita immediatamente, si era allontanata il giorno seguente e non era più tornata. E l'aggressore? L'uomo della cicatrice? Clara non sapeva molto, però aveva raccolto qualche giorno prima le confidenze di Elena, sufficienti a far capire la sostanza della questione. L'aggressore, un ex fiacchieraio di Firenze, arricchitosi con traffici poco chiari, era anch'egli legato alla bionda. Se n'era innamorato molto tempo prima. Poi l'aveva rivista più recentemente. Insomma, si trattava di una cosa alquanto banale. Lo scontro tra due rivali in amore, presi dalla stessa donna, un'affascinante puttana. E Rolando? Clara non ne sapeva niente. E poi basta domande, se vuoi scopriamo un'altra volta. Se accondiscese all'invito di quella dolce prostituta, mio nonno, che mi raccontava questa storia cedendo ogni tanto per qualche minuto ai colpi di sonno digestivi della senescenza, non me lo disse, ma è certo ininfluente ai fini della storia. È invece importante sottolineare che le parole di Clara non avevano in definitiva bisogno di altre spiegazioni. La curiosità di Renzo era soddisfatta. Eppure il suo cervello continuava a lavorare. Niente era trapelato all'esterno della rissa. Il ferito non era stato ricoverato in ospedale. La polizia aveva fatto sgomberare il bordello molto rapidamente. Dunque, l'uomo di Milano doveva essere davvero importante, molto importante. E poi? E poi niente. Renzo non trovava altro di interessante nella faccenda. Cominciò a pensare che era meglio se non ci pensava più. E intanto continuava a pensarci. Il giorno dopo, Valeri commentò senza particolare enfasi questi ragguagli. D'accordo, ogni tanto capita che una puttana faccia girare la testa a qualcuno. In questo caso a due diversi fessi. Niente di straordinario, niente che meriti di essere riportato sul giornale. Vai a vedere il circo di Buffalo Bill che arriva stasera alla Fortezza. Devo fare un pezzo sul numero di domenica prossima. Valeria aveva ragione, ricordò mio nonno cercando di combattere l'ennesima cascaggine postprandiale. Non era certo un fatto straordinario, una rissa in un bordello, ma quello che accadde qualche giorno più tardi cambiò tutto. Accadde che una settimana dopo, su La Nazione, il temibile concorrente del Fiera Mosca, apparve una notiziola, un trafiletto di quelli riservati a fatterelli di poco conto, 7 righe, con le quali si informavano i lettori che era stato ripescato in Arno il cadavere di un suicida, del quale si ignorava ancora l'identità. Non c'era altro, se non l'età dell'uomo, circa 50 anni. Il fatto è che Renzo quella notizia non l'aveva riferita a Valeri, semplicemente perché non ne era venuto a conoscenza. Nei suoi giri agli ospedali e all'obitorio non si era imbattuto in suicidi, morti o moribondi. Com'è invece che La Nazione? Valeri ovviamente era convinto che il giovane reporter avesse mancato ai suoi doveri, tra i quali c'era appunto anche quello di recarsi all'obitorio di Santa Maria Nuova, dove venivano portate le salme dei suicidi e degli assassinati. Ma non era così. All'obitorio avevano semplicemente detto a Renzo che quella notte non c'erano cadaveri. Inventane un'altra, aveva cominciato a sbraitare Valeri. Figuriamoci. E perché avrebbero dovuto tacerti una notizia del genere per darla alla concorrenza? Non si tratta di niente di importante, un suicidio. Semplicemente hai fatto forca, coglione. Non avevi voglia di lavorare l'altra sera. Te ne stavi con qualche puttana, al solito. E Renzo ad assicurarlo che no, non era così. Non si spiegava che cosa era successo. Gli rincresceva molto, non sarebbe più accaduto. Anche perché se succede un'altra volta, Renzino, non lo so se potrai continuare a fare questo lavoro. È un mestiere umile, ma ci vuole dedizione e capacità, sai? Renzo fu così sorpreso e incuriosito da questo smacco professionale che si decise a chiedere una spiegazione a Roberto Bigazzi, il reporter de La Nazione, che incrociava spesso nei suoi giri notturni. Erano diventati amici, naturalmente. Ciò che non toglieva loro la voglia di fregarsi a vicenda, sportivamente. E per la verità, Renzo era quello più bravo. Infatti, quella volta Bigazzi appariva molto soddisfatto di averlo fregato. A me non hanno detto niente. Come mai? Beh, si tratta di capacità, rispose bleffando il concorrente. Voleva far credere di essere lui il più bravo. Su via, non fare il bischero. Che è successo? Non te lo posso dire. Ah, sì? E allora la prossima volta che hai bisogno di un favore o di un'informazione, ti sistemo io. Ma, come si è detto, i due giovani erano amici. E alla fine Roberto, dopo un po' di manfrina per darsi importanza, spiattellò la verità. Senti, l'altra sera sono arrivato all'obitorio verso le 11. Ho notato che sul marciapiede davanti incrociavo un poliziotto. Segno che era successo qualcosa. Eppure non mi ha lasciato entrare. Mi ha detto che non c'era nessuno e che girassi al largo. Ciò che mi ha sorpreso. È proprio quello che hanno detto anche a me. E allora, come hai potuto entrare? Non sono entrato. Ti sei inventato tutto. Sei matto. No, non mi sono inventato niente. La notizia me l'ha passata Vincenzo, il custode dell'obitorio. Proprio lui. Qualche settimana fa ho avuto modo di fargli una cortesia e poi sono molto amico di sua figlia. Molto amico. Molto, molto. Ho capito. E che ti ha detto? Che verso le 10:30 era arrivata un'ambulanza con una salma, ripescata vicino al Ponte San Nicolò. Un uomo alto, sui 40 anni. E non ti ha detto altro? Sì, ma questo non ho potuto riferirlo a Galimberti. Era alla Nazione, il capo di Bigazzi. Vincenzo mi ha scongiurato di tacere. Ne andava del suo posto. Il poliziotto gli aveva imposto di non dire niente a nessuno. Renzino, è chiaro che c'è sotto qualcosa. È chiaro che la polizia non vuole far sapere niente dell'accaduto. Pensavo che al giornale avrebbero voluto saperne di più, ma anche lì deve essere arrivato un ordine dall'alto. D'altra parte, noi che possiamo fare? Mi piace molto Anita, la figlia di Vincenzo. Mica posso danneggiare suo padre. Vai avanti, che altro ti ha rivelato il custode? Una cosa curiosa che riguarda il cadavere. che aveva il naso rotto e l'orecchio destro ridotto a un lembo di pelle, che presentava i segni di una colluttazione, come se avesse lottato con qualcuno, come se l'avessero bastonato in pieno viso. Forse qualcuno l'aveva spinto in arno nel corso di una rissa o di un'aggressione, altro che suicidio. A Renzo tornò subito in mente l'aggressore del bordello mentre Rolando, l'uomo che era corso in difesa dell'aggredito, lo bastonava senza pietà. Ma chissà quanti uomini potevano esserci a Firenze con la stessa età, la stessa corporatura, lo stesso aspetto. E poi, perché mai quel tizio avrebbe dovuto uccidersi? E il cadavere, qualcuno l'ha reclamato? Questo non lo so. Dove seppelliscono i corpi degli sconosciuti? Non li seppelliscono. Li passano dopo 2 settimane alla facoltà di medicina, lo sai bene. Già hai ragione, alla facoltà di medicina. Sì, ci fanno lezione di anatomia sopra, se non vengono reclamati da nessuno. Erano passati pochi giorni. Forse la salma era ancora integra presso il teatro anatomico di Careggi. Renzo sentì che doveva vedere quella salma. Qualcosa gli diceva che si era imbattuto in qualcosa di grosso. Alla facoltà di medicina Renzo non conosceva nessuno. Come poteva avvicinarsi al teatro anatomico, accertare se la salma era ancora lì, osservarla? Era un problema non facile, ma ancora una volta la fortuna gli venne in aiuto. Si ricordò che il figlio dell'affittacamere presso la quale alloggiava, un ragazzo simpatico che aveva incrociato qualche volta scendendo o rientrando in camera, era per l'appunto studente in medicina. Si chiamava Gino. Gino non fece difficoltà. Una mattina portò Renzo con sé in facoltà, come se fosse un altro studente, e lo guidò fino alla sala di anatomia. C'era una salma che quello stesso pomeriggio sarebbe stata dissezionata per gli studenti del primo anno. E indiscutibilmente era il cadavere dell'aggressore del casino. Renzo lo ricordava bene. C'era oltretutto un elemento preciso di riconoscimento, la cicatrice sulla guancia. Ma perché mai si era ucciso? Ma si era ucciso poi. Oppure il custode aveva voluto far capire a Roberto Bigazzi con le sue parole che magari era stato aiutato a suicidarsi. Non ci voleva altro per far girare al massimo il cervello di Renzo. Il giovane era ormai deciso ad andare in fondo alla questione. Così, alquanto emozionato, tornò da Valeri e gli riferì la sua scoperta. Valeri fiutò immediatamente, da vecchio lupo di cronaca nera, la possibilità che il reporter lo mettesse in grado di fare un colpo. Allora non si diceva scoop, naturalmente, il che significa che apprezzava le sue doti di intraprendenza e di osservazione. Forse, pensò, quel ragazzo avrebbe davvero potuto diventare un giornalista. Aveva delle indubbie capacità. Bisognava sapere chi era Rolando. E ancora una volta Clara poteva cercare di essere più precisa, di ricordarsi meglio, oppure di indicare chi lo conosceva. Così Renzo. Stavolta il denaro necessario glielo aveva dato Valeri, si sarebbe poi fatto rimborsare dal giornale. Tornò nel bordello più lussuoso della città per apprendere, costernato, che la quindicina se n'era andata qualche giorno prima dello scadere del tempo, e con essa la dolce Clara. Che fare? Aveva un solo tenue indizio. Rolando, gli aveva detto la ragazza, era un ex fiaccheraio. Un po' poco per dare una precisa identità al morto. Renzo, nell'ambiente dei fiaccherai, conosceva, si può dire, tutti. Quella era una categoria preziosa per il giovane reporter. Avevano sempre qualche informazione, qualche notizia. Osservavano i clienti senza parere e tra di loro si annidavano anche molti informatori della polizia. Il decano dei fiaccherai di Firenze era Giorgione, un vetturino sulla piazza da almeno 30 anni, che teneva la carrozza all'angolo tra Piazza del Duomo e Via Ricasoli. Renzo cercò di interrogarlo senza sembrare troppo interessato e non fu difficile risalire all'identità del suicida, che nessuno, è vero, frequentava da molto tempo. Perché era sparito. Aveva cambiato ambiente e abitudini, ma che Giorgione ricordava perfettamente. Ah, deve essere Alberto, il Ferrini. La cicatrice se la fece per una coltellata scappata a un marito che l'aveva sorpreso con la moglie. Gli piacevano molto le donne al Ferrini e anche lui era un violento. No, non l'ho più visto. Che gli è successo? Era chiaro che alla polizia sarebbe stato facilissimo individuare l'identità dell'uomo. Com'era altrettanto chiaro ormai che le autorità non avevano alcun interesse a divulgare la faccenda, per timore che si potesse risalire all'uomo aggredito nel bordello. Una personalità che si voleva coprire in tutti i modi, ovvio. E un'ipotesi adesso acquistava risalto. Alberto era stato assassinato da Rolando per togliere di mezzo il rivale del suo padrone. Un'ipotesi troppo fantasiosa? Chissà. Comunque doveva essere davvero potente l'uomo di Milano. Valeria ascoltò le notizie e le deduzioni del giovane reporter con molto interesse. Renzo era sicuro che se il Fiera Mosca avesse pubblicato il nome dell'ucciso, Alberto Ferrini, collegandolo alla rissa nel bordello, la faccenda non avrebbe più potuto essere messa a tacere. Ma chi era l'uomo di Milano? E se poi fosse stato così importante da nuocere al giornale? Valeria era un vecchio lupo di redazione. E rimase a lungo incerto. Però la storia gli piaceva. Come gli era piaciuta la capacità di Renzo di seguire un indizio abbastanza vago e di completare per conto suo le indagini. Quel ragazzo, insomma, prometteva bene e si meritava una possibilità. Sai che si fa? L'articolo lo scrivi tu, così, alle brutte. Possiamo sempre licenziarti e attribuirti la responsabilità di quattro panzane. Ti giochi il posto, Renzo, ti va? Mio nonno capì. E se il colpo andava a buon segno, non solo non perdeva il posto, ma sarebbe stato promosso. E non ebbe esitazioni. Era giovane. Se l'avessero licenziato avrebbe rimediato qualche altra cosa per campare. 2 giorni dopo, il Fiera Mosca pubblicava il primo pezzo che mio nonno abbia mai firmato, col titolo Uno strano suicidio. Mezza colonnina, dove all'inizio si diceva e non si diceva, si alludeva, si insinuavano dubbi. Sempre senza esporsi troppo, ma poi l'articolo continuava con queste parole. Sono andato a ritrovarlo molti anni dopo in biblioteca. Forse sarebbe stato opportuno che la polizia conducesse indagini più accurate su questo strano suicidio e sull'identità del morto, che non deve essere poi così difficile da scoprire. Ci siamo infatti riusciti noi, senza troppa fatica. Si tratta di... Seguiva il nome e il cognome del morto. La polizia non avrebbe più potuto far finta di nulla. Il pezzo, del resto, si concludeva collegando il suicidio alla rissa nel bordello, che era tuttavia evocata in termini non troppo precisi, indiretti. Ma le autorità avrebbero capito. Il lettore sarà curioso, a questo punto, di sapere come finì la storia. Come ero curioso, curiosissimo, io stesso. Pendevo, infatti, dalle labbra di Renzo, che cercavo di tenere sveglio. Con qualche saltuario commento, incoraggiandolo a continuare un racconto che mi pareva sempre più interessante. Eppure sul momento rimasi con la mia curiosità, perché mio nonno fu vinto infine da un colpo di sonno a cui non seppe resistere e si rovesciò sulla poltrona ronfando sonoramente. Sapevo per esperienza che non si sarebbe risvegliato prima di un'oretta e che non era il caso di destarlo. Così dovetti salutare mia nonna e tornare a casa. Avevo solo 17 anni, pensando che la prossima domenica avrei ripreso il discorso e avrei saputo come era andata a finire la vicenda. Se non che, com'è chiaro, il destino non tiene conto dei desideri individuali. Il mercoledì successivo mio nonno fu colpito da un ictus e trasportato all'ospedale sopravvisse in condizioni miserevoli una settimana. Poi morì. E fu meglio, in quelle condizioni era un vecchietto patetico, incapace di parlare, nelle mani degli infermieri. Lui, che aveva girato il mondo, visto 2 guerre mondiali, attraversato 2/3 del Novecento con una vita avventurosa, movimentata, appassionante. Mio nonno, che mi aveva detto una volta, e non l'ho mai dimenticato, che bisogna morire prima di invecchiare. Purtroppo neanche lui c'era riuscito. Ma la storia com'era finita? L'ho saputo solo di recente, quando la mia professione di storico mi ha ricondotto a quegli anni e mi ha spinto a un lavoro sulla vita quotidiana a Firenze tra l'Ottocento e il Novecento. In verità, avevo dimenticato del tutto il racconto di mio nonno. La sua morte mi aveva molto colpito, ma in seguito non avevo più pensato, se non in qualche rara occasione, alla sua promozione da reporter a giornalista. Tuttavia, dovendo per le mie ricerche analizzare i quotidiani di Firenze, cioè La Nazione e il Fiera Mosca, non potei fare a meno di imbattermi nel suo primo articolo firmato e poi in quelli successivi, e riuscii così a ricostruire senza fatica lo sviluppo degli avvenimenti, che è il seguente. La polizia non poté fare a meno di iniziare delle indagini e poi di arrestare Rolando, su cui gravavano pesanti indizi. Lui e il Ferrini avevano fatto ambedue i fiaccherai e si conoscevano bene. In passato, anzi, erano stati molto amici. L'amicizia si era rotta dopo la misteriosa ascesa sociale del Ferrini e i due erano stati visti altercare vivacemente. Forse erano stati ambedue coinvolti in qualche affare poco chiaro. Fatto sta che poi si erano persi di vista e anche Rolando aveva in seguito abbandonato l'ambiente dei fiaccherai. Tutto questo, è chiaro, risaliva a molti anni prima, ma poteva costituire un antefatto indubbiamente significativo per attribuire a Rolando un movente. L'episodio del bordello, di cui mio nonno era stato testimone, non poté essere nascosto. Tuttavia, il misterioso uomo di Milano riuscì a tenersi fuori dalla faccenda. Fu coperto dalle autorità e nessuno seppe mai il suo nome. La polizia si rifiutò di renderlo noto, sostenendo che non era necessario per il proseguimento delle indagini e che in definitiva non era colpevole di niente, dal momento che non era un reato intrattenersi con una prostituta in un casino autorizzato dallo Stato. Il fatto è che il rapporto tra Rolando e il suo padrone, Renzo era assolutamente convinto che l'assassino fosse al servizio dell'uomo di Milano e avesse agito per conto suo, non poté essere provato, o forse più probabilmente non si volle provarlo. Rolando si attestò su una linea difensiva assai abile. Nel bordello era intervenuto sentendo le grida di aiuto per soccorrere disinteressatamente l'aggredito e, come è chiaro, sostenne di essere del tutto innocente del delitto. Il processo, un processo indiziario, si concluse con una condanna, poiché Rolando non poté esibire un alibi indiscutibile, ma la sentenza fu riformata in appello, dove l'ex fiaccheraio fu assolto per insufficienza di prove. Il fatto è che, in assenza di un collegamento tra Rolando e il suo padrone, il movente ipotizzato dalla pubblica accusa appariva effettivamente troppo vago per giustificare un delitto. Sembrerebbe, insomma, una storia come tante altre. Un assassinio il cui autore riesce in qualche modo a cavarsela in grazia di circostanze e soprattutto di appoggi determinanti. Ma più recentemente, a distanza di quasi 100 anni, è venuto alla luce qualcos'altro. E qui davvero la storia finisce con un colpo di scena inaspettato, proprio come nei romanzi d'appendice. Rolando era innocente, completamente innocente, dell'omicidio di Alberto Ferrini. Il misterioso uomo di Milano, morto vecchissimo nei primi anni 70, il nome e la sua posizione adesso non hanno più alcuna importanza, era lui l'assassino. Il delitto fu compiuto in un impeto di rabbia, non fu premeditato. Dopo un incontro casuale nella notte fatale tra i due rivali, e le circostanze aiutarono imprevedibilmente il colpevole, che poi poteva valersi della disponibilità di Rolando, largamente ricompensato. Le autorità quindi lo coprirono fino all'ultimo. E così, appunto come nei romanzi d'appendice, la verità fu scoperta solo dopo la morte dell'uomo. Una verità consegnata in uno scritto che l'assassino aveva depositato nella cassetta di sicurezza di una banca, perché fosse resa nota solo dopo la sua scomparsa. Una confessione in piena regola, che dopo tanti anni aveva forse solo un valore di beffa, se non di rivendicazione. I giornali dedicarono poche righe alla notizia. Tutti gli attori del dramma erano ormai morti, nessuno si ricordava più del delitto. Ed essa fu archiviata subito come una curiosità di cronaca nera. Così nemmeno mio nonno aveva intuito il vero svolgimento dei fatti. Ma non ci sono dubbi. Il suo primo articolo costrinse le autorità ad abbandonare l'atteggiamento tenuto fino a quel momento e a riaprire le indagini. E comunque si siano svolti poi i fatti, il suo pezzo ebbe un effetto decisivo, aprendogli le porte di una carriera ricca di soddisfazione e di riconoscimenti. Fu così che mio nonno diventò giornalista.
1: Avete ascoltato il racconto.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta l'umanesimo e il rinascimento, la trattatistica. In questo periodo, intellettuali e artisti si interrogano su una molteplicità di argomenti, dall'amore alla politica, dall'arte all'educazione, che erano stati affrontati nelle opere degli autori classici, ma che ora devono essere trattati e discussi nel nuovo contesto della società umanistico rinascimentale. Per esporre e argomentare le loro opinioni, gli intellettuali si affidano alla scrittura in prosa, in particolare al trattato. Con il termine trattato si definisce l'esposizione ordinata delle conoscenze di base di una materia. Il trattato può anche assumere la forma dialogica, cioè la forma di un dialogo che si svolge tra due o più intellettuali. La forma dialogica risulta particolarmente adatta a mostrare come le opinioni esposte nel testo costituiscono il risultato del confronto e della riflessione tra diversi punti di vista, e perciò viene preferita da molti autori. In questo periodo il trattato riscuote un grande successo letterario, anche perché risponde a un bisogno di regolamentare nuovi ambiti del sapere e nuovi stili di vita che si stanno imponendo. Così, nel Libro del Cortegiano, 1528, Baldassarre Castiglione presenta la figura dell'uomo e della donna di corte, spiegando come si deve comportare il cortegiano, cioè l'intellettuale che vive a corte, nei confronti del principe. Mentre Giovanni della Casa, nell'opera pubblicata dopo la sua morte dal titolo Il Galateo, 1558, immagina che un uomo anziano spieghi a un giovane inesperto le buone maniere del vivere. Nelle prose della Volgar Lingua, 1525, Pietro Bembo si pone un problema letterario, cioè quale tipo di volgare debba essere preso a modello per la scrittura poetica e per la scrittura in prosa? La soluzione da lui indicata è quella di scegliere Petrarca come modello per la poesia e Boccaccio come modello della prosa. Pur ricevendo alcune critiche, questa tesi si imporrà come vincente. Tale scelta contribuirà da un lato alla formazione di una lingua letteraria comune, dall'altro ad accentuare il divario tra la lingua letteraria e la lingua usata nelle diverse zone d'Italia. Un altro ambito di riflessione è costituito dalla storia e dalla politica. In Italia, Francesco Guicciardini e Niccolò Machiavelli, entrambi fiorentini e quasi coetanei, maturano una vasta esperienza come ambasciatori e lavorano nelle istituzioni politiche della loro città. Entrambi elaborano opere storiche e trattati politici, con cui spiegano il funzionamento delle due principali istituzioni politiche del loro tempo, la monarchia e la repubblica. La loro finalità è quella di spronare gli stati italiani, divisi e sempre in conflitto, a trovare una politica comune per poter contrastare efficacemente i tentativi espansionistici delle grandi monarchie nazionali e europee. A differenza di Machiavelli, Guicciardini non ritiene possibile stabilire leggi generali della politica, perché ogni situazione costituisce un caso a sé e gli eventi non si rappresentano mai esattamente nella stessa forma che avevano in passato.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
4: Dalla rivista Focus. Alle radici del disgusto. Perché un cibo che fa schifo ad alcuni può essere una vera prelibatezza per altri? Dipende dalle esperienze personali e dalle papille gustative. Di Raffaella Procenzano. Normandia, estate 1944. Una pattuglia di soldati americani è in perlustrazione nella boscaglia. A un tratto un tanfo insopportabile prende gli uomini alla gola. Proviene da una grotta. I soldati imbracciano il lanciafiamme. Si preparano a incenerire i cadaveri in putrefazione che di certo si trovano là dentro da giorni. Ma una volta entrati nella grotta, si accorgono di avere di fronte alcune decine di quintali di Roquefort, il gorgonzola francese, che il produttore aveva messo a maturare e odorare lontano dal villaggio. Ogni popolo ha il suo disgusto, e questo episodio riportato dall'antropologo francese Claude Lévi-Strauss lo dimostra. Sono pochi gli statunitensi e soprattutto gli asiatici che assaggerebbero volentieri il gorgonzola, e del resto molti europei non riuscirebbero a bere nemmeno una goccia di una bevanda gradita in Polinesia, una sorta di brodo ottenuto lasciando marcire il pesce nell'acqua e che profuma di conseguenza. Insomma, come tutti sanno, i disgusti sono disgusti. Ma perché ciò che piace ad alcuni può fare letteralmente accapponare la pelle ad altri? Le ragioni sono sia biologiche sia psicologiche, visto che il disgusto è contemporaneamente una delle sei emozioni fondamentali umane, insieme a rabbia, gioia, tristezza, sorpresa e paura. Ma è anche qualcosa di molto fisico e concreto. La nausea che ci assale quando ci capita di assaggiare qualcosa di repellente, quello che chiamiamo schifo. Innanzitutto, il disgusto è individuale, perché lo è il gusto. Si tratta di due facce di una stessa medaglia, visto che il disgusto ha la funzione biologica di tenerci lontani da ciò che è velenoso per l'organismo, e il gusto, al contrario, ha la funzione di farci apprezzare e ricordare i sapori dei cibi nutrienti. Non a caso ci piace ciò che è dolce e ciò che contiene grassi, spiega Andrea Stracciari, coordinatore del gruppo di studio di neurologia cognitiva e comportamentale della Società Italiana di Neurologia. Il gusto è infatti il risultato di una serie di informazioni sensoriali provenienti da migliaia di bottoni anatomici, le papille gustative, disseminati sulla lingua e in parte sul palato. La distribuzione e la sensibilità delle papille varia però da persona a persona e tutti abbiamo una soglia sensoriale diversa, la quantità minima di sostanza che ci porta a percepire un sapore. Questa soglia è molto alta nei bambini, che infatti si disgustano facilmente e si abbassa progressivamente con l'età. Ci sono poi differenze di sesso, dato che le donne hanno un numero più elevato di papille gustative, specialmente per il salato e l'amaro. E differenze genetiche. Ci sono persone predisposte a sentire gli alimenti più salati. Chi sente molto il sale, sente anche di più il piccante e il dolce. Anche l'amore per il gusto grasso sembrerebbe legato alla variante di un gene, il CD36, che lo rende più marcato. Il disgusto dunque non è uguale per tutti, proprio perché non esistono due lingue uguali, un po' come accade per le impronte digitali. Il sapore che più facilmente provoca il disgusto è naturalmente l'amaro, che non a caso, se è eccessivo, innesca il riflesso di vomito. La spiegazione è semplice. In natura sono amare molte sostanze tossiche, come gli alcaloidi, componenti molto diffusi in alcuni vegetali, la tropina, la papaverina, il curaro, la stricnina. Non sempre, naturalmente, una verdura un po' amara è velenosa. Cavoli e broccoli lo sono, eppure fanno benissimo all'organismo, ma non a caso disgustano molte persone. In inglese esistono due parole per denominare il disgusto. Quello puramente fisico, la reazione di sputare provocata dal mettere in bocca qualcosa di molto amaro, è detta distaste ed è un istinto primordiale. È stato osservato che perfino gli anemoni di mare, presenti sulla Terra da 500 milioni di anni, espellono i cibi amari dalla cavità gastrointestinale, continua Stracciari. Da distaste, ovvero reazione di rifiuto per i cattivi sapori, nella nostra storia dell'evoluzione il disgusto si è poi allargato alla ripugnanza per tutto ciò che può costituire un pericolo per la salute. Cose come gli escrementi o la scarsa igiene. Lo schifo è infatti uno dei meccanismi con cui agisce il cosiddetto sistema immunitario comportamentale, quello che non ci fa avvicinare troppo alle persone malate, presumendo che possano essere infettive, e ci fa accettare il distanziamento sociale necessario per limitare i contagi da Covid-19, per esempio. Infine, da emozione che sorveglia l'integrità del corpo, il disgusto è diventato un mezzo per proteggere il sé, la propria dignità di persona e l'appartenenza a un gruppo, sintetizza l'esperto. Così si può essere disgustati, per esempio, da alcune offese alla morale, ovvero da categorie di azioni che non hanno più nulla a che fare con il pericolo di essere avvelenati. E le espressioni di disgusto che si dipingono sul volto lo dimostrano. Sono esattamente le stesse, sia che si tratti di assaggiare un cibo molto amaro, sia che si guardino immagini di feci o di marciume, sia che si tratti di disgusto morale, ovvero di giudicare un comportamento altrui. Lo hanno provato alcuni ricercatori canadesi ponendo sensori sul viso di un gruppo di volontari che hanno partecipato a un gioco sociale in cui alcuni individui si comportavano in maniera scorretta. Il modo dei muscoli facciali di muoversi era identico, sia che i partecipanti stessero giudicando un atteggiamento sbagliato da parte di qualcuno, sia che avessero assaggiato o guardato qualcosa di disgustoso. Ed è nel passaggio tra distaste, innato e universale, e disgusto, emozione soggettiva, che interviene l'elemento individuale, che dipende in gran parte, anche se non completamente, sia dai condizionamenti familiari, sia da quelli culturali. Altrimenti non si spiegherebbe come in Sardegna si possa mangiare il casu marzu, che contiene le larve di mosca casearia che contribuiscono al sapore, o in alcune aree del Messico il grasper taco, un piatto a base di insetti, larve di varie specie e uova di formica, o in Cambogia le tarantole alla griglia.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista web Vanilla Magazine. Locusta, avvelenatrice degli imperatori romani, di Andrea Vittoria Apostolo. L'omicidio per avvelenamento ha radici più antiche di quanto si possa pensare, che si sviluppano in tempi lontanissimi, antecedenti alla nascita di Roma, anche se per entrare nello specifico, nell'urbe l'avvelenamento era una delle armi di prima scelta quando si trattava di causare la morte di una personalità importante o persino di un imperatore. Proprio all'uso del veleno è legato il nome di Locusta o Locusta, che divenne famosa per essere stata la prima serial killer donna documentata della storia. Le notizie sui primi anni di vita di Locusta, o Locusta come viene citata in alcune fonti, e sulla sua famiglia sono estremamente scarne. Quello che si sa di lei giunge dai resoconti degli storici Tacito, Svetonio, Giovenale e Dione Cassio, i quali ne scrissero molti anni dopo la sua morte, in un periodo di tempo in cui alcuni fatti che la riguardavano erano già entrati nel novero delle leggende. Tutti loro concordano nel dire che Locusta fosse nata in una località imprecisata della Gallia, corrispondente all'attuale Francia e all'epoca provincia dell'Impero Romano. Locusta crebbe probabilmente in zone rurali e boschive, dove prese dimestichezza con piante ed erbe, apprendendone le loro proprietà officinali e soprattutto mortifere. Già in giovane età Locusta era in grado di creare cataplasmi, infusi e pozioni, ma ben presto si specializzò nella preparazione di veleni. Secondo le fonti, Locusta stessa, ben consapevole della pericolosità delle sostanze che preparava, era solita autosomministrarsi piccole dosi dei suoi innumerevoli veleni, in modo che il suo corpo ne sviluppasse l'immunità. Per ragioni non note, intorno al 40 d.C., poco più che adolescente, Locusta lasciò la Gallia e si trasferì a Roma, dove aprì una bottega d'erboristeria sul Colle Palatino. Qui iniziò a vendere erbe medicinali e a preparare filtri su commissione, creandosi in breve tempo una fitta rete di clienti che tuttavia non sempre si rivolgevano a lei per acquistare bevande terapeutiche o sostanze curative. La clientela di Locusta era infatti composta principalmente da personalità influenti della politica e dell'economia romana, che avrebbero tratto grandi vantaggi o immensi guadagni dalla morte di un nemico, un rivale o un congiunto. Alla bottega di Locusta giungevano anche donne che desideravano interrompere una gravidanza indesiderata o uccidere un marito o un amante scomodo. Locusta cominciò a preparare e a vendere i suoi veleni dietro un lauto pagamento, e in breve tempo la sua attività arricchì non solo le sue tasche, ma anche il numero delle sue conoscenze. La sua fama di avvelenatrice si diffuse rapidamente in tutta Roma, tanto che personalità di livello sempre più importante nella città iniziarono a rivolgersi a lei per i suoi servigi. Gli stretti contatti con una cerchia così influente di persone procuravano a Locusta non solo fama e guadagno, ma anche protezione. Nel corso della sua attività, Locusta fu arrestata più volte con l'accusa di avvelenamento e di infanticidio, ma i suoi ricchi protettori trovarono sempre il modo di ottenere la sua scarcerazione. Fra le clienti di Locusta vi fu anche Valeria Messalina, moglie dell'imperatore Claudio. Messalina, stanca del suo amante Tito, chiese a Locusta un veleno per potersi sbarazzare dell'uomo. Fu questo il primo contatto di Locusta con l'ambiente imperiale. Il destino e i veleni di Locusta si intrecciarono inesorabilmente con la dinastia Giulio-Claudia poco dopo il matrimonio tra l'imperatore Claudio e Agrippina Minore. Dopo aver fatto condannare a morte la moglie Messalina, Claudio convolò a nozze con Agrippina, vedova di Enobarbo e madre di Nerone. Il matrimonio non si rivelò felice. Agrippina, donna intelligente, forte e ambiziosa, mal sopportava l'anziano e debole marito e desiderava che fosse il figlio Nerone a diventare il nuovo imperatore. Agrippina chiese l'aiuto di Locusta per uccidere il marito. L'omicidio non si prospettava di semplice attuazione. Come tutti gli imperatori, Claudio aveva a sua disposizione degli assaggiatori personali per assicurarsi che il suo cibo non fosse avvelenato. Egli aveva inoltre l'abitudine di rigettare ogni pasto dopo averlo consumato, sollecitandosi la gola con una piuma in modo da espellere eventuali tracce di veleno. Locusta corruppe l'assaggiatore personale di Claudio e il suo medico di corte Senofonte. Dopodiché fece servire all'imperatore un piatto di funghi che aveva precedentemente contaminato con dell'aconito. Quando Claudio, dopo aver terminato il piatto di funghi, ordinò che lo si aiutasse a vomitare, Agrippina gli fece portare una piuma, la cui punta era stata, dietro indicazione di Locusta, intrisa di coloquintide, un'erba che accelera gli effetti del veleno. Sofferente, Claudio chiamò Senofonte, il quale gli fornì un medicinale che era stato a sua volta corretto con del veleno da Locusta. L'imperatore morì avvelenato dopo 6 ore di agonia. Quell'improvviso decesso destò in molte persone dei forti sospetti, rivolti in primo luogo verso Agrippina, e che non tardarono a giungere a Locusta, presto arrestata e incarcerata. L'omicidio dell'imperatore avrebbe sicuramente comportato la condanna a morte di Locusta se il neo imperatore Nerone non fosse giunto in suo soccorso. Il 17enne Nerone sapeva di dovere molto a Locusta, ma non fu solo per gratitudine che ne orchestrò la scarcerazione. Nerone, infatti, si era trovato a dover far fronte a una minaccia che aveva sottovalutato: il fratellastro Britannico, figlio di Claudio e Messalina. Britannico, 13enne e cagionevole di salute, per questo escluso dal padre dalla successione al seggio imperiale in favore di Nerone, si dimostrò più caparbio di quanto Agrippina e Nerone avessero previsto e denunciò non solo l'omicidio di Claudio, ma anche l'illegittimità di Nerone come erede. Nerone, all'oscuro della madre, decise di ucciderlo e chiese a Locusta di avvelenarlo. Per motivi sconosciuti, un primo tentativo di avvelenamento fallì, poiché la dose di veleno somministrata a Britannico non fu sufficiente ad ucciderlo. Nerone era così furioso che arrivò a schiaffeggiare in pubblico Locusta. La donna, forse per timore di punizioni più severe, si difese sostenendo di aver fallito di proposito e che quel primo avvelenamento era stato una prova atta ad assicurarsi che nessuno sospettasse l'omicidio. Sperava infatti che quella piccola dose di veleno sarebbe stata abbastanza da far cedere il fragile corpo del ragazzino. Nerone l'avvertì che non avrebbe tollerato un secondo tentativo andato a monte. Locusta allora fece degli esperimenti, testando le dosi di veleno prima su una capra e su un maiale e somministrandolo infine a uno schiavo, il quale morì dopo sole 2 ore. Locusta e Nerone decisero di avvelenare il vino di Britannico. Questa volta però sembrava impossibile corrompere l'assaggiatore, al quale venne dato un bicchiere di vino diluito con molta acqua calda. Britannico, dopo aver assaggiato il vino a sua volta, si lamentò del fatto che fosse bollente e chiese che gli fosse versata dell'acqua fredda. Proprio in questa vi era il veleno di Locusta. Britannico morì in preda a terribili convulsioni e il suo decesso venne attribuito a uno degli attacchi di epilessia di cui il giovane soffriva. Nerone fu molto soddisfatto e ricoprì Locusta di onori. Le donò denaro, gioielli e possedimenti terrieri e le consentì di aprire una propria scuola dove poter insegnare le proprietà delle erbe. Locusta si ritirò dall'attività di avvelenatrice e visse nel lusso e nell'agio fino al 68 d.C., anno del suicidio di Nerone. Con la morte di Nerone, la fortuna di Locusta terminò per sempre. Il nuovo imperatore Galba ordinò l'arresto di tutte le persone che erano o erano state affiliate a Nerone e nel 69 d.C. anche Locusta venne condannata a morte. Leggenda vuole che Locusta venne fatta violentare da una giraffa e poi condannata a essere dilaniata dalle belve dell'arena. Tuttavia, più probabilmente fu strangolata e il suo corpo dato alle fiamme. Sebbene Locusta sia divenuta nota come la prima serial killer donna della storia, il termine risulta inappropriato, poiché i suoi omicidi erano commessi dietro commissione e mancavano, a quanto risulta dalle fonti, della componente di gratificazione personale propria degli assassini seriali. Una psicologa e ricercatrice dell'Università del Michigan, Catherine Ronsland, ha definito Locusta come una necro-imprenditrice. La sua attività di omicida era fondata sul fornire ai suoi clienti gli strumenti per procurare la morte di qualcuno. Ma sebbene in criminologia la sua definizione resti sfumata, nella storia romana Locusta è e sarà ricordata come l'avvelenatrice degli imperatori.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Da Rivista Natura, le pale eoliche che uccidono le balene. I parchi eolici marini potrebbero essere la causa dello spiaggiamento di 18 balene in 2 mesi sulla costa orientale degli Stati Uniti. Cosa uccide le balene del New Jersey? C'è un collegamento tra le 18 balene spiaggiate in 2 mesi e la costruzione dei parchi eolici marini lungo la costa atlantica degli Stati Uniti? Lo sospettano 12 sindaci delle cittadine costiere del New Jersey, che si sono uniti per chiedere una moratoria nello sviluppo dell'energia eolica offshore. Da quando sono iniziate le prospezioni preliminari per l'installazione delle pale eoliche offshore, lo scorso dicembre, la regione ha contato 18 balene morte spiaggiate, un'impennata di casi che non può essere archiviata come una coincidenza, sostiene il sindaco di Point Pleasant Beach, Paul Canitra. In un anno normale, sulla costa di Jersey Shore e nell'area dei 3 stati, si registrano 1, 2 o forse 3 morti di balene. Da quando hanno iniziato a fare quei test con i sonar lo scorso dicembre, abbiamo avuto 8 morti di balene al largo della nostra costa, ha spiegato Canitra. Anche gli scienziati sono particolarmente preoccupati per il recente picco di decessi, perché l'aumento si sta verificando in un'area geografica relativamente ristretta e in un breve lasso di tempo. La National Oceanic and Atmospheric Administration ha dichiarato l'esistenza di un evento di mortalità insolito che comporta una significativa estinzione di una popolazione di mammiferi marini e che richiede una risposta immediata. Purtroppo l'appello dei sindaci del New Jersey a sospendere il progetto è finora caduto nel vuoto. Gli interessi in gioco sono troppo alti. Lo Stato del New Jersey ha già investito 500 milioni di dollari nelle infrastrutture di preparazione per il progetto e le grandi compagnie dell'energia, da Shell Energy a Ørsted, sono coinvolte nel progetto. Le turbine eoliche offshore generano un forte rumore di fondo di infrasuoni che disturbano l'ecosonar che le balene usano per navigare, inibendo la loro capacità di muoversi in sicurezza nelle acque. Questo spiegherebbe anche l'aumento di casi di collisioni con le navi. Inoltre, per lo studio geologico dei siti marini, dove impiantare i parchi eolici, come nel caso attuale in New Jersey, si fa grande uso di strumenti di rilevazione a onde sismiche. Questi due fattori potrebbero rendere sorde le balene. L'Ocean Conservation Administration di Taiwan ha infatti scoperto che le scansioni effettuate sulle ferese, ferese attenuata, spiaggiate, mostravano ombre anomale nelle orecchie medie, concludendo che era stata la perdita dell'udito a causarne lo spiaggiamento. Ma i funzionari della NOAA e di altre agenzie stanno respingendo l'ipotesi che i parchi eolici possano in qualche modo contribuire alla morte delle balene. Infatti, sostengono, gli strumenti utilizzati per preparare i siti eolici offshore sono sorgenti geofisiche ad alta risoluzione e sono tipicamente più piccoli nella quantità di energia acustica che immettono nella colonna d'acqua rispetto a quelli usati per la ricerca di giacimenti di gas. Molti di essi vengono utilizzati per periodi di tempo molto brevi, con un lungo periodo di silenzio tra l'uno e l'altro.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista BBC Scienze. Lavoreremo nel futuro. Lavorare è una parte importante della nostra personale ricerca della felicità, persino quando il lavoro in se stesso non ci piace. Ma cosa accadrà se le macchine cominceranno a fare tutto al nostro posto? Di Helen Russell. Nel 1930 l'economista John Maynard Keynes prevedeva che grazie ai cambiamenti dovuti alla tecnologia e all'aumento della produttività, nel nostro presente avremmo lavorato solo 15 ore a settimana. Ma per quanto le ore di lavoro siano effettivamente diminuite del 26%, la maggior parte di noi, secondo le stime di Eurostat, lavora ancora una media di 42,5 ore a settimana. Un dato che Keynes sottovalutava è il desiderio degli esseri umani di competere con i propri pari, in se stesso abbastanza forte da far lavorare la maggioranza di noi più di quanto sarebbe necessario. Ormai, spiega Alex Sojung Kim Pang, studioso in visita presso l'Università di Stanford, non misuriamo più la produttività in acri di terreno coltivati, dunque il tempo che passiamo al lavoro diventa un'opzione. Lavorare più del necessario come scelta, in opposizione allo sgobbare ogni giorno per riuscire a mantenersi, è una caratteristica della società occidentale dai tempi della rivoluzione industriale, quando qualcuno già prevedeva che dall'automazione sarebbe derivato un eccesso di tempo libero. Inutile dire che ciò non è accaduto. A causa dell'informatizzazione e della globalizzazione degli anni Ottanta, i manager di oggi possono pretendere di più dai loro dipendenti, sventolando la minaccia di dare il loro lavoro a qualcun altro.
7: La pressione è andata sempre aumentando e, volenti o nolenti, abbiamo dovuto sopportarla. Nel suo libro Workaholics, la psicologa Barbara Killinger spiega come sacrifichiamo volontariamente il nostro benessere generale, lavorando più del necessario in cambio di picchi di successo momentaneo. Tuttavia, questo lavoro in eccesso, anziché aumentare la produttività, il valore o la soddisfazione personale, sfocia più facilmente in stress, sindromi da burnout, un aumento del rischio di infarti e altri disturbi cardiaci e persino una diminuzione della durata della vita. Ciò nonostante abbiamo insistito con questo stile di vita fino al Covid-19. Secondo l'Ufficio di Statistica Nazionale in Gran Bretagna, chi ha lavorato da casa durante la pandemia ha finito per fare in media 6 ore di straordinari non pagati a settimana, mentre chi lavorava fuori casa ha fatto una media di 3,5 ore di straordinari. Oltre a farci lavorare di più, il Covid-19 ha anche accelerato la transizione verso l'automatizzazione e l'intelligenza artificiale, in particolare nei lavori che comportano vicinanza fisica, dai droni per le consegne di Amazon ai mezzi pubblici a guida automatica. Dall'Università di Oxford sostengono che entro il 2050 il 40% dei mestieri di oggi sarà effettuato dalle macchine e di conseguenza perderemo molti posti di lavoro. Ma ci sono alcune eccezioni. I lavori che comportano interazioni sociali complesse sono ancora al di là delle possibilità dei robot. L'insegnamento, l'assistenza sociale, la cura dei bambini e il counseling hanno ottime probabilità di sopravvivere alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Lo stesso ovviamente vale per i mestieri creativi. Un altro dato interessante è che i settori tradizionalmente dominati dalle donne sono tra quelli meno facilmente colonizzabili dalle macchine. In particolare il secondo turno, ovvero l'insieme delle attività non pagate ma necessarie alla nostra vita, che secondo l'Istat ricadono sulle donne per il 92%. Attività come badare ai bambini, preparare il pranzo e fare il bucato ben difficilmente potranno essere svolte da un robot nel prossimo futuro. Ma anche persone che operano in campi diversi dell'accudimento, della pulizia e della creatività continueranno a farlo un domani. Semplicemente lo faranno in modo diverso.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista National Geographic. Jack lo squartatore. Chi erano davvero le donne che ha assassinato? Il killer noto come Jack lo squartatore ha terrorizzato Londra nell'autunno di 135 anni fa. Per 5 donne non è stato un fantasma leggendario né il personaggio di un romanzo giallo, ma la persona che le ha orribilmente uccise. Questa è la loro storia. Di Parisa Janghi. C'è chi dice che fosse un chirurgo, altri invece solo un pazzo squilibrato. O forse un macellaio, un principe, un artista o uno spettro. Il killer, noto alla storia come Jack lo squartatore, terrorizzava Londra nell'autunno di 135 anni fa. Nel secolo successivo tutti ne hanno parlato. È stato come un'ombra scura usata per dare un nome a paure e comportamenti. Ma per 5 donne Jack lo squartatore è stato la persona che ha orribilmente messo fine alla loro vita. Jack lo squartatore è stata una persona reale che ha ucciso persone reali, ribadisce la storica Hallie Rubenhold, il cui libro The Five, in italiano Le 5 donne, la storia vera delle vittime di Jack lo squartatore, racconta le vite delle sue vittime. Non era una leggenda. Chi erano queste donne? Avevano un nome: Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, K. Catherine Eddowe e Mary Jane Kelly. Avevano anche speranze, affetti, amici e in alcuni casi figli. Le loro vite, ognuna unica, raccontano la storia della Londra del XIX secolo, una città che le ha spinte ai margini e ha dedicato loro più attenzione da morte che da vive. Terrore a Whitechapel. Le loro storie non erano iniziate tutte a Londra, ma tutte vi finirono nell'affollato quartiere di Whitechapel, nell'East End della metropoli. Probabilmente in tutto il mondo non esiste uno spettacolo simile a questa immensa, negletta e abbandonata grande città dell'East London, scriveva nel 1882 Walter Besson nel suo romanzo All Sorts and Condition of Men. Uomini di ogni tipo e condizione. È trascurata anche dai suoi stessi cittadini. Tra i cittadini di Whitechapel c'erano anche alcuni tra gli abitanti più poveri della città. Immigrati, lavoratori temporanei, famiglie, donne single, ladri. Tutti si ammassavano in tuguri, baraccopoli e case di lavoro gremiti di umanità. Secondo la storica Judith Valkowitz, negli anni Ottanta del 1800, Whitechapel era diventata l'emblema dei mali sociali della Londra emarginata, un luogo in cui si mescolavano peccato e povertà nell'immaginario vittoriano, sconvolgendo le classi medie. Whitechapel si trasformò in uno scenario di orrore quando nelle prime ore del mattino del 31 agosto 1888 in una strada buia fu trovato il corpo senza vita e mutilato di Mary Ann, detta Polly Nichols. Polly Nichols fu la prima delle cinque vittime attribuite a Jack lo Squartatore, un gruppo di donne i cui omicidi, avvenuti in un breve periodo di tempo, sembravano essere collegati tra loro. Nel mese successivo, altre tre donne sarebbero state trovate uccise sulle strade dell'East End, ammazzate in modo simile, sgozzate e sventrate. Il quinto assassinio avvenne il 9 novembre, quando lo squartatore massacrò Mary Jane Kelly con tale violenza da renderla quasi irriconoscibile. Il cosiddetto autunno del terrore gettò Whitechapel e l'intera città nel panico. E la misteriosa identità del serial killer acuiva ulteriormente le paure. La stampa descrisse con enfasi l'estrema cruenza degli omicidi e le vite delle donne uccise. Polly, Annie, Elizabeth, Catherine e Mary Jane. Al di là del tipo di morte che le accomunò, le cinque donne assassinate da Jack lo Squartatore avevano anche qualcos'altro in comune. Erano tra gli abitanti più vulnerabili di Londra. Vivevano ai margini della società vittoriana. Cercavano di sbarcare il lunario e di sopravvivere nell'East End, entrando e uscendo dalle case di lavoro, arrangiandosi con lavori occasionali e impegnando i loro pochi averi per permettersi l'affitto di una stanza con un letto per una notte. Quando non riuscivano a mettere insieme il necessario, dormivano per strada. A nessuno importava chi fossero queste donne, afferma Rubenold. Vivevano vite incredibilmente precarie. Polly Nichols conosceva bene la precarietà. Nata nel 1845, si conformò all'ideale vittoriano di femminilità sposandosi all'età di 18 anni. Ma dopo aver partorito cinque figli, un giorno lasciò suo marito, che sospettava infedele. Negli ultimi anni della sua vita, l'alcol era diventato per lei al contempo un appoggio e una maledizione. Nel caso di Annie Chapman, l'alcol fu ciò che l'allontanò da quella che era considerata una vita rispettabile. Chapman era nata nel 1840 e aveva trascorso la maggior parte della sua vita a Londra e nel Berkshire. Sposando nel 1869 John Chapman, un cocchiere, Annie si posizionò al livello più alto della classe operaia, ma la sua dipendenza dall'alcol e la perdita dei figli stravolsero la sua vita familiare e così Annie finì nell'East End. Elizabeth Stride, di origini svedesi, era una delle migliaia di immigrati che vivevano nell'East End. Nata nel 1843, era arrivata in Inghilterra all'età di 22 anni. A Londra Stride si reinventò più volte, diventando moglie e proprietaria di una caffetteria. Catherine Eddowe, nata a Wolverhampton nel 1842 e arrivata a Londra da bambina, perse entrambi i genitori quando aveva 15 anni. Trascorse la maggior parte della sua età adulta con un solo uomo, padre dei suoi figli. Poco prima di essere uccisa, era andata nel Kent a raccogliere il luppolo, un'attività estiva diffusa tra i londinesi della classe operaia. Mary Jane Kelly, 25 anni, fu la più giovane e la più misteriosa delle vittime di Jack lo Squartatore. Pare che Kelly raccontasse di essere stata in Irlanda e in Galles prima di stabilirsi a Londra. A differenza delle altre donne, Kelly si era potuta permettere un piccolo lusso. Aveva affittato una stanza con un letto. Quella sarebbe stata la scena del suo omicidio. Quindi la convinzione diffusa che tutte queste donne fossero prostitute è errata, come dimostra Rubenhold in The Five. Solo di due di loro, Stride e Kelly, si sapeva che nella loro vita fossero state anche lavoratrici del sesso. Il fatto che tutte loro siano state così etichettate evidenzia quale fosse la visione nell'epoca vittoriana delle donne povere e senza tetto. Venivano sistematicamente escluse dalla società, spiega Rubenhold, anche se queste erano le condizioni di vita della maggioranza delle persone. Queste donne erano esseri umani con un forte senso della personalità. Secondo il biografo Robert Hume, i loro amici e vicini le descrivevano come industriose, gioviali e molto pulite. Sono esistite. Hanno vissuto. Avevano una vita. Finché improvvisamente, in una notte buia del 1888, questa gli è stata tolta. La scoperta del corpo di Annie Chapman l'8 settembre accentuò il panico a Londra, poiché le sue ferite richiamavano la scioccante brutalità dell'assassinio di Polly Nichols avvenuto giorni prima. Gli investigatori si resero conto che probabilmente entrambi i crimini erano stati commessi dallo stesso assassino, che era ancora a piede libero. Chi sarebbe stata la prossima vittima? Alla fine di settembre, il Central New Office di Londra ricevette una lettera scritta con l'inchiostro rosso firmata dall'assassino, Jack lo Squartatore. I giornali di tutta la città diffusero la notizia riportando il nome che il killer si era dato. La copertura della stampa sugli omicidi di Whitechapel aumentò a dismisura. I giornali si spinsero sul confine tra realtà e finzione, insistendo su ogni dettaglio raccapricciante delle uccisioni e facendo le più azzardate ipotesi sull'identità dell'assassino. Quell'impulso persiste ancora oggi. E molti tra detective da poltrona e investigatori professionisti hanno proposto una lunghissima lista di sospettati. La fascinazione della sfida di smascherare l'assassino alimenta l'idea che Jack lo Squartatore sia un gioco, afferma Rubenhold. Quando ci interessiamo a un vero crimine, il più delle volte lo approcciamo come se fosse una leggenda, come se non fosse reale. Come se non fosse accaduto a persone reali. Questi crimini accadono ancora oggi, e ancora oggi non ci interessiamo alle vittime. Dopo 135 anni, gli omicidi di Whitechapel sono ancora irrisolti, e Rubenhold ritiene che tali rimarranno. Non troveremo mai delle prove chiare che indichino chi fosse Jack lo Squartatore. Gli omicidi ci parlano invece dei valori predominanti nel XIX secolo e anche nel XXI.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
9: Dalla rivista Airone.
10: Sangue, il fluido della vita che fa funzionare il nostro corpo. Il nostro corpo è percorso da una complessa rete di canali dentro i quali scorre il sangue, formato da miliardi di cellule. Scopriamo insieme da dove ha origine questo liquido che assolve un infinito numero di funzioni grazie alle quali noi viviamo, non solo. Il sangue è sia un farmaco che può guarirci da traumi, lesioni, patologie, sia un organo che può ammalarsi come tutti gli altri. Di Andrea Porta. 5 litri di un liquido rosso che affascina e fa paura, tanto è il sangue che il nostro corpo ospita. A esso sono connesse emozioni positive e negative. Il suo colore è simbolo di passione, ma anche di ira, calore, pericolo. Ferirsi e vedere il sangue sgorgare fa sempre una certa impressione, perché lo percepiamo come qualcosa di prezioso e pericoloso, dal momento che veicola infezioni e malattie. 5 litri sembrano tanti, ma così non è. Il più delle volte occorre una trasfusione rapida quando un trauma provoca un'emorragia uguale o superiore al 30-40% della quantità totale, spiega Daniele Prati, ematologo e direttore del Centro Trasfusionale del Policlinico di Milano. Tutto dipende però dalle condizioni di salute della persona prima dell'incidente. Ai soggetti più fragili sono sufficienti emorragie più lievi per rischiare la vita. Ovvio, il nostro corpo è in grado di rigenerarlo, ma come? Quale organo produce il sangue? Il nostro sangue è prodotto, nella sua parte più consistente, dentro le ossa, precisamente nel midollo. Qui infatti sono generati i globuli rossi, alcune varietà di globuli bianchi e le piastrine. Come mai le cellule staminali che danno origine al sangue si trovano in questo luogo così nascosto? Secondo uno studio pubblicato su Nature nel 2018, dipende dal fatto che questa collocazione protegge le staminali dai danni derivanti dai raggi ultravioletti del sole. Gli studiosi sono arrivati a questa conclusione osservando come le stesse cellule dei pesci zebra, Danio rerio, siano danneggiate dai raggi UV. Quando viene geneticamente rimosso lo strato di melanociti che le difende. Le ossa umane sarebbero quindi uno schermo naturale che impedisce lo stesso danno derivante dalla luce solare. Solo una parte del sangue è prodotta dal midollo osseo e il resto? Nei linfonodi, ad esempio, avviene la proliferazione dei linfociti, una popolazione di globuli bianchi, prosegue Prati. E la milza? Molti la associano al sangue, e non è un errore. Nella fase embrionale genera cellule in grado di dar vita al sangue, mentre dopo la nascita continua a produrre linfociti così come lo fa il fegato. Quest'ultimo produce gran parte delle proteine che costituiscono la quota liquida del sangue, cioè il plasma. Questa sostanza, curiosamente gialla e non rossa, non è una semplice base in cui sono disciolti gli altri elementi del sangue, ma ha anche delle funzioni. Ospita sostanze importanti per il funzionamento dell'organismo, come albumina e immunoglobuline. La produzione del sangue è dunque un meccanismo articolato, una sorta di catena di montaggio che coinvolge molti tessuti e organi del nostro corpo. Il sangue è un prodotto complesso costituito da moltissime componenti, delle quali le più note sono certamente i globuli rossi. La loro funzione è quella di trasportare l'ossigeno nei vari tessuti del corpo, spiega Prati. È una funzione di vitale importanza svolta da queste cellule del tutto atipiche. Sono le uniche a non avere un nucleo. Ciò è permesso dal loro costituente principale, l'emoglobina, che si lega chimicamente all'ossigeno. Ci sono poi i globuli bianchi o leucociti, che hanno una funzione di difesa dell'organismo da microorganismi patogeni o corpi estranei. Nel nostro corpo se ne distinguono molti sottogruppi con funzioni precise. E quando ci tagliamo? Tutti sappiamo che nel giro di pochi istanti il sangue coagula. Ciò è permesso, tra l'altro, dalle piastrine. Non sono cellule, ma frammenti di cellule più grandi che hanno la funzione di attivatori del processo di coagulazione, prosegue Prati. La loro attività deve avvenire in un preciso equilibrio. Se lavorano poco, rischiamo le emorragie. Se lavorano troppo, si possono generare coaguli e quindi trombi. Quando facciamo un esame del sangue e sul referto leggiamo la parola emocromo, i dati sottoriportati non sono altro che la valutazione dello stato di salute di tutti questi componenti che costituiscono il nostro sangue. C'è però un altro aspetto che tutti conoscono –

0: Incompatibilità reciproca può essere causa di problemi importanti, aggiunge l'ematologo. Ciò dipende dal fatto che sulla superficie dei globuli rossi possono esserci degli antigeni responsabili di reazioni avverse quando avviene una trasfusione incompatibile. Ma perché l'evoluzione ha creato queste differenze nel sangue degli esseri umani? Lo ha reso chiaro, tra le altre cose, proprio la pandemia da Covid-19, prosegue il medico. Si è visto infatti che nei soggetti di gruppo 0 l'infezione è mediamente meno frequente. Le infezioni infatti tendono ad avere esito più o meno serio anche in funzione del gruppo sanguigno. Ciascun gruppo sembra essere più protetto verso alcuni virus o batteri piuttosto che altri, e ciò avrebbe un vantaggio evolutivo. Se di fronte a un'epidemia c'è almeno un gruppo umano più protetto, la sopravvivenza delle popolazioni è assicurata.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti chi parla.
2: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti chi parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti chi parla.org.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Veleno d'inchiostro di Cornelia Funke. Traduzione di Roberta Magnaghi. Mondadori 2008. Letto da Elisa Breda. Chi non ha mai sognato di entrare nel libro che sta leggendo? Portare nella vita reale i personaggi di un libro o addirittura entrare nel libro? Un sogno che il padre di Maggie sa realizzare grazie al suo meraviglioso talento. Ma quando Maggie decide di aiutare l'amico Farid a ritrovare il suo maestro, si tuffa insieme a lui nel mondo d'inchiostro e le parole dei libri si rivelano una terribile trappola. Buon ascolto!
2: Calavano le prime ombre della sera e Orfeo non era ancora arrivato. Il cuore di Farid prese a battere più velocemente, come sempre quando il giorno lo lasciava solo con le tenebre. Dannata faccia di formaggio, dove era andato a cacciarsi? Il canto degli uccelli si era spento, soffocato dalla notte incombente, e le vicine montagne si facevano sempre più nere, come bruciate da quella palla di fuoco che era il sole al tramonto. E nero come la pece sarebbe presto diventato il mondo intero, compresa l'erba sotto i suoi piedi nudi, e gli spiriti avrebbero ricominciato a sussurrare. Per Farid c'era un unico posto dove si sentiva al sicuro, rannicchiato dietro dita di polvere, così vicino da avvertire il calore del suo corpo. Dita di polvere non temeva la notte, anzi, l'amava. «Cos'è? Sono tornati?» lo canzonò bonariamente, quando Farid gli si strinse contro. «Quante volte te lo devo ripetere? Qui di spettri non ce ne sono. È uno dei pochi vantaggi di questo luogo». Il mangiafuoco se ne stava appoggiato a un leccio, a scrutare la strada che saliva su per il pendio. Più in alto, un lampione illuminava l'asfalto pieno di buche. Là dove uno sparuto gruppetto di case, addossate le une alle altre, come se temessero il buio quanto Farid, pareva inchinarsi al cospetto delle cime scure. Quella dove abitava Faccia di Formaggio era la prima dal basso. Una delle finestre era illuminata. Dita di Polvere la teneva d'occhio da più di un'ora. Farid aveva spesso cercato di rimanere immobile come lui, ma le sue membra non ne volevano proprio sapere. «Adesso vado io a vedere dove è finito», sbottò. «Tu non vai da nessuna parte», replicò Dita di Polvere. Il suo volto restò impassibile come sempre, ma la voce lo tradì. Farid vi colse l'impazienza e la speranza, che si ostinava a non morire nonostante fosse rimasta delusa così spesso. «Sei sicuro che abbia detto venerdì?» «Sì, e oggi è venerdì, no?» Dita di Polvere si limitò ad annuire, scostandosi dalla fronte una ciocca dei lunghi capelli che gli arrivavano alle spalle. Farid aveva tentato di far crescere altrettanto i suoi riccioli ribelli, ma si erano increspati e arruffati a tal punto che alla fine si era stufato e li aveva accorciati di nuovo. «Venerdì, sulla strada che porta giù in valle, alle 4. Queste sono state le sue parole. E intanto quel suo cagnaccio mi ringhiava contro come se non aspettasse altro che addentarmi come un grissino dorato e croccante», scherzò. Il vento gli si infilò sotto il pullover, facendolo rabbrividire. «Un bel fuoco, ecco cosa ci vorrebbe», pensò sfregandosi le braccia intirizzite. «Come gli sarebbe piaciuto! Ma con il vento, lo sapeva, Dita di Polvere non gli avrebbe fatto accendere nemmeno un fiammifero. Alle 4. Farid gettò un'occhiata al cielo cupo. Per capire che erano passate da un pezzo, non aveva bisogno di un orologio. «Te lo dico io, quel pallone gonfiato fa apposta a tenerci sulla corda», aggiunse. La bocca sottile di Dita di Polvere si increspò in un sorriso. Se ciò gli capitava sempre più spesso, era merito di Farid. Forse era per questo che gli aveva promesso di portarlo con sé, a patto che Faccia di Formaggio fosse davvero capace di rimandarlo indietro. In quel suo mondo di carta e inchiostro scaturito dalla penna di un vecchio. «Ah, Figuriamoci, pensava Farid. Perché proprio questo Orfeo dovrebbe riuscire là dove altri hanno fallito? E non sono stati pochi. Messer Tartaglia, Occhi di Gatto, Gracchio di Corvo, tutti impostori bravi solo a spillare soldi. La luce dietro la finestra di Orfeo si spense e Dita di Polvere si raddrizzò di scatto. Nell'oscurità si udì lo sbattere di una porta e poi il rumore di passi frettolosi. Dopo qualche istante, sotto il cono di luce del lampione solitario, apparve Orfeo, o Faccia di Formaggio, come Farid lo aveva ribattezzato in segreto per il suo colorito giallognolo e per il fatto che, quando faceva caldo, trasudava grasso. Scendeva per la strada ripida ansimando, accompagnato da quel suo cane, brutto come una iena, che sembrava arrivare dritto dall'inferno. Quando scorse Dita di Polvere, si fermò e alzò la mano in segno di saluto, sorridendo raggiante. Farid afferrò il braccio del mangiafuoco. «Lo vedi quello stupido sorriso? Fasullo quanto l'oro falso!» gli bisbigliò. «Ma come fai a fidarti di uno così?» «E chi l'ha detto che mi fido di lui? Che ti succede? Hai un'agitazione addosso. Non è che per caso preferiresti restare qui? Carri di latta senza cavalli che sfrecciano veloci. Figure che si muovono su un telone. Musica che esce da una scatola. Luci che scacciano la notte. Tutto questo ti piace. Là dove voglio andare io ti annoierai», disse l'amico scavalcando il muretto che delimitava il bordo della strada. «Ma che cosa va blaterando?» pensava Farid. L'unica cosa che voleva era stare con lui, e Dita di Polvere lo sapeva benissimo. Stava giusto per replicare risentito quando un rumore lo fece trasalire. Uno scrocchio secco come lo spezzarsi di un ramo sotto uno stivale. Anche Dita di Polvere lo aveva udito. Si era fermato all'istante con le orecchie tese. Ma fra gli alberi non c'era niente che si muovesse. Solo le fronde che stormivano al vento e una falena che svolazzò in faccia a Farid, bianca come un fantasma. «Scusate, ho fatto un po' tardi!» gridò Orfeo da lontano. Farid non riusciva ancora a capacitarsi di come una voce così bella potesse uscire da una bocca così brutta. Una voce per la quale Orfeo era conosciuto nella zona. Era infatti in alcuni paesi dei dintorni che loro due ne avevano sentito parlare. Dita di Polvere si era messo a cercarlo senza indugio, ma avevano impiegato parecchio tempo a rintracciarlo. Lo avevano trovato, finalmente, solo la settimana prima, in una biblioteca, a leggere fiabe a un gruppetto di bambini, nessuno dei quali aveva notato il nano sgusciato fuori all'improvviso da uno degli scaffali stipati di volumi vecchi e logori. Ma a Dita di Polvere non era sfuggito. Aveva capito che lo aveva evocato Orfeo. L'aveva aspettato al varco e quando questi stava per risalire in macchina, lo aveva bloccato e gli aveva mostrato il libro. Quello che Farid aveva maledetto più di qualsiasi altro oggetto in vita sua. «Ah, ma questo romanzo lo conosco», aveva sussurrato Orfeo. «E conosco anche te», aveva aggiunto quasi con solennità, fissando Dita di Polvere come se con lo sguardo volesse cavargli le cicatrici dalle guance. «Sei il migliore, Dita di Polvere, colui che danza con il fuoco. E dimmi, chi ti ha portato qua, nella più grigia delle storie? No, aspetta, fammi indovinare. Vuoi tornare indietro ma non trovi la porta? La porta fra le lettere? Non c'è problema, io te ne posso fabbricare una nuova con parole su misura. A un prezzo d'amico, si intende, se tu sei davvero colui che io immagino». «Ma quale prezzo d'amico?» Quasi tutto il gruzzolo che avevano messo da parte gli avevano dovuto promettere. E, come se non bastasse, avevano dovuto aspettarlo per ore in quel posto dimenticato da Dio in una serata fredda e ventosa dall'atmosfera lugubre e inquietante. «Ti sei portato dietro la martora?» chiese Orfeo illuminando lo zaino con la torcia elettrica. «Lo sai, al mio cane non piace». «No, è da qualche parte a procurarsi il cibo», rispose Dita di Polvere spostando lo sguardo sul libro che Orfeo teneva sotto il braccio. «Allora? Hai finito?» «Certo», confermò lui mentre la sua bestiaccia puntava Farid scoprendo le zanne. All'inizio le parole facevano fatica a uscire, forse perché ero così eccitato. Come ti ho detto al nostro primo incontro, proseguì Orfeo accarezzando il volume, era il mio libro preferito da bambino. L'ultima volta l'ho visto che avevo 11 anni. Alla squallida biblioteca di periferia, dove andavo sempre, mi dissero che l'avevano rubato. Ma la storia non l'ho mai dimenticata. Mi ha insegnato che è facile sottrarsi alla realtà rifugiandosi nelle parole di un racconto. Che fra le sue pagine si possono trovare tanti amici, amici meravigliosi, amici come te. Mangiafuoco, giganti, fate. Sai quanto ho pianto quando sei morto? E invece sei vivo e tutto si aggiusterà. Tu cambierai la storia. Io? Lo interruppe con un sorriso sarcastico dita di polvere. No, credimi, c'è chi lo sa fare, ma io no di certo. E chi può dirlo? Replicò Orfeo con un colpetto di tosse, chiaramente a disagio per aver esternato i propri sentimenti. Comunque sia, è veramente un peccato che io non possa venire con te, soggiunse dirigendosi verso il muretto ai lati della strada con la sua andatura goffa. Il lettore deve restare qui, regola ferrea. Ho tentato di tutto per passare dall'altra parte, ma non c'è stato verso. Sospirò fermandosi. Ecco ciò che hai comandato, disse, estraendo un foglio da una tasca di quella giacca che gli cadeva addosso così male. Parole sublimi, solo per te. Un passaggio segreto che ti condurrà dritto alla meta. Tieni un po' qua. Dita di Polvere ebbe un attimo di esitazione. Poi prese lo scritto che Orfeo gli porgeva, fitto di caratteri eleganti, lievemente inclinati, intrecciati fra loro come un fine ricamo. Passò l'indice attraverso quella composizione, riga dopo riga, come se, prima di mettersi a leggerla, dovesse appropriarsi con gli occhi di ogni singola parola. Orfeo, intanto, l'osservava come uno scolaretto che ha consegnato il compito al maestro e aspetta il voto. Quando finalmente Dita di Polvere alzò la testa, nella sua voce risuonò una nota di sorpresa. «Sai scrivere molto bene! Frasi stupende!» La faccia giallognola di Orfeo si fece paonazza, come se qualcuno gli avesse versato sopra della passata di pomodoro. «Sono contento che ti piaccia!» «Sì, mi piace molto! E c'è tutto quanto! Come te l'ho descritto io!» «Certo, espresso un po' meglio!» Orfeo riprese il foglio con un sorriso imbarazzato. «Non posso prometterti che la magia si compia alla stessa ora che ho indicato io», mormorò. «Le leggi della mia arte sono imperscrutabili, ma dammi retta, non c'è nessuno che le conosca meglio di te. Per esempio, adoperando alcune parole che compaiono nel libro, la storia verrà solo in parte modificata o ampliata, non cambiata del tutto. Se ci sono troppe parole straniere, non succede niente». Oppure accade qualcosa di imprevisto. Forse è diverso se è l'autore a... Per mille fate, in quella bocca hai più parole di una biblioteca intera. Lo interruppe spazientito Dita di Polvere. Che ne diresti di passare al dunque? Orfeo ammutolì bruscamente, come se avesse ingoiato la lingua. Sicuro, rispose mortificato. Vedrai. Con il mio aiuto il libro ti riaccoglierà fra le sue pagine come un figlio perduto. Ti riassorbirà come la carta fa con l'inchiostro. Dita di Polvere annuì in silenzio e gettò uno sguardo alla strada deserta. Farid percepiva la sua voglia di credere a faccia di formaggio e la sua grande paura dell'ennesima delusione. «E di me che ne sarà?» domandò accostandoglisi. «Ha scritto anche di me? Hai controllato?» Orfeo gli lanciò un'occhiata poco benevola. «Mamma mia!» esclamò divertito. «Il ragazzo ti si è davvero affezionato! Dove lo hai pescato? Cos'è? Un vagabondo?» «Non proprio. Siamo qui grazie alla stessa persona. Sì, quella che mi ha fatto questo grande favore», precisò Dita di Polvere, ironico. «Lingua di fata?» chiese Orfeo pronunciando quel nome in tono sprezzante, come chi ritiene che nessuno meriti un appellativo tanto nobile. «Sì, è così che si chiama. Come fai a saperlo?» lo interrogò Dita di Polvere, incapace di dissimulare il proprio stupore. Il molosso prese a fiutare i piedi di Farid e Orfeo scrollò le spalle. «Se c'è qualcuno capace di infondere alle lettere l'alito della vita, la cosa ti arriva all'orecchio, prima o poi. Ah, davvero?» domandò incredulo Dita di Polvere senza sondare oltre, fissando la pagina che avrebbe dovuto compiere l'incantesimo. Faccia di formaggio, però, continuava a scrutare Farid. «Da che libro sei uscito?» gli chiese. «E perché non ci vuoi più tornare e preferisci invece entrare in una storia non tua?» «Che ti importa?» ribatté ostile il ragazzo. Quel tizio gli piaceva sempre meno. Era troppo curioso e troppo scaltro. Farid non ha certo nostalgia del suo mondo, nemmeno un po'. Lui esce ed entra nelle storie come i serpenti mutano la pelle. Sogghignò Dita di Polvere e a Farid parve di cogliere nella sua voce un qualcosa di simile all'ammirazione. «Ah, è così?» bofonchiò Orfeo guardando con condiscendenza il ragazzo che a quel punto gli avrebbe volentieri sferrato un calcio contro le ginocchia grassocce se non fosse stato per quel cagnaccio che lo puntava con aria famelica. «Va bene», aggiunse lasciandosi cadere sul muretto. «Ti avverto però, riportare indietro te è una bazzeccola, ma lui non è un personaggio della storia. Non posso fare il suo nome. L'ho citato semplicemente come un ragazzo, hai visto anche tu. Non posso garantire che funzioni. E ammesso che la cosa riesca, il suo personaggio creerà probabilmente confusione, se non sarà addirittura fonte di disgrazia. Di che cosa andava blaterando quel maledetto? Ti prego, portami con te, non dargli retta», pensava Farid supplicando Dita di Polvere con gli occhi. Quest'ultimo gli lanciò un'occhiata d'intesa e sorrise. «Disgrazia?» disse, e dal tono si capiva che nessuno doveva parlargli di mala sorte o cose del genere. «Sciocchezze! Il ragazzo mi porta fortuna! E poi se la cava piuttosto bene come mangiafuoco. Verrà con me! E anche questo!» Prima che Orfeo capisse a che cosa si stesse riferendo, Dita di Polvere gli aveva sottratto il volume. «Tu non ne hai più bisogno e io dormirò più tranquillo, se sarà nelle mie mani. Ma...» lo squadrò l'altro sbigottito. «Te l'ho pur detto che è il mio libro preferito. Lo terrei proprio volentieri.» «Beh, anch'io», replicò Dita di Polvere, allungando l'oggetto della contesa a Farid. «Ecco, tienilo da conto.» Il ragazzo se lo premette contro il petto e assentì. «Gwyn», disse. «Dobbiamo trovare Gwyn.» Ma quando estrasse dalla tasca un pezzo di pane secco e fece per chiamare la bestiola, Dita di Polvere gli tappò la bocca. «Gwyn rimane qui», dichiarò. Neanche se avesse detto di voler lasciare lì il suo braccio destro, Farid lo avrebbe guardato con tanto sconcerto. «Che hai da fissarmi così? Di là possiamo catturare un'altra martora.» «Oh, vedo che almeno su questa faccenda sei ragionevole», disse Orfeo risentito. «Che cosa vorrà mai dire?» Farid rivolse un'occhiata interrogativa a Dita di Polvere, ma questi lo ignorò e incalzò Orfeo. «Allora, vuoi cominciare? O dobbiamo restarcene qui fino all'alba?» Lui lo scrutò per un istante, come se volesse aggiungere qualcosa. Poi si schiarì la voce. «Sì», disse. 10 anni nella storia sbagliata sono lunghi. Leggiamo. Parole». Le parole impregnarono la notte come la fragranza di 1000 fiori invisibili. Parole su misura, ricavate dal libro che Farid teneva stretto a sé e collegate l'una all'altra dalle bianche dita di Orfeo, fino ad assumere un nuovo significato. Parlavano di un altro mondo, pieno di meraviglie e di errori, e Farid se ne lasciò rapire, dimentico del tempo che scorreva. Ne perse totalmente la cognizione. C'era solo la voce di Orfeo, in stridente contrasto con quella sua brutta bocca. Una melodia che faceva sparire tutto: la strada dissestata e le misere casupole, il lampione, il muretto, sì, persino la luna sopra le sagome scure degli alberi. E nell'aria si diffuse all'improvviso un dolce profumo di terre lontane. «Ne è capace, ci è riuscito veramente», pensava Farid, mentre la voce di Orfeo lo rendeva cieco e sordo a tutto ciò che di reale lo circondava. Quando Faccia di Formaggio tacque, si guardò intorno confuso, inebriato da quella sinfonia di parole. Ma come mai le case erano ancora lì, Eppure il lampione arrugginito dal vento e dalla pioggia. Anche Orfeo c'era ancora, con quel suo cane maledetto. Solo uno non c'era più, Dita di Polvere. Farid, invece, si trovava ancora in quel posto sperduto, nel mondo sbagliato. L'inganno. Quando videro che, terminata la deposizione, Gioe era ancora vivo e vegeto, il subitaneo impulso a rompere il giuramento per salvare la vita del povero prigioniero svanì del tutto, perché era chiaro che quel miscredente aveva venduto l'anima a Satana. E chi può impunemente osare di immischiarsi con una potenza del genere? Mark Twain, Le avventure di Tom Sawyer. «No!» gridò Farid con la voce che gli vibrava per la rabbia. «No! Che cosa hai fatto? Dov'è?» Orfeo si alzò faticosamente in piedi, con quel dannato foglio ancora in mano, e sorrise compiaciuto. «A casa! Dove se no? E io? Io cosa ci faccio qua?» «Continua a leggere, avanti!» sbottò il ragazzo mentre un velo di lacrime gli offuscava la vista. Era solo, di nuovo solo, come era sempre stato prima di incontrare Dita di Polvere. Cominciò a tremare, così violentemente da non accorgersi che Orfeo gli aveva portato via il libro. «Eccone l'ulteriore prova», mormorò quest'ultimo. «Io sono il signore di tutte le parole, dette e scritte. Nessuno può competere con me». «Il signore? Come sarebbe a dire?» urlò Farid così forte che persino il feroce bestione incassò la testa fra le spalle intimorito. «Se sei così bravo, perché io sono ancora qui? Sbrigati, rileggi tutto da capo e ridammi quello», gli ordinò cercando invano di riprendersi il volume, mentre Orfeo lo scansava con sorprendente agilità. «Il libro? E perché dovrei restituirtelo? Probabilmente non sai neanche leggere. Ti svelo un segreto. Se avessi voluto che tu andassi con il tuo amico, a quest'ora saresti con lui. Ma tu non fai parte della storia e così ho semplicemente saltato le frasi che ti riguardavano. Capito? E adesso vedi di toglierti di torno prima che ti aizzi contro il mio cane. Quando era cucciolo, alcuni ragazzacci par tuo lo hanno preso a sassate. Da allora, quelli come te, li sbranerebbe tutti». «Maledetto, bugiardo, traditore!» inveì Farid sempre più arrabbiato, come se non l'avesse saputo. E l'aveva anche detto a Dita di Polvere, falso come le monete d'oro che certi mercanti spacciavano per vere. Ecco cos'era quella faccia di formaggio. A un tratto qualcosa di peloso, con un naso a bottoncino e due piccole corna fra le orecchie, gli si intrufolò tra le gambe. La martora. «Già!» «È andato via, Gwyn! Dita di Polvere non c'è più!» pensò Farid. «Non lo rivedremo mai più!» Il molosso allungò il collo e fece un passo esitante verso la martora, ma Gwyn scoprì i dentini aguzzi facendolo arretrare bruscamente, cosa che diede coraggio a Farid. «Forza, mollali!» insistette, colpendo Orfeo sul petto con il suo piccolo pugno ossuto. «Il tuo scritto è il libro, o ti sbudello come un maiale!» «Sì, non ci penserei su due volte!» urlò. Purtroppo gli venne da deglutire e la minaccia perse parte dell'effetto che avrebbe dovuto avere. Orfeo palpò affettuosamente il testone del suo cane e si infilò il volume nella cintura dei calzoni. «Oh, siamo qui, che ce la facciamo sotto, vero, Cerbero?» Gwyn si strusciò contro le caviglie di Farid, sbattendo nervosamente la coda. E il ragazzo pensò che fosse per via del cane, anche dopo, quando la martora spiccò un balzo e attraversò la strada per andarsi a nascondere nel boschetto vicino. Orfeo fece un sorrisetto, come chi la salunga. «Mio giovane amico», disse, «ho avuto davvero una bella paura quando Dita di Polvere si è ripreso il libro. Per fortuna l'ha dato a te, altrimenti non avrei potuto fare niente per lui. È stato già abbastanza difficile dissuadere i miei, per così dire, committenti, dall'ucciderlo. Ma attenzione, hanno dovuto prometterlo. Solo a questa condizione ho fatto da esca. Da esca per il libro, perché di questo si tratta, nel caso tu non l'abbia ancora capito. Sì, hanno promesso di non torcere un solo capello a Dita di Polvere, ma di te non si è mai parlato. Spiacente. Prima di intuire che cosa intendesse, Farid avvertì un coltello alla gola, affilato come un artiglio e più freddo della nebbia che aleggiava fra gli alberi. «Ma guarda un po' chi c'è!» gli bisbigliò nell'orecchio quella voce impossibile da dimenticare. «L'ultima volta non ti avevo visto con lingua di fata? A quanto pare hai aiutato Dita di Polvere a rubargli il libro, giusto? Già, sei proprio un bel tipo!» Farid sentì la lama incidergli la pelle mentre alle narici gli arrivava una zaffata di menta piperita. Un odore inconfondibile che gli avrebbe fatto pensare a Basta anche se non ne avesse riconosciuto la voce. Il coltello e un po' di menta Basta li aveva sempre con sé, masticava le foglie e ne sputava i resti sui piedi della gente. Era pericoloso come un cane con la rabbia e non troppo intelligente. Ma come aveva fatto ad arrivare lì? Come li aveva trovati? «Allora, che ne dici del mio nuovo coltello?» disse Basta fra i denti. «Mi sarebbe piaciuto farlo assaggiare anche al mangiafuoco, però il nostro Orfeo ha un debole per lui. Che ci vuoi fare? Ma lo troverò, non ti preoccupare. Lui, lingua di fata, e quella strega di sua figlia. La pagheranno tutti». «E perché?» riuscì ad articolare Farid. «Per averti salvato dall'ombra?» Basta reagì premendogli la lama più forte contro il collo. «Salvato? Rogna mi hanno portato, solo rogna!» «Per carità del cielo, metti via quell'arnese!» intervenne Orfeo disgustato. «È solo un ragazzo, lascialo andare! Ho il libro, come d'accordo!» «Lasciarlo andare?» scoppiò a ridere l'altro, ma la risata gli si bloccò in gola. Dal folto del bosco giunse come l'ansimare di un grosso animale. Il cane di Orfeo drizzò le orecchie. Basta si girò di scatto. «Che diavolo! Dannato idiota! Che cosa hai fatto uscire dalla storia?» Farid non voleva saperlo. Avvertì solo che Basta allentava per un attimo la presa. Fu sufficiente. Gli morse la mano finché sentì il sapore del sangue. Quello urlò e lasciò cadere il coltello. Il ragazzo si divincolò. Gli assestò una gomitata nel petto e si mise a correre. Aveva completamente scordato il muretto ai lati della strada. Vi inciampò e cadde così pesantemente sulle ginocchia che gli mancò il fiato. Balzando in piedi vide sull'asfalto un pezzo di carta, il foglio che aveva fatto sparire Dita di Polvere. Doveva essere stato il vento a soffiarlo via. Rapido come il fulmine, lo afferrò e se lo strinse contro il petto. «Così ho semplicemente saltato le frasi che ti riguardavano, capito?» Nella testa gli rimbombarono le parole di Orfeo, riprese a scappare oltre la strada in direzione degli alberi che aspettavano scuri dall'altra parte. Dietro di lui ringhiava e abbaiava il cane. Poi all'improvviso emise un guaito e di nuovo si udì quell'ansito bestiale, cupo e cavernoso, che fece schizzare via Farid ancora più veloce. Orfeo gridò. La paura faceva diventare brutta la sua voce. «Basta!» imprecò. Il rauco soffiare si avvicinava sempre più, selvaggio come quello dei grossi felini predatori del paese di Farid. «Non voltarti», si disse. «Correte, correte», comandava intanto alle sue gambe. «Che la belva divori il cagnaccio, che se li mangi tutti, Basta e pure faccia di formaggio. Voi pensate a fuggire». Le foglie appassite, sparse sotto le piante, erano umide, attutivano il rumore dei suoi passi, ma erano scivolose, e Farid ruzzolò giù per l'erto pendio. Cercò disperatamente un appiglio, si afferrò al volo a un tronco e vi si aggrappò tutto tremante. Tese le orecchie nel buio. E se Basta avesse udito il suo respiro affannoso? A un tratto gli sfuggì un singhiozzo. Si premette le mani sulla bocca. Il libro! Basta aveva il libro! Perché non ci aveva pensato subito? E adesso come avrebbe fatto a ritrovare Dita di Polvere? Passò una mano sul manoscritto di Orfeo. Era bagnato e sporco. E rappresentava tutte le sue speranze. «Oh, piccolo bastardo azzanna gente!» riecheggiò la voce di Basta nella notte. «Corri pure, tanto ti prendo! Mi hai sentito? Te, il mangiafuoco, lingua di fata e la sua bella bambina, quel vecchio imbroglione maledetto, vi ammazzerò tutti, uno dopo l'altro. Vi squarterò come ho fatto con la bestia venuta fuori dal libro!» Farid non osava quasi respirare. «Via, via, scappa! Basta non può vederti!» pensava con il batticuore mentre allungava il braccio verso un altro tronco e ringraziava il vento per lo stormire delle fronde che copriva i frusci dei suoi movimenti fra i cespugli. Quante volte te lo devo ripetere? Qui di spettri non ce ne sono. È uno dei pochi vantaggi di questo luogo. Gli pareva di sentire le parole di Dita di Polvere come se gli camminasse dietro. Se le ripeteva di continuo, mentre le lacrime gli rigavano le guance e le spine gli ferivano i piedi. Non ci sono spettri, non ci sono spettri. Un ramo lo colpì forte in volto e Farid soffocò a stento un gemito. Lo stavano ancora inseguendo? Non si sentiva niente, solo il vento. Incespicò di nuovo, rotolando giù per il versante. Le ortiche gli pungevano le gambe, le lappole gli si impigliavano fra i capelli. E qualcosa di morbido e caldo gli saltò addosso, puntandogli il muso contro la faccia. «Gwyn?» chiamò Farid, palpando la testolina. «Sì, eccole, le piccole corna!» Affondò il viso nella soffice pelliccia della martora. «Basta, è tornato, Gwyn!» sussurrò. «E hai il libro!» «Che cosa accadrà se Orfeo lo rispedisce dall'altra parte? Come facciamo ad avvertire Dita di Polvere?» Per ben due volte Farid si trovò vicino alla strada che si snodava giù per la montagna, ma non si azzardò a percorrerla. Preferì proseguire faticosamente attraverso la fitta boscaglia irta di rovi. Il petto cominciò a dolergli per l'affanno, ma a fermarsi non ci pensava proprio. Solo quando i primi raggi del sole filtrarono attraverso il fogliame capì di avere seminato basta e di essere salvo. «E adesso?» si chiese Bocconi sull'erba secca con il fiato grosso per la corsa. «Già, e adesso?» Poi, di colpo, gli venne in mente un'altra voce, quella che lo aveva portato in questo mondo. Lingua di fata, naturalmente. Solo lui avrebbe potuto aiutarlo, lui o sua figlia Maggie. Erano andati ad abitare con quella donna, il topo di biblioteca. Lui e Dita di Polvere erano andati a trovarli una volta. La strada era lunga, soprattutto se uno aveva i piedi graffiati dalle spine. Ma doveva arrivarci prima di basta.

0: Avete ascoltato un estratto da Veleno d'inchiostro di Cornelia Funke, traduzione di Roberta Magnaghi, Mondadori 2008, letto da Elisa Breda.
1: La memoria è il diario che tutti portiamo con noi. Oscar Wilde.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La 22esima vita di Anna Maria Lambini. Mia madre, Antonietta, era ospite alla Mandria ed ogni qualvolta che mi recavo a trovarla mi raccontava qualche ricordo della sua vita. Quel giorno, molto lucidamente, mi narrò di quando nacque e della sua infanzia, descrivendomi i vari fratelli e sorelle che aveva quando è nata, nel 1924. 9. E molto rattristata, aggiunse che sua mamma Raffaella aveva dato alla luce altre vite, ma purtroppo la spagnola, la pandemia influenzale di natura virale e insolitamente mortale, che fra il 1915 e il 1920 uccise milioni di persone nel mondo, se l'era portate via. «E tu, mamma, che numero eri?» chiesi sorridendo. «Ero la 22esima». A quel punto volli saperne di più. Si formò un piccolo campanello di ospiti che, attirati dai numeri, ascoltavano. «Ma andiamo per ordine». Iniziò il suo resoconto così come le era stato raccontato. Era giugno e quel giorno Liboria, la nostra domestica, ebbe l'ordine di mia mamma Raffaella, detta mamma, di raggiungere in corsa mio papà Nicola, che ancora era al lavoro. Partì timorosa, perché doveva recarsi alla banca di Andria e già pensava cosa avrebbe dovuto raccontare al portinaio per farsi aprire. Liboria tornò verso l'abitazione, rassicurando mamma che presto il marito Nicola sarebbe arrivato con la comare. Dopo una ventina di minuti, infatti, si sentirono le ruote del calesse che schiacciavano il ghiaino del vialetto fino a fermarsi all'uscio di casa. «Liboria, presto! Prepara asciugamani ed acqua bollente!» disse la levatrice. Continuò perentoriamente. «Tu, Nicola, presto! Raccogli gli altri figli e portali in masseria a Castel del Monte!» «Lì saranno accuditi dalla tua famiglia, poi in tutta fretta torna, perché la tua sposa ha bisogno di te!» Giunsero anche le bizocche, sorelle di mio papà Nicola, anziane e nubili, che intorno al tavolo della cucina pregarono. Pensai fra me e me, sì, c'era proprio bisogno di pregare, perché a quasi 50 anni si periva di parto molto facilmente». Il travaglio durò molte ore, ma infine si sentì provenire dalla camera il vagito di un neonato. Ero io, ed in onore di Sant'Antonio, di cui erano fedeli, mi battezzarono Antonietta. Continuò dicendo che il suo arrivo scombussolò la vita della casa. La notte piangevo incessantemente. Mi portarono più volte dal Salvatore. Al medico si ricorreva solo nei casi estremi, per malattie che non si riusciva a capire e a guarire. Ma nessuna cura c'era. Le comari puntualmente facevano capolino per aiutare mamma, dandole un po' di sollievo. La cullavano e coccolavano con carezze e nenie, ma a un certo punto lei erompeva in un pianto plateale. «Cara Raffaella e Nicola», sentenziavano, «avrai gioie e dolori con Antonietta». Immaginai il pianto che dopo 3 mesi sarà diventato insopportabile. A quel punto, spossati, mi portarono nella masseria paterna e qui rimasi i primi 2 anni della mia vita. Mia mamma e mio papà Nicola non mi abbandonarono, come potete pensare, perché ogni fine settimana venivano a trovarmi, portandomi ogni ben di Dio. Sorridendo, mi accarezzò la mano ed esclamò: «Meh, mo ti racconto cosa combinavo. Gattonavo e poi, dopo alcuni mesi, camminavo lungo il portico perimetrale della masseria, cercando di toccare tutto ciò che incontravo, ma l'occhio vigile delle zie paterne me lo impediva». Continuò: «Dopo una riunione di famiglia, visti i pericoli che potevo correre, vennero a riprendermi riportandomi a casa ad Andria. Non mi pareva vero, altre stanze da scoprire, altri guai da combinare. Ero la mennen piccola di casa e tutto mi era permesso. Crescendo poi, papà Nicola mi portava sempre dalla sarta, che mi cuciva abiti eleganti e vistosi con ciocche e nastri, e con quegli abiti mi portava alla domenica alla messa e alla sera a teatro, luogo affascinante in cui si esibivano professionisti di ogni genere, ballerini, attori, cantanti lirici. E ancora, sorridendo, e le mie sorelle erano un po' invidiose. A quel punto mia madre Antonietta alzò lo sguardo verso di me e verso la campanella e schioccandomi un bacio affermò: «Nonostante gioie e dolori, la mia famiglia mi ha donato tutto l'amore del mondo». «Tutto l'amore del mondo», ripeté

0: Il racconto.
1: Un'attesa di famiglia di Maria Dalbello. Per il quarto anno consecutivo, le educatrici sono arrivate a chiedermi di scrivere per il premio letterario Civitas Vitae. Quest'anno il titolo è Un terremoto in casa, gioie e dolori dell'arrivo di una nuova vita. Ma parliamo solo di gioie, va, che dei terremoti ghe ne sia abbastanza. E subito mi viene in mente il nostro primo nipote e la gioia immensa con cui lo abbiamo aspettato. Avevo 24 anni e in casa vivevamo tutti insieme, mia mamma e mio papà, noi 10 fratelli e le mogli di qualcuno di loro. Il mio secondo fratello Mario e sua moglie Rosetta aspettavano il primo figlio e noi fratelli aspettavamo il primo nipote. Dio solo sa la gioia che abbiamo provato tutti insieme. 9 mesi di attesa familiare. 9 lunghi mesi in cui abbiamo condiviso premure per la futura mamma, speranze per il nascituro e tanta curiosità circa il suo sesso. Non c'era mica l'ecografia a quel tempo e fino all'ultimo non si sapeva se sarebbe stato un maschio o una femmina. Come abbiamo fatto? Non lo so, ma è andata così. Il momento fatidico è arrivato. Era il 24 aprile 1962, quando è nato Roberto. Mi ricordo come fosse adesso. Era sera e mia cognata era in camera sua al piano di sopra, con la levatrice, mia mamma, ovvero sua suocera, e mia zia Nella. Tutto il resto della famiglia era giù e aspettava insieme. Anche mio fratello Mario, il futuro padre, era con noi, dato che una volta il marito non poteva assistere al parto. Camminava avanti e indietro e piangeva. Lui ha sempre avuto un carattere emotivo. A un certo punto mia mamma è scesa per fare il caffè alla levatrice e ha annunciato a tutti che un nuovo Dalbello era venuto al mondo. Quanta felicità in un solo momento! Un'emozione immensa ha avvolto me, i miei fratelli, le mie sorelle e Mario. Caro me fradeo Mario, el ga pianto tanto da contentessa cos'è nato che il ceo là. Abbiamo visto il piccolo la mattina del giorno dopo. Aveva un completino di cotone bianco fatto da sua mamma. Ogo ancora davanti agli occhi come se fosse adesso. L'ho preso subito in braccio senza nemmeno pensarci un secondo. Non so come ho fatto a resistere senza dargli un bacio. A quel tempo non si poteva farlo, prima che a creatura non fosse stata battezzata. Roberto è nel mio cuore. Mi sono presa cura di lui fin dai primi giorni di vita e gli sono stata accanto mentre cresceva, si faceva uomo e si formava la sua famiglia. Un amore profondo mi ha sempre tenuta legata a lui, anche adesso che è nella casa del padre. Questa attitudine alla cura degli altri e all'accudimento dei piccoli è una mia caratteristica. Oggi, che vivo alla Civitas Vitae Vedelago, non vedo l'ora che arrivi il giovedì per partecipare agli incontri intergenerazionali all'asino nido La Tartaruga. Non riesco a resistere di fronte a un bambino di pochi mesi, è più forte di me. Devo prenderlo in braccio e stringerlo dolcemente al petto. Ho braccia grandi, morbide e sicure, ed è per questo che i bambini ci trovano protezione e affetto.

0: Il racconto.
1: Jezabel di Giampaolo Simi. Andasti, o giovinastro, al gran veglione. Aveva funzionato persino sul relitto del Perisviet, il relitto maledetto, regno di 2000 scheletri in divisa che s'erano presi già altri palombari, le lamiere storte della nave da guerra russa come grinfie malvagie. Al braccio ti abbiam visto d'una bionda. Aveva funzionato nel salone delle feste, tra vestiti leziosi che fluttuavano come meduse e lampadari annichiliti come enormi ragni schiacciati da una ciabatta. E ci facevi il nesci e il burbiglione. Aveva funzionato anche quando s'era visto arrivare contro l'oblò il teschio dell'ufficiale, ancora attaccato alla cassa toracica, e il suo scafandro aveva dato come un rintocco di campana che gli aveva succhiato quasi tutto il sangue dal cuore. Era un ufficiale, sì, perché la giacca gli era rimasta aggrappata alle costole come un vestito in prova su un manichino, e per distogliersi da quelle orbite vacue aveva guardato le mostrine. Però non funzionava adesso lì, che pure le correnti erano blande e il sole radente della prima mattina gli regalava qualche cono di luce profondo. Mentre palpavi l'anca sua rotonda. Le canzoni del carnevale lo aiutavano sempre in fondo al mare, anche quando si trattava di aspettare delle mezz'ore per via dell'acqua torbida, aspettare con grandi ombre che giravano continuamente intorno allo scafandro, senza mai sapere se fossero solo riflessi o pesci enormi o chissà cos'altro. Ma ora non funzionavano. Se lo sentiva. Eppure era già vicino al relitto un piccolo cutter che una calmia improvvisa di quelle che prendono sotto costa aveva lasciato sballottare a bere un po' dalle fiancate prima dello schiaffo traverso che aveva mandato le vele a pescare come retti e a inzupparsi. Una decina di metri più sotto si profilava nel buio un moncone d'albero. O almeno così gli sembrava. In tutto però non sarebbe sceso a più di una trentina di metri. Lui e il capitano avevano passato ben di peggio. Di sopra, intanto, continuavano a calarlo, seguendo i suoi ordini. E lui sprofondava nella tenebra verde e nella paura. Un palombaro deve avere paura, gli aveva detto il capitano. Chi non ha paura è bene che rimanga a vantarsi a terra, alla taverna, che danni non ne fa. Quando la prua dello Jezabel spuntò sotto i suoi piedi, la polena intatta, il nome appena scolorito e qualche ciuffo d'alga su una gomena che si perdeva nel buio, delle sue canzoni di carnevale preferite, non sarebbe stato capace di ricordare neanche più un verso. Aveva un gran freddo. E lo stantuffare del suo respiro, che ingollava l'aria pompata nello scafandro, lo ossessionava. Per uno scherzo del destino, la barca era stata appoggiata dal mare su uno scoglio quasi piatto che veniva su dall'abisso, dai 150 metri di strapiombo del fondale vero e proprio. Si era adagiata come su un piedistallo, che sembrava averla aspettata per chissà quanto, proprio lì. Proprio per non farla scomparire definitivamente, dove nessuno sarebbe più potuto andare a recuperarla. Forse stava lì la ragione di quella paura e di tutto quel freddo. Lo Jezabel non era voluto sparire per sempre. Un caso più unico che raro lo aveva trattenuto a metà strada tra il mondo dei vivi e l'abisso. Boh, disse. E di sopra larga non smise di farlo scendere. I suoi piedi avevano toccato il bordo dell'affiancata sollevando una nuvola lenta. Cercò di non far ruotare lo scafandro. Poi chiese un altro po' di corda. Arria, arria! Finì per mettere i piedi sull'orlo di un boccaporto, appoggiando uno dei bracci tronchi all'albero spezzato. Le sartie s'erano attorcigliate alla base in un groviglio diabolico. Una lancia da 5 o 6 posti s'era arrovesciata sul ponte. Si fece dare un altro tratto di corda e lasciò che i suoi piedi sparissero nell'inchiostro di sottocoperta. «Che vedi?» chiesero da sopra. Cercando di dare una risposta, si rese conto che il respiro gli pesava nel petto. «Non sembra messa male. Il fasciame è ancora bello intero. Ora entro sottocoperta. Sei sicuro? Stai attento. Sembra tutto libero qui. L'albero è schiantato, il velame chissà dov'è finito. C'è qualche fune in giro e basta.» Mosse il braccio per prendere con la tenaglia il capo di una fune. Non era impresa facile. Lo scafandro metallico obbediva ai suoi movimenti spesso in ritardo, senza precisione. Qualche volta gli sembrava di essere il burattino della pressione e delle correnti del fondo. Era già per metà dentro il boccaporto e aveva agguantato il capo della corda, quando il risucchio della sua presenza fece muovere qualcosa da sottocoperta. Avvertì un urto leggero sotto la gamba destra, vide la corda muoversi, leggera nella penombra, poi sentì ancora il suo compagno dalla barca. «Allora, che vedi?» Il pucione, il più esperto dopo il capitano, quello che era stato inseguito dal teschio dell'ufficiale russo e ora lo raccontava come fosse una burletta, il maciste che non si capì ma come tutte le volte entrasse nello scafandro, fu lì per dare una risposta. Forse. Guardò in tutti gli oblò, girando la testa a scatti. Solo, in una tenebra verde, stava per dire qualcosa a quelli di sopra. Ma prima di dire qualsiasi cosa, gli sembrò di covare una nausea insopportabile nello stomaco. Gli sembrò che la testa gli volesse esplodere e che fosse davvero troppo freddo là sotto, nonostante il maglione e la tuta e lo scafandro. E così non rispose. Non disse niente, neanche un tiratemi su. Chiuse gli occhi davanti a quella cosa che si vide fluttuare intorno allo scafandro, perché non poteva fare altro, e senza chiedersi quando li avrebbe riaperti. Li riaprì nella sua casa di via Umberto I, solo per un attimo. La testa gli girava come la ghidona del parco dei divertimenti. La prima cosa che vide fu l'ex voto che suo zio aveva fatto dipingere dopo aver salvato la pelle sull'Aurora, un motopeschereccio ingoiato da un fortunale nel Golfo del Leone. L'addolorata sbucava dal cielo tetro, con un viso beatamente illuminato, ma che apparteneva a una certa donnaccia di Via della Costa, aveva sempre rimuginato di bile sua zia, lavando i panni alla pila di macigno in fondo all'orto. Non aveva più preso il mare lo zio Calissi, gli occhi strinati dalla paura, e s'era ficcato a giornate sane nella taverna Prometeo, scrivendo su un pezzo di cartone quella che sarebbe stata la sua massima di vita fino al Camposanto. «Son Calissi, lo dissi e lo scrissi, che se lo vedo vuoto lo riempissi». «Anch'io finirò così», pensò Puccione, riaprendo gli occhi. Si vide a un niente dal naso la maschera aggufita di una vecchia barbantana, la pezzuola nera sui capelli pagliosi, i denti accavallati dentro la bocca ritirata, piccola come quella di un polpo. «No, non entrerò più in uno scafandro, mai più», giurò a se stesso, tirandosi il lenzuolo sulla faccia. «Adelio!» Dio ringraziato il Signore. Puccione si riaffacciò dall'orlo trinato. «O zia, sembri un incappucciato della carità, che quando ti vengono a raccattare per strada pensi d'essere già belle che stecchito». «Ma come? Ti ho vegliato tutta la notte!» Puccione tentò di rizzarsi sui gomiti. A parte la testa in ghidona, si sentiva sbattuto, ma niente di più. «Ti vedo. Mi manca il catafalco con le candele e il prete con l'olio. Levati quella pezzuola, fammi un piacere!» La donna si alzò dal letto e s'andò a sedere di lato al canterale. Puccione aveva bisogno di orinare e fece per mettere le gambe fuori. Fu l'inizio di un affar serio. Non vuoi mica scendere le scale? Ti porto la bacinella. Sì, levati di torno, vammi a cercare il capitano, forza! Adelio, stai male, non ti puoi alzare. E poi il bagno è nella casetta in fondo all'orto. Levati, zia, devo cambiare l'acqua al pesce, se no me la faccio addosso. Oddio, Adelio, che hai? Che t'è successo? Perché non mi dai retta? Ascolta la tua zia. La donna fu aggranchita da un moccolo turbinante a cascata e si lasciò cadere sulla sedia mentre il nipote s'agguantava alla sciambrama della porta per stare in piedi. Con le labbra strette strette prese a sbaciucchiarsi l'immaginetta del curatino. Ho detto, se per favore mi vai a cercare il capitano, che ci devo parlare. Oh, padre Pucci, tu sia benedetto. Puccione iniziò a scendere gli scalini senza voltarsi. Ma vacci senza la pezzuola, che è meglio, sbuffò. Il capitano s'era messo la cravatta, Puccione no. Già i pantaloni di lanina gli stringevano. E ogni tanto si doveva dare dei pizzichi per sistemarsi le mutande ruvide di ghineone. Anche Francesco, il socio del capitano, era tutto in gingheri. Sfoderava un doppio petto di fustagno e s'era impomatato anche le sopracciglia. Nonostante questo, i loro volti erano lucidi e bruniti. Le loro mani, tenute per rispetto fuori dalle tasche, grosse e ruvide. Rispetto al gagà dai calzettoni bianchi, al francese assorto a fumare con il bocchino in attesa della vettura pubblica, alle gemelle tedesche pallide nonostante le guance rosa come il dorso delle triglie, tutti e tre sembravano in attesa di un colloquio di lavoro per un posto di facchini. Questo pensò anche l'inglese, vedendoli, mentre scendeva nella hall del Grand Hotel Royal. Si salutarono e scelsero un tavolo defilato. Assieme a loro andò a sedersi anche il gagà, che non si prese cura di stringer loro la mano. Lui e l'inglese, però, si conoscevano evidentemente. Puccione lo guardò subito di traverso, e quello neanche lo degnò, continuando a dimenare la testa come se gli pesasse, gli occhi pesti di sonno. L'inglese ordinò whisky e soda per tutti. Nessuno obiettò. Con l'esplosivo? Ma che, roba da cinematografo. Avete visto com'è messa la barca? Senza tanti complimenti, il capitano sfilò un foglio dal blocco dell'inglese, prese la stilografica e disegnò la penna obliqua, carezzando la carta con il taglio della mano. Ne venne fuori uno schizzo elementare ma preciso. Come se l'avesse vista lui, pensò Puccione, e invece c'ero io là sotto. Sta su quello scoglio, per carità ricevuta. Basta un niente e scivola giù. E qua intorno non la riprende più nessuno. Sono 150 metri. L'inglese aveva già abbassato la cresta. Il capitano aveva preso possesso del tavolo. Non aveva neanche toccato il whisky e soda. E ripeteva i concetti più volte, sempre con le stesse parole semplici, puntando l'indice sulle carte. Il gagà scoperchiava i denti ogni tanto in una smorfia equina, senza dire niente. Bisogna recuperare a tutti i costi la cassaforte dello Jezabel. Il suo contenuto era assicurato ben più del valore della barca. L'inglese non se la cavava un gran bene con l'italiano. Ma Adelio, allargò le braccia il capitano, ha detto che non c'è nessuna cassaforte, vero? Puccione si sentì tirato in ballo al momento meno opportuno. Lui non aveva visto casseforti. Certo che no. Non aveva visto niente. Niente che ricordasse. Il buio era sceso non appena era comparsa quella cosa negli oblò. Una cosa terribile. Già. Ma cosa? Fu indeciso nella risposta. Farfugliò di no, ma che d'altronde non si vedeva tanto bene e che. Allora, si riscosse l'inglese, Facciamo almeno un altro tentativo. La mia compagnia deve pagare una somma non indifferente e vogliamo essere sicuri che quella cassaforte ci sia davvero stata sullo Jezabel. Prima che si metta al brutto, si può azzardare un tentativo. Abbiamo un paio di giorni, forse tre di lavoro, non più. Ma non si faccia illusioni. A 50 metri sotto non si lavora come avendo il sole in fronte, e la stiva dello Jezabel è un budello. Anche se trovassimo la cassaforte, non è detto che la tiriamo su. Eppure mi hanno detto un gran bene di voi. Siete i più bravi in tutta Europa. Il capitano non si fece lisciare. Smise di fissare dritto in faccia l'inglese, tracannò whisky and soda ad un colpo e si alzò in piedi. E per l'appunto, il mare vuole i bravi. Lei verrà con noi questa volta? Senz'altro sì. E anche questo signore? Il gagà scattò dalla poltrona come un pupazzo a molla. Sono l'avvocato Aristide Moschetti, legale della famiglia Ribonatti. Con il suo permesso, capitano, desidererei tutelare gli interessi della parte da me assistita. Sì, va bene, lo liquidò il capitano, degnando di uno sguardo appena l'elegante giacca con gli spacchetti e le scarpe di vacchetta. Ma almeno si sa tenere a galla? Sono stato nazionale di canotaggio, se le interessa. Prima di cena, il capitano Puccione e Francesco si fermarono per un bicchiere di vino da Orione. Il bar era una delle poche cose che trovavano uguali nei loro rientri a casa. Per il resto, la città viveva una smania di nizzarda emulazione, e ogni volta che sbarcavano c'era un grand hotel appena inaugurato. Un padiglione all'orientale in più, mentre la passeggiata s'era allungata verso nord e senza più l'aria da far west dei cottage in legno o delle capanne. Muratura bianco calce o verdazzurra, linee semplici e angoli stondati. Sempre meglio di quel pipiume di baracche. Meno male che è avvampato come un cerino, diceva Puccione. E per pipiume intendeva la vecchia passeggiata tutta di legno, pittoresca e abborracciata, che tappava la vista del mare dal canale fino a Piazza Mazzini. Qualcosa era cambiato anche all'Orione, però. Non i vetri foschi di fumaraglia e neanche le seggiole dall'impagliato seccariccio, ma ogni tanto dei tizi passavano sbirciando all'interno in modo strano, senza entrare, allungando il passo non appena qualcuno da dentro li occhieggiava. Buon per voi che ve ne state in mare. Qui sta diventando un troiaio, aveva detto l'oste, ma non aveva aggiunto altro. Il capitano aveva fatto vista di capire, ma di non voler aggiungere altro. Allora, è passato tutto, Puccione? Adelio scosse la testa. Non voleva dar preoccupazioni al capitano. Sì, ma non so cos'è successo. Il dottore ha detto che è stata solo stanchezza. Ti sei riposato almeno un poco? Domani si riparte. Adelio, detto Puccione, non sembrava entusiasta. Ma mai e poi mai avrebbe mugugnato. Fra un po' ti riviene in mente tutto. Lo aveva incoraggiato Francesco, ma la cosa non gli era stata di consolazione, tutt'altro. Ben apposta è che qualcosa mi sta tornando in mente piano piano. Sentiamo un po', fece l'altro socio prima di alzarsi per andare a prendere il fiasco di vino dal banco. Fece due viaggi per portare un piatto di acciughe sott'olio con del pane bricioloso. Puccione aspettò che tornasse a sedere per cominciare. Io, capitano, ecco, prima di tutto volevo dire che quei due tipi non mi garbano. Ora non cambiare discorso, Puccione. Francesco smise un attimo di massacrare le acciughe con il coltello mal affilato. Lo volevo dire anch'io, l'inglese e il gagà. Non mi garbano né poco né punto. Sembra che da un pezzo in qua ce l'abbiano tutti con gli inglesi. Francesco staccò un boccone di pane fra i denti grossi. Quell'inglese lì parla troppo bene l'italiano e quell'altro, per essere un avvocato, non ci ha neppure considerato quando siamo arrivati. In famiglia mia non abbiamo studiato, ma lo so che gli avvocati sono sempre tutti salamelecchi. Dobbiamo proprio portarceli indietro, in mare, rincarò la dose Puccione. Il capitano fece scolare un'acciuga e rispose con un'alzata di sopracciglia. E poi un'altra cosa. Ma quanti erano su quella barca? Continuò allora lui a menare il can per l'aia. L'acciuga del capitano sparì fra due fette di pane. Allora, c'erano Giovanni Ribonatti e la moglie inglese, Joan, la figlia Andreina, il figlio Guglielmo e un mozzo di bordo. Hanno ripescato nessuno? No, si sa che se i morti non riaggallano dopo qualche giorno, buonanotte. E se sono andati a fondo, chi vuoi che li ripeschi? Non erano un po' pochi per governare la barca? A questo punto si risentì Francesco che biascicava a testa bassa, i denti a coniglio e la camicia sbottonata. Mi stupisci, non sembri figlio di Tupà. Una tartana o uno scunere li si governa con 4 o 5 persone. Appunto, erano 3 uomini in tutto, obiettò Puccione stizzito. Devi contare anche la moglie inglese, era una pratica di mare, dicevano. Una donna? Puccione agguantò il fiasco del vino. Una donna? E allora? Considerò Francesco. In Inghilterra non sono mica come qui, che cuciono le reti e fanno figlioli. Là sono, come si dice, emancipazione. C'hanno l'emancipazione, possono fare un sacco di cose come gli uomini. Votano anche, e da quel dì. Puccione sollevò la bazza unta d'olio e abbassò lo sguardo. Mai vista la Joan Hiddings con le sorelle quando andava alla funzione alla chiesa degli inglesi? O quando tornava a settembre da Lucca in carrozza? Puccione scosse la testa. Sono tornati gli inglesi. Aveva sentito dire ogni tanto da sua madre, in certe giornate di cielo lungo e ventoso, con l'odore delle campagne che saliva dall'entroterra come una marea invisibile, e il mare si faceva quatto, tutto ricciolini di corrente stretti e uguali come maglie di una rete. In quelle giornate suo padre lo portava a tirare la sciabia di sera o a pescare le aguglie dal molo di mattina presto. E se la sciabia, con tutto quel tirare contromare, lo annoiava, perché poi bisognava rumare tra le triglie i mugginetti e i bianchini, poco più che larve tutt'occhi impastate nell'arena e nelle alghe, le aguglie gli erano sempre garbate un fottio. Erano come pesci spada in miniatura, lucidi e guizzanti. Sono tornati gli inglesi. E si porta a vederla, allora, se ne uscì il capitano, vuotando il fiasco a parti uguali.
0: Avete ascoltato il racconto.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Ogni persona è un abisso. Vengono le vertigini a guardarci dentro. Dal film La tigre e la neve.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, Kobido, il massaggio giapponese che studia il viso. È una tecnica antica e complessa. Individua gli squilibri in grado di alterare il benessere, regalando un aspetto fresco e una mente leggera. Diana Pugliese. Un tocco lieve eppure intenso, movimenti veloci ma che senti affondare, profondi, fino a raggiungere i muscoli, il sistema linfatico. Un trattamento che svuota letteralmente la mente, offrendo la preziosa opportunità di staccarti da tutto e farti ritrovare con un viso più fresco, riposato, sgonfio, rilassato e un bel colorito sano. E il Kobido, la forma tecnicamente più avanzata di trattamento del viso giapponese. Un nome abusato che si sente ripetere spesso, quasi fosse sinonimo di un miracoloso massaggio lifting. In realtà, il Kobido ha una tradizione che risale al XV secolo, quando fu creato dai due dei più importanti maestri giapponesi di Kōhō Anma, che all'epoca, prima della nascita dello shiatsu, era l'unica forma di massaggio proposta in Giappone. Nato 500 anni fa. Era il 1472, quando due dei migliori maestri di Anma si sfidarono. La competizione durò mesi e prevedeva l'esecuzione di trattamenti dedicati al viso, racconta Marina Jakovčić, una delle pochissime practitioner italiane dell'autentico Kobido. Marina ci è arrivata perché dopo la formazione come estetista e anni da visagista e consulente nel mondo della cosmesi, voleva approfondire una tecnica di massaggio per il viso efficace e rilassante. Cercando online, sono incappata in un video di Sogo Mochizuki, KobidoCollege.com, 26esimo maestro della sua dinastia e successore diretto del maestro della scuola Kobido di Ginza. E sono rimasta impressionata dalla velocità, dalla precisione, dalla tecnica sopraffina. Così ho contattato subito la scuola che mi ha inviato del materiale per saperne di più e da lì non mi sono mai fermata. Più bella perché più sana. Il Kobido prevede un percorso di preparazione lungo, complesso e ambizioso perché lavora sulla salute, non sulla bellezza. Attraverso l'osservazione del viso, gli orientali comprendono le condizioni di tutto il corpo e poi dal volto possono intervenire sugli organi, spiega l'esperta. In pratica, ogni ruga può raccontare qualcosa di te. E il Kobido si appropria di un concetto che consideriamo tipicamente orientale, quello di affrontare gli squilibri e trattarli prima che diventino malattie. Quindi ogni intervento è slegato dall'idea di togliere inestetismi o segni dell'età. Il vedersi meglio, rinfrescati, è una semplice conseguenza dei benefici generali che il Kobido offre. Leggerezza per tutto il corpo e la mente. Il Kobido ha cambiato la mia vita, mi ha permesso di rimettermi in discussione e di lavorare tanto su me stessa, chiarisce l'esperta. È richiesta una precisione assoluta, ci sono tecniche così complesse che si apprendono in 20 anni di servizio e pratica, ma questo mi stimola a migliorarmi. Così ho imparato a prendermi i miei tempi, concedermi gli spazi necessari per approfondire, studiare, esercitarmi nel lavoro come nella vita. E ho capito che per riuscire in ogni campo bisogna rilassarsi, lasciare andare la tensione, mettersi in ascolto. Quando massaggio non sono concentrata sulla tecnica, ma solo sulla persona che si è affidata a me. Inizio a sfiorarle il viso, percepisco le tensioni, le esigenze profonde, lascio che le mani si muovano da sole e mi guidino per portare equilibrio, precisa Jakovčić. Le mani sul viso vanno dove c'è bisogno, ma la sensazione più tangibile mentre ci si gode il Kobido è di leggerezza per la mente e il corpo, oltre che per il volto. Da tecnica a brand il passo è breve. Tutto questo è frutto delle 48 categorie, con più di 1000 tecniche Kobido create in origine dai due maestri, ma anche di un aggiornamento costante che si è sviluppato nei secoli. Per esempio, a fine 800, quando gli stili francesi di massaggi e terapie del viso arrivarono in Giappone, la clinica Kobido si adattò, appropriandosi di trattamenti di idratazione, pulizia, cura della pelle. Oggi è una scuola che prepara terapisti, ma anche un brand che viene tradotto come antica via della bellezza. Non è sinonimo di massaggio giapponese del viso, anche se in Occidente spesso accade che ogni tipo di trattamento orientale del volto venga presentato come Kobido, pur non essendo praticato da un esperto formatosi nella vera scuola orientale. Io stessa ho iniziato con un corso occidentale di 2 giorni che rilasciava un attestato di massaggiatrice esperta Kobido, confessa Marina Jakovcic, ma finito il weekend di lezioni mi è rimasto poco, qualcosa di molto superficiale. Da lì è nato il desiderio di ricerca e la scoperta della vera scuola in Giappone, aggiunge l'esperta. Affrontare il percorso di studi con il maestro Sogomo Chizuki mi ha fatto comprendere quanto noi occidentali tendiamo a snaturare la complessità della cultura orientale, approcciandola con superficialità. Col tempo e l'approfondimento ho compreso quanto per gli orientali sia chiaro che il corpo umano risponda alle stesse leggi della natura, perché noi stessi siamo natura. Questa consapevolezza offre tante risposte, aggiunge Jakovcic. Funziona al meglio se c'è sintonia. Il percorso di pratica permette di fare anche un gran lavoro su se stessi. Per me, Kobido è meditazione. Da quando lo studio e lo pratico mi sento meglio. Mentre tratto, riassetto anch'io il mio equilibrio. Riesco a sentire la pelle che mi parla, ascolto i suoi cambiamenti, tocco dopo tocco, la percepisco addensarsi e riprendere vita. Capita soprattutto con le persone che si lasciano andare, spiega la practitioner, anche se non sempre si riesce a entrare realmente in contatto con chi si massaggia. Chi è rigido, resistente e non si lascia andare, va rispettato senza insistere, perché i muscoli trattengono molte emozioni inespresse e riconoscerle sul proprio volto è soltanto un primo passo per affrontarle.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Andrea Doria. La vita longeva, 94 anni, del più forte e infaticabile condottiero navale del 500 contro gli ottomani. Di Federica Campanelli. Tra i grandi condottieri navali del Rinascimento italiano spicca il nome di Andrea Doria, divenuto celebre per la sua abilità nel proteggere le acque del Mare Nostrum dall'avanzata ottomana, incarnata dai temibili corsari barbareschi che minacciavano la sicurezza delle rotte marittime. Nato in condizioni economiche modeste, Doria iniziò la carriera come capitano di ventura e solo in tarda età raggiunse il grado di ammiraglio. Negli anni si adoperò per negoziare i propri servigi con diversi committenti, come il Pontefice, la Francia e la Corona Spagnola, e fu proprio grazie al suo sodalizio con la Spagna di Carlo V che la Repubblica di Genova poté mantenere una posizione di rilievo nel panorama politico ed economico del Mediterraneo occidentale. Nato nel 1466 a Oneglia, Andrea Doria apparteneva a una delle più antiche e rinomate dinastie della Repubblica di Genova. Il padre era consignore del Principato di Oneglia, eppure la sua fanciullezza fu segnata da ristrettezze economiche. Rimasto orfano a 17 anni, non possedeva alcun titolo né eredità, poiché la madre, Caracosa Doria, del ramo di Dolceacqua, aveva ceduto tutti i domini del marito defunto poco prima di morire a sua volta. Nonostante le difficoltà Andrea si mostrò assai determinato e intraprendente, dedicandosi alla carriera militare come capitano di ventura. Nel 1484 partì alla volta di Roma, dove, grazie alla raccomandazione di un lontano parente, fu assoldato come guardia papale di Innocenzo VIII, mantenendo il ruolo fino al 1492. Il decennio successivo lo trascorse in giro per l'Italia al servizio di importanti casate, tra cui i Montefeltro, gli Aragona e i Della Rovere. Rientrato a Genova nel 1503, Doria iniziò ad acquisire credito anche tra i conterranei, soprattutto dopo aver contribuito a sedare una rivolta antigenovese in Corsica, che lo tenne impegnato fino al 1508. Poco più tardi, nel 1512, il doge di Genova lo nominò comandante della flotta, affidandogli una serie di audaci operazioni navali contro i soldati francesi del sovrano Luigi XII, che aveva esteso la propria egemonia sulla città ligure. Andrea Doria, dunque, divenne ammiraglio all'età di 46 anni, ma ciò non gli impedì di costruirsi una lunga e brillante carriera di uomo di mare, distinguendosi soprattutto come cacciatore di corsari barbareschi, appellativo usato genericamente per riferirsi ai pirati provenienti dal Maghreb, il cui territorio era detto anche Barberia, legati in vario modo ai sultani ottomani. Il primo importante successo in mare Doria lo ottenne nel 1519 nei pressi dell'isola di Pianosa, quando con due sole galee di sua proprietà affrontò e catturò il pirata Godoli, reduce a sua volta da una vittoriosa battaglia contro l'armata di Papa Leone X. Poco dopo, l'ammiraglio si mise al servizio del re francese Francesco I e nel biennio 1526-27 fu anche al soldo di Papa Clemente VII. Ma in quello stesso periodo, tra Francia e Sacro Romano Impero, si consumò un conflitto che avrebbe segnato il destino dell'Europa. La battaglia di Pavia, 24 febbraio 1525, che vide trionfare l'imperatore Carlo d'Asburgo. Probabilmente fu a causa dell'esito di tale scontro che nel 1528 Doria decise di abbandonare la causa francese per allearsi con lo stesso Carlo V, in un sodalizio destinato a durare per tutto il resto della sua vita. Uno dei principali nemici dell'Asburgo era l'ammiraglio corsaro ottomano Kahir al-Din, anche noto come Ariadeno Barbarossa, il più forte comandante del sultano Solimano il Magnifico, artefice di ripetute razzie lungo le coste nordafricane, italiane e spagnole. Doria, nominato intanto principe di Melfi, ricevette l'incarico di conquistare Tunisi e il vicino porto di La Goletta, dove il Barbarossa aveva il suo covo. La città fu attaccata una prima volta nel 1535, costringendo il nemico alla ritirata, ma si trattò di un successo effimero. Nel settembre 1538, i due comandanti tornarono infatti a sfidarsi nella battaglia di Prevesa, in Grecia, e ad avere la meglio fu la flotta di Kahir. Tre anni dopo, nell'autunno 1541, i corsari ottomani furono quindi chiamati a difendere Algeri da un nuovo tentativo di incursione ispano-genovese, e anche in quell'occasione si impose il Barbarossa. Apparentemente invincibile, Il corsaro continuò a scorazzare per il Mediterraneo per molti anni, senza tuttavia mai attaccare Genova e la costa ligure, forse grazie a un accordo segreto con lo stesso Doria. La disfatta di Algeri procurò a Doria molte critiche, ma il vecchio ammiraglio non si fece scoraggiare. Nonostante l'età, negli anni seguenti avrebbe partecipato ancora a diverse guerre in mare, sia contro i francesi sia contro gli ottomani, che avevano stipulato un'alleanza anti-asburgica, concentrando gli ultimi suoi sforzi sul corsaro Turgut Ali Dragut, luogotenente di Kair al-Din. Dopo una vita di battaglie e avventure, Andrea Doria si spense la mattina del 25 novembre 1560 a ben 94 anni. Secondo lo storico umanista Carlo Sigonio, prima di morire, recitò queste parole tratte dalla Bibbia: «Camminerai sopra l'aspide e sopra il basilisco, e calpesterai il leone e il dragone». Oggi il suo corpo riposa in uno splendido sarcofago, opera di Giovanni Angelo Montorsoli, nella chiesa di San Matteo, a Genova, naturalmente.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus, le previsioni in tempo, di Andrea Parlangeli. All'improvviso un muro di grandine e acqua, le strade allagate, il fango che scende impetuosamente dalle montagne. Così la cittadina di Moena, in Val di Fassa, è stata travolta la sera del 3 luglio 2018 da un nubifragio che ha riversato nel giro di un paio d'ore oltre 140 mm d'acqua in un raggio di 6 km. All'epoca, Gabriele Frank, che non dimenticherà quell'episodio, era uno studente di dottorato che cominciava ad affilare le sue armi proprio per evitare che eventi di quel tipo potessero cogliere impreparata la comunità. Una delle applicazioni più promettenti dell'intelligenza artificiale in ambito meteorologico, infatti, sono le previsioni a breve termine di fenomeni violenti e inattesi come i nubifragi e le grandinate improvvise. Frank, che ora è ricercatore alla Fondazione Bruno Kessler di Trento e collabora con la Protezione Civile su questi temi, ci spiega perché. L'idea è nata nel 2015 alla macchinetta del caffè, quando il mio responsabile di allora, Cesare Furlanello, disse: «Secondo me possiamo prevedere il meteo con l'intelligenza artificiale». All'epoca, 8 anni fa, era fantascienza, ma io accettai, racconta Frank. Naturalmente tutti i modelli di intelligenza artificiale hanno bisogno di dati da cui imparare, quindi siamo andati alla Protezione Civile locale, cioè da Meteo Trentino, e abbiamo chiesto loro l'accesso ai dati dei radar. Da allora il settore si è sviluppato enormemente e anche DeepMind, l'intelligenza artificiale di Google, ha avviato una collaborazione con il Met Office, il Servizio Meteorologico Nazionale Britannico, con risultati molto promettenti. Tanto che oggi questa tecnologia non può più essere ignorata. I temporali estivi, infatti, sono sempre più intensi e sono tra i più difficili da prevedere, per almeno 2 ordini di problemi: la loro imprevedibilità intrinseca e la scala spaziale e temporale su cui si sviluppano. Le previsioni meteo si basano in genere su modelli numerici rilasciati a livello europeo ogni 6 ore, che richiedono 2 ore per essere calcolati e forniscono previsioni con una risoluzione spaziale di circa 10 km, spiega Frank. Ma un temporale estivo si può sviluppare in 1-2 ore su una scala di pochi chilometri. L'unico modo per prevederlo con precisione è attraverso l'estrapolazione dei dati dei radar in tempo reale. Le mappe della pioggia hanno una risoluzione di 1 chilometro o meno e sono aggiornate ogni 5 minuti. Ed è proprio in queste circostanze che l'intelligenza artificiale dà il meglio di sé. Abbiamo innanzitutto dimostrato che con l'intelligenza artificiale abbiamo una maggiore accuratezza, 20% in più, rispetto alla modellistica di estrapolazione comunemente utilizzata, spiega Frank. Inoltre la previsione è più realistica. L'intelligenza artificiale consente anche di generare vari scenari, dal migliore al peggiore. L'altro grande vantaggio dell'intelligenza artificiale è che si attiva in automatico ed è molto veloce, permettendo di avvisare le persone e le autorità nel giro di pochissimi minuti. Sapere anche mezz'ora prima che sta per arrivare grandine, neve o pioggia in una determinata zona o tratto stradale può consentire di mettere in moto la protezione civile e la macchina dell'assistenza, per esempio gli stradini per spargere il sale in caso di neve. Per questo abbiamo creato un servizio automatizzato sul sistema di messaggistica Telegram, continua ricercatore, segnalazioni tramite chat alle quali tutti si possono iscrivere, selezionando una località di interesse. Oggi il servizio è disponibile in tutta Italia per quel che riguarda le precipitazioni e in Trentino in forma completa, cioè includendo anche fulmini e vento. Resta un dubbio. Possiamo davvero fidarci? Sono pochi i falsi negativi, cioè eventi non previsti che si verificano e di solito sono dovuti a qualche guasto tecnico, più che all'intelligenza artificiale, garantisce Frank. Invece i falsi positivi, cioè i falsi allarmi, sono circa il 15%. Ora stiamo addestrando un'altra intelligenza artificiale per riconoscerli e rimuoverli. Nonostante qualche abbaglio, insomma, il sistema funziona e può fare la differenza. Stiamo lavorando affinché l'intelligenza artificiale si possa utilizzare in futuro anche per previsioni sempre più a lungo termine, ma attualmente la situazione in cui si applica meglio sono gli eventi estremi dovuti a celle temporalesche che nascono, crescono e muoiono nell'arco di una o due ore. Abbiamo sempre in mente l'alluvione di Moena del 2018. Abbiamo tutti i dati di quell'evento, li utilizziamo ogni volta che dobbiamo testare un avanzamento del nostro sistema, perché un nubifragio del genere non ci colga mai più impreparati.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Quali sono i cibi integrali che fanno davvero bene? Ci difendono dall'obesità e da alcuni tumori, proteggono il cuore e sono benefici per l'intestino. Attenzione però, non tutti gli alimenti che vengono definiti integrali lo sono veramente. Impariamo quindi a riconoscerli e a scegliere quelli giusti. Come? Leggendo l'etichetta. Di Barbara Merlo. La scienza ha dimostrato che mangiare regolarmente cibi integrali fa bene alla salute. Il merito va soprattutto al loro contenuto di fibre, che alimenta i batteri buoni del nostro intestino, contribuendo a prevenire le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2 e anche alcuni tumori, in particolare quello del colon retto. Ma se fino a qualche anno fa questi alimenti, pane, pasta, riso o altri cereali, crackers, biscotti, eccetera, non erano tanto gratificanti per il palato perché un po' grezzi nella consistenza e nel sapore, oggi sono decisamente migliorati, grazie alle tecnologie produttive che li hanno resi più gustosi. Ecco perché sempre più persone scelgono di mangiare integro. Sugli scaffali dei supermercati troviamo numerosi prodotti integrali sulla cui confezione la dicitura integrale campeggia in bella evidenza ed è diventata anche un elemento di richiamo per il marketing. Sulla scorta delle raccomandazioni dei nutrizionisti, infatti, il mercato cerca di fidelizzare il maggior numero di consumatori nei confronti di questi alimenti. Ma non sempre si tratta di prodotti davvero integrali. La legge europea consente infatti di chiamare integrali sia quelli ricavati da farine raffinate, a cui poi è aggiunta crusca o cruschello, sia quelli ottenuti da farine non raffinate, frutto della macinazione dell'intero chicco, quindi integrali nel vero senso della parola. I primi sono nutrizionalmente più poveri dei secondi, perché la raffinazione priva il chicco della vitamina E, del complesso di vitamine B, di grassi buoni, di alcuni minerali come ferro, selenio, zinco, rame, magnesio e fosforo e di circa il 25% delle proteine, tutti nutrienti che non si recuperano più con la semplice aggiunta di fibre dopo la macinazione. Come possiamo distinguere i veri prodotti integrali da quelli che dal punto di vista nutrizionale non lo sono? Non è sempre facile, ma bisogna leggere bene le etichette con gli ingredienti e non limitarsi alle diciture di marketing sulle confezioni. Ci risponde Filippo Ongaro, già medico degli astronauti presso l'Agenzia Spaziale Europea, esperto di medicina anti-aging, divulgatore e coach. Un vero prodotto integrale ha come primo ingrediente farina integrale D e non farina 00 con aggiunta di crusca. Controlliamo anche le percentuali. Per poter essere definito integrale, basta che il prodotto abbia il 51% di farina integrale rispetto al totale della farina, quindi poco più della metà. Sarebbe meglio scegliere invece un prodotto a base di farina 100% integrale. Quanto al colore, molti pensano che più è scuro, più il prodotto in questione è integrale. Ma esistono anche i cibi integrali che hanno una colorazione più chiara. È più importante invece verificare l'omogeneità. Prodotti che hanno una grana chiara ma con puntini più scuri, una caratteristica per esempio ben visibile nella mollica del pane, di solito denotano crusca aggiunta alla farina bianca principale, osserva il nostro esperto. La fibra contenuta nei cereali integrali è molto utile per il nostro organismo. Aumenta la motilità intestinale, pulisce l'intestino e nutre i batteri buoni, probiotici, del nostro microbiota. Questi, digerendo le fibre prebiotiche, producono infatti dei metaboliti postbiotici essenziali per il nostro benessere. I benefici supportati dalla ricerca scientifica riguardano diversi ambiti: la prevenzione tumorale, quella cardiovascolare e delle malattie metaboliche. I cereali integrali sono tra gli alimenti che diminuiscono il rischio di ipertensione, malattie coronariche, ictus, insufficienza cardiaca. Un apporto ottimale di cereali integrali, verdure, frutta, noci, legumi, pesce, ha mostrato un'importante diminuzione del rischio di malattie cardiovascolari, continua l'esperto. Dalle conclusioni di numerosi studi si può riassumere che il rischio di insorgenza di malattie metaboliche, per esempio ipercolesterolemia, diabete, sovrappeso, obesità, gotta, diminuisce se si consumano abitualmente cereali integrali e in generale se si adotta una dieta mediterranea abbinata all'esercizio fisico, avverte Ongaro. Chi mangia i cereali integrali corre un rischio inferiore di andare incontro a sovrappeso, obesità, obesità addominale. Quest'ultima è pericolosa perché il grasso viscerale espone maggiormente al rischio di patologie cardiovascolari. Il girovita negli adulti non dovrebbe superare 80 cm nella donna e 94 nell'uomo. Consumare fibre integrali può non essere indicato per chi soffre di intestino irritabile e malattie intestinali, perché le fibre sono indigeribili e in questi casi è meglio sentire il parere di un medico. Inoltre, le fibre contengono delle sostanze dette antinutrienti, come l'acido fitico e i tannini, che riducono l'assorbimento di sali minerali e proteine. Ma l'ammollo e il successivo lavaggio sotto acqua corrente prima della cottura allontanano buona parte di queste sostanze, dice Ongaro. Infine, una lunga lievitazione come quella naturale con pasta madre rende più facilmente assimilabili i micronutrienti e conferisce, per esempio al pane, una maggiore digeribilità, conclude il medico.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Avvenire, il carteggio inedito del Piccolo Principe. spuntano le missive dello scrittore e aviatore francese, uno degli ultimi eroi romantici, morto in volo il 31 luglio 1944, a Italo Balbo, allora governatore della Libia, di Vincenzo Grienti. Un'impresa aviatoria che doveva diventare un reportage da scrivere lungo la rotta Parigi-Le Bourget-Saigon per conto del quotidiano L'Intransigeant e Antoine de Saint-Exupéry l'inviato pronto a raccontare una nuova avventura. Tutto sulla scia delle grandi trasvolate degli anni 20 e 30, quando italiani, francesi, britannici e statunitensi si sfidavano nei cieli del mondo per dimostrare il coraggio dei piloti e le capacità dei velivoli, espressione diretta dell'ingegneria e dell'industria aeronautica del tempo. Il successo del volo Roma a Centocelle-Tokyo nel 1920 aveva celebrato Arturo Ferrarin e Guido Masiero, assieme ai due giovani motoristi Gino Cappanini e Roberto Maretto. Nel 1925 era stata la volta di Francesco De Pinedo e il motorista Ernesto Campanelli, volando per 55.000 chilometri, da Sesto Calende a Melbourne, Tokyo e Roma. Il 20 e 21 maggio 1927 Charles Lindbergh decollò da Roosevelt Field, vicino New York, per atterrare a Le Bourget, in Francia, compiendo la prima traversata aerea dell'Oceano Atlantico senza scalo. Poi il cambio di passo. Chiusa la parentesi dei voli in solitaria, si aprì quella delle crociere collettive organizzate da Italo Balbo. La prima fu quella del Mediterraneo occidentale, 26 maggio 2 giugno 1928, compiuta da una formazione di 61 idrovolanti, da Orbetello alla penisola iberica e ritorno. L'anno seguente, dal 5 al 19 giugno, quella del Mediterraneo orientale, con 35 idrovolanti, passando per Taranto, Atene, Istanbul, Varna, Odessa, Costanza e rientro a Orbetello. Dall'idroscalo toscano nel 1930 ebbero inizio i preparativi per la prima traversata dell'Atlantico in formazione fino al Brasile. Dal 17 dicembre 1930 al 15 gennaio 1931, giorno in cui i trasvolatori arrivarono a Rio de Janeiro. Il successo ottenuto lanciò il progetto della crociera del decennale della costituzione della Regia Aeronautica il 28 marzo 1923, la trasvolata dell'Atlantico fino agli Stati Uniti. Il 1 luglio 1933 una formazione di 24 idrovolanti S.55X, comandata da Balbo, decollò da Orbetello per raggiungere New York 18 giorni più tardi. Due anni dopo, in nome della comune passione per il volo, Antoine de Saint-Exupéry si rivolse a Balbo, nel frattempo diventato governatore della Libia. «Ho l'onore di sottoporre alla vostra alta gentilezza il mio progetto di realizzare un giro del Mediterraneo a bordo di un aereo Cotron Simoon, viaggio motivato da conferenze e articoli di propaganda aerea», scrisse in francese Saint-Exupéry il 10 ottobre 1935 per chiedere l'autorizzazione a presentarmi a lei a Tripoli. L'ora più bella di questo volo intorno alle terre che l'Italia ha tanto segnato con il suo genio sarebbe quella in cui potrei, signor maresciallo, esprimerle la mia ammirazione per l'aviazione italiana, lo scrittore ed aviatore francese nella lettera contenuta nel fondo Balbo, donato dalla famiglia all'archivio centrale dello Stato di Roma e disponibile tra le corrispondenze del trasvolatore atlantico. Il futuro autore del Piccolo Principe nella missiva spiegava il tragitto che avrebbe compiuto da Parigi via Algeri e aggiungeva: «Spero di poter restare in Libia dal 3 al 7 novembre 1935». Immediata la risposta di Balbo: «Caro amico, sarò ben lieto di vedervi a Tripoli nei prossimi giorni di novembre. Ho dato senz'altro disposizioni al comando dell'aviazione della Libia circa il vostro arrivo. Ed aggiungeva: i campi d'atterraggio lungo la costa libica sono tutti in buone condizioni, augurando infine buon viaggio. Erano in volo nei cieli dell'Africa del Nord quando il 29 dicembre 1935, da una stanza dell'ufficio addestramento del comando aviazione della Cirenaica dell'aeronautica della Libia, una telescrivente batteva il messaggio: apparecchio francese, pilota du Saint-Exupéry, raid Parigi-Saigon. 24 ore dopo, Saint-Exupéry e il suo meccanico precipitarono a 150 chilometri dal Cairo dopo aver urtato la cima di un altopiano nel deserto egiziano. Fu un dramma non solo per i due francesi che sopravvissero camminando per 3 giorni nel deserto, ma per tutto il mondo della cultura e dell'aviazione. L'intransigeant diede per primo la notizia dell'accaduto. La contessa Saint-Exupéry, così come emerge dai documenti d'archivio, scrisse un telegramma a Balbo, ansiosa per suo marito. La contessa chiese di fare tutto ciò che era in suo potere per le ricerche, si legge nel telegramma. L'epilogo della vicenda lo raccontò per primo l'Express del 3 gennaio 1936, con un resoconto di quanto accaduto a De Saint-Exupéry e Prévost. Infine, André de Lamoy, corrispondente de Le Figaro al Cairo, raggiunse i due aviatori all'Hotel Continental e raccolse le loro testimonianze dopo i 3 giorni drammatici nel deserto. Momenti in cui Saint-Exupéry conobbe l'esperienza della solitudine, la vera essenza della vita, i valori dell'amicizia e l'autentico significato di libertà e di rispetto reciproco. Tutte chiavi di lettura che porteranno il trasvolatore a scrivere e a pubblicare la sua opera più famosa, Il piccolo principe, pubblicato nel 1943 e destinato a diventare uno dei libri più letti e tradotti al mondo. Più di un anno dopo, il 31 luglio 1944, alle 8:35, Saint-Exupéry, membro del gruppo da ricognizione aerea francese 2/33, decollò dalla base di Borgo in Corsica per la sua 10ª missione. Aveva ricevuto l'ordine di fotografare obiettivi militari nella zona di Grenoble-Annecy, ma il piccolo principe non fece più ritorno.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dal sito ansa.it. L'intelligenza artificiale può prevedere il destino degli individui. Di Leonardo De Cosmo. Prevedere l'aspettativa di vita, oppure il futuro delle relazioni sociali di un individuo. È quanto dimostrato di poter fare l'algoritmo sviluppato da Sun Liman dell'Università Tecnica della Danimarca a Lyngby ed è scritto sulla rivista Nature's Computational Science. Questo sistema di intelligenza artificiale ha imparato a fare previsioni sui singoli individui dopo essere stato addestrato con i dati relativi a 6 milioni di persone, trasformandosi in uno strumento utile per prevedere il comportamento umano, ma che apre anche nuove questioni etiche. Si tratta di un'evoluzione molto interessante, un'applicazione a un contesto importante di una delle cose che l'intelligenza artificiale sanno fare meglio, ossia previsioni, analizzando grandi quantità di dati e identificare schemi a ripetizioni, ha detto all'ANSA il giurista esperto di robotica e interazione uomo-macchina Andrea Bertolini, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. In questi ultimi anni, le intelligenze artificiali hanno dimostrato come, usando algoritmi sofisticati, sia possibile imitare in modo pressoché perfetto alcune delle nostre capacità considerate fino a poco tempo fa una prerogativa umana, come la scrittura, il linguaggio o l'espressione artistica. Usando ora gli stessi algoritmi usati per emulare il linguaggio umano, i ricercatori danesi hanno provato a verificare se l'intelligenza artificiale si è in grado anche di prevedere alcuni aspetti della vita umana. Così come vengono codificate le relazioni tra le persone nel linguaggio, i ricercatori hanno codificato le relazioni tra alcuni aspetti della quotidianità, relativi alla salute, il reddito o luogo di residenza. Dai dati, relativi a 6 milioni di danesi, l'algoritmo ha provato a prevedere alcuni aspetti futuri, primo tra tutti la mortalità precoce, in particolare la sopravvivenza superiore a 4 anni tra le persone di età compresa tra 35 e 65 anni, e a determinare alcune caratteristiche della personalità legate alla sfera sociale, come la durata delle relazioni sentimentali. A livello di pura ricerca scientifica, ha aggiunto Bertolini, il lavoro dei ricercatori danesi non rappresenta un cambio di paradigma tecnologico, bensì un'applicazione su un settore nuovo dei tradizionali modelli linguistici, che ormai stiamo imparando a conoscere in molti ambiti. Al di là dei risultati che, osservano i ricercatori, sono stati piuttosto accurati, lo studio sottolinea soprattutto la necessità di discutere in modo aperto l'utilizzo nel mondo reale di tipologie di applicazioni come queste e dei possibili impatti sui diritti individuali. Di un modello previsionale di questo tipo si possono immaginare molte applicazioni, come la possibilità di avere una sorta di oracolo personalizzato, eticamente non diverso dalle previsioni dei tarocchi, ma scientificamente accurato, strumenti più affidabili per pianificare la spesa pensionistica o ancora per fissare il valore per l'acquisto di un immobile in nuda proprietà. Dal punto di vista giuridico, ha concluso il ricercatore italiano, sarà importante valutare davvero la capacità previsionale di tali modelli e di conseguenza definirne il contesto di utilizzo con maggiore precisione. Ovviamente sarà importante anche definire come e quali dati personali potrebbero essere usati.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Enigmistica In, il fico, ricostituente naturale. I legionari romani conquistarono il mondo grazie alla versatilità delle loro truppe, alla genialità dei comandanti, alle strade e ai fichi secchi. Di Aldo Capece. Nel robusto equipaggiamento in dotazione a ogni soldato, infatti, c'erano anche panetti di fichi secchi, perfetti per fornire alla bisogna un supplemento di calorie nelle lunghe marce e adatti a una lunga conservazione. Lo storico Tacito ci informa poi che nella paga dei legionari, insieme a una certa quantità di sale, spesso veniva aggiunta anche una manciata di fichi. Del resto questo frutto antichissimo sembra avere con Roma uno speciale rapporto, se pensiamo che la famosa cesta in cui furono lasciati Romolo e Remo si fermò proprio in prossimità di un albero di fico che cresceva sul Palatino. Fu lì che la lupa trovò e allattò i due gemelli. Facendo assaggiare un piatto di fichi ancora freschi provenienti da Cartagine, Catone il Vecchio convinse i colleghi senatori che la nemica storica di Roma non era poi così lontana come si percepiva. Con questo frutto Plinio il Vecchio affermava che si potevano ridurre le rughe e dei fichi annoverava già all'epoca ben 29 qualità. I gastronomi romani li usavano per produrre il miele di fichi, un dolcificante. E Apicio, rinomato ghiottone vissuto tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo, li utilizzava anche per ingrassare le oche, il cui fegato poi era trasformato in un prelibato piatto chiamato appunto ficatum, da cui il nostro fegato. Infine è legato ai fichi anche il suicidio dell'ultima regina d'Egitto, Cleopatra, che si fece mordere da un aspide nascosto proprio in un canestro di fichi. Ma il fico non è da ricordare soltanto per le sue numerose comparsate nella storia. È un frutto estremamente attuale, che rispetto ad altri che maturano in estate, ha numerose proprietà benefiche. La globalizzazione e il cambiamento climatico hanno portato sulle nostre tavole una grande varietà di frutti esotici e anche prodotti nati da poco per l'incrocio di varietà diverse. In questo profluvio di proposte ricordiamoci del sano vecchio fico che, secondo un luogo comune, farebbe ingrassare proprio perché dolcissimo. In realtà un frutto medio apporta solamente 35 calorie, acqua, zuccheri e pochissimi grassi, appena lo 0,2%. Questo vale per il frutto consumato fresco. Nel caso di quello essiccato, le cose cambiano, poiché, privato dell'acqua, il fico secco ha una concentrazione di zuccheri ben più alta e le calorie fornite aumentano considerevolmente. Il frutto fresco ha molti punti a favore. Intanto è ricco di fibre e quindi stimola la funzionalità intestinale, agendo come un regolarizzatore naturale, a patto di non esagerare. Inoltre è un frutto che aiuta l'apparato digerente, perché gli enzimi digestivi e prebiotici facilitano l'assorbimento del cibo e sono un valido antinfiammatorio per le mucose. Per non parlare del contenuto in minerali. Nei fichi sono presenti calcio, ferro, contro l'anemia, potassio, fosforo e magnesio, che contribuiscono a rivitalizzare il sistema immunitario. Ma non è finita, visto che questi antichi frutti contengono antiossidanti contro l'invecchiamento, sono poveri di sodio e per questo aiutano a mantenere la pressione entro valori normali. In essi è presente anche una notevole quantità di vitamine, come la A, la C e quelle del gruppo B. Allora, qualcuno penserà, questo è il frutto perfetto. Anche i fichi, ovviamente, presentano delle controindicazioni. Per esempio, non sono affatto consigliati agli obesi e a chi soffre di diabete mellito. Se è vero che il contenuto di zuccheri è moderato, tuttavia, in malati che hanno problemi con la glicemia, questo può risultare deleterio. Sappiamo benissimo quanto un bell'albero carico di fichi attiri questi pazienti, ma bisogna riuscire a resistere. Si tenga conto poi che i semini presenti nella gustosa polpa possono creare problemi a chi soffre di diverticolosi conica, riacutizzando la patologia e facendola sfociare in diverticolite. Al di là di questi casi, questo frutto millenario e tipico delle zone mediterranee e subtropicali è sempre entrato, con grande piacere di chi lo mangiava, nella dieta dei nostri antenati, nelle sue varietà bianche e nere. Per quanto riguarda invece il fico d'India, esso appartiene a un'altra famiglia di piante, quella delle cactacee, ma possiede caratteristiche nutrizionali che lo avvicinano al frutto di cui abbiamo parlato, specialmente per la presenza di fibre di cui è ancora più ricco.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
0: Radio senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non è trovare te stesso. La vita è creare te stesso. George Bernard Shaw.

c'è un posto in rete che si chiama 4chan. 4chan è una image board, ovvero un sito web pensato per condividere principalmente immagini. Le image board nascono in Giappone all'inizio degli anni 2000 come estensione delle text board, che permettevano di scambiare solo messaggi di testo, e inizialmente erano utilizzate principalmente per condividere e commentare immagini legate alla cultura giapponese, soprattutto manga e anime, fumetti e cartoni animati. Col tempo le image board si sono evolute in prodotti più complessi e moderni, come ad esempio Tumblr o Pinterest, ma alcune caratteristiche delle image board originali fanno sì che siano ancora utilizzate perché sono rimaste una delle ultime roccaforti della presenza quasi completamente anonima in rete. Per come sono state concepite inizialmente, infatti, le image board permettono a chiunque di inserire immagini e commentare in modo del tutto anonimo. Di norma non esiste nemmeno un nickname, un soprannome, ma ad ogni utente viene assegnato un trip code, una sorta di numero di matricola casuale che lo distingue dagli altri. Questa caratteristica origina dal fatto che ai suoi albori in Giappone, le comunità che ruotavano e ruotano ancora intorno alle image board condividevano immagini anche di tipo pornografico o feticista, o contenuti che potevano essere fonte di imbarazzo. La voglia però di commentare insieme ad altri appassionati del genere era troppo forte e serviva uno strumento che permettesse di partecipare senza appunto l'imbarazzo di dover per forza assumere un'identità. Naturalmente, se un utente vuole, può anche assumere un'identità permanente registrandosi con un nickname, ma normalmente il grosso degli utenti scrive e commenta in forma completamente anonima senza nemmeno registrarsi sulla piattaforma. Questo ha sempre dato agli utenti delle image board una sensazione di totale libertà, facendole diventare una specie di porto franco dove passa un po' di tutto, senza regole, senza censure e senza troppa pubblicità al di fuori del circuito dei partecipanti. Un'altra caratteristica delle image board è che i contenuti vengono cancellati ciclicamente dalla piattaforma per fare spazio a quelli nuovi. Inizialmente questo era dovuto soprattutto alla necessità di economizzare le risorse sui server, ma oggi è invece fatto principalmente per creare un substrato impermanente di informazioni in continuo cambiamento, che viene rapidamente cancellato in modo che i motori di ricerca, ma anche le autorità, non abbiano il tempo di individuarlo. L'atmosfera ricorda un po' gli speakeasy, o meglio ancora i blind pig dell'epoca proibizionista negli Stati Uniti. Locali che vendevano birra e liquori illegalmente o aggirando le leggi, la cui esistenza era comunicata ad un ristretto giro di persone fidate, che aprivano, chiudevano e si spostavano prima che le autorità li notassero, e che erano frequentati da un pubblico estremamente eterogeneo, dai ragazzini che si fingevano adulti ai veri e propri gangster. I nomi delle prime image board sono quasi tutti giapponesi: Futaba, Wakaba, Kusaba, Taimaba, ma spesso le image board, dette anche canali, prendono semplicemente il nome di canale 1, canale 2, eccetera. E così il canale 4 venne battezzato semplicemente 4chan e divenne una delle image board più frequentate e più influenti dal punto di vista subculturale della rete. La parola chiave in questa frase è influenti, e se vogliamo davvero capire cosa sia 4chan, dobbiamo tenerla bene a mente.

4chan nasce nel 2003, fondata dall'imprenditore digitale Christopher Poole quando aveva appena 15 anni. Poole, il cui nickname in rete è Moot, è un grande sostenitore dell'anonimato in rete come valore fondamentale, a salvaguardia della libertà di espressione e a protezione dell'identità e della privacy degli utenti, secondo una teoria sociopolitica che passa sotto il nome di opacità radicale. Poole è stato descritto a volte come l'antitesi di Mark Zuckerberg. Se quest'ultimo infatti è noto per le sue battaglie per rendere la rete più trasparente, ottenendo come vantaggio personale il fatto di poter raggiungere commercialmente non persone reali, Poole ha sempre sostenuto che Internet dovrebbe essere invece un posto completamente opaco, in cui le identità reali delle persone siano protette dagli assalti commerciali delle aziende, dagli attacchi personali degli altri utenti e dalle autorità, dallo sfruttamento politico e sociale, e anche da loro stesse, perché non sempre chi scrive in rete ha gli strumenti per difendersi e comprendere i rischi della sua stessa attività. Su chi abbia vinto la battaglia dal punto di vista economico non ci sono molti dubbi. Mentre Zuckerberg diventava uno degli uomini più ricchi del pianeta, Poole viveva a casa della madre cercando un modo per monetizzare l'immenso successo di 4chan. Dal punto di vista etico, invece, la questione è più controversa e non è certo liquidabile in un'opinione superficiale. Se da un lato i social network ipertrasparenti hanno creato un mostro con gravi minacce per la privacy di mezzo mondo, quelli radicalmente opachi hanno dato spazio ai sentimenti più devianti, mostruosi e inquietanti della rete. Quando il Guardian descrisse 4chan in un articolo del 2008, usò una definizione piuttosto azzeccata. Una message board la cui comunità giovane e lunatica è nello stesso tempo brillante, assurda e allarmante. Insomma, è difficile mettere un'etichetta su una comunità che ha visto la nascita tra le proprie pagine dei meme, delle più strampalate teorie complottiste, di messaggi al confine con il terrorismo e di tonnellate di pornografia stravagante. Una delle caratteristiche principali della comunità di 4chan, ve lo ricordate, è la capacità di influenzare la rete. Un tale magma di totale libertà espressiva ha generato di tutto e in questa immensa quantità di prodotto culturale e subculturale si sono generate forme espressive completamente nuove e linee di pensiero del tutto originali. Un'altra caratteristica è quella della mobilitazione. Poche community hanno avuto la capacità di mobilitarsi per le cause più varie di quella di 4chan, smentendo radicalmente l'idea che il commitment, l'impegno, sia legato al metterci la faccia e quindi anche la propria identità reale. Al contrario, non avendo un'identità distinta da un nome individuale in rete, i vari utenti che vengono tutti rappresentati come Anonymous hanno assunto una specie di identità collettiva, chiamata appunto Anonymous, a cui ci si riferisce sia in forma singolare che plurale, indistintamente, e che tende a muoversi secondo un sentire comune che coinvolge tutti e nessuno in particolare. Alcuni esempi della forza di questa comunità sono stati mostrati alla rete quando, nell'aprile del 2009, lo stesso Christopher Poole venne eletto persona più influente dell'anno 2008, con quasi 17 milioni di voti, superando personaggi del calibro di Barack Obama, Vladimir Putin e Oprah Winfrey. In realtà era una sezione di 4chan ad averlo sostenuto, principalmente taroccando le votazioni tramite programmi che generavano migliaia di voti al minuto in modo automatico. Un'altra piccola grande vittoria della comunità nel suo volto più goliardico fu per esempio riportare alla ribalta Rick Astley tramite la trasformazione della sua Never Gonna Give You Up in un meme di enorme popolarità tramite il fenomeno del Rickrolling. Ma è anche leggendaria la battaglia che Anonymous ha ingaggiato con Scientology, colpevole di aver cercato di rimuovere forzatamente alcuni suoi contenuti dalla rete. 4chan è stata anche la base da cui sono stati scagliati numerosi attacchi informatici su larga scala, volti a colpire aziende e istituzioni colpevoli di avere, secondo Anonymous, attaccato a loro volta la libertà degli utenti in rete. Ma 4chan è stata anche il teatro di minacce violente o terroristiche, istigazione ad azioni pericolose ed estreme, pornografia infantile. Insomma, ci è passato veramente di tutto. Un giorno, il 30 luglio 2014 per la precisione, Anonymous postò in inglese la frase «Un tempo l'arte era qualcosa da ammirare, ora letteralmente tutto può essere arte. Questo post è arte». Meno di un'ora dopo qualcuno fotografò il post, lo incorniciò e lo vendette su eBay per oltre $90.000.

e poi venne il 28 ottobre 2017. Quel giorno qualcuno inviò un post in una sezione molto attiva che si chiama Poll come politica, una sezione notoriamente frequentata dalla cosiddetta destra alternativa o alt-right americana, un movimento prevalentemente sviluppatosi online che propone una visione della destra non tanto basata sul conservatorismo, ma su un coacervo di idee estreme come nazionalismo, protezionismo, isolazionismo, anarcocapitalismo, neoconfederatismo, antisemitismo, islamofobia, antisionismo, negazionismo dell'olocausto, populismo di destra. L'alt-right si oppone al femminismo, all'immigrazione, alla società multietnica e multirazziale, che spesso viene definita come marxismo culturale, e dal politicamente corretto. E uno dei suoi punti ideologici fermi è che l'uomo bianco, cisgender ed eterosessuale sia la vera vittima del terzo millennio. Il Post diceva che Hillary Clinton sarebbe stata arrestata la mattina del 30 ottobre 2017, tra le 7.45 e le 8.30 del mattino. Un utente anonimo decise di rispondere, confermando, con un linguaggio piuttosto tecnico e militare, che la mobilitazione per Hillary Clinton era già in atto. Quell'utente in seguito prese il nome di Q Clearance Patriot, quasi subito abbreviato in Q. Q lasciò intendere di essere un ufficiale militare nella cerchia più interna dei collaboratori di Donald Trump, e i suoi messaggi su 4chan, circa 5.000, diedero origine a una delle teorie della cospirazione più strane e popolari di sempre, QAnon.

QAnon fu al tempo stesso un prodotto e un'evoluzione del gruppo POL di 4chan, ma non è corretto pensare che Q fu l'origine di questo movimento in senso assoluto. La chiave per comprendere questo fenomeno è capire che le radici di Q affondano in una subcultura, quella di POL, che era già molto attiva prima del suo arrivo. Q ha semmai agito come una goccia di catalizzatore lasciata cadere nella giusta soluzione chimica che scatena una reazione nelle sostanze già presenti, prendendole, aggregandole e trasformandone la struttura, dando una forma più precisa ai medesimi ingredienti. Ma prima di tutto bisogna capire che Q è soprattutto un mito di una mitologia moderna e, come tutti i miti, ha al suo centro una storia incredibile. Il mito di QAnon viene costruito riaggregando elementi già presenti su 4chan e nel movimento alt-right da tempo, come il Pizzagate, l'odio per Hillary Clinton e George Soros, la vendita di uranio alla Russia, lo scandalo di Imran Awan e l'assassinio di Seth Rich, e così via. In particolare, il Pizzagate contiene già diversi ingredienti di questo strano miscuglio. Nel 2016, dopo che le mail di diversi membri del Partito Democratico, tra cui Hillary Clinton, avevano subito un attacco informatico ed erano state rese pubbliche da WikiLeaks, alcuni cospirazionisti su 4chan si convinsero che contenevano un messaggio segreto in cui si rivelava che questi alti papaveri del Partito Democratico svolgevano attività di traffico di esseri umani, principalmente bambini, in alcuni ristoranti americani. A seguito di queste rivelazioni, il 4 dicembre 2016, Edgar Madison Welch, un uomo del North Carolina, entrò in una pizzeria della catena Comet Ping Pong, armato fino ai denti, sparò alcuni colpi di fucile ad una porta dietro cui pensava fossero rinchiusi dei bambini vittime di questo traffico, per poi essere arrestato dalla polizia. Ovviamente non c'era nessun bambino e nessun traffico, ma questo non scalfì minimamente l'idea che il traffico fosse reale. E semplicemente Edgar fosse stato sfortunato nel non riuscire a rivelarlo. Il nucleo che viene a generarsi dalla collisione di tutte queste teorie sparse, andando a costituire il cuore del mito di QAnon, è questo. Con l'aiuto di un piccolo gruppo di ufficiali di intelligence militari scelti, chiamati il gruppo Q, uno o alcuni dei quali hanno lasciato trapelare la propria esistenza su 4chan, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta combattendo una guerra nell'ombra contro una setta di adoratori di Satana, pedofili e divoratori di bambini, che stanno cercando a loro volta di intralciarlo e rovesciare il suo governo. Il gruppo di militari è pronto ad arrestare in massa i membri di questa setta in un'operazione chiamata in codice The Storm, la tempesta. Ma quanti sono i membri effettivi di questa terribile setta satanica? All'inizio sono definiti molti all'interno del governo, poi, dopo un mese, anche qualsiasi celebrità che abbia appoggiato Hillary Clinton diventa un probabile membro della setta e dopo qualche altro mese sono talmente tanti che non potranno essere tutti imprigionati nel carcere di Guantanamo e altri tre carceri sono in costruzione per ospitarli. Alla fine, semplicemente, chiunque abbia fatto arrabbiare o sfidato apertamente Trump viene considerato automaticamente membro della setta, incluso, tra gli esponenti più notevoli, il miliardario e filantropo George Soros. Dopo l'operazione Tempesta, i tribunali militari si assicureranno che i terribili mangiatori di bambini e adoratori di Satana siano tutti condannati a morte o al carcere a vita. Messo di fronte alle prove schiaccianti di questa cospirazione, il pubblico passerà attraverso varie fasi. Prima la disperazione, poi la rabbia e infine la consapevolezza che Donald Trump è un eroe, a cui tutti si uniranno inaugurando un'era d'oro di prosperità e patriottismo. Questo è il cuore della leggenda, ma naturalmente ci sono un'infinità di storie a contorno, come per esempio quella per cui la Corea del Nord era in realtà controllata dalla CIA, ma poi è stata liberata da Trump, che sfidano qualsiasi logica razionale, eppure, per qualche ragione, trovano sempre un senso nell'intricata e barocca costruzione esoterica di QAnon. Ogni messaggio che Trump pronuncia, così come i messaggi dei suoi nemici, contengono inesorabilmente un significato segreto, che solo Q e i suoi adepti riescono a decifrare, rivelandolo in tutto o in parte al pubblico. E se le rivelazioni e le previsioni si rivelano sbagliate? Disinformation is necessary, risponde Q. La disinformazione è necessaria. Bisogna inserire messaggi falsi in mezzo a quelli veri per depistare i nemici, che sono sempre in ascolto.
Quindi, se la previsione è giusta, è merito delle conoscenze di intelligence di Q. Se è sbagliata, era un depistaggio. In questo modo Q non sbaglia mai e diventa una specie di divinità e oracolo intorno a cui si raduna una comunità sempre più vasta, con una soglia di sospensione dell'incredulità sempre più bassa, costantemente in attesa di un nuovo drop, un nuovo messaggio del loro oracolo per cominciare furiosamente a reinterpretare la realtà in base a quel messaggio, invece del contrario. Dalle sue umili ed eccentriche origini, QAnon diventa un movimento sempre più ampio, prima all'interno di 4chan e poi anche all'esterno. Come tutti i profeti esoterici, Q aveva bisogno di evangelizzatori per diffondere il verbo, ed è a questo punto che le cose cominciano a farsi serie. Nel novembre del 2017, due moderatori di 4chan e un piccolo creatore di video per YouTube iniziano a prendere i contenuti di Q e portarli fuori dalla nicchia di 4chan. Nei mesi successivi i loro contenuti hanno un successo strepitoso. Vengono creati video su video e pubblicati su YouTube, una community su Reddit, un social network molto più popolare e molto meno criptico di 4chan, e un business molto promettente inizia a svilupparsi intorno alla mitologia di Q. È la nascita di QAnon come fenomeno di massa, o come dicono gli americani, mainstream.

Tracy Diaz, la youtuber che per prima inizia a commentare i messaggi di Q in video, diventa subito molto popolare. Il suo primo video ottiene 250.000 visualizzazioni, ma è solo l'inizio. Raggiunge velocemente i 90.000 iscritti e 8 milioni di visualizzazioni in totale, con quasi 100.000 iscritti su Twitter, e grazie alle donazioni dei suoi iscritti riesce a risanare una difficile situazione economica e a recuperare la stabilità finanziaria. Mentre scriviamo, i suoi iscritti su YouTube sono diventati 130.000 e le visualizzazioni oltre 11 milioni, e Tracy, come molti altri sostenitori di QAnon, ha trovato anche la sua strada in politica, venendo eletta a larghissima maggioranza in una contea operaia e rurale del South Carolina. Ma ovviamente Tracy è solo la prima di un'infinita pletora di persone che diffondono e propagandano le teorie di QAnon. L'incendio ormai è appiccato ad un terreno arido che non vede l'ora di infiammarsi. A questo punto i messaggi di Q sono solo una scusa, una scintilla per giustificare un'esplosione di rabbia collettiva senza precedenti negli Stati Uniti, una rabbia collettiva che affonda le sue origini in un cambiamento sempre più rapido della società americana, che mette in crisi equilibri che esistono fin dalle sue origini e che mettono in discussione le convinzioni e i valori più ingenui, vero, ma anche più elementari della cultura popolare americana. Quello di essere la migliore nazione al mondo da ogni punto di vista, e quindi di essere fortemente indipendente, quello di essere a modo suo profondamente cristiana, quello di essere una nazione con una cultura pragmatica e semplice, militarista e non incline alle novità in ambito sessuale, religioso o morale, legata ad un'idea ancora pionieristica di famiglia, proprietà e giustizia. Mentre il mondo cambia in fretta e trascina gli Stati Uniti in un profondo cambiamento politico, sociale, culturale, religioso, morale ed economico, in cui i valori ancestrali che hanno tenuto insieme e motivato una larga parte della popolazione, specie nelle immense zone rurali del paese, iniziano a scricchiolare e a introdurre complessità difficili da comprendere, l'idea che ci si possa arroccare in una visione alternativa del mondo, dove le cose, per quanto assurde, sono ancora semplici e dove tutti i portatori di cambiamenti che ci destabilizzano vengono portati a Guantanamo e fatti sparire, risulta incredibilmente attraente per una fetta sempre crescente di popolazione. In molti hanno scritto che QAnon è una fuga collettiva dalla realtà, dalla crisi del capitalismo americano, dalle tensioni sempre più forti tra le grandi città e le zone rurali, dalla internazionalizzazione, dalla globalizzazione della politica e dell'economia. È un effetto, ma anche una causa, della sempre più forte polarizzazione della destra americana. Per certi versi, però, QAnon, più che un'opposizione più netta alla controparte democratica, è una reazione alla stessa destra repubblicana, anch'essa scesa a compromessi che una grande fetta della popolazione americana non ritiene minimamente accettabili e accusata di aver lasciato spazi intollerabili ai riformisti, che secondo molti rischiano di disintegrare il tessuto stesso della società americana e di minacciare direttamente la stabilità economica e lo stile di vita di milioni di americani. Insomma, quando le cose non vanno come vorremmo, è più facile e consolatorio individuare un nemico preciso, stigmatizzato, individuabile, che accettare l'inesorabile evoluzione della società mondiale. A differenza dei movimenti sociopolitici planetari, infatti, un nemico fatto di persone precise può essere individuato, isolato, sconfitto ed eliminato, e tutto può tornare come prima. Sì, perché tutto questo movimento ha un solo grande sogno: riavvolgere il nastro della storia e tornare ad un momento ideale del passato in cui le cose andavano decisamente meglio. Lo stesso slogan di Trump, che è la massima espressione politica di questo modo di pensare, nella campagna presidenziale del 2016 era «Make America Great Again», «Rendiamo l'America di nuovo grande». E in quel «again» c'è tutta la nostalgia di un passato in cui l'America è già stata grande. E quindi non guardiamo ad un futuro incerto, pieno di paure e difficoltà, ma torniamo a quello che sicuramente siamo già stati in passato, la più grande nazione del mondo.

Ma cos'è oggi QAnon per la società americana? Sicuramente non è più un fenomeno di nicchia. Secondo due studi indipendenti del 2020, il 10% degli americani crede in alcune o in tutte le teorie di QAnon. Parliamo di oltre 32 milioni di persone. In più, come ha scritto lo studioso di scienze politiche Joe Shinsky, il movimento sembra deeper than wide, più profondo che esteso. Il che significa che quei 32 milioni di persone sono profondamente convinte delle proprie idee sul complotto e probabilmente c'è un sommerso di persone molto ampio che non si dichiara apertamente, ma intimamente convinto che QAnon dica la verità. Se poi abbandoniamo l'etichetta QAnon, ma ci concentriamo sulle idee sottostanti, il consenso è ancora più ampio. Per esempio, in uno studio dell'ottobre 2021 è emerso che il 50% dei sostenitori di Donald Trump sono d'accordo nel sostenere anche che i vertici del Partito Democratico siano coinvolti in giri elitari di traffico sessuale. E il sostegno è reciproco. Nel dicembre del 2020 Trump ha dichiarato che i sostenitori di QAnon sono persone che sostanzialmente credono in un buon governo. Ma questo buon governo può arrivare solo dopo una pesante epurazione, perché tutti i principali esponenti democratici e anche alcuni esponenti repubblicani che non mostrano abbastanza fedeltà alla figura di Trump sono dei trafficanti sessuali, pedofili e satanisti, e la vera giustizia potrà esserci solo dopo l'operazione Tempesta, quando Trump, e solo lui, governerà il paese con tutti i suoi oppositori morti o in prigione. E questo ci porta direttamente al 6 gennaio 2021, quando un gruppo di sostenitori del presidente uscente Trump hanno assaltato il Palazzo del Campidoglio, sede del Congresso degli Stati Uniti, per contestare il risultato delle elezioni presidenziali del 2020 e sostenere la richiesta di Trump al vicepresidente Mike Pence e al Congresso di rifiutare la proclamazione di Joe Biden a 46esimo presidente. Un gesto che ha sconvolto la nazione e il mondo intero per la sua violenza, la sua follia e la pericolosa somiglianza con le prove generali di un colpo di Stato, proprio nel paese che fa della democrazia il suo valore più sbandierato al mondo intero. Tra i rivoltosi, una gran parte erano sostenitori di QAnon, incluso Jake Angeli, detto anche lo sciamano di QAnon, forse la figura più iconica e pittoresca di quel momento di delirio collettivo. Ma non fatevi ingannare dagli aspetti folcloristici della vicenda. La violenza di quel gesto collettivo, anche se attenuata dagli stessi media americani per non mostrare troppo al mondo un momento di chiara debolezza delle proprie istituzioni democratiche, fu devastante. Oltre agli ingenti danni, nei dintorni del Campidoglio furono ritrovati diversi ordigni esplosivi, armi e bombe Molotov. Sebbene l'epilogo fu di 5 morti, 13 feriti, 52 arresti, ingenti danni materiali e un incalcolabile danno d'immagine per la nazione americana agli occhi del mondo, poteva andare molto, ma molto peggio.

0: Vorremmo chiudere la puntata con un estratto del discorso che Donald Trump, come presidente uscente, la mattina del 6 gennaio 2021, dietro una spessa barriera di vetro antiproiettile, fece ai suoi sostenitori accorsi per protestare contro la vittoria di Joe Biden, lasciando a voi il compito di valutare il peso e il tono di queste parole.
1: Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong.
2: Non vi riprenderete mai il nostro paese con la debolezza. Dovete esibire forza e dovete essere forti. Siamo giunti qui per chiedere che il Congresso faccia la cosa giusta e che conti solo gli elettori che sono stati nominati legalmente. So che ognuno di voi presto marcerà sul Campidoglio per far sì che oggi la vostra voce pacificamente e patriotticamente venga ascoltata. Combattete, combattiamo come dannati. E se non combatterete come dannati, per voi non ci sarà più un paese. Cammineremo lungo Pennsylvania Avenue e andremo al Campidoglio e proveremo a dare ai repubblicani il genere di orgoglio e di ardore di cui hanno bisogno per riprendersi il nostro paese.
1: We fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. Our exciting adventures and boldest endeavors have not yet begun. My fellow Americans, for our movement, for our children, and for our beloved country, and I say this, despite all that's happened, the best is yet to come. So we're going to walk down Pennsylvania Avenue. I love Pennsylvania Avenue. And we're going to the Capitol, and we're going to try and give, you know, the Democrats are hopeless. They're never voting for anything, not even one vote. But we're going to try and give our Republicans, the weak ones, because the strong ones don't need any of our help. We're going to try and give them the kind of pride and boldness that they need to take back our country. So let's walk down Pennsylvania Avenue. I want to thank you all. God bless you and God bless America. Thank you all for being here. This is incredible. Thank you very much.
3: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
4: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
4: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
6: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.
3: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas.

0: dolce via.
1: Fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La montagna, se praticata in un certo modo, è una scuola indubbiamente dura, a volte anche crudele, però sincera come non accade sempre nel quotidiano. Walter Bonatti.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Come mio nonno diventò giornalista, di Stefano Martinelli. Agli inizi del secolo, nel 1904, mio nonno, che allora aveva appena 18 anni, lavorava presso il quotidiano fiorentino Il Fieramosca, di cui era uno dei più giovani reporter. Con questa parola si indicava allora chi assolveva l'umile compito di raccogliere le notizie di cronaca nera per lo più, e poi di riportarle in redazione, dove un giornalista si incaricava di costruirle in forma di articolo. Il reporter era, insomma, il galoppino, che doveva fare il giro degli ospedali e dei commissariati, andare in questura e in prefettura, tenere d'occhio i luoghi pubblici, per rilevare i fatti e i fatterelli, più o meno gravi, dal ferimento alla rissa in piazza, dal delitto alla manifestazione politica, dall'incidente al furto, che i lettori si aspettavano di trovare sulle colonne del Fieramosca. Il reporter era quindi l'ultimo anello di una catena, o il primo se si vuole, che si concludeva nel cervello e nelle parole di chi, in famiglia o dal barbiere o per la strada, leggeva e commentava questi fatti, ricavandone diletto, interesse, emozione. Un anello importante, evidentemente. Eppure, questo manovale del giornalismo, la cui funzione era essenziale, tanto più perché il Fieramosca era in concorrenza spietata con la cronaca dell'altro quotidiano cittadino, La Nazione, non appariva mai. Gli articoli, infatti, erano firmati dai cronisti veri e propri, professionisti già abbastanza noti, che si prendevano tutto il merito delle oscure e faticose ricerche dei loro sottoposti, i quali erano considerati e pagati ben poco. Mio nonno, proveniente da una numerosa famiglia caduta in miseria, poteva ritenersi fortunato se, in grazia di un influente amico di suo padre e di una certa intraprendenza, era riuscito a entrare al Fieramosca, sia pure con una mansione così modesta. Era pur sempre un inizio, e chissà, forse un giorno avrebbe potuto fare il grande salto e diventare lui stesso, dopo un tirocinio che si annunciava in ogni caso duro e faticoso, un cronista, cioè un giornalista vero. Non era certo un obiettivo facile da raggiungere, ma il ragazzo, destinato a diventare in seguito un famoso inviato speciale, riuscì a raggiungerlo abbastanza rapidamente. Come? Ecco quanto egli stesso, molti decenni dopo, seduto sulla sua poltrona favorita, mi raccontò, rievocando, dopo un copioso pranzo domenicale, la curiosa e tenebrosa vicenda, c'era di mezzo un omicidio, che gli aveva consentito di diventare un giornalista a pieno titolo. Tutto in questa storia ebbe inizio con un piccolo colpo di fortuna. Camminando, verso le 23 di una sera di marzo, per via del proconsolo, Renzo, così si chiamava mio nonno, trovò per terra, proprio davanti all'ingresso dell'albergo Cavour, una banconota da 5 lire. 5 lire! Era quanto guadagnava in un mese! In un batter d'occhio, il giovane si trovò ricco, almeno rispetto al suo miserrimo tenore di vita quotidiano. Bisognava festeggiare l'avvenimento, spendendo subito un po' di quei soldi. E Renzo aveva da tempo un desiderio, visitare la casa di tolleranza più lussuosa della città, un luogo per accedere al quale bisognava possedere una somma quasi pari a quella che aveva trovato. Ma se ne dicevano mirabilia, e la rivoluzione sessuale era di là ad avvenire. Chi non poteva frequentare i bordelli non aveva molte altre possibilità, tranne naturalmente quella di prendere moglie. Il giovane fu accolto con qualche sospetto dalla maîtresse, una robusta virago di mezza età che diffidava dei nuovi venuti, soprattutto quando non erano ancora avanti con gli anni, E mio nonno, esile e allampanato come un morto di fame, dimostrava anche meno dei suoi 18 anni. La casa aveva una clientela fissa, composta ovviamente da ricchi professionisti, commercianti, notabili, uomini insomma facoltosi e in vista. Chi era questo ragazzo dall'aspetto ancora adolescente? Ma Renzo mise subito avanti l'argomento decisivo, il denaro, e fu quindi introdotto in un salottino elegante, arredato da tre divani multicolori, dove stazionavano le ragazze che si offrivano ai clienti. C'erano, in attesa di consumare, tre uomini ben vestiti, che fumavano e chiacchieravano amichevolmente. Renzo sedette sull'angolo di uno dei divani, osservando le impiegate della casa mentre salivano e scendevano le scale che conducevano alle camere del piano superiore. Poteva esaminare e scegliere. Scelse una biondina in sottoveste, una sottoveste che appena velava un corpo affascinante con due tette superbe, e la seguì in camera. Il giovane, per la novità dell'ambiente, era un po' intimidito. Non così, ovviamente, la ragazza, che disse di chiamarsi Clara, a cui quel giovanotto alto e magro era rimasto subito simpatico. Così simpatico che nell'elegante camera da letto volle metterlo al corrente di un piccolo segreto di cui in genere informava solo i clienti più affezionati, quelli che sceglievano di rimanere con lei per l'intera nottata, con una tariffa più alta, è chiaro. Per dimostrargli una considerazione non usuale, lo prese per mano e lo avvicinò alla parete della stanza, una parete che comunicava direttamente con la camera attigua. C'era in questa parete, al di sotto di una tappezzeria Liberty che in un punto si lasciava sollevare con facilità, una piccola apertura dalla quale si poteva vedere perfettamente ciò che accadeva nella stanza accanto. Molti clienti apprezzavano questa possibilità di voyeurismo. E anche Renzo accostò subito l'occhio alla parete con grande curiosità. Nella camera vicina, sulla poltrona accanto al grande letto, sedeva una coppia impegnata in preliminari alquanto inusuali per l'ambiente. Un uomo di mezza età, in mutande, teneva sulle ginocchia una bionda vistosa, completamente nuda, accarezzandola, baciandola, parlandole all'orecchio. Sembravano due amanti appassionati che, ritrovatisi dopo molto tempo, anticipassero con gioia l'imminente amplesso scambiandosi i più affettuosi preliminari. Era un'immagine così stridente con l'ambiente che il giovane indugiò qualche minuto allo spioncino, mentre Clara, dietro di lui, lo teneva affettuosamente per la vita. Stava per voltarsi, cedendo alla dolce pressione della ragazza, quando nel suo campo visivo intervenne qualcosa di assolutamente imprevisto. Un uomo alto, vigoroso, con un bastone in mano levato minacciosamente in aria, al giovane sembrò un comune bastone da passeggio, si materializzò improvvisamente, precipitandosi sulla coppia. Aveva sulla guancia una lunga cicatrice, un particolare che, pur in quel rapido susseguirsi di avvenimenti, non sfuggì all'attenzione del giovane reporter. L'uomo scostò brutalmente la donna e si avventò sull'altro percuotendolo col bastone, senza una parola. Il malcapitato tentava di difendersi come poteva, ma era già rotolato per terra mentre la prostituta era scappata. Aiuto, soccorso, Rolando, Rolando, aiuto! Gridava il caduto, torcendosi sotto i colpi sempre più violenti del bastone. Le grida, il frastuono e certo la prostituta bionda che era scesa da basso di corsa, fecero accorrere una sorta di Ercole, un tizio gigantesco, anche lui armato di un bastone. Più grosso e tozzo però di quelli usati per aiutarsi a camminare. Con ogni probabilità, pensò Renzo, era lui Rolando. Era infatti vestito come vestivano di solito i domestici o gli uomini di fiducia. In un attimo, questi affrontò e disarmò l'aggressore, il quale si trovò così alla mercé dell'altro e fu a sua volta selvaggiamente percosso sulle spalle e sul volto. Ma, trovandosi vicino alla porta della camera, riuscì fortunosamente a fuggire. Si sentì il rumore precipitoso dei suoi passi per le scale, seguito da urla, colpi, trambusto. Nella camera il ferito giaceva per terra. Dalla sua testa scorreva un rivolo di sangue. Rolando lo soccorse, lo trasportò sul letto. Poi arrivò la maîtresse e ricomparve la bionda che era stata seduta sulle ginocchia dell'uomo. Poi un altro uomo, un poliziotto. probabilmente il poliziotto che tutte le sere passava a controllare il bordello e che in genere consumava gratis. Tutto si era svolto così rapidamente, drammaticamente, tumultuosamente. Renzo cercava ancora di raccapezzarsi quando la maîtresse entrò nella camera. Si chiude per stanotte, andatevene, via! Lo stesso facevano nelle altre camere e nel salotto al pian terreno gli inservienti e le impiegate della casa. In poco tempo, il tempo appena di rivestirsi, all'uscita del bordello si formò una fila di uomini che si allontanavano in fretta. Nessuno aveva voglia di rimanere, con il rischio magari di dover rispondere alle domande della polizia. Anche Renzo dovette uscire di corsa e si ritrovò per strada, senza aver potuto recuperare neanche il denaro che aveva lasciato prima di accompagnarsi con Clara, con la quale per di più non aveva avuto il tempo di fare nulla. Una bella fregatura il ritrovamento di quelle 5 lire. Una serata proprio fortunata. E invece per Renzo, quell'episodio fu davvero una grande inaspettata fortuna. I quotidiani a quell'epoca chiudevano verso mezzanotte. Renzo si trovò solo, senza niente da fare. Camminando, ripensava all'episodio cui aveva assistito nel bordello. Chi era l'uomo in camera? E l'altro, quello che l'aveva aggredito, e Rolando. Rolando era certamente una sorta di guardia del corpo dell'aggredito, il quale era probabilmente una persona importante. La storia pareva curiosa e interessante, anche se, ovviamente, non avrebbe potuto trovare spazio sul giornale. Il ferito sarebbe stato portato comunque all'ospedale, pensò Renzo, poiché era stato conciato abbastanza male, a quanto aveva visto, dall'aggressore. Sarebbe stato inutile passare in questura, perché certo sull'episodio non gli avrebbero detto niente, ma forse all'ospedale qualcosa avrebbe potuto sapere, chissà. Invece, niente. La mattina dopo, quando il giovane fece il consueto giro per raccogliere le notizie del giorno prima, morti, feriti, aggressioni, in nessuno dei 3 ospedali della città trovò qualcuno ricoverato la notte precedente che potesse connettersi all'episodio del bordello. Con ogni evidenza, l'uomo era stato curato a casa da un medico, oppure si era trasferito in una clinica privata. Un piccolo mistero, insomma, che incuriosiva molto il giovane reporter. Avrebbe dovuto parlarne al suo capo, il cronista Giorgio Valleri, che aspettava le notizie in redazione. Certamente, forse, per la sua maggiore esperienza, avrebbe potuto dirgli qualcosa di interessante. Giorgio Valleri era un uomo alto, paffuto, imponente, che godeva di grande stima nell'ambiente giornalistico fiorentino. Non era solo una sorta di principe della cronaca nera, ma anche uno scrittore, un saggista, un poeta. Titoli, invero, un po' troppo ambiziosi. Valleri si limitava a pubblicare regolarmente sul Fiera Mosca dei sonetti e delle rime, per lo più di carattere scherzoso, e aveva stampato anche un romanzetto sentimentale presso l'editore Nervini. Come saggista, aveva prodotto un modesto contributo sulla svolta di fine secolo. Un'analisi dei moti del 1899, così come erano stati vissuti a Firenze. Era senza dubbio un uomo intelligente e soprattutto un giornalista nato. E Renzo si sarebbe ricordato di lui in seguito, come del maestro che gli aveva insegnato, con generosità e bonomia, i primi rudimenti dell'arte. Quella mattina Giorgio lo accolse col consueto scherzoso cipiglio. Renzo, dove sei stato invece di lavorare stanotte? Ah, puttane, ci scommetto. Ma chi te li dà i quattrini? Era il suo numero abituale. Renzo veniva accolto più o meno sempre con queste stesse parole. Questa volta, però, casualmente, Valleri ci aveva azzeccato. Renzo gli raccontò lo strano episodio del bordello, ma il giornalista si mostrò poco interessato. Chi sarà stato il ferito? Non ne ho la minima idea. In fondo, una rissa. Che se fosse accaduta in strada oppure in un locale pubblico non avrebbe avuto neanche 10 righe. Magari l'aggressore era un creditore che ha rincorso il debitore fino in camera da letto, oppure doveva vendicarsi di un torto subito, oppure un fratello diseredato ingiustamente. La mente romanzesca di Valleri lavorava a sprombattuto, sulla base dei feuilleton che lo stesso Fiera Mosca pubblicava tutti i giorni. Insomma, non ci pensare, il mondo è pieno di matti, non l'hai ancora capito? In ogni caso è meglio se ti dai da fare. Vai a vedere l'inaugurazione del tram di Coverciano. Devo fare un pezzo per domani. Renzo andò all'inaugurazione del tram, una delle prime linee lunghe della città, ma l'episodio non gli andava via dalla mente. L'aveva colpito al punto da fargli dimenticare il modo più ovvio per saperne di più: tornare al bordello e reclamare i soldi che aveva lasciato alla maîtresse senza aver potuto consumare. Non per riaverli indietro, è chiaro, ma per poter infine soddisfare la sua foglia giovanile e magari sapere qualcosa da Clara. La maîtresse si mostrò più condiscendente del previsto. Avrebbe potuto far finta di non ricordarsi, sostenere che non aveva alcuna responsabilità, mandar via il reporter senza spiegazioni. E invece gli permise di ritirarsi di nuovo in camera con Clara, che accolse con un bel sorriso il giovane che gli eventi gli avevano impedito di soddisfare. Renzo capì subito perché. Proprio perché era stato presente nel bordello al momento della rissa, perché era un testimone. Era meglio se non andava in giro a raccontare quello che era successo. Era meglio tenerselo calmo e buono. In camera Renzo non perse comunque tempo, nel senso che, memore degli incerti dell'esistenza, pensò prima di tutto a concludere l'operazione che non aveva potuto compiere la sera prima. Clara si mostrò molto brava e affettuosa, per niente professionale. Era una giovane sui 25 anni, originaria del Veneto, dal carattere dolce e materno. Renzo l'aveva colpita per il suo aspetto timido, buono. Aveva un cuore sentimentale, Clara. Periodicamente si innamorava di qualche cliente, ciò che non durava più a lungo, naturalmente, della quindicina, ma che spesso le garantiva regalucci e affettuosità di cui era ansiosa. Aveva scelto il mestiere come si sceglie un impiego statale, per necessità familiari. Dipendevano economicamente da lei due fratellini più piccoli. Il padre era morto, la madre lavorava come cucitrice a Verona. Ma senza risentirne nessuna vergogna o imbarazzo. Era un'anima candida, così ingenua da fornire a Renzo informazioni che avrebbe dovuto tenere per sé, alquanto interessanti. Il reporter apprese così che il ferito era un importante uomo d'affari di Milano, una persona abbastanza nota nei circoli politici liberali del paese, amico di molti ministri. Come si chiamava? Questo Clara non lo sapeva. L'aveva visto solo 3 volte. Infatti, in una settimana, l'uomo era venuto già 3 volte al bordello. Aveva sempre chiesto la prostituta con la quale si intratteneva quando era stato aggredito e che evidentemente conosceva da tempo. La prostituta in questione si chiamava Elena, ma anche questo suonava piuttosto interessante. Era sparita immediatamente, si era allontanata il giorno seguente e non era più tornata. E l'aggressore? L'uomo della cicatrice? Clara non sapeva molto, però aveva raccolto qualche giorno prima le confidenze di Elena, sufficienti a far capire la sostanza della questione. L'aggressore, un ex fiacchieraio di Firenze, arricchitosi con traffici poco chiari, era anch'egli legato alla bionda. Se n'era innamorato molto tempo prima. Poi l'aveva rivista più recentemente. Insomma, si trattava di una cosa alquanto banale. Lo scontro tra due rivali in amore, presi dalla stessa donna, un'affascinante puttana. E Rolando? Clara non ne sapeva niente. E poi basta domande, se vuoi scopriamo un'altra volta. Se accondiscese all'invito di quella dolce prostituta, mio nonno, che mi raccontava questa storia cedendo ogni tanto per qualche minuto ai colpi di sonno digestivi della senescenza, non me lo disse, ma è certo ininfluente ai fini della storia. È invece importante sottolineare che le parole di Clara non avevano in definitiva bisogno di altre spiegazioni. La curiosità di Renzo era soddisfatta. Eppure il suo cervello continuava a lavorare. Niente era trapelato all'esterno della rissa. Il ferito non era stato ricoverato in ospedale. La polizia aveva fatto sgomberare il bordello molto rapidamente. Dunque, l'uomo di Milano doveva essere davvero importante, molto importante. E poi? E poi niente, Renzo non trovava altro di interessante nella faccenda. Cominciò a pensare che era meglio se non ci pensava più. E intanto continuava a pensarci. Il giorno dopo, Valeri commentò senza particolare enfasi questi ragguagli. D'accordo, ogni tanto capita che una puttana faccia girare la testa a qualcuno. In questo caso a due diversi fessi. Niente di straordinario, niente che meriti di essere riportato sul giornale. Vai a vedere il circo di Buffalo Bill che arriva stasera alla fortezza. Devo fare un pezzo sul numero di domenica prossima. Valeria aveva ragione, ricordò mio nonno cercando di combattere l'ennesima cascaggine postprandiale. Non era certo un fatto straordinario, una rissa in un bordello, ma quello che accadde qualche giorno più tardi cambiò tutto. Accadde che una settimana dopo, su La Nazione, il temibile concorrente del Fiera Mosca, apparve una notiziola, un trafiletto di quelli riservati a fatterelli di poco conto, 7 righe, con le quali si informavano i lettori che era stato ripescato in Arno il cadavere di un suicida, del quale si ignorava ancora l'identità. Non c'era altro, se non l'età dell'uomo, circa 50 anni. Il fatto è che Renzo quella notizia non l'aveva riferita a Valeri, semplicemente perché non ne era venuto a conoscenza. Nei suoi giri agli ospedali e all'obitorio non si era imbattuto in suicidi, morti o moribondi. Com'è invece che La Nazione? Valerio ovviamente era convinto che il giovane reporter avesse mancato ai suoi doveri, tra i quali c'era appunto anche quello di recarsi all'obitorio di Santa Maria Nuova, dove venivano portate le salme dei suicidi e degli assassinati. Ma non era così. All'obitorio avevano semplicemente detto a Renzo che quella notte non c'erano cadaveri. Inventane un'altra, aveva cominciato a sbraitare Valeri. Figuriamoci. E perché avrebbero dovuto tacerti una notizia del genere per darla alla concorrenza? Non si tratta di niente di importante, un suicidio. Semplicemente hai fatto forca, coglione. Non avevi voglia di lavorare l'altra sera. Te ne stavi con qualche puttana, al solito. E Renzo ad assicurarlo che no, non era così. Non si spiegava che cosa era successo. Gli rincresceva molto, non sarebbe più accaduto. Anche perché se succede un'altra volta, Renzino, non lo so se potrai continuare a fare questo lavoro. È un mestiere umile, ma ci vuole dedizione e capacità, sai? Renzo fu così sorpreso e incuriosito da questo smacco professionale che si decise a chiedere una spiegazione a Roberto Bigazzi, il reporter de La Nazione, che incrociava spesso nei suoi giri notturni. Erano diventati amici, naturalmente. Ciò che non toglieva loro la voglia di fregarsi a vicenda, sportivamente. E per la verità, Renzo era quello più bravo. Infatti, quella volta Bigazzi appariva molto soddisfatto di averlo fregato. A me non hanno detto niente. Come mai? Beh, si tratta di capacità, rispose bleffando il concorrente. Voleva far credere di essere lui il più bravo. Su via, non fare il bischero. Che è successo? Non te lo posso dire. Ah, sì? E allora la prossima volta che hai bisogno di un favore o di un'informazione, ti sistemo io. Ma, come si è detto, i due giovani erano amici. E alla fine Roberto, dopo un po' di manfrina per darsi importanza, spiattellò la verità. Senti, l'altra sera sono arrivato all'obitorio verso le 11. Ho notato che sul marciapiede davanti incrociavo un poliziotto. Segno che era successo qualcosa. Eppure non mi ha lasciato entrare. Mi ha detto che non c'era nessuno e che girassi al largo. Ciò che mi ha sorpreso. È proprio quello che hanno detto anche a me. E allora, come hai potuto entrare? Non sono entrato. Ti sei inventato tutto. Sei matto. No, non mi sono inventato niente. La notizia me l'ha passata Vincenzo, il custode dell'obitorio. Proprio lui. Qualche settimana fa ho avuto modo di fargli una cortesia. E poi sono molto amico di sua figlia. Molto amico. Molto. Molto. Ho capito. E che ti ha detto? Che verso le 10:30 era arrivata un'ambulanza con una salma, ripescata vicino al Ponte San Nicolò. Un uomo alto, sui 40 anni. E non ti ha detto altro? Sì, ma questo non ho potuto riferirlo a Galimberti. Era alla Nazione, il capo di Bigazzi. Vincenzo mi ha scongiurato di tacere. Ne andava del suo posto. Il poliziotto gli aveva imposto di non dire niente a nessuno. Renzino, è chiaro che c'è sotto qualcosa. È chiaro che la polizia non vuole far sapere niente dell'accaduto. Pensavo che al giornale avrebbero voluto saperne di più, ma anche lì deve essere arrivato un ordine dall'alto. D'altra parte, noi che possiamo fare? Mi piace molto Anita, la figlia di Vincenzo. Mica posso danneggiare suo padre. Vai avanti, che altro ti ha rivelato il custode? Una cosa curiosa che riguarda il cadavere. che aveva il naso rotto e l'orecchio destro ridotto a un lembo di pelle, che presentava i segni di una colluttazione, come se avesse lottato con qualcuno, come se l'avessero bastonato in pieno viso. Forse qualcuno l'aveva spinto in Arno nel corso di una rissa o di un'aggressione, altro che suicidio. A Renzo tornò subito in mente l'aggressore del bordello mentre Rolando, l'uomo che era corso in difesa dell'aggredito, lo bastonava senza pietà. Ma chissà quanti uomini potevano esserci a Firenze con la stessa età, la stessa corporatura, lo stesso aspetto. E poi, perché mai quel tizio avrebbe dovuto uccidersi? E il cadavere, qualcuno l'ha reclamato? Questo non lo so. Dove seppelliscono i corpi degli sconosciuti? Non li seppelliscono. Li passano dopo 2 settimane alla facoltà di medicina, lo sai bene. Già hai ragione, alla facoltà di medicina. Sì, ci fanno lezione di anatomia sopra, se non vengono reclamati da nessuno. Erano passati pochi giorni. Forse la salma era ancora integra presso il teatro anatomico di Careggi. Renzo sentì che doveva vedere quella salma. Qualcosa gli diceva che si era imbattuto in qualcosa di grosso. Alla facoltà di medicina Renzo non conosceva nessuno. Come poteva avvicinarsi al teatro anatomico, accertare se la salma era ancora lì, osservarla? Era un problema non facile, ma ancora una volta la fortuna gli venne in aiuto. Si ricordò che il figlio dell'affittacamere presso la quale alloggiava, un ragazzo simpatico che aveva incrociato qualche volta scendendo o rientrando in camera, era per l'appunto studente in medicina. Si chiamava Gino. Gino non fece difficoltà. Una mattina portò Renzo con sé in facoltà, come se fosse un altro studente, e lo guidò fino alla sala di anatomia. C'era una salma che quello stesso pomeriggio sarebbe stata dissezionata per gli studenti del primo anno. E indiscutibilmente era il cadavere dell'aggressore del casino. Renzo lo ricordava bene. C'era oltretutto un elemento preciso di riconoscimento, la cicatrice sulla guancia. Ma perché mai si era ucciso? Ma si era ucciso poi. Oppure il custode aveva voluto far capire a Roberto Bigazzi con le sue parole che magari era stato aiutato a suicidarsi. Non ci voleva altro per far girare al massimo il cervello di Renzo. Il giovane era ormai deciso ad andare in fondo alla questione. Così, alquanto emozionato, tornò da Valeri e gli riferì la sua scoperta. Valeri fiutò immediatamente, da vecchio lupo di cronaca nera, la possibilità che il reporter lo mettesse in grado di fare un colpo. Allora non si diceva scoop, naturalmente, il che significa che apprezzava le sue doti di intraprendenza e di osservazione. Forse, pensò, quel ragazzo avrebbe davvero potuto diventare un giornalista. Aveva delle indubbie capacità. Bisognava sapere chi era Rolando. E ancora una volta Clara poteva cercare di essere più precisa, di ricordarsi meglio, oppure di indicare chi lo conosceva. Così Renzo, stavolta il denaro necessario glielo aveva dato Valeri, si sarebbe poi fatto rimborsare dal giornale, tornò nel bordello più lussuoso della città per apprendere, costernato, che la quindicina se n'era andata qualche giorno prima dello scadere del tempo, e con essa la dolce Clara. Che fare? Aveva un solo tenue indizio. Rolando, gli aveva detto la ragazza, era un ex fiaccheraio. Un po' poco per dare una precisa identità al morto. Renzo, nell'ambiente dei fiaccherai, conosceva, si può dire, tutti. Quella era una categoria preziosa per il giovane reporter. Avevano sempre qualche informazione, qualche notizia. Osservavano i clienti senza parere e tra di loro si annidavano anche molti informatori della polizia. Il decano dei fiaccherai di Firenze era Giorgione, un vetturino sulla piazza da almeno 30 anni, che teneva la carrozza all'angolo tra Piazza del Duomo e Via Ricasoli. Renzo cercò di interrogarlo senza sembrare troppo interessato e non fu difficile risalire all'identità del suicida, che nessuno, è vero, frequentava da molto tempo. Perché era sparito. Aveva cambiato ambiente e abitudini, ma che Giorgione ricordava perfettamente. Ah, deve essere Alberto, il Ferrini. La cicatrice se la fece per una coltellata scappata a un marito che l'aveva sorpreso con la moglie. Gli piacevano molto le donne al Ferrini, e anche lui era un violento. No, non l'ho più visto. Che gli è successo? Era chiaro che alla polizia sarebbe stato facilissimo individuare l'identità dell'uomo. Come era altrettanto chiaro ormai che le autorità non avevano alcun interesse a divulgare la faccenda, per timore che si potesse risalire all'uomo aggredito nel bordello, una personalità che si voleva coprire in tutti i modi, ovvio, e un'ipotesi adesso acquistava risalto. Alberto era stato assassinato da Rolando per togliere di mezzo il rivale del suo padrone. Un'ipotesi troppo fantasiosa, chissà. Comunque doveva essere davvero potente l'uomo di Milano. Valeria ascoltò le notizie e le deduzioni del giovane reporter con molto interesse. Renzo era sicuro che se il Fiera Mosca avesse pubblicato il nome dell'ucciso, Alberto Ferrini, collegandolo alla rissa nel bordello, la faccenda non avrebbe più potuto essere messa a tacere. Ma chi era l'uomo di Milano? E se poi fosse stato così importante da nuocere al giornale? Valeria era un vecchio lupo di redazione. E rimase a lungo incerto. Però la storia gli piaceva. Come gli era piaciuta la capacità di Renzo di seguire un indizio abbastanza vago e di completare per conto suo le indagini. Quel ragazzo, insomma, prometteva bene e si meritava una possibilità. Sai che si fa? L'articolo lo scrivi tu, così, alle brutte. Possiamo sempre licenziarti e attribuirti la responsabilità di quattro panzane. Ti giochi il posto, Renzo, ti va? Mio nonno capì. E se il colpo andava a buon segno, non solo non perdeva il posto, ma sarebbe stato promosso. E non ebbe esitazioni. Era giovane. Se l'avessero licenziato, avrebbe rimediato qualche altra cosa per campare. 2 giorni dopo, il Fiera Mosca pubblicava il primo pezzo che mio nonno abbia mai firmato, col titolo Uno strano suicidio. Mezza colonnina, dove all'inizio si diceva e non si diceva, si alludeva, si insinuavano dubbi. Sempre senza esporsi troppo, ma poi l'articolo continuava con queste parole. Sono andato a ritrovarlo molti anni dopo in biblioteca. Forse sarebbe stato opportuno che la polizia conducesse indagini più accurate su questo strano suicidio e sull'identità del morto, che non deve essere poi così difficile da scoprire. Ci siamo infatti riusciti noi, senza troppa fatica. Si tratta di... Seguiva il nome e il cognome del morto. La polizia non avrebbe più potuto far finta di nulla. Il pezzo, del resto, si concludeva collegando il suicidio alla rissa nel bordello, che era tuttavia evocata in termini non troppo precisi, indiretti. Ma le autorità avrebbero capito. Il lettore sarà curioso, a questo punto, di sapere come finì la storia. Come ero curioso, curiosissimo, io stesso. Pendevo, infatti, dalle labbra di Renzo, che cercavo di tenere sveglio. Con qualche saltuario commento, incoraggiandolo a continuare un racconto che mi pareva sempre più interessante. Eppure, sul momento, rimasi con la mia curiosità, perché mio nonno fu vinto infine da un colpo di sonno a cui non seppe resistere e si rovesciò sulla poltrona ronfando sonoramente. Sapevo per esperienza che non si sarebbe risvegliato prima di un'oretta e che non era il caso di destarlo. Così dovetti salutare mia nonna e tornare a casa. Avevo solo 17 anni, pensando che la prossima domenica avrei ripreso il discorso e avrei saputo come era andata a finire la vicenda. Se non che, com'è chiaro, il destino non tiene conto dei desideri individuali. Il mercoledì successivo mio nonno fu colpito da un ictus e trasportato all'ospedale sopravvisse in condizioni miserevoli una settimana. Poi morì. E fu meglio, in quelle condizioni era un vecchietto patetico, incapace di parlare, nelle mani degli infermieri. Lui, che aveva girato il mondo, visto 2 guerre mondiali, attraversato 2/3 del Novecento con una vita avventurosa, movimentata, appassionante. Mio nonno, che mi aveva detto una volta, e non l'ho mai dimenticato, che bisogna morire prima di invecchiare. Purtroppo neanche lui c'era riuscito. Ma la storia com'era finita? L'ho saputo solo di recente, quando la mia professione di storico mi ha ricondotto a quegli anni e mi ha spinto a un lavoro sulla vita quotidiana a Firenze tra l'Ottocento e il Novecento. In verità, avevo dimenticato del tutto il racconto di mio nonno. La sua morte mi aveva molto colpito, ma in seguito non avevo più pensato, se non in qualche rara occasione, alla sua promozione da reporter a giornalista. Tuttavia, dovendo per le mie ricerche analizzare i quotidiani di Firenze, cioè La Nazione e il Fiera Mosca, non potei fare a meno di imbattermi nel suo primo articolo firmato e poi in quelli successivi, e riuscii così a ricostruire senza fatica lo sviluppo degli avvenimenti, che è il seguente. La polizia non poté fare a meno di iniziare delle indagini e poi di arrestare Rolando, su cui gravavano pesanti indizi. Lui e il Ferrini avevano fatto ambedue i fiaccherai e si conoscevano bene. In passato, anzi, erano stati molto amici. L'amicizia si era rotta dopo la misteriosa ascesa sociale del Ferrini e i due erano stati visti altercare vivacemente. Forse erano stati ambedue coinvolti in qualche affare poco chiaro. Fatto sta che poi si erano persi di vista e anche Rolando aveva in seguito abbandonato l'ambiente dei fiaccherai. Tutto questo, è chiaro, risaliva a molti anni prima, ma poteva costituire un antefatto indubbiamente significativo per attribuire a Rolando un movente. L'episodio del bordello, di cui mio nonno era stato testimone, non poté essere nascosto. Tuttavia, il misterioso uomo di Milano riuscì a tenersi fuori dalla faccenda. Fu coperto dalle autorità e nessuno seppe mai il suo nome. La polizia si rifiutò di renderlo noto, sostenendo che non era necessario per il proseguimento delle indagini e che in definitiva non era colpevole di niente, dal momento che non era un reato intrattenersi con una prostituta in un casino autorizzato dallo Stato. Il fatto è che il rapporto tra Rolando e il suo padrone, Renzo era assolutamente convinto che l'assassino fosse al servizio dell'uomo di Milano e avesse agito per conto suo, non poté essere provato, o forse più probabilmente non si volle provarlo. Rolando si attestò su una linea difensiva assai abile. Nel bordello era intervenuto sentendo le grida di aiuto per soccorrere disinteressatamente l'aggredito e, come è chiaro, sostenne di essere del tutto innocente del delitto. Il processo, un processo indiziario, si concluse con una condanna, poiché Rolando non poté esibire un alibi indiscutibile, ma la sentenza fu riformata in appello, dove l'ex fiaccheraio fu assolto per insufficienza di prove. Il fatto è che, in assenza di un collegamento tra Rolando e il suo padrone, il movente ipotizzato dalla pubblica accusa appariva effettivamente troppo vago per giustificare un delitto. Sembrerebbe, insomma, una storia come tante altre. Un assassinio il cui autore riesce in qualche modo a cavarsela in grazia di circostanze e soprattutto di appoggi determinanti. Ma più recentemente, a distanza di quasi 100 anni, è venuto alla luce qualcos'altro. E qui davvero la storia finisce con un colpo di scena inaspettato, proprio come nei romanzi d'appendice. Rolando era innocente, completamente innocente, dell'omicidio di Alberto Ferrini. Il misterioso uomo di Milano, morto vecchissimo nei primi anni 70, il nome e la sua posizione adesso non hanno più alcuna importanza, era lui l'assassino. Il delitto fu compiuto in un impeto di rabbia, non fu premeditato. Dopo un incontro casuale nella notte fatale tra i due rivali. E le circostanze aiutarono imprevedibilmente il colpevole, che poi poté valersi della disponibilità di Rolando, largamente ricompensato. Le autorità quindi lo coprirono fino all'ultimo. E così, appunto come nei romanzi d'appendice, la verità fu scoperta solo dopo la morte dell'uomo. Una verità consegnata in uno scritto che l'assassino aveva depositato nella cassetta di sicurezza di una banca, perché fosse resa nota solo dopo la sua scomparsa. Una confessione in piena regola, che dopo tanti anni aveva forse solo un valore di beffa, se non di rivendicazione. I giornali dedicarono poche righe alla notizia. Tutti gli attori del dramma erano ormai morti, nessuno si ricordava più del delitto. Ed essa fu archiviata subito come una curiosità di cronaca nera. Così nemmeno mio nonno aveva intuito il vero svolgimento dei fatti. Ma non ci sono dubbi. Il suo primo articolo costrinse le autorità ad abbandonare l'atteggiamento tenuto fino a quel momento e a riaprire le indagini. E comunque si siano svolti poi i fatti, il suo pezzo ebbe un effetto decisivo, aprendogli le porte di una carriera ricca di soddisfazione e di riconoscimenti. Fu così che mio nonno diventò giornalista.
1: Avete ascoltato il racconto.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta l'umanesimo e il rinascimento, la trattatistica. In questo periodo, intellettuali e artisti si interrogano su una molteplicità di argomenti, dall'amore alla politica, dall'arte all'educazione, che erano stati affrontati nelle opere degli autori classici, ma che ora devono essere trattati e discussi nel nuovo contesto della società umanistico-rinascimentale. Per esporre e argomentare le loro opinioni, gli intellettuali si affidano alla scrittura in prosa, in particolare al trattato. Con il termine trattato si definisce l'esposizione ordinata delle conoscenze di base di una materia. Il trattato può anche assumere la forma dialogica, cioè la forma di un dialogo che si svolge tra due o più intellettuali. La forma dialogica risulta particolarmente adatta a mostrare come le opinioni esposte nel testo costituiscono il risultato del confronto e della riflessione tra diversi punti di vista, e perciò viene preferita da molti autori. In questo periodo il trattato riscuote un grande successo letterario, anche perché risponde a un bisogno di regolamentare nuovi ambiti del sapere e nuovi stili di vita che si stanno imponendo. Così, nel Libro del Cortegiano, 1528, Baldassarre Castiglione presenta le figure dell'uomo e della donna di corte, spiegando come si deve comportare il cortegiano, cioè l'intellettuale che vive a corte, nei confronti del principe. Mentre Giovanni della Casa, nell'opera pubblicata dopo la sua morte dal titolo Il Galateo, 1558, immagina che un uomo anziano spieghi a un giovane inesperto le buone maniere del vivere. Nelle prose della Volgar Lingua, 1525, Pietro Bembo si pone un problema letterario, cioè quale tipo di volgare debba essere preso a modello per la scrittura poetica e per la scrittura in prosa? La soluzione da lui indicata è quella di scegliere Petrarca come modello per la poesia e Boccaccio come modello della prosa. Pur ricevendo alcune critiche, questa tesi si imporrà come vincente. Tale scelta contribuirà da un lato alla formazione di una lingua letteraria comune, dall'altro ad accentuare il divario tra la lingua letteraria e la lingua usata nelle diverse zone d'Italia. Un altro ambito di riflessione è costituito dalla storia e dalla politica. In Italia, Francesco Guicciardini e Niccolò Machiavelli, entrambi fiorentini e quasi coetanei, maturano una vasta esperienza come ambasciatori e lavorano nelle istituzioni politiche della loro città. Entrambi elaborano opere storiche e trattati politici, con cui spiegano il funzionamento delle due principali istituzioni politiche del loro tempo, la monarchia e la repubblica. La loro finalità è quella di spronare gli stati italiani, divisi e sempre in conflitto, a trovare una politica comune per poter contrastare efficacemente i tentativi espansionistici delle grandi monarchie nazionali e europee. A differenza di Machiavelli, Guicciardini non ritiene possibile stabilire leggi generali della politica, perché ogni situazione costituisce un caso a sé e gli eventi non si rappresentano mai esattamente nella stessa forma che avevano in passato.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo, sprecare il cibo è un peccato, anche per il portafoglio. Spesa furba, frigo ordinato, controllo delle varie etichette, giusta conservazione, avanzi riciclati, butti via meno e ti ritrovi in tasca un tesoretto. Di Paolo Mancini. Quando si parla di cibo, gli italiani sono protagonisti non solo nel gusto, ma pure nello spreco. Dal formaggio che fa la muffa ai biscotti stanti, fino alle uova scadute, nel nostro paese ogni anno si buttano nella spazzatura oltre 30 kg di alimenti a persona, che pesano su portafogli e ambiente. Basterebbe solo un pizzico di organizzazione in più per ridurre al minimo ciò che gettiamo e ritrovarci un tesoretto in tasca. Come non essere tentati dal superfluo? Attenzione alla spesa. La prima regola per non sprecare è fare la spesa in modo intelligente, comprando solo quello che serve davvero. Per non farvi tentare da acquisti superflui, fate una lista della spesa basata sui pasti che poi effettivamente consumerete a casa. Stesso discorso se fate acquisti online, così è più facile resistere alle distrazioni. Il cibo sfuso. Quando è possibile, è meglio acquistare il cibo sfuso. Rispetto ai prodotti preconfezionati, permette di comprare soltanto la quantità che serve, pagandola a peso. Un po' come si fa al banco dei formaggi, della frutta o della macelleria, ma applicato a prodotti più generici come pasta, riso, cereali, latte e anche vino. Organizza il frigo. Una volta che i prodotti, soprattutto i freschi, sono arrivati a casa, bisogna stare attenti a non farli ammuffire o deteriorare. Per evitarlo, il frigo va riempito in modo corretto. Nel ripiano alto, gli alimenti cotti e i latticini. Al centro, i salumi e i formaggi. In basso, la carne e il pesce. E nel cassetto va la verdura. Il luogo ideale dove riporre le bibite, il burro e le salse è lo sportello, mentre la frutta meglio tenerla fuori dal frigo, tenendo le mele separate dal resto. Attenzione, un frigo pieno raffredda meno e i cibi vanno a male prima. Le scadenze. Di tutti i prodotti è importante guardare la data di scadenza. Quando è scritto da consumarsi entro, come nel caso di formaggi, salumi e carne macinata, la data è tassativa. Una volta superata, il prodotto va buttato, spiega Altro Consumo, l'associazione che informa e supporta i consumatori. Invece con preferibilmente entro, pasta, riso, scatolame, si indica soltanto la data dopo la quale non vengono più assicurate le qualità specifiche di un prodotto, come il sapore e i nutrienti. Ricicla gli avanzi. Il vero trucco per evitare sprechi, però, è imparare a sfruttare il cibo rimasto per altre ricette, come un tortino fatto con le verdure avanzate, oppure congelarlo. Nel freezer, infatti, il cibo non perde nutrienti e proprietà. Inoltre, congelare allunga la durata degli alimenti che stanno per scadere. Basta cuocerli e archiviarli in contenitori di cartoncino antiaderente, di polietilene o di vetro prima della data indicata. Non tutti gli alimenti, però, hanno lo stesso tempo di conservazione. In generale, più sono grassi e più alto è il loro contenuto d'acqua e meno a lungo si mantengono.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Tre cani. Trump e la Groenlandia. Le ragioni di un interesse che viene da lontano. Di Francesco Marino. Nel 2019, durante il primo mandato alla Casa Bianca di Donald Trump, la comunità internazionale aveva assistito con sconcerto e al contempo ironia alla proposta presentata alle autorità della Danimarca dall'allora presidente degli Stati Uniti, volta a discutere un'eventuale cessione della Groenlandia. Mette Frederiksen, prima ministra danese all'epoca e tuttora in carica, rispose con garbo all'insolita richiesta di Trump, spiegando che la Groenlandia non è in vendita. Il ritorno del presidente repubblicano alla guida degli Stati Uniti ha tuttavia riportato in auge lo scenario di un controllo di Washington sul territorio nell'Artico, formalmente parte della Danimarca, ma con una forte autonomia e concrete velleità indipendentiste. Trump ha nuovamente lanciato messaggi inequivocabili circa l'interesse per la Groenlandia, il cui controllo da parte USA è stato definito un'assoluta necessità in un post sui social. Il presidente eletto ha poi rincarato la dose, arrivando a non escludere il possibile ricorso alla forza per raggiungere l'obiettivo, stessa sorte che eventualmente toccherebbe al canale di Panama, considerato un ulteriore tassello da aggiungere alla visione geostrategica che accompagna lo slogan «Make America Great Again». Questa volta le autorità danesi sembrano aver preso maggiormente sul serio le parole di Trump, non sapendo d'altro canto come rispondere ai toni minacciosi che giungono da un alleato storico all'interno della NATO. L'interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia non costituisce una novità. Offerte per l'acquisto dell'isola vennero presentate già nel 1867 e poi nel 1946 con l'allora presidente Harry S. Truman, che si vide rifiutare dal Regno di Danimarca una proposta da 100 milioni di dollari. La Casa Bianca aveva potuto constatare nel corso della Seconda Guerra Mondiale il valore geostrategico del territorio in questione, dal quale è possibile controllare tutto l'Atlantico settentrionale. La Groenlandia mantiene tale rilevanza ancora oggi, ospitando la base militare statunitense di Pituffik, nota in precedente come base aerea di Thule, e a maggior ragione nel momento in cui il cambiamento climatico sta aprendo nuove prospettive per le rotte di navigazione nella regione dell'Artico. L'isola più grande del mondo, popolata da poco più di 56.000 persone, ospita inoltre nel sottosuolo ingenti riserve di idrocarburi e soprattutto di terre rare, cruciali per gli sviluppi industriali dell'era digitale. Questa combinazione di fortune è alla base del dilemma dei cittadini groenlandesi, consapevoli che il costo da pagare per una reale indipendenza dalla Danimarca consisterebbe nell'aprire agli investimenti e alle iniziative in ambito energetico e minerario di altri paesi, in primis gli Stati Uniti. Non tutti gli abitanti dell'isola sono disposti a pagare questo prezzo. L'attuale governo di Nuuk, la capitale della Groenlandia, è infatti espressione del partito di sinistra Inuit Ataqatigiit, ecologista a favore dell'indipendenza, che ha vinto le ultime elezioni tenute nel 2021, anche grazie all'opposizione verso i piani di sfruttamento dei ricchissimi giacimenti di terre rare e altri minerali nell'area di Kvanefjeld. Staccarsi dal legame con Copenaghen, che stanzia annualmente sovvenzioni fondamentali per coprire le esigenze finanziarie della Groenlandia, richiederebbe dunque una vasta diversificazione delle attività economiche locali, allo stato attuale limitate essenzialmente alla pesca e poco più, visti i timori che frenano lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali dell'isola. Il presidente del governo groenlandese Mute Boru Pegede ha risposto alle mire di Trump, ribadendo l'intransigenza della popolazione a non voler svendere il proprio territorio alle compagnie statunitensi, pur non chiudendo al potenziale rafforzamento delle partnership commerciali con l'estero. Egede, che di recente ha anche rilanciato su un futuro referendum per l'indipendenza della Groenlandia, è volato la settimana scorsa a Copenaghen per consultazioni di emergenza con re Federico X di Danimarca e con la premier Frederiksen, costretti evidentemente a confrontarsi su uno scenario giudicato impensabile fino a poco tempo fa. Lo stesso sovrano danese ha mandato un messaggio al presidente statunitense modificando a fine 2024 lo stemma reale. Per decisione di Federico II è stato dato maggiore spazio all'orso e all'ariete, simboli della Groenlandia e delle isole Faroe. Entrambi i territori sono sotto il controllo della corona. Le tensioni tra Washington e Copenaghen hanno prevedibilmente suscitato la reazione della comunità internazionale, soprattutto in Europa. Diversi capi di governo e rappresentanti diplomatici degli Stati membri dell'Unione Europea hanno sottolineato la gravità dell'approccio di Trump e l'assurdità del comportamento aggressivo di un alleato NATO nei confronti di un altro. Di contro, la Russia, tramite il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ha reso noto di osservare con attenzione gli sviluppi nella regione dell'Artico. Anche la Cina ha da tempo puntato gli occhi sul Grande Nord e monitora le dinamiche dell'area. Bisognerà attendere i prossimi mesi per capire quanto serie siano le intenzioni di Trump rispetto alla Groenlandia e in che modo si evolverà la situazione, mentre a Nuuk, a Copenaghen e persino a Bruxelles ci si prepara a diversi potenziali scenari. Indubbiamente non basterà una scrollata di spalle per convincere il nuovo inquilino della Casa Bianca a demordere. E di questo dovranno tenere conto tutti gli attori coinvolti sul lato europeo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Se non ci fosse il dolore, mancherebbe un segnale fondamentale che ci permette di difenderci e induce solidarietà. Tutti l'abbiamo provato e tutti vorremmo starne alla larga. Eppure la sofferenza fisica ci salva la vita. E senza di essa anche la società sarebbe più chiusa ed egoista. Di Margherita Fronte. Un'esperienza sensitiva ed emotiva spiacevole, associata a un effettivo o potenziale danno tissutale, o comunque descritta in rapporto a tale danno. È il dolore nella definizione formulata già nel 1979 dall'International Association for the Study of Pain e ancora accettata dalla medicina moderna con alcune precisazioni e postille. Nei dizionari della lingua italiana la sensazione è descritta in modo simile, è spesso associata ad aggettivi come sgradevole, invalidante, lancinante o insopportabile. Mentre nei vocabolari dei sinonimi e dei contrari, il dolore è sempre contrapposto al piacere, alla gioia e persino alla felicità. Il dolore, insomma, è l'esperienza negativa per eccellenza. Tutti lo abbiamo provato e tutti vorremmo starne alla larga, tanto che, se ci venisse offerta la possibilità di liberarcene per sempre, diremmo certamente di sì. A ben guardare, però, non sarebbe la scelta giusta.
1: Il dolore è il segno che qualcosa non va. Se non ci fosse, saremmo continuamente esposti a stimoli nocivi e il corpo ne sarebbe danneggiato fino anche alla morte, spiega Fabrizio Benedetti, professore di neurofisiologia all'Università di Torino, fra i massimi esperti mondiali di dolore ed effetto placebo. Lo vediamo molto bene nei bambini, colpiti da una rarissima condizione, chiamata insensibilità congenita al dolore, in cui alcune mutazioni genetiche compromettono lo sviluppo delle fibre nervose, che, passando nel midollo spinale, trasportano le sensazioni dal corpo al cervello. Si tratta di situazioni estreme e drammatiche. Questi bambini si provocano automutilazioni, per esempio si mangiano le unghie e arrivano alle dita senza neppure accorgersene, e sono spesso vittime di gravi incidenti o fratture ossee, perché, non essendo frenati dalla paura di farsi male, mettono in atto comportamenti estremamente rischiosi. Vanno continuamente sorvegliati, ma spesso non raggiungono l'età adulta, per via degli incidenti, ma anche per altri problemi di salute connessi alle mutazioni genetiche di cui sono portatori. Il dolore, insomma, ci salva la vita, ma a dispetto della sua importanza per noi umani, non si sa esattamente quanto sia comparso nel corso dell'evoluzione, e non è neppure detto che sia presente in tutti gli esseri viventi. Se chiedessimo a un gruppo di persone se una scimmia prova dolore, il 100% direbbe di sì. Lo stesso accadrebbe con un gatto e probabilmente con tutti gli altri mammiferi. Ma già con i pesci qualcuno inizierebbe a dubitare, mentre coi vermi o insetti la metà delle persone interrogate direbbe probabilmente che non sono in grado di sentire dolore, osserva Benedetti. Il punto è che la scienza non ha modo di verificarlo. Certo, se un insetto viene attaccato mette in atto reazioni di difesa, ma non è detto che si tratti di risposta al dolore, prosegue l'esperto. Potrebbero esserci, insomma, altri meccanismi che non comportano sofferenza e che sono comunque in grado di indurre comportamenti di protezione in caso di pericolo. Se noi umani non provassimo dolore, forse li avremmo conservati e magari potenziati. Per comprendere meglio questo concetto, occorre addentrarsi nei meccanismi che sono alla base della nostra sofferenza. Il cervello possiede due sistemi del dolore. Quello laterale è in grado di riconoscere lo stimolo dolorifico e di capire da quale punto del corpo si origina. Quello mediale, che coinvolge anche il sistema limbico, che è alla base di molte emozioni, genera invece la sofferenza e dà al dolore la sua connotazione emotiva negativa, continua Benedetti. Esiste una rara condizione chiamata asimbolia per il dolore, in cui il sistema mediale è leso o non funziona. Queste persone sono perfettamente in grado di rilevare la presenza di uno stimolo dolorifico e sanno localizzarlo, ma non provano alcuna sofferenza. Se davvero esistessero animali che non sentono il dolore, la loro percezione e la reazione di difesa potrebbero essere generate da un meccanismo analogo, magari affiancato dall'attivazione di altri sensi o da altre abilità. Una mia paziente, affetta da asimbolia per il dolore, ha imparato a regolare la temperatura dell'acqua nella vasca e a evitare che sia troppo calda, in base al rossore che assume la cute quando si immerge, racconta l'esperto. Se non provassimo dolore, quindi, potremmo avere affinato la capacità di osservare il corpo a caccia di segnali premonitori, basandoci di più sulla vista, sull'olfatto e su altre sensibilità tattili.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. Il gusto della scoperta. Il naturalista inglese William Buckland era un ottimo scienziato, ma il suo vezzo di assaggiare tutto, ma proprio tutto, rese le sue stravaganze più famose delle sue scoperte. Di Federica Campanelli. La carriera accademica di Buckland ebbe inizio nel 1813, anno in cui fu nominato reader, una sorta di professore senza cattedra, di mineralogia all'Università di Oxford, distinguendosi subito come un conferenziere carismatico e poco ortodosso, a cui piaceva intrattenere il pubblico con freddure divertenti e battute licenziose sulla sessualità dei rettili. Per questo molti dei suoi colleghi iniziarono a sottovalutarlo, come fece per esempio Charles Darwin, che lo considerava poco più di un buffone, sebbene anche lui avesse gusti molto particolari. Ma più di ogni altra cosa, Buckland rimase impresso tra i suoi contemporanei e tra i posteri per la sua strampalata dieta. Il palato del professore, infatti, non si tirava indietro di fronte a niente. Secondo i diari e i resoconti dei suoi familiari, nel corso degli anni avrebbe assaporato le creature più disparate, tra cui orsi, tartarughe marine, lingue di cavallo, topi cucinati in pastella, talpe e mosconi blu della carne. E a proposito di queste ultime due specie, Buckland dichiarò che erano le cose più disgustose che avesse mai assaggiato. A detta del figlio Frank, anche lui naturalista e zoofago convinto, la curiosa voracità del genitore era iniziata nel novembre 1829, mentre era intento a sezionare due coccodrilli alla scuola di anatomia della Christ Church di Oxford. Per qualche oscuro motivo, in quell'occasione fu colto dal desiderio irrefrenabile di assaggiare i tessuti dei due animali e, dopo averne apprezzato il sapore, capì che non si sarebbe mai più fermato. Un altro macabro aneddoto che ha fatto molto discutere è riportato dallo scrittore Augustus Hare nel suo diario The Story of My Life, 1896, dove si narra di quando il famelico professore ingoiò per intero il cuore imbalsamato di un re francese, forse Luigi XIV, conservato in Inghilterra. I cronisti dell'abbazia di Westminster, della quale Buckland fu decano dal 1845, tentarono di ridimensionare il fatto, affermando che si era trattato solo di un incidente. Buckland credeva fosse un sasso e, attraverso il sapore, voleva risalire alla composizione mineralogica. Non sappiamo come andarono davvero le cose quella volta, ma è certo che Buckland si guadagnò la fama di saper smascherare la vera natura delle cose grazie al gusto. Una volta, in visita in una cattedrale, assaggiò del liquido percolante da una trave che il parroco spacciava per sangue dei martiri. Il nostro ci mise un attimo a scoprire che in realtà si trattava di urina di pipistrello. A ogni modo, sarebbe ingeneroso ridurre il curriculum di Buckland a conferenze spiritose e picnic stravaganti. Il professore fu un pioniere dello studio dei fossili e contribuì molto alla giovane scienza della paleontologia. Buckland fu un grande paleontologo e a lui dobbiamo infatti la prima descrizione formale di un dinosauro, il Megalosaurus, dei coproliti, escrementi fossili, e delle iene delle caverne come animali estinti di un tempo lontano. Spiega Pasquale Raia, docente di paleontologia all'Università Federico II di Napoli. Ma la cosa per cui mi piace ricordarlo di più è il suo rifiuto dell'idea del diluvio universale come agente di accumulo delle ossa fossili. Buckland era uno scienziato di impostazione biblica e, come molti suoi colleghi dell'epoca, cercava nelle sacre scritture la chiave per comprendere la storia della Terra. Inizialmente era dunque convinto che i reperti fossili potessero rappresentare la prova geologica di quanto narrato nella Bibbia a proposito della creazione, ma dovette riconsiderare le proprie idee. Fu un cambiamento profondo, un diniego di qualcosa che aveva sostenuto con forza per anni davanti all'accumularsi di nuove evidenze scientifiche. Questa onestà intellettuale non è da tutti, nemmeno oggi, e dal mio punto di vista gli fa meritare i galloni del grande scienziato. Di fronte a tanti meriti, perché nel tempo la figura di Buckland è stata allora associata a quella di una specie di buffone? verosimilmente non per i suoi discutibili esperimenti alimentari. D'altronde, il famoso detto latino «de gustibus non est disputandum» circolava già nel XIX secolo. Il problema di Buckland, se problema si può definire, era semmai la sua eccessiva esuberanza. Bisogna ricordare che visse in epoca vittoriana, nella quale si usava il linguaggio dei fiori per comunicare i sentimenti e in cui una persona spiritosa poteva facilmente passare per un buffone, continua Raya. Al giorno d'oggi si ricordano Cuvier, Lamarck, Mendel, Wallace, Huxley e naturalmente Darwin. Ma fu un'epoca ricca di pensatori geniali che producevano idee ed interpretazioni, magari bizzarre, ma che hanno avuto enorme influenza sulla scienza dell'evoluzione. L'originale appetito di Buckland, dunque, si accompagnò a una voracità intellettuale che, seppur esagerata, gli assicura un posto tra i veri scienziati. Quanto alla sua singolare dieta, non gli provocò mai alcun problema. Buckland morì per una caduta a 72 anni, in perfetta salute.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Faremo la pasta con la farina di grillo. Ci piacerà? Di Barbara Merlo. Dopo larve e locuste sdoganate nel 2021, è arrivata l'autorizzazione anche per il grillo. Potrà far parte dei nostri menù in forma di farina parzialmente sgrassata, aggiunta a prodotti da forno, pasta, salse, minestre ed altri piatti a base di verdure e legumi, snack, preparati a base di carne, eccetera. Per i prossimi 5 anni, solo la vietnamita Cricket One Co., che ne ha fatto richiesta alla Commissione europea, sarà autorizzata a immettere sul mercato UE il nuovo alimento. Eventuali altre aziende dovranno chiedere l'autorizzazione seguendo il percorso burocratico previsto. L'Unione Europea ha stabilito infatti con un apposito regolamento che gli alimenti non consumati abitualmente sulle tavole europee, definiti novel food, cibi nuovi, debbano essere autorizzati prima di essere introdotti sul mercato. L'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, esamina la documentazione tecnica e scientifica presentata dall'azienda che propone il nuovo alimento e poi esprime un parere sulla sicurezza d'uso. Se favorevole, la Commissione europea ne autorizza la commercializzazione. Così è stato per i 3 tipi di insetti che oggi, volendo, possiamo mettere nei nostri piatti. Dal grillo alla farina. I grilli, Acheta domesticus, sono sottoposti a 24 ore di digiuno per consentirne lo svuotamento intestinale e poi sono uccisi per congelamento. Seguono lavaggi, trattamento termico, essiccazione, estrazione meccanica dell'olio e macinazione. La farina che si ricava, parzialmente sgrassata, contiene oltre il 70% di proteine, calcio, ferro, vitamina B12 e ha 379 calorie per 100 grammi. Il prodotto deve sottostare alla normativa europea. Da più parti sono state sollevate critiche sul fatto che sia troppo lavorato, ultraprocessato, quindi potenzialmente poco sano. Ci sono dei rischi? Lo abbiamo chiesto ad Agostino Macri, responsabile della sicurezza alimentare per l'Unione Nazionale Consumatori. Gli insetti o i loro derivati autorizzati devono essere conformi a quanto stabilito dai regolamenti UE e pertanto sono esenti da pericoli chimici e microbiologici. Hanno un ottimo valore nutrizionale. Tuttavia, in molti paesi, soprattutto orientali, gli insetti consumati abitualmente da secoli vengono spesso prelevati direttamente dall'ambiente. Per così dire, sono ruspanti e difficilmente sottoposti a controlli chimici e microbiologici prima del consumo. In questi casi vi sono dei potenziali rischi, perché gli insetti selvatici possono trasmettere pericolose malattie infettive che colpiscono anche l'uomo. Al contrario, quelli da allevamento forniscono ottime garanzie igienico-sanitarie. Attenti alle allergie. L'esoscheletro degli insetti, come quello dei crostacei, è fatto soprattutto di chitina, una sostanza cellulosica potenzialmente allergizzante. Osserva Macri. Chi è allergico ai crostacei dovrebbe evitare il consumo di insetti e anche per questo è importante una corretta etichettatura. La FAO, nell'ultimo rapporto sugli insetti edibili del 2021, mette in guardia anche dei possibili rischi della resistenza agli antibiotici che potrebbe essere veicolata dagli insetti d'allevamento in condizioni particolari. È emerso da alcuni studi che quando il substrato nutritivo degli insetti, l'acqua o l'ambiente di allevamento sono contaminati da batteri resistenti agli antibiotici, gli insetti possono diventare il veicolo dell'antibiotico resistenza dalle fattorie alle comunità urbane. L'impatto sull'ambiente. Quando nel 2050 sul pianeta ci saranno oltre 9 miliardi di individui, dovremo avere già trovato fonti alimentari proteiche alternative a quelle derivanti dall'allevamento di bestiame, che è energivoro, consuma risorse, provoca deforestazione, inquinamento ed effetto serra. Gli insetti e i loro derivati sono una possibile soluzione, ma sono pur sempre una fonte alimentare di proteine e grassi animali, di cui per la nostra salute dovremmo moderare il consumo e per di più da allevamento intensivo. Non sarebbe meglio aumentare nella nostra dieta la quota di proteine vegetali ricavate per esempio dai legumi, diminuendo quelle animali? Certo, come del resto prevede la piramide alimentare della dieta mediterranea, risponde l'esperto. Ma il problema è ancora più vasto. Nei paesi industrializzati si mangia troppo, arrivando a consumare quasi 800 kg di cibo pro capite all'anno, e per questo il sovrappeso e l'obesità sono in crescita drammatica. Quanto agli allevamenti intensivi di insetti, mi aspetto che il futuro si dibatta sul benessere degli insetti allevati o sull'impatto ambientale della cattura di quelli selvatici.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Freedom. Caterina de' Medici, l'italiana che rivoluzionò la Francia. Caterina de' Medici fu una delle più rivoluzionarie regine francesi e, secondo alcuni, fu lei a contribuire sostanzialmente alla nascita della Francia come la conosciamo oggi. Ma quanto c'è di vero in queste considerazioni? Di Michele Rossi Flenghi. Era il 13 aprile 1519 quando a Firenze nacque la piccola Caterina Maria Romula, probabilmente, se si crede nell'astrologia, non sotto una buona stella. I suoi genitori, Lorenzo II dei Medici e Maddalena della Tour d'Auvergne, che avrebbero tanto desiderato un figlio maschio, si spensero di lì a pochi giorni. La madre morì come conseguenza del parto appena 2 settimane dopo e il padre sopravvisse appena 1 settimana alla consorte, morendo forse di sifilide il 4 maggio. Caterina rimase così orfana e preda dei giochi di potere tra casate. Lo zio, divenuto papa con il nome di Leone X, iniziò una serie di trattative per poterla piazzare alla corte francese. Progetto che si concretizzò tempo dopo con il secondo papa proveniente dalla corte medicea, Clemente VII, che riuscì a combinare il matrimonio con il secondogenito del re di Francia, Enrico, duca d'Orléans. Appena 5 giorni dopo essere arrivata in Francia e aver conosciuto il futuro marito, all'epoca 14enne, il 28 ottobre 1533 si celebrarono le nozze che inaugurarono quello che, secondo alcuni, sarebbe dovuto essere uno dei regni più prosperi di sempre. La morte di Papa Clemente VII, appena 1 anno dopo le nozze, rimise tutto in discussione e quell'alleanza tra la grande stirpe francese e i bottegai fiorentini, così come venne definita per lungo tempo la giovane erede dei Medici, veniva vista con il fumo negli occhi alla corte di Francia, ma è qui che entra in scena il carattere di Caterina, che riuscì a ricavarsi un posto nel cuore del suocero, Francesco I, non solo per il suo sapersi muovere nelle questioni di palazzo, ma soprattutto per la sua cultura, le sue conoscenze, l'interesse per le arti e soprattutto per il sincero amore per il marito Enrico, che non ricambiava, preferendo rivolgere le sue attenzioni verso altre donne. Fu proprio questo solido rapporto con il re che portò Caterina a vincere diverse battaglie a corte, come la difficoltà di procreare un figlio all'indifferente marito che intanto aveva già avuto una figlia da una delle sue amanti. Appoggiata da Francesco I e dalla corte, Caterina iniziò a provare ogni soluzione possibile per poter generare un erede, fino ad arrivare a bere periodicamente urina di mula, credendo avesse benefici effetti sull'apparato riproduttivo. Finalmente, nonostante fossero stati riscontrati problemi nell'apparato riproduttivo di entrambi i futuri sovrani, nel 1543 arrivò il tanto agognato erede Francesco, a cui ne seguirono numerosi altri, alcuni nati morti, mentre altri sopravvissero per poco o con salute particolarmente cagionevole. Pochi anni dopo, nel 1547, alla morte del re, Enrico e Caterina divennero sovrani di Francia e lei, nel ruolo di regina, poteva adesso prendersi ciò che era suo di diritto. In realtà tutto ciò non poteva essere più falso. Caterina, all'ombra della favorita del re, Diana di Poitiers, non aveva di fatto alcun potere, ma ebbe modo di circondarsi di persone fidate che la seppero aiutare e consigliare. Uno tra loro senza dubbio si distinse, visto che era entrato nelle grazie della donna qualche anno prima e l'aveva aiutata nei primi momenti di vita del principino. Stiamo parlando di Michel de Notre Dame, meglio conosciuto come Nostradamus. Nostradamus si avvicinò a corte grazie alle cure portate al giovane Francesco, cagionevole di salute, ma soprattutto grazie alla grande passione che Caterina nutriva per l'astrologia, già stimolata dall'astrologo italiano Cosimo Ruggeri. Sappiamo che Caterina rimase molto colpita e scossa dalla predizione che Nostradamus le fece riguardo il destino del marito. Il giovane leone sbaraglierà il vecchio sul campo di battaglia in singolar tenzone. Nella gabbia d'oro gli trapasserà gli occhi due ferite in una, poi morire di morte crudele. Ancor di più Caterina rimase segnata il 30 giugno 1559, quando quelle parole scritte dal fidato Nostradamus divennero realtà. Durante un torneo cavalleresco, la lancia dell'avversario del sovrano Gabriel de Montgomery si spezzò e si conficcò nell'occhio di Enrico II attraverso l'elmo che indossava. Il re sopravvisse appena 10 giorni prima di morire. A quel punto, mentre Caterina piangeva la perdita del marito, saliva al trono il giovanissimo Francesco II, figlio della coppia reale, che però, a causa di sifilide e tubercolosi, morirà poco più di un anno dopo, lasciando il posto al piccolo Carlo IX di appena 10 anni, non ancora in grado di regnare. Fu qui che, finalmente, Caterina poteva prendersi il posto che le spettava, divenendo reggente del regno fino al raggiungimento della maggiore età da parte del figlio. Caterina non si ritrovò ad amministrare facilmente il paese dilaniato da guerre di religione, anche se lo fece con attenzione e fermezza, perché era presa da numerosi pensieri legati alla propria famiglia. Tradizione vuole che in occasione di un rito magico svoltosi nel castello di Chaumont da parte dell'astrologo Ruggeri e con l'ausilio di uno specchio, Caterina abbia prima visto i volti dei suoi figli e che poi abbia visto questi ultimi girare intorno a una scala tante volte quanti sarebbero stati i loro anni di regno. Francesco II ne fece uno, Carlo IX ne fece 14, Enrico 15 e dopo di loro Enrico di Borbone, futuro marito della figlia Margherita, ne fece 22. Leggenda vuole che questa visione venisse fedelmente rispettata. Dopo 14 anni di regno, il giovane Carlo IX passò le redini al fratello Enrico III, che regnò per 15 anni, prima di segnare la fine della dinastia dei Valois. Caterina dei Medici è stata per lungo tempo perseguitata da una pessima fama, ricalcata da numerosi storici anche nel XIX secolo. Dipinta come dispotica e spietata, le si addossarono numerose colpe, tra le quali quelle di aver usato il veleno per eliminare numerosi avversari e addirittura il figlio Carlo IX. In Francia, ancora oggi, non è difficile sentir parlare di lei come una donna di facili costumi o come l'avvelenatrice seriale per eccellenza. In realtà, forse a causa del nostro campanilismo, dobbiamo riconoscere a Caterina un ruolo essenziale di quella che oggi è la Francia. Secondo alcuni storici, non solo italiani, Caterina fu l'artefice di molti cambiamenti del paese d'Oltralpe, cambiamenti anche radicali, soprattutto per quanto riguarda usi e costumi. Proprio pochi mesi fa a Parigi si è svolta una mostra dedicata alla buona cucina francese che veniva messa a confronto con quella di altre città come New York, Tokyo o Londra, senza che venisse minimamente nominata l'Italia, che, a detta di molti scrittori anche francesi, ha ben più di qualcosa da dire rispetto a quella dei nostri cugini. Fu infatti proprio la sovrana a portare in Francia abbinamenti e usanze, poi passate alla storia, sulle tavole parigine e non solo. Secondo alcuni, Caterina fece conoscere l'utilizzo della forchetta e delle tovaglie, oltre che numerose pietanze già servite in Italia e poi adottate in Francia, tra cui la soupe à l'oignon, derivante da una zuppa di cipolle toscana chiamata carabaccia, l'anatra all'arancia, che alla corte Medicea era chiamato il papero al melarancio, e che fu servito anche nel 1533 durante il banchetto di nozze della futura regina, per non parlare della cosiddetta salsa colla Medicea, che sarebbe l'antenata della besciamella. Potremmo citare numerose altre pietanze che sono ancora oggi dibattute e in bilico tra chi le vorrebbe nate in Francia e chi in Italia, come il macaron, derivante forse dagli amaretti o dalla storpiatura del termine maccheroni, il gelato, lo zabaione e molte altre. Fatto è che senza dubbio molti di questi piatti iniziarono a diffondersi in terra francese dopo l'arrivo di Caterina. Persino uno dei dolci chiave della cucina francese, le crêpes, sarebbe opera dell'ingegno italiano. Deriverebbero infatti dalle pezzolle della nonna, piatto appartenente alla tradizione antica della Toscana, realizzate con la salsa colla della besciamella. A confermarlo anche il nome, visto che il termine pezza, pezzo di stoffa, in francese può essere tradotto con crêpe e quindi da lì crêpe. Curioso anche come a tavola Caterina fosse particolarmente superstiziosa. Le cronache raccontano che in occasione di un pranzo fece servire cibi divisibili solo per tre, numero per lei perfetto. 6 maiali, 33 arrosti di capriolo, 66 galline da brodo. E cosa dire dell'utilizzo del profumo? Caterina portò con sé in Francia anche il suo profumiere di fiducia, Renato Bianco, per i francesi René Le Florentin, che creava per lei dei pomi d'ambra o pomandé, sfere profumate che la regina portava al collo e che seppero affascinare il popolo francese. La regnante impose l'utilizzo di questo vezzo anche ai membri della propria corte e trasformò il suo profumiere in una vera e propria celebrità che contribuì alla nascita di moltissime botteghe di profumi in tutta Parigi. E vogliamo parlare delle mutande? Fu lei a introdurle per prima quando cavalcava per evitare imbarazzi, e così fecero numerose altre signore seguendo il suo esempio. Sono curiosità queste, forse alcune solo dicerie, che però fanno sognare e ci fanno pensare che magari proprio il nostro bel paese, proprio quella giovane fiorentina diventata regina, possa essere stata l'artefice di tanti elementi del costume che oggi sono iconici della Francia. Ma come si concluse la vita di Caterina dei Medici? In realtà, profezie o meno, visse a lungo, ma non sopravvisse al figlio Enrico III, che chiuderà la stirpe dei Valois appena qualche mese dopo la morte della madre, nel 1589. Checché se ne dica, Caterina dei Medici è stata una donna che, nei suoi 30 anni di regno, ha senza dubbio cambiato il volto della Francia moderna in positivo.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La filosofia non serve a nulla, dirai, ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù è il sapere più nobile. Aristotele.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Veleno d'inchiostro di Cornelia Funke, traduzione di Roberta Magnaghi, Mondadori 2008, letto da Elisa Breda. Chi non ha mai sognato di entrare nel libro che sta leggendo? Portare nella vita reale i personaggi di un libro o addirittura entrare nel libro? Un sogno che il padre di Maggie sa realizzare grazie al suo meraviglioso talento. Ma quando Maggie decide di aiutare l'amico Farid a ritrovare il suo maestro, si tuffa insieme a lui nel mondo d'inchiostro e le parole dei libri si rivelano una terribile trappola. Buon ascolto!
2: Calavano le prime ombre della sera e Orfeo non era ancora arrivato. Il cuore di Farid prese a battere più velocemente, come sempre quando il giorno lo lasciava solo con le tenebre. Dannata faccia di formaggio, dov'era andato a cacciarsi? Il canto degli uccelli si era spento, soffocato dalla notte incombente, e le vicine montagne si facevano sempre più nere, come bruciate da quella palla di fuoco che era il sole al tramonto. E nero come la pece sarebbe presto diventato il mondo intero, compresa l'erba sotto i suoi piedi nudi, e gli spiriti avrebbero ricominciato a sussurrare. Per Farid c'era un unico posto dove si sentiva al sicuro, rannicchiato dietro dita di polvere, così vicino ad avvertire il calore del suo corpo. Dita di polvere non temeva la notte, anzi, l'amava. «Cos'è? Sono tornati?» lo canzonò bonariamente, quando Farid gli si strinse contro. «Quante volte te lo devo ripetere? Qui di spettri non ce ne sono. È uno dei pochi vantaggi di questo luogo». Il mangiafuoco se ne stava appoggiato a un leccio, a scrutare la strada che saliva su per il pendio. Più in alto, un lampione illuminava l'asfalto pieno di buche. Là dove uno sparuto gruppetto di case, addossate le une alle altre, come se temessero il buio quanto Farid, pareva inchinarsi al cospetto delle cime scure. Quella dove abitava faccia di formaggio era la prima dal basso. Una delle finestre era illuminata. Dita di polvere la teneva d'occhio da più di un'ora. Farid aveva spesso cercato di rimanere immobile come lui, ma le sue membra non ne volevano proprio sapere. «Adesso vado io a vedere dove è finito», sbottò. «Tu non vai da nessuna parte», replicò Dita di polvere. Il suo volto restò impassibile come sempre, ma la voce lo tradì. Farid vi colse l'impazienza e la speranza, che si ostinava a non morire nonostante fosse rimasta delusa così spesso. «Sei sicuro che abbia detto venerdì?» «Sì, e oggi è venerdì, no?» Dita di polvere si limitò ad annuire, scostandosi dalla fronte una ciocca dei lunghi capelli che gli arrivavano alle spalle. Farid aveva tentato di far crescere altrettanto i suoi riccioli ribelli, ma si erano increspati e arruffati a tal punto che alla fine si era stufato e li aveva accorciati di nuovo. «Venerdì, sulla strada che porta giù in valle, alle 4. Queste sono state le sue parole. E intanto quel suo cagnaccio mi ringhiava contro come se non aspettasse altro che addentarmi come un grissino dorato e croccante», scherzò. Il vento gli si infilò sotto il pullover, facendolo rabbrividire. «Un bel fuoco, ecco cosa ci vorrebbe», pensò sfregandosi le braccia intirizzite. Come gli sarebbe piaciuto! Ma con il vento, lo sapeva, Dita di polvere non gli avrebbe fatto accendere nemmeno un fiammifero. Alle 4. Farid gettò un'occhiata al cielo cupo. Per capire che erano passate da un pezzo, non aveva bisogno di un orologio. «Te lo dico io, quel pallone gonfiato fa apposta a tenerci sulla corda», aggiunse. La bocca sottile di Dita di polvere si increspò in un sorriso. Se ciò gli capitava sempre più spesso, era merito di Farid. Forse era per questo che gli aveva promesso di portarlo con sé, a patto che faccia di formaggio fosse davvero capace di rimandarlo indietro. In quel suo mondo di carta e inchiostro scaturito dalla penna di un vecchio. «Ah!» Figuriamoci, pensava Farid. Perché proprio questo Orfeo dovrebbe riuscire là dove altri hanno fallito? E non sono stati pochi. Messer Tartaglia, Occhi di Gatto, Gracchio di Corvo, tutti impostori bravi solo a spillare soldi. La luce dietro la finestra di Orfeo si spense e Dita di Polvere si raddrizzò di scatto. Nell'oscurità si udì lo sbattere di una porta e poi il rumore di passi frettolosi. Dopo qualche istante, sotto il cono di luce del lampione solitario, apparve Orfeo, o Faccia di Formaggio, come Farid lo aveva ribattezzato in segreto, per il suo colorito giallognolo e per il fatto che, quando faceva caldo, trasudava grasso. Scendeva per la strada ripida ansimando, accompagnato da quel suo cane, brutto come una iena, che sembrava arrivare dritto dall'inferno. Quando scorse Dita di Polvere, si fermò e alzò la mano in segno di saluto, sorridendo raggiante. Farid afferrò il braccio del mangiafuoco. «Lo vedi quello stupido sorriso? Fasullo quanto l'oro falso!» gli bisbigliò. «Ma come fai a fidarti di uno così?» «E chi l'ha detto che mi fido di lui? Che ti succede? Hai un'agitazione addosso. Non è che per caso preferiresti restare qui? Carri di latta senza cavalli che sfrecciano veloci. Figure che si muovono su un telone. Musica che esce da una scatola. Luci che scacciano la notte. Tutto questo ti piace. Là dove voglio andare io ti annoierai», disse l'amico scavalcando il muretto che delimitava il bordo della strada. «Ma che cosa va blaterando?» pensava Farid. L'unica cosa che voleva era stare con lui, e Dita di Polvere lo sapeva benissimo. Stava giusto per replicare risentito quando un rumore lo fece trasalire. Uno scrocchio secco come lo spezzarsi di un ramo sotto uno stivale. Anche Dita di Polvere lo aveva udito. Si era fermato all'istante con le orecchie tese. Ma fra gli alberi non c'era niente che si muovesse. Solo le fronde che stormivano al vento e una falena che svolazzò in faccia a Farid, bianca come un fantasma. «Scusate, ho fatto un po' tardi!» gridò Orfeo da lontano. Farid non riusciva ancora a capacitarsi di come una voce così bella potesse uscire da una bocca così brutta. Una voce per la quale Orfeo era conosciuto nella zona. Era infatti in alcuni paesi dei dintorni che loro due ne avevano sentito parlare. Dita di Polvere si era messo a cercarlo senza indugio, ma avevano impiegato parecchio tempo a rintracciarlo. Lo avevano trovato, finalmente, solo la settimana prima, in una biblioteca, a leggere fiabe a un gruppetto di bambini, nessuno dei quali aveva notato il nano sgusciato fuori all'improvviso da uno degli scaffali stipati di volumi vecchi e logori. Ma a Dita di Polvere non era sfuggito. Aveva capito che lo aveva evocato Orfeo. L'aveva aspettato al varco e quando questi stava per risalire in macchina, lo aveva bloccato e gli aveva mostrato il libro. Quello che Farid aveva maledetto più di qualsiasi altro oggetto in vita sua. «Ah, ma questo romanzo lo conosco», aveva sussurrato Orfeo. «E conosco anche te», aveva aggiunto quasi con solennità, fissando Dita di Polvere come se con lo sguardo volesse cavargli le cicatrici dalle guance. «Sei il migliore, Dita di Polvere, colui che danza con il fuoco. E dimmi, chi ti ha portato qua, nella più grigia delle storie? No, aspetta, fammi indovinare. Vuoi tornare indietro ma non trovi la porta? La porta fra le lettere? Non c'è problema, io te ne posso fabbricare una nuova con parole su misura. A un prezzo d'amico, si intende, se tu sei davvero colui che io immagino». «Ma quale prezzo d'amico?» Quasi tutto il gruzzolo che avevano messo da parte gli avevano dovuto promettere. E, come se non bastasse, avevano dovuto aspettarlo per ore in quel posto dimenticato da Dio in una serata fredda e ventosa dall'atmosfera lugubre e inquietante. «Ti sei portato dietro la martora?» chiese Orfeo illuminando lo zaino con la torcia elettrica. «Lo sai, al mio cane non piace». «No, è da qualche parte a procurarsi il cibo», rispose Dita di Polvere spostando lo sguardo sul libro che Orfeo teneva sotto il braccio. «Allora? Hai finito?» «Certo», confermò lui mentre la sua bestiaccia puntava Farid scoprendo le zanne. All'inizio le parole facevano fatica a uscire, forse perché ero così eccitato. Come ti ho detto al nostro primo incontro, proseguì Orfeo accarezzando il volume, era il mio libro preferito da bambino. L'ultima volta l'ho visto che avevo 11 anni. Alla squallida biblioteca di periferia, dove andavo sempre, mi dissero che l'avevano rubato. Ma la storia non l'ho mai dimenticata. Mi ha insegnato che è facile sottrarsi alla realtà rifugiandosi nelle parole di un racconto. Che fra le sue pagine si possono trovare tanti amici, amici meravigliosi, amici come te. Mangiafuoco, giganti, fate. Sai quanto ho pianto quando sei morto? E invece sei vivo e tutto si aggiusterà. Tu cambierai la storia. Io? Lo interruppe con un sorriso sarcastico dita di polvere. No, credimi, c'è chi lo sa fare, ma io no di certo. E chi può dirlo? Replicò Orfeo con un colpetto di tosse, chiaramente a disagio per aver esternato i propri sentimenti. Comunque sia, è veramente un peccato che io non possa venire con te, soggiunse dirigendosi verso il muretto ai lati della strada con la sua andatura goffa. Il lettore deve restare qui, regola ferrea. Ho tentato di tutto per passare dall'altra parte, ma non c'è stato verso. Sospirò fermandosi. Ecco ciò che hai comandato, disse, estraendo un foglio da una tasca di quella giacca che gli cadeva addosso così male. Parole sublimi, solo per te. Un passaggio segreto che ti condurrà dritto alla meta. Tieni un po' qua. Dita di Polvere ebbe un attimo di esitazione. Poi prese lo scritto che Orfeo gli porgeva, fitto di caratteri eleganti, lievemente inclinati, intrecciati fra loro come un fine ricamo. Passò l'indice attraverso quella composizione, riga dopo riga, come se, prima di mettersi a leggerla, dovesse appropriarsi con gli occhi di ogni singola parola. Orfeo, intanto, l'osservava come uno scolaretto che ha consegnato il compito al maestro e aspetta il voto. Quando finalmente Dita di Polvere alzò la testa, nella sua voce risuonò una nota di sorpresa. «Sai scrivere molto bene! Frasi stupende!» La faccia giallognola di Orfeo si fece paonazza, come se qualcuno gli avesse versato sopra della passata di pomodoro. «Sono contento che ti piaccia!» «Sì, mi piace molto! E c'è tutto quanto! Come te l'ho descritto io!» «Certo, espresso un po' meglio!» Orfeo riprese il foglio con un sorriso imbarazzato. «Non posso prometterti che la magia si compia alla stessa ora che ho indicato io», mormorò. «Le leggi della mia arte sono imperscrutabili, ma dammi retta, non c'è nessuno che le conosca meglio di te. Per esempio, adoperando alcune parole che compaiono nel libro, la storia verrà solo in parte modificata o ampliata, non cambiata del tutto. Se ci sono troppe parole straniere, non succede niente, oppure accade qualcosa di imprevisto. Forse è diverso se è l'autore a... Per mille fate, in quella bocca hai più parole di una biblioteca intera!» Lo interruppe spazientito Dita di Polvere. «Che ne diresti di passare al dunque?» Orfeo ammutolì bruscamente, come se avesse ingoiato la lingua. «Sicuro», rispose mortificato. «Vedrai. Con il mio aiuto il libro ti riaccoglierà fra le sue pagine come un figlio perduto. Ti riassorbirà come la carta fa con l'inchiostro». Dita di Polvere annuì in silenzio e gettò uno sguardo alla strada deserta. Farid percepiva la sua voglia di credere a faccia di formaggio e la sua grande paura dell'ennesima delusione. «E di me che ne sarà?» domandò accostandoglisi. «Ha scritto anche di me? Hai controllato?» Orfeo gli lanciò un'occhiata poco benevola. «Mamma mia!» esclamò divertito. «Il ragazzo ti si è davvero affezionato! Dove lo hai pescato? Cos'è? Un vagabondo?» «Non proprio. Siamo qui grazie alla stessa persona. Sì, quella che mi ha fatto questo grande favore», precisò Dita di Polvere, ironico. «Lingua di fata?» chiese Orfeo pronunciando quel nome in tono sprezzante, come chi ritiene che nessuno meriti un appellativo tanto nobile. «Sì, è così che si chiama. Come fai a saperlo?» lo interrogò Dita di Polvere, incapace di dissimulare il proprio stupore. Il molosso prese a fiutare i piedi di Farid e Orfeo scrollò le spalle. «Se c'è qualcuno capace di infondere alle lettere l'alito della vita, la cosa ti arriva all'orecchio, prima o poi». «Ah, davvero?» domandò incredulo Dita di Polvere senza sondare oltre, fissando la pagina che avrebbe dovuto compiere l'incantesimo. Faccia di formaggio, però, continuava a scrutare Farid. «Da che libro sei uscito?» gli chiese. «E perché non ci vuoi più tornare e preferisci invece entrare in una storia non tua?» «Che ti importa?» ribatté ostile il ragazzo. Quel tizio gli piaceva sempre meno. Era troppo curioso e troppo scaltro. Farid non ha certo nostalgia del suo mondo, nemmeno un po'. Lui esce ed entra nelle storie come i serpenti mutano la pelle. Sogghignò Dita di Polvere e a Farid parve di cogliere nella sua voce un qualcosa di simile all'ammirazione. «Ah, è così?» bofonchiò Orfeo guardando con condiscendenza il ragazzo che a quel punto gli avrebbe volentieri sferrato un calcio contro le ginocchia grassocce se non fosse stato per quel cagnaccio che lo puntava con aria famelica. «Va bene», aggiunse lasciandosi cadere sul muretto. «Ti avverto però, riportare indietro te è una bazzeccola, ma lui non è un personaggio della storia. Non posso fare il suo nome. L'ho citato semplicemente come un ragazzo, hai visto anche tu. Non posso garantire che funzioni. E ammesso che la cosa riesca, il suo personaggio creerà probabilmente confusione, se non sarà addirittura fonte di disgrazia. Di che cosa andava blaterando quel maledetto? Ti prego, portami con te, non dargli retta», pensava Farid supplicando Dita di Polvere con gli occhi. Quest'ultimo gli lanciò un'occhiata d'intesa e sorrise. «Disgrazia?» disse, e dal tono si capiva che nessuno doveva parlargli di mala sorte o cose del genere. «Sciocchezze! Il ragazzo mi porta fortuna! E poi se la cava piuttosto bene come mangiafuoco. Verrà con me!» E anche questo. Prima che Orfeo capisse a che cosa si stesse riferendo, Dita di Polvere gli aveva sottratto il volume. «Tu non ne hai più bisogno e io dormirò più tranquillo, se sarà nelle mie mani. Ma...» lo squadrò l'altro sbigottito. «Te l'ho pur detto che è il mio libro preferito. Lo terrei proprio volentieri». «Beh, anch'io», replicò Dita di Polvere, allungando l'oggetto della contesa a Farid. «Ecco, tienilo da conto». Il ragazzo se lo premette contro il petto e assentì. «Gwyn», disse. «Dobbiamo trovare Gwyn». Ma quando estrasse dalla tasca un pezzo di pane secco e fece per chiamare la bestiola, Dita di Polvere gli tappò la bocca. «Gwyn rimane qui», dichiarò. Neanche se avesse detto di voler lasciare lì il suo braccio destro, Farid lo avrebbe guardato con tanto sconcerto. «Che hai da fissarmi così? Di là possiamo catturare un'altra martora». «Oh, vedo che almeno su questa faccenda sei ragionevole», disse Orfeo risentito. «Che cosa vorrà mai dire?» Farid rivolse un'occhiata interrogativa a Dita di Polvere, ma questi lo ignorò e incalzò Orfeo. «Allora, vuoi cominciare? O dobbiamo restarcene qui fino all'alba?» Lui lo scrutò per un istante, come se volesse aggiungere qualcosa. Poi si schiarì la voce. «Sì», disse. 10 anni nella storia sbagliata sono lunghi. Leggiamo. Parole». Le parole impregnarono la notte come la fragranza di 1000 fiori invisibili. Parole su misura, ricavate dal libro che Farid teneva stretto a sé e collegate l'una all'altra dalle bianche dita di Orfeo, fino ad assumere un nuovo significato. Parlavano di un altro mondo, pieno di meraviglie e di errori, e Farid se ne lasciò rapire, dimentico del tempo che scorreva. Ne perse totalmente la cognizione. C'era solo la voce di Orfeo, in stridente contrasto con quella sua brutta bocca. Una melodia che faceva sparire tutto, la strada dissestata e le misere casupole, il lampione, il muretto, sì, persino la luna sopra le sagome scure degli alberi. E nell'aria si diffuse all'improvviso un dolce profumo di terre lontane. «Ne è capace, ci è riuscito veramente», pensava Farid, mentre la voce di Orfeo lo rendeva cieco e sordo a tutto ciò che di reale lo circondava. Quando Faccia di Formaggio tacque, si guardò intorno confuso, inebriato da quella sinfonia di parole. Ma come mai le case erano ancora lì, Eppure il lampione arrugginito dal vento e dalla pioggia. Anche Orfeo c'era ancora, con quel suo cane maledetto. Solo uno non c'era più, Dita di Polvere. Farid, invece, si trovava ancora in quel posto sperduto, nel mondo sbagliato. L'inganno. Quando videro che, terminata la deposizione, Gioe era ancora vivo e vegeto, il subitaneo impulso a rompere il giuramento per salvare la vita del povero prigioniero svanì del tutto, perché era chiaro che quel miscredente aveva venduto l'anima a Satana. E chi può impunemente osare di immischiarsi con una potenza del genere? Mark Twain, Le avventure di Tom Sawyer. «No!» gridò Farid con la voce che gli vibrava per la rabbia. «No! Che cosa hai fatto? Dov'è?» Orfeo si alzò faticosamente in piedi, con quel dannato foglio ancora in mano, e sorrise compiaciuto. «A casa! Dove se no? E io? Io cosa ci faccio qua?» «Continua a leggere, avanti!» sbottò il ragazzo mentre un velo di lacrime gli offuscava la vista. Era solo, di nuovo solo, come era sempre stato prima di incontrare Dita di Polvere. Cominciò a tremare, così violentemente da non accorgersi che Orfeo gli aveva portato via il libro. «Eccone l'ulteriore prova», mormorò quest'ultimo. «Io sono il signore di tutte le parole, dette e scritte. Nessuno può competere con me». «Il signore? Come sarebbe a dire?» urlò Farid così forte che persino il feroce bestione incassò la testa fra le spalle intimorito. «Se sei così bravo, perché io sono ancora qui? Sbrigati, rileggi tutto da capo e ridammi quello», gli ordinò cercando invano di riprendersi il volume, mentre Orfeo lo scansava con sorprendente agilità. «Il libro? E perché dovrei restituirtelo? Probabilmente non sai neanche leggere. Ti svelo un segreto. Se avessi voluto che tu andassi con il tuo amico, a quest'ora saresti con lui. Ma tu non fai parte della storia e così ho semplicemente saltato le frasi che ti riguardavano. Capito? E adesso vedi di toglierti di torno prima che ti aizzi contro il mio cane. Quando era cucciolo, alcuni ragazzacci par tuo lo hanno preso a sassate. Da allora, quelli come te, li sbranerebbe tutti». «Maledetto, bugiardo, traditore!» inveì Farid sempre più arrabbiato, come se non l'avesse saputo. E l'aveva anche detto a Dita di Polvere, falso come le monete d'oro che certi mercanti spacciavano per vere. Ecco cos'era quella faccia di formaggio. A un tratto qualcosa di peloso, con un naso a bottoncino e due piccole corna fra le orecchie, gli si intrufolò tra le gambe. La martora. «Già!» «È andato via, Gwyn! Dita di Polvere non c'è più!» pensò Farid. «Non lo rivedremo mai più!» Il molosso allungò il collo e fece un passo esitante verso la martora, ma Gwyn scoprì i dentini aguzzi facendolo arretrare bruscamente, cosa che diede coraggio a Farid. «Forza, mollali!» insistette, colpendo Orfeo sul petto con il suo piccolo pugno ossuto. «Il tuo scritto è il libro, o ti sbudello come un maiale!» «Sì, non ci penserei su due volte!» urlò. Purtroppo gli venne da deglutire e la minaccia perse parte dell'effetto che avrebbe dovuto avere. Orfeo palpò festuosamente il testone del suo cane e si infilò il volume nella cintura dei calzoni. «Oh, siamo qui, che ce la facciamo sotto, vero, Cerbero?» Gwyn si strusciò contro le caviglie di Farid, sbattendo nervosamente la coda, e il ragazzo pensò che fosse per via del cane, anche dopo, quando la martora spiccò un balzo e attraversò la strada per andarsi a nascondere nel boschetto vicino. Orfeo fece un sorrisetto, come chi la sa lunga. «Mio giovane amico», disse, «ho avuto davvero una bella paura quando Dita di Polvere si è ripreso il libro. Per fortuna l'ha dato a te, altrimenti non avrei potuto fare niente per lui. È stato già abbastanza difficile dissuadere i miei, per così dire, committenti, dall'ucciderlo. Ma attenzione, hanno dovuto prometterlo. Solo a questa condizione ho fatto da esca. Da esca per il libro, perché di questo si tratta, nel caso tu non l'abbia ancora capito. Sì, hanno promesso di non torcere un solo capello a Dita di Polvere, ma di te non si è mai parlato. Spiacente. Prima di intuire che cosa intendesse, Farid avvertì un coltello alla gola, affilato come un artiglio e più freddo della nebbia che leggeva fra gli alberi. «Ma guarda un po' chi c'è!» gli bisbigliò nell'orecchio quella voce impossibile da dimenticare. «L'ultima volta non ti avevo visto con lingua di fata? A quanto pare hai aiutato Dita di Polvere a rubargli il libro, giusto? Già, sei proprio un bel tipo!» Farid sentì la lama incidergli la pelle mentre alle narici gli arrivava una zaffata di menta piperita. Un odore inconfondibile che gli avrebbe fatto pensare a Basta anche se non ne avesse riconosciuto la voce. Il coltello e un po' di menta Basta li aveva sempre con sé, masticava le foglie e ne sputava i resti sui piedi della gente. Era pericoloso come un cane con la rabbia e non troppo intelligente. Ma come aveva fatto ad arrivare lì? Come li aveva trovati? «Allora, che ne dici del mio nuovo coltello?» disse Basta fra i denti. «Mi sarebbe piaciuto farlo assaggiare anche al mangiafuoco, però il nostro Orfeo ha un debole per lui. Che ci vuoi fare? Ma lo troverò, non ti preoccupare. Lui, lingua di fata, e quella strega di sua figlia. La pagheranno tutti». «E perché?» riuscì ad articolare Farid. «Per averti salvato dall'ombra?» Basta reagì premendogli la lama più forte contro il collo. «Salvato? Rogna mi hanno portato, solo rogna!» «Per carità del cielo, metti via quell'arnese!» intervenne Orfeo disgustato. «È solo un ragazzo, lascialo andare! Ho il libro, come d'accordo!» «Lasciarlo andare?» scoppiò a ridere l'altro, ma la risata gli si bloccò in gola. Dal folto del bosco giunse come l'ansimare di un grosso animale. Il cane di Orfeo drizzò le orecchie. Basta si girò di scatto. «Che diavolo! Dannato idiota! Che cosa hai fatto uscire dalla storia?» Farid non voleva saperlo. Avvertì solo che Basta allentava per un attimo la presa. Fu sufficiente. Gli morse la mano finché sentì il sapore del sangue. Quello urlò e lasciò cadere il coltello. Il ragazzo si divincolò. Gli assestò una gomitata nel petto e si mise a correre. Aveva completamente scordato il muretto ai lati della strada. Vinciampò e cadde così pesantemente sulle ginocchia che gli mancò il fiato. Balzando in piedi vide sull'asfalto un pezzo di carta, il foglio che aveva fatto sparire Dita di Polvere. Doveva essere stato il vento a soffiarlo via. Rapido come il fulmine, lo afferrò e se lo strinse contro il petto. «Così ho semplicemente saltato le frasi che ti riguardavano, capito?» Nella testa gli rimbombarono le parole di Orfeo, riprese a scappare oltre la strada in direzione degli alberi che aspettavano scuri dall'altra parte. Dietro di lui ringhiava e abbaiava il cane. Poi all'improvviso emise un guaito e di nuovo si udì quell'ansito bestiale, cupo e cavernoso, che fece schizzare via Farid ancora più veloce. Orfeo gridò. La paura faceva diventare brutta la sua voce. «Basta!» imprecò. Il rauco soffiare si avvicinava sempre più, selvaggio come quello dei grossi felini predatori del paese di Farid. «Non voltarti», si disse. «Correte, correte», comandava intanto alle sue gambe. «Che la belva divori il cagnaccio, che se li mangi tutti. Basta, eppure faccia di formaggio. Voi pensate a fuggire». Le foglie appassite, sparse sotto le piante, erano umide. Attutivano il rumore dei suoi passi, ma erano scivolose. E Farid ruzzolò giù per l'erto pendio. Cercò disperatamente un appiglio, si afferrò al volo a un tronco e vi si aggrappò tutto tremante. Tese le orecchie nel buio. E se Basta avesse udito il suo respiro affannoso? A un tratto gli sfuggì un singhiozzo. Si premette le mani sulla bocca. Il libro! Basta aveva il libro! Perché non ci aveva pensato subito? E adesso come avrebbe fatto a ritrovare Dita di Polvere? Passò una mano sul manoscritto di Orfeo. Era bagnato e sporco. E rappresentava tutte le sue speranze. «Oh, piccolo bastardo azzanna gente!» riecheggiò la voce di Basta nella notte. «Corri pure, tanto ti prendo! Mi hai sentito? Te, il mangiafuoco, lingua di fata e la sua bella bambina, quel vecchio imbroglione maledetto, vi ammazzerò tutti, uno dopo l'altro. Vi squarterò come ho fatto con la bestia venuta fuori dal libro!» Farid non osava quasi respirare. «Via, via, scappa! Basta non può vederti!» pensava con il batticuore mentre allungava il braccio verso un altro tronco e ringraziava il vento per lo stormire delle fronde che copriva i fruscii dei suoi movimenti fra i cespugli. Quante volte te lo devo ripetere? Qui di spettri non ce ne sono. È uno dei pochi vantaggi di questo luogo. Gli pareva di sentire le parole di Dita di Polvere come se gli camminasse dietro. Se le ripeteva di continuo, mentre le lacrime gli rigavano le guance e le spine gli ferivano i piedi. Non ci sono spettri, non ci sono spettri. Un ramo lo colpì forte in volto e Farid soffocò a stento un gemito. Lo stavano ancora inseguendo? Non si sentiva niente, solo il vento. Incespicò di nuovo, rotolando giù per il versante. Le ortiche gli pungevano le gambe, le lappole gli si impigliavano fra i capelli. E qualcosa di morbido e caldo gli saltò addosso, puntandogli il muso contro la faccia. «Gwyn?» chiamò Farid, palpando la testolina. «Sì, eccole, le piccole corna!» Affondò il viso nella soffice pelliccia della martora. «Basta, è tornato, Gwyn!» sussurrò. «E hai il libro!» «Che cosa accadrà se Orfeo lo rispedisce dall'altra parte? Come facciamo ad avvertire Dita di Polvere?» Per ben due volte Farid si trovò vicino alla strada che si snodava giù per la montagna, ma non si azzardò a percorrerla. Preferì proseguire faticosamente attraverso la fitta boscaglia irta di rovi. Il petto cominciò a dolergli per l'affanno, ma a fermarsi non ci pensava proprio. Solo quando i primi raggi del sole filtrarono attraverso il fogliame capì di avere seminato basta e di essere salvo. «E adesso?» si chiese Bocconi sull'erba secca con il fiato grosso per la corsa. «Già, e adesso?» Poi, di colpo, gli venne in mente un'altra voce, quella che lo aveva portato in questo mondo. Lingua di fata, naturalmente. Solo lui avrebbe potuto aiutarlo, lui o sua figlia Maggie. Erano andati ad abitare con quella donna, il topo di biblioteca. Lui e Dita di Polvere erano andati a trovarli una volta. La strada era lunga, soprattutto se uno aveva i piedi graffiati dalle spine, ma doveva arrivarci prima di basta.

0: Avete ascoltato un estratto da Veleno d'inchiostro di Cornelia Funke, traduzione di Roberta Magnaghi, Mondadori 2008, letto da Elisa Breda.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vera felicità dell'uomo sta nell'accontentarsi. Chi sia insoddisfatto, per quanto possieda, diventa schiavo dei suoi desideri. Gandhi.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La 22esima vita di Anna Maria Lambini. Mia madre, Antonietta, era ospite alla Mandria ed ogni qualvolta che mi recavo a trovarla mi raccontava qualche ricordo della sua vita. Quel giorno, molto lucidamente, mi narrò di quando nacque e della sua infanzia, descrivendomi i vari fratelli e sorelle che aveva quando è nata, nel 1924. 9. E molto rattristata, aggiunse che sua mamma Raffaella aveva dato alla luce altre vite, ma purtroppo la spagnola, la pandemia influenzale di natura virale e insolitamente mortale, che fra il 1915 e il 1920 uccise milioni di persone nel mondo, se l'era portate via. «E tu, mamma, che numero eri?» chiesi sorridendo. «Ero la 22esima». A quel punto volli saperne di più. Si formò un piccolo campanello di ospiti che, attirati dai numeri, ascoltavano. Ma andiamo per ordine. Iniziò il suo resoconto così come le era stato raccontato. Era giugno e quel giorno Liboria, la nostra domestica, ebbe l'ordine di mia mamma Raffaella, detta mamma, di raggiungere in corsa mio papà Nicola, che ancora era al lavoro. Partì timorosa, perché doveva recarsi alla banca di Andria e già pensava cosa avrebbe dovuto raccontare al portinaio per farsi aprire. Liboria tornò verso l'abitazione, rassicurando mamma che presto il marito Nicola sarebbe arrivato con la comare. Dopo una ventina di minuti, infatti, si sentirono le ruote del calesse che schiacciavano il ghiaino del vialetto fino a fermarsi all'uscio di casa. «Liboria, presto! Prepara asciugamani ed acqua bollente!» disse la levatrice. Continuò perentoriamente. «Tu, Nicola, presto! Raccogli gli altri figli e portali in masseria a Castel del Monte!» Lì saranno accuditi dalla tua famiglia. Poi in tutta fretta torna, perché la tua sposa ha bisogno di te. Giunsero anche le bizocche, sorelle di mio papà Nicola, anziane e nubili, che intorno al tavolo della cucina pregarono. Pensai fra me e me. Eh sì, c'era proprio bisogno di pregare, perché a quasi 50 anni si periva di parto molto facilmente. Il travaglio durò molte ore, ma infine si sentì provenire dalla camera il vagito di un neonato. Ero io, ed in onore di Sant'Antonio, di cui erano fedeli, mi battezzarono Antonietta. Continuò dicendo che il suo arrivo scombussolò la vita della casa. La notte piangevo incessantemente. Mi portarono più volte dal Salvatore. Al medico si ricorreva solo nei casi estremi, per malattie che non si riusciva a capire e a guarire. Ma nessuna cura c'era. Le comari puntualmente facevano capolino per aiutare mamma, dandole un po' di sollievo. La cullavano e coccolavano con carezze e nenie, ma a un certo punto lei erompeva in un pianto plateale. «Cara Raffaella e Nicola», sentenziavano, «avrai gioie e dolori con Antonietta». Immaginai il pianto che dopo 3 mesi sarà diventato insopportabile. A quel punto, spossati, mi portarono nella masseria paterna e qui rimasi i primi 2 anni della mia vita. Mia mamma e mio papà Nicola non mi abbandonarono, come potete pensare, perché ogni fine settimana venivano a trovarmi, portandomi ogni ben di Dio. Sorridendo, mi accarezzò la mano ed esclamò: «Ma, mo ti racconto cosa combinavo! Gattonavo, e poi, dopo alcuni mesi, camminavo lungo il portico perimetrale della masseria, cercando di toccare tutto ciò che incontravo, ma l'occhio vigile delle zie paterne me lo impediva». Continuò: «Dopo una riunione di famiglia, visti i pericoli che potevo correre, vennero a riprendermi riportandomi a casa ad Andria. Non mi pareva vero, altre stanze da scoprire, altri guai da combinare. Ero la mennen piccola di casa e tutto mi era permesso. Crescendo poi, papà Nicola mi portava sempre dalla sarta, che mi cuciva abiti eleganti e vistosi con ciocche e nastri, e con quegli abiti mi portava alla domenica alla messa e alla sera a teatro, luogo affascinante in cui si esibivano professionisti di ogni genere, ballerini, attori, cantanti lirici. E ancora, sorridendo, e le mie sorelle erano un po' invidiose. A quel punto mia madre Antonietta alzò lo sguardo verso di me e verso la campanella e schioccandomi un bacio affermò: «Nonostante gioie e dolori, la mia famiglia mi ha donato tutto l'amore del mondo». Tutto l'amore del mondo, ripeté.

0: Il racconto.
1: Un'attesa di famiglia di Maria Dal Bello. Per il quarto anno consecutivo, le educatrici sono arrivate a chiedermi di scrivere per il premio letterario Civitas Vitae. Quest'anno il titolo è Un terremoto in casa, gioie e dolori dell'arrivo di una nuova vita. Ma parliamo solo dei gioie, va, che dei terremoti ghe ne sia abbastanza. E subito mi viene in mente il nostro primo nipote e la gioia immensa con cui lo abbiamo aspettato. Avevo 24 anni e in casa vivevamo tutti insieme, mia mamma e mio papà, noi 10 fratelli e le mogli di qualcuno di loro. Il mio secondo fratello Mario e sua moglie Rosetta aspettavano il primo figlio e noi fratelli aspettavamo il primo nipote. Dio solo sa la gioia che abbiamo provato tutti insieme. 9 mesi di attesa familiare. 9 lunghi mesi in cui abbiamo condiviso premure per la futura mamma, speranze per il nascituro e tanta curiosità circa il suo sesso. Non c'era mica l'ecografia a quel tempo e fino all'ultimo non si sapeva se sarebbe stato un maschio o una femmina. Come abbiamo fatto? Non lo so, ma è andata così. Il momento fatidico è arrivato. Era il 24 aprile 1962, quando è nato Roberto. Mi ricordo come fosse adesso. Era sera e mia cognata era in camera sua al piano di sopra, con la levatrice, mia mamma, ovvero sua suocera, e mia zia Nella. Tutto il resto della famiglia era giù e aspettava insieme. Anche mio fratello Mario, il futuro padre, era con noi, dato che una volta il marito non poteva assistere al parto. Camminava avanti e indietro e piangeva. Lui ha sempre avuto un carattere emotivo. A un certo punto mia mamma è scesa per fare il caffè alla levatrice e ha annunciato a tutti che un nuovo Dal Bello era venuto al mondo. Quanta felicità in un solo momento! Un'emozione immensa ha avvolto me, i miei fratelli, le mie sorelle e Mario. Caro me fradeo Mario, el ga pianto tanto da contentessa cos'è nato che il ceo là. Abbiamo visto il piccolo la mattina del giorno dopo. Aveva un completino di cotone bianco fatto da sua mamma. Ogo ancora davanti agli occhi come se fosse adesso. L'ho preso subito in braccio senza nemmeno pensarci un secondo. Non so come ho fatto a resistere senza dargli un bacio. A quel tempo non si poteva farlo, prima che a creatura non fosse stata battezzata. Roberto è nel mio cuore. Mi sono presa cura di lui fin dai primi giorni di vita e gli sono stata accanto mentre cresceva, si faceva uomo e si formava la sua famiglia. Un amore profondo mi ha sempre tenuta legata a lui, anche adesso che è nella casa del padre. Questa attitudine alla cura degli altri e all'accudimento dei piccoli è una mia caratteristica. Oggi, che vivo alla Civitas Vitae Vedelago, non vedo l'ora che arrivi il giovedì per partecipare agli incontri intergenerazionali all'asino nido La Tartaruga. Non riesco a resistere di fronte a un bambino di pochi mesi. È più forte di me. Devo prenderlo in braccio e stringerlo dolcemente al petto. Ho braccia grandi, morbide e sicure, ed è per questo che i bambini ci trovano protezione e affetto.

0: Il racconto.
1: Jezabel di Giampaolo Simi. Andasti, o giovinastro, al gran veglione. Aveva funzionato persino sul relitto del Perisviet, il relitto maledetto, regno di 2000 scheletri in divisa che s'erano presi già altri palombari, le lamiere storte della nave da guerra russa come grinfie malvagie. Al braccio ti abbiam visto d'una bionda. Aveva funzionato nel salone delle feste, tra vestiti leziosi che fluttuavano come meduse e lampadari annichiliti come enormi ragni schiacciati da una ciabatta. E ci facevi il nesci e il burbiglione. Aveva funzionato anche quando s'era visto arrivare contro l'oblò il teschio dell'ufficiale, ancora attaccato alla cassa toracica, e il suo scafandro aveva dato come un rintocco di campana che gli aveva succhiato quasi tutto il sangue dal cuore. Era un ufficiale, sì, perché la giacca gli era rimasta aggrappata alle costole come un vestito in prova su un manichino, e per distogliersi da quelle orbite vacue aveva guardato le mostrine. Però non funzionava adesso lì, che pure le correnti erano blande e il sole radente della prima mattina gli regalava qualche cono di luce profondo. «Mentre palpavi l'anca sua rotonda!» Le canzoni del carnevale lo aiutavano sempre in fondo al mare, anche quando si trattava di aspettare delle mezz'ore per via dell'acqua torbida, aspettare con grandi ombre che giravano continuamente intorno allo scafandro, senza mai sapere se fossero solo riflessi o pesci enormi o chissà cos'altro. Ma ora non funzionavano. Se lo sentiva. Eppure era già vicino al relitto un piccolo cutter che una calmia improvvisa di quelle che prendono sotto costa aveva lasciato sballottare a bere un po' dalle fiancate prima dello schiaffo traverso che aveva mandato le vele a pescare come retti e a inzupparsi. Una decina di metri più sotto si profilava nel buio un moncone d'albero. O almeno così gli sembrava. In tutto però non sarebbe sceso a più di una trentina di metri. Lui e il capitano avevano passato ben di peggio. Di sopra, intanto, continuavano a calarlo, seguendo i suoi ordini. E lui sprofondava nella tenebra verde e nella paura. «Un palombaro deve avere paura», gli aveva detto il capitano. «Chi non ha paura è bene che rimanga a vantarsi a terra, alla taverna, che danni non ne fa». Quando la prua dello Jezabel spuntò sotto i suoi piedi, la polena intatta, il nome appena scolorito e qualche ciuffo d'alga su una gomena che si perdeva nel buio delle sue canzoni di carnevale preferite, non sarebbe stato capace di ricordare neanche più un verso. Aveva un gran freddo e lo stantuffare del suo respiro che ingollava l'aria pompata nello scafandro lo ossessionava. Per uno scherzo del destino, la barca era stata appoggiata dal mare su uno scoglio quasi piatto che veniva su dall'abisso, dai 150 metri di strapiombo del fondale vero e proprio. Si era adagiata come su un piedistallo, che sembrava averla aspettata per chissà quanto, proprio lì, proprio per non farla scomparire definitivamente, dove nessuno sarebbe più potuto andare a recuperarla. Forse stava lì la ragione di quella paura e di tutto quel freddo. Lo Jezabel non era voluto sparire per sempre. Un caso più unico che raro lo aveva trattenuto a metà strada tra il mondo dei vivi e l'abisso. «Boh», disse, e di sopra l'argano smise di farlo scendere. I suoi piedi avevano toccato il bordo dell'affiancata sollevando una nuvola lenta. Cercò di non far ruotare lo scafandro. Poi chiese un altro po' di corda. «Arria, arria!» Finì per mettere i piedi sull'orlo di un boccaporto, appoggiando uno dei bracci tronchi all'albero spezzato. Le sartie s'erano attorcigliate alla base in un groviglio diabolico. Una lancia da 5 o 6 posti s'era arrovesciata sul ponte. Si fece dare un altro tratto di corda e lasciò che i suoi piedi sparissero nell'inchiostro di sottocoperta. Che vedi? Chiesero da sopra. Cercando di dare una risposta, si rese conto che il respiro gli pesava nel petto. Non sembra messa male. Il fasciame è ancora bello intero. Ora entro sotto coperta. Sei sicuro? Stai attento. Sembra tutto libero qui. L'albero è schiantato, il velame chissà dov'è finito. C'è qualche fune in giro e basta. Mosse il braccio per prendere con la tenaglia il capo di una fune. Non era impresa facile. Lo scafandro metallico obbediva ai suoi movimenti spesso in ritardo, senza precisione. Qualche volta gli sembrava di essere il burattino della pressione e delle correnti del fondo. Era già per metà dentro il boccaporto e aveva agguantato il capo della corda, quando il risucchio della sua presenza fece muovere qualcosa da sottocoperta. Avvertì un urto leggero sotto la gamba destra, vide la corda muoversi, leggera nella penombra, poi sentì ancora il suo compagno dalla barca. Allora, che vedi? Il pucione, il più esperto dopo il capitano, quello che era stato inseguito dal teschio dell'ufficiale russo e ora lo raccontava come fosse una burletta, il maciste che non si capiva come tutte le volte entrasse nello scafandro, fu lì per dare una risposta. Forse. Guardò in tutti gli oblò, girando la testa a scatti. Solo, in una tenebra verde, stava per dire qualcosa a quelli di sopra. Ma prima di dire qualsiasi cosa, gli sembrò di covare una nausea insopportabile nello stomaco. Gli sembrò che la testa gli volesse esplodere e che fosse davvero troppo freddo là sotto, nonostante il maglione e la tuta e lo scafandro. E così non rispose. Non disse niente, neanche un tiratemi su. Chiuse gli occhi davanti a quella cosa che si vide fluttuare intorno allo scafandro, perché non poteva fare altro. E senza chiedersi quando li avrebbe riaperti. Li riaprì nella sua casa di via Umberto I, solo per un attimo. La testa gli girava come la ghidona del parco dei divertimenti. La prima cosa che vide fu l'ex voto che suo zio aveva fatto dipingere dopo aver salvato la pelle sull'Aurora, un motopeschereccio ingoiato da un fortunale nel Golfo del Leone. L'addolorata sbucava dal cielo tetro, con un viso beatamente illuminato, ma che apparteneva a una certa donnaccia di Via della Costa, aveva sempre rimuginato di bile sua zia, lavando i panni alla pila di macigno in fondo all'orto. Non aveva più preso il mare lo zio Calissi, gli occhi strinati dalla paura, e s'era ficcato a giornate sane nella taverna Prometeo, scrivendo su un pezzo di cartone quella che sarebbe stata la sua massima di vita fino al Camposanto. Son Calissi, lo dissi e lo scrissi, che se lo vedo vuoto lo riempissi. Anch'io finirò così, pensò Puccione, riaprendo gli occhi. Si vide a unghiente dal naso la maschera aggufita di una vecchia barbantana, la pezzuola nera sui capelli pagliosi, i denti accavallati dentro la bocca ritirata, piccola come quella di un polpo. No. Non entrerò più in uno scafandro, mai più, giurò a se stesso, tirandosi il lenzuolo sulla faccia. Adelio, Dio ringraziato il Signore. Puccione si riaffacciò dall'orlo trinato. O zia, sembri un incappucciato della carità, che quando ti vengono a raccattare per strada pensi d'essere già belle che stecchito. Ma come? Ti ho vegliato tutta la notte. Puccione tentò di rizzarsi sui gomiti. A parte la testa in ghidona, si sentiva sbattuto, ma niente di più. Ti vedo. Mi manca il catafalco con le candele e il prete con l'olio. Levati quella pezzuola, fammi un piacere. La donna si alzò dal letto e s'andò a sedere di lato al canterale. Puccione aveva bisogno di orinare e fece per mettere le gambe fuori. Fu l'inizio di un affar serio. Non vuoi mica scendere le scale? Ti porto la bacinella. Sì, levati di torno, vammi a cercare il capitano, forza! Adelio, stai male, non ti puoi alzare. E poi il bagno è nella casetta in fondo all'orto. Levati, zia, devo cambiare l'acqua al pesce, se no me la faccio addosso. Oddio, Adelio, che hai? Che t'è successo? Perché non mi dai retta? Ascolta la tua zia. La donna fu aggranchita da un moccolo turbinante a cascata e si lasciò cadere sulla sedia mentre il nipote s'agguantava alla sciambrama della porta per stare in piedi. Con le labbra strette strette, prese a sbaciucchiarsi l'immaginetta del curatino. Ho detto, se per favore mi vai a cercare il capitano, che ci devo parlare. Oh, padre Pucci, tu sia benedetto. Puccione iniziò a scendere gli scalini senza voltarsi. Ma vacci senza la pezzuola, che è meglio, sbuffò. Il capitano s'era messo la cravatta, Puccione no. Già i pantaloni di lanina gli stringevano. E ogni tanto si doveva dare dei pizzichi per sistemarsi le mutande ruvide di ghineone. Anche Francesco, il socio del capitano, era tutto in gingheri. Sfoderava un doppio petto di fustagno e s'era impomatato anche le sopracciglia. Nonostante questo, i loro volti erano lucidi e bruniti. Le loro mani, tenute per rispetto fuori dalle tasche, grosse e ruvide. Rispetto al gagà dai calzettoni bianchi, al francese assorto a fumare con il bocchino in attesa della vettura pubblica, alle gemelle tedesche pallide nonostante le guance rosa come il dorso delle triglie, tutti e tre sembravano in attesa di un colloquio di lavoro per un posto di facchini. Questo pensò anche l'inglese, vedendoli, mentre scendeva nella hall del Grand Hotel Royal. Si salutarono e scelsero un tavolo defilato. Assieme a loro andò a sedersi anche il gagà, che non si prese cura di stringer loro la mano. Lui e l'inglese, però, si conoscevano evidentemente. Puccione lo guardò subito di traverso, e quello neanche lo degnò, continuando a dimenare la testa come se gli pesasse, gli occhi pesti di sonno. L'inglese ordinò whisky e soda per tutti. Nessuno obiettò. Con l'esplosivo? Ma che, roba da cinematografo. Avete visto com'è messa la barca? Senza tanti complimenti, il capitano sfilò un foglio dal blocco dell'inglese, prese la stilografica e disegnò la penna obliqua, carezzando la carta con il taglio della mano. Ne venne fuori uno schizzo elementare ma preciso. Come se l'avesse vista lui, pensò Puccione, e invece c'ero io là sotto. Sta su quello scoglio, per carità ricevuta. Basta un niente e scivola giù. E qua intorno non la riprende più nessuno. Sono 150 metri. L'inglese aveva già abbassato la cresta. Il capitano aveva preso possesso del tavolo. Non aveva neanche toccato il whisky e soda. E ripeteva i concetti più volte, sempre con le stesse parole semplici, puntando l'indice sulle carte. Il gagasco scoperchiava i denti ogni tanto in una smorfia equina, senza dire niente. Bisogna recuperare a tutti i costi la cassaforte dello Jezabel. Il suo contenuto era assicurato ben più del valore della barca. L'inglese non se la cavava un gran bene con l'italiano. Ma Adelio, allargò le braccia il capitano, ha detto che non c'è nessuna cassaforte, vero? Puccione si sentì tirato in ballo al momento meno opportuno. Lui non aveva visto casseforti. Certo che no. Non aveva visto niente. Niente che ricordasse. Il buio era sceso non appena era comparsa quella cosa negli oblò. Una cosa terribile. Già. Ma cosa? Fu indeciso nella risposta. Farfugliò di no, ma che d'altronde non si vedeva tanto bene e che... Allora, si riscosse l'inglese, Facciamo almeno un altro tentativo. La mia compagnia deve pagare una somma non indifferente. E vogliamo essere sicuri che quella cassaforte ci sia davvero stata sullo Jezabel. Prima che si metta al brutto, si può azzardare un tentativo. Abbiamo un paio di giorni, forse tre di lavoro, non più. Ma non si faccia illusioni. A 50 metri sotto non si lavora come avendo il sole in fronte. E la stiva dello Jezabel è un budello. Anche se trovassimo la cassaforte, non è detto che la tiriamo su. Eppure mi hanno detto un gran bene di voi. Siete i più bravi in tutta Europa. Il capitano non si fece lisciare. Smise di fissare dritto in faccia l'inglese. Tracannò whisky and soda ad un colpo e si alzò in piedi. E per l'appunto, il mare vuole i bravi. Lei verrà con noi questa volta? Senz'altro sì. E anche questo signore? Il gagà scattò dalla poltrona come un pupazzo a molla. Sono l'avvocato Aristide Moschetti, legale della famiglia Ribonatti. Con il suo permesso, capitano, desidererei tutelare gli interessi della parte da me assistita. Sì, va bene, lo liquidò il capitano, degnando di uno sguardo appena l'elegante giacca con gli spacchetti e le scarpe di vacchetta. Ma almeno si sa tenere a galla? Sono stato nazionale di canotaggio, se le interessa. Prima di cena, il capitano Puccione e Francesco si fermarono per un bicchiere di vino da Orione. Il bar era una delle poche cose che trovavano uguali nei loro rientri a casa. Per il resto, la città viveva una smania di nizzarda emulazione. E ogni volta che sbarcavano c'era un grand hotel appena inaugurato, un padiglione all'orientale in più, mentre la passeggiata s'era allungata verso nord e senza più l'aria da far west dei cottage in legno o delle capanne. Muratura bianco calceo o verdazzurra, linee semplici e angoli stondati. Sempre meglio di quel pipiume di baracche, meno male che è avvampato come un cerino, diceva Puccione, e per pipiume intendeva la vecchia passeggiata tutta di legno, pittoresca e abborracciata, che tappava la vista del mare dal canale fino a Piazza Mazzini. Qualcosa era cambiato anche all'Orione, però. Non i vetri foschi di fumaraglia e neanche le seggiole dall'impagliato seccariccio, ma ogni tanto dei tizi passavano sbirciando all'interno in modo strano, senza entrare, allungando il passo non appena qualcuno da dentro li occhieggiava. Buon per voi che ve ne state in mare. Qui sta diventando un troiaio, aveva detto l'oste, ma non aveva aggiunto altro. Il capitano aveva fatto vista di capire, ma di non voler aggiungere altro. Allora, è passato tutto, Puccione? Adelio scosse la testa. Non voleva dar preoccupazioni al capitano. Sì, ma non so cos'è successo. Il dottore ha detto che è stata solo stanchezza. Ti sei riposato almeno un poco? Domani si riparte. Adelio, detto Puccione, non sembrava entusiasta. Ma mai e poi mai avrebbe mugugnato. Fra un po' ti riviene in mente tutto. Lo aveva incoraggiato Francesco, ma la cosa non gli era stata di consolazione, tutt'altro. Ben apposta è che qualcosa mi sta tornando in mente piano piano. Sentiamo un po', fece l'altro socio prima di alzarsi per andare a prendere il fiasco di vino dal banco. Fece due viaggi per portare un piatto di acciughe sott'olio con del pane bricioloso. Puccione aspettò che tornasse a sedere per cominciare. Io, capitano, ecco, prima di tutto volevo dire che quei due tipi non mi garbano. Ora non cambiare discorso, Puccione. Francesco smise un attimo di massacrare le acciughe con il coltello mal affilato. Lo volevo dire anch'io, l'inglese e il gagà. Non mi garbano né poco né punto. Sembra che da un pezzo in qua ce l'abbiano tutti con gli inglesi. Francesco staccò un boccone di pane fra i denti grossi. Quell'inglese lì parla troppo bene l'italiano e quell'altro, per essere un avvocato, non ci ha neppure considerato quando siamo arrivati. In famiglia mia non abbiamo studiato, ma lo so che gli avvocati sono sempre tutti salamelecchi. Dobbiamo proprio portarceli indietro, in mare, rincarò la dose Puccione. Il capitano fece scolare un'acciuga e rispose con un'alzata di sopracciglia. E poi un'altra cosa. Ma quanti erano su quella barca? Continuò allora lui a menare il can per l'aia. L'acciuga del capitano sparì fra due fette di pane. Allora, c'erano Giovanni Ribonatti e la moglie inglese, Joan, la figlia Andreina, il figlio Guglielmo e un mozzo di bordo. Hanno ripescato nessuno? No. Si sa che se i morti non riaggallano dopo qualche giorno, buonanotte. E se sono andati a fondo, chi vuoi che li ripeschi? Non erano un po' pochi per governare la barca? A questo punto si risentì Francesco che biascicava a testa bassa, i denti a coniglio e la camicia sbottonata. Mi stupisci? Non sembri figlio di Tupà. Una tartana o uno scunere li si governa con 4 o 5 persone. Appunto, erano 3 uomini in tutto, obiettò Puccione stizzito. Devi contare anche la moglie inglese, era una pratica di mare, dicevano. Una donna. Puccione agguantò il fiasco del vino. Una donna. E allora? Considerò Francesco. In Inghilterra non sono mica come qui, che cuciono le reti e fanno figlioli. Là sono, come si dice, emancipazione. C'hanno l'emancipazione, possono fare un sacco di cose come gli uomini. Votano anche, e da quel dì. Puccione sollevò la bazza unta d'olio e abbassò lo sguardo. Mai vista la Joan Hiddings con le sorelle quando andava alla funzione alla chiesa degli inglesi? O quando tornava a settembre da Lucca in carrozza? Puccione scosse la testa. Sono tornati gli inglesi, aveva sentito dire ogni tanto da sua madre, in certe giornate di cielo lungo e ventoso, con l'odore delle campagne che saliva dall'entroterra come una marea invisibile, e il mare si faceva quatto, tutto ricciolini di corrente stretti e uguali come maglie di una rete. In quelle giornate suo padre lo portava a tirare la sciabia di sera o a pescare le aguglie dal molo di mattina presto. E se la sciabia, con tutto quel tirare contro mare, lo annoiava, perché poi bisognava rumare tra le triglie i mugginetti e i bianchini, poco più che larve tutt'occhi impastate nell'arena e nelle alghe, le aguglie gli erano sempre garbate un fottio. Erano come pesci spada in miniatura, lucidi e guizzanti. Sono tornati gli inglesi. E si porta a vederla, allora, se ne uscì il capitano, vuotando il fiasco a parti uguali.
0: Avete ascoltato il racconto.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez,

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa. William James.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F, immaginazione al potere. Ci fa vedere altre strade, andare oltre le nostre possibilità. Ci rende persino capaci di cambiare il mondo. La buona notizia? Si può allenare. Ecco 10 esercizi per iniziare la pratica. Di Roselina Salemi. C'è un virus che gira dagli anni 80 e la paziente zero è stata la premier Margaret Thatcher. L'hanno chiamato TINA, acronimo inglese che in italiano suona come «non c'è alternativa». La Lady di Ferro disse che non c'erano alternative all'economia di mercato e alla sua politica. Il sociologo Stefano Laffi, consulente di ministeri, fondazioni, enti pubblici, si ribella a questa idea. Assenza di alternative significa la perdita del futuro, la condanna a una continua nostalgia, la rinuncia a qualsiasi illusione, il prevalere del cinismo. Si chiede: come si allargano gli orizzonti di possibilità smontando l'idea di destino? Risposta: con l'immaginazione. Il nostro simulatore di volo per trovare alternative a un presente che non funziona più. L'abbiamo tutti. Si tratta di riscoprirla, iniziare a chiedersi «e se?» e con un po' di pratica riavviare il motore. Laffi ci offre le istruzioni per l'uso. Eccone alcune. 1. Museo immaginario. Nel 1955, Bruno Munari, a Panarea, gioca in spiaggia con il figlio, raccoglie ciò che il mare deposita sulla riva e inventa il museo immaginario delle isole Eolie. Un pezzetto di legno potrebbe essere la scheggia della gamba di un pirata. La tecnica è semplicissima. Si basa sulla ricostruzione teorica di oggetti immaginari. Facile come esercizio, no? 2. Diario condiviso. Il diario condiviso è la playlist mensile che crei con 10 amici sparsi per il mondo, unendo i racconti vocali in cui ciascuno descrive la propria giornata. Scopri com'è vivere altrove e sveli che cosa significa essere te per chi ti ascolta da lontano. Sono importanti i dettagli: che cosa hai in borsa, che ore sono, di che materiale sono fatti gli oggetti, che cosa si mangia a colazione. L'ordinario diventa straordinario. 3. Viaggi ispirativi. I viaggi ci regalano presenti alternativi possibili. La routine tiene in scacco l'immaginazione, mentre conoscere quel che succede altrove, anche per poco, fa toccare con mano un mondo diverso. Bisogna solo scegliere l'alternativa giusta. Spesso la meta esotica è la più desiderata, perché crediamo che la vacanza funzioni se è distante dalla vita di tutti i giorni. Comprensibile, ma è il motivo per cui il ritorno è frustrante. Abbiamo solo misurato l'amarezza di non poter avere sempre quello che abbiamo avuto per una settimana. Proviamo a organizzare un viaggio che sia di ispirazione, un luogo la cui vitalità ed energia può suggerirci qualcosa. 4. Angolo di fuga. Costruiamo un angolo di fuga in ufficio. Olio essenziale, un diffusore con profumi di muschio, erba, una playlist con suoni del bosco e alcune slide con immagini di foreste. Potremmo usare questa postazione per confortarci ogni tanto dopo un compito spiacevole o per staccare. Tanto, anche fissando un foglio Excel, la mente vola via lo stesso. Potrebbe essere il regalo che ciascuno fa agli altri dopo le vacanze. Tornare con foto, audio, reperti e profumi per condividere le sensazioni del luogo che avete visitato. 5. Tante domande. Accendono l'immaginazione. Più ne circolano, meglio è. Abbiamo bisogno delle domande degli altri per aprire nuovi mondi anziché limitarci a esplorare il nostro. Se non vogliamo ratificare l'esistente, servono domande aperte, che cambino le ipotesi su come funzionano le cose, spingano a formulare nuove interpretazioni, mettano in una posizione scomoda, rompano le abitudini. Serve un solo ingrediente, la curiosità. 6. Creare mondi. L'artista statunitense Yang Cheng teorizza il worlding, ovvero la creazione di mondi. Si rifà alla teoria secondo cui la vita è un susseguirsi di giochi. Alcuni sono finiti, con regole chiare, gare sportive, elezioni politiche, partite a carte. Altri, invece, sono infiniti, come le opere di Cheng, simili a videogiochi, in cui si naviga senza l'obiettivo di vincere, vivendo situazioni sempre nuove. Possiamo farlo anche noi, programmando meno, coltivando l'imprevisto. Esercizi, esplorare un quartiere sconosciuto, partire da un dettaglio, un cantiere, un cartello, per inventare una storia. 7. Usare gli scarti. Takahiro Iwasaki è un artista giapponese che crea minuscole sculture con setole degli spazzolini da denti o delle scope, fili degli asciugamani e rotoli di nastro adesivo, persino polvere e capelli. Alla stilista Izumi Ogino di Anteprima ha ispirato una collezione nell'ultima Fashion Week. Che cosa potremmo fare con tutto quello che abitualmente scartiamo? Esercitiamoci. 8. Tornare bambini. Un famoso test dimostra che una graffetta può avere 200 usi nelle mani di un bambino, ma solo 10-15 a 10 anni e ancora meno da adulti. Senza le categorie analitiche dei grandi, i bambini animano il mondo. Questa connessione speciale, che svanisce crescendo, fa vedere a loro ciò che altri non vedono. 9. Disegna la giornata. A quale adulto viene naturale raccontare attraverso disegni? A nessuno. Userà parole. Ma è possibile accogliere quella sfida? Se date un foglio bianco a chiunque e gli suggerite di raccontare la sua giornata, dalla mattina alla sera, attraverso una linea in tutte le sue possibilità, che può curvare, formare angoli, scendere o salire, interrompersi, formare una spirale, ci riuscirà indipendentemente dalla sua abilità nel disegno o grado di istruzione. Lasciamo andare la mano sul foglio, senza consegne, senza controllo, senza pensare. 10. Ehi tu, sconosciuto. I neuroni specchio ci permettono di vivere per riflesso quello che vediamo fare da altri. Ci basta osservare per provare sensazioni analoghe nel nostro corpo. Le connessioni creative si amplificano nelle relazioni. Più incontriamo persone con background differenti o che lavorano in campi lontani dal nostro, più idee si fanno strada. La casualità e le differenze alimentano l'immaginazione. Quindi, rompiamo il ghiaccio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Made in Italy, in prima fila anche nello spazio. Il nostro paese è tra i pochi a poter vantare la presenza lungo l'intera filiera produttiva dei veicoli spaziali, dai satelliti fino ai lanciatori. Non è una novità. Tutto cominciò nel 1964 con il progetto San Marco di Rossana Rossi. Dal lancio del primo satellite San Marco nel lontano 1964, l'avventura spaziale dell'Italia è proseguita grazie alle competenze delle università, di una comunità scientifica di altissimo livello e di un'industria all'avanguardia. Oggi siamo tra i pochi a vantare una presenza su tutto l'arco produttivo, dai satelliti fino ai lanciatori. Abbiamo lo zampino in molti progetti spaziali di punta, come il razzo a tre stadi Vega, la maggior parte del quale è stata progettata e realizzata negli stabilimenti dell'azienda aerospaziale Avio di Colleferro, a sud di Roma. Ma a suscitare un grande interesse in tutto il mondo è soprattutto la nostra filiera per la produzione e il lancio in orbita di PsicoSat e CubeSat, mini satelliti a elevata tecnologia, pesanti da poche decine di grammi fino ad alcuni chili, che stanno suscitando un grande interesse in tutto il mondo. Si deve, per esempio, alla torinese Argotech lo sviluppo di Argomoon e Licia Cube, due CubeSat di grande successo. Il primo, lanciato in concomitanza con la missione Artemis 1 della NASA, è stato in grado di una performance da primato. Una splendida foto della navetta Orion attorno alla Luna con la Terra sullo sfondo. Al secondo, che ha immortalato l'impatto della navicella DART contro l'asteroide Dimorphos nel primo test di difesa planetaria ed è stato riconosciuto il titolo di missione spaziale dell'anno. Anche sulla Stazione Spaziale Internazionale c'è molta Italia. Tutto risale al 1997, quando, per conto dell'ASI, vennero affidate alla Thales Alenia Space la progettazione, realizzazione e fornitura di tre moduli logistici e del relativo supporto ingegneristico e logistico per l'intera vita operativa della stazione. Dei tre moduli, chiamati Leonardo, Raffaello e Donatello, e destinati al trasporto di attrezzature e rifornimenti a bordo delle navette statunitensi, il primo è addirittura diventato stabilmente parte della stazione a partire dal 2011. Questa stanza italiana è costituita da una struttura cilindrica in alluminio del diametro di 4,5 metri e lunga 6,6 ed è dotata di portelloni apribili per l'accesso degli equipaggi da un lato e per il caricamento delle forniture logistiche da terra dall'altro. Importante il contributo di Thales Alenia Space anche in altre componenti della stazione. Da Columbus, il laboratorio scientifico che effettua esperimenti scientifici in microgravità, ai nodi pressurizzati Harmony e Tranquility, alla cupola che con le sue 6 finestre permette di controllare le passeggiate degli astronauti, il braccio meccanico e le operazioni di attracco alla struttura. Di queste esperienze, le aziende italiane stanno lavorando per aggiudicarsi commesse riguardanti lo sviluppo del Multipurpose Habitation Module, il primo elemento di un residence lunare per le prossime fasi del programma Artemis. Breve cronistoria delle esperienze italiane nello spazio. San Marco 1. Lanciato il 15 dicembre 1964, è il primo di 5 satelliti concepiti nell'ambito del cosiddetto progetto San Marco. A promuoverne la realizzazione è l'ingegnere Luigi Broglio, considerato il vero padre dell'astronautica italiana. Sirio. Il 26 agosto 1977 viene lanciato dal Kennedy Space Center in Florida il primo satellite italiano per le telecomunicazioni. Progettato per avere una vita operativa di 2 anni, rimane attivo fino al 1985. Italsat. Il 16 gennaio 1991 e l'8 agosto 1996 vengono lanciati dalla base europea di Kourou in Guyana francese i satelliti per telecomunicazioni Italsat 1 e 2. Realizzati da Alenia Spazio, sperimentano una centralina capace di commutare direttamente a bordo il traffico delle telecomunicazioni. Temisat. Il 31 agosto 1993, dal cosmodromo russo di Plesetsk, il razzo russo Cyclone porta nello spazio il primo microsatellite italiano. È destinato al monitoraggio ambientale e alla raccolta dati da stazioni remote. Beppo Sachs, destinato ad aprire la strada a un nuovo campo di ricerca astronomica, il 30 aprile 1996 parte da Cape Canaveral il satellite che deve il buffo soprannome al fisico Giuseppe Occhialini, pioniere delle ricerche sui raggi cosmici. Agile, successore di Beppo Sachs, il 23 aprile 2007 parte dalla base indiana di Sriharikota il satellite il cui nome è l'acronimo di Astrorivelatore Gamma a immagini leggero. Ha il compito di analizzare le sorgenti di radiazioni gamma e X dell'universo. Cosmo Sky Med. Il 7 giugno 2007, dalla base statunitense di Vandenberg, in California, viene lanciato il primo di una costellazione di satelliti in grado di scrutare la Terra dallo spazio di giorno e di notte con ogni condizione meteo. Lo seguono altri tre, nel dicembre dello stesso anno, nel 2008 e nel 2010. L'Ares, formato da un corpo sferico ricoperto da 92 riflettori, viene lanciato il 13 febbraio 2012 dalla base di lancio europea di Kourou, il satellite la cui posizione può essere misurata con precisione millimetrica da una rete di rivelatori laser sparsi nel mondo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. La danza del sonno. Dormiamo in molte posizioni, ma quali sono le migliori in caso di dolori o per evitare problemi? Ecco che cosa dice la scienza. Di Elena Meli. Siete una stella marina, un soldato o un tronco? Non è un nuovo gioco di ruolo. Sono solo tre delle innumerevoli posizioni che assumiamo durante il sonno. Sulla schiena e con le braccia in alto, supini e con le braccia lungo il corpo o su un fianco con braccia e gambe dritte. Visto che trascorriamo dormendo circa un terzo della nostra vita, il modo in cui passiamo le ore di riposo non è irrilevante. Stare rannicchiati o allargarsi prendendo tutto il letto, dormire a pancia sotto o con due cuscini sotto la testa, può fare la differenza fra svegliarsi con il collo dolorante o riposati, fra trascorrere una notte russando come mantici o recuperare le energie. Allora, come si sceglie la posizione giusta, soprattutto se si ha qualche problema come le apnee notturne o la schiena dolorante? Ed esiste quella perfetta? Prima di scoprire le risposte della scienza, occorre una premessa. Di notte nessuno giace immobile tutto il tempo e secondo le stime la maggior parte delle persone si gira nel letto dalle 10 alle 40 volte. Come specifica Francesco Fanfulla, presidente dell'Accademia Italiana di Medicina del Sonno, AIMS, la posizione che assumiamo per dormire è quella che ciascuno di noi preferisce e fa parte dei rituali dell'addormentamento. Poi però le cambiamo e non è un male. Perfino le posizioni antalgiche, cioè quelle per sentire meno male se abbiamo mal di schiena o simili, se sono mantenute sempre, possono far comparire contratture e diventare a loro volta viziate. Nel sonno, insomma, vale la stessa regola della veglia. Stare troppo a lungo fermi non fa mai bene. È quindi normale spostarsi nel letto, anche se, stando a una ricerca di qualche anno fa di Joseph de Koninck dell'Università di Ottawa in Canada, invecchiando lo facciamo sempre di meno e cambia pure la posizione preferita, coi bimbi e i ragazzi che dormono spesso a pancia in giù e gli anziani che invece preferiscono stare su un lato. Anche chi è obeso tende a cambiare di meno posizione e lo stesso vale per i fumatori, secondo uno studio norvegese su oltre 600 uomini e donne, che ha dimostrato anche come il sesso maschile sia in media più agitato fra le lenzuola. Rigirandoci nel letto, però, spesso finiamo per riposare su un lato. Secondo i ricercatori norvegesi, negli adulti la posizione su un fianco viene adottata per oltre il 50% del sonno. seguita da quella sulla schiena, circa il 37% del tempo, e da quella a pancia sotto, circa il 7%. Istintivamente, quindi, tendiamo a non stare sulla pancia, e abbiamo ragione. È una posizione amata da bambini e ragazzi che tuttavia possono dormire come vogliono senza conseguenze negative. Dall'età adulta in avanti, però, dormire proni può essere deleterio perché obbliga a ruotare il collo per respirare, che diventa complicato anche perché è necessario sforzarsi di più per sollevare il torace. Tutto questo incrementa la pressione sulla colonna vertebrale, facilitando il mal di schiena e la cervicale. Per di più, visto che stare sulla pancia costringe a rimanere col viso schiacciato sul cuscino, si favoriscono pure le rughe. Passando alla posizione sulla schiena, cominciamo a dire che è la scelta migliore per chi appunto teme i segni sul viso e può essere consigliata per chi ha dolore alla schiena e al collo. Si può usare magari un buon supporto sotto le ginocchia per mantenere la curva naturale della colonna vertebrale. Dormire supini, inoltre, allevia la pressione sulle articolazioni e anche per questo viene naturale riposare così se si ha, per esempio, male alle ginocchia. Pure quando si ha un raffreddore, stare sulla schiena è meglio perché facilita la respirazione tenendo la testa un po' sollevata. Dopo i pro, veniamo però ai contro del dormire sulla schiena. È una posizione inadatta per chi soffre di sindrome delle apnee ostruttive del sonno, un disturbo che aumenta il pericolo di infarti, malattie cardiovascolari e diabete, nel quale le vie aeree collassano per qualche secondo, impedendo di respirare, per poi liberarsi di nuovo in modo assai sonoro. Il sintomo tipico delle apnee è il russamento, che si accompagna ai momenti di pausa del respiro. Dormire supini per queste persone significa andare incontro a sintomi più evidenti e un disturbo più grave, specifica Fanfulla. Non a caso, nelle fasi iniziali della malattia, spesso le apnee si verificano soltanto quando si dorme sulla schiena. Se la polisonnografia, cioè lo studio del sonno, conferma che il disturbo dipende da come si dorme, si può provare una terapia posizionale, usando dispositivi fisici o digitali per evitare di stare sulla schiena durante la notte. Da una fascia toracica con una pallina da tennis o una qualsiasi bozza inserita sulla schiena, a cuscini che vibrano se si sta supini, esistono varie opzioni per convincere a dormire in maniera diversa. Tuttavia, se la posizione forzosa viene mantenuta troppo a lungo, può scatenare altri problemi, come mal di collo o dolore alle spalle. Non a caso, i motivi per cui più spesso i pazienti con apnee abbandonano la terapia posizionale. Stare supini non è ideale pure per chi soffre di reflusso gastroesofageo, un problema per cui il contenuto acido dello stomaco tende a risalire nell'esofago, dando bruciori fastidiosi. Dormire supini peggiora i sintomi. L'ideale sarebbe stare semiseduti, usando una rete basculante che sollevi parzialmente il materasso, dice Fanfulla. In alternativa si possono aggiungere cuscini fra la rete e il materasso. Bisogna creare un piano continuo per sostenere la schiena e non dormire su due o più cuscini. Questo infatti farebbe assumere al collo una posizione sfavorevole. Per respirare e quindi riposare bene, il collo dovrebbe essere esteso e sarebbero da evitare tutte le posizioni che portano a inclinare il mento sul petto, anche quando si sta su un fianco, ma molto rannicchiati. La posizione su un fianco è dunque la migliore per il reflusso gastroesofageo. In questo caso, però, i due lati non sono uguali, come ha dimostrato una ricerca del Dipartimento di Gastroenterologia ed Epatologia dell'Amsterdam UMC, Centro Medico Universitario. È emerso che dormire sul fianco sinistro riduce la risalita degli acidi dallo stomaco, che viene a trovarsi più in basso dell'esofago, rispetto al riposo sul lato destro o sulla schiena. Sarebbe questa la posizione migliore anche per le donne in gravidanza, specialmente nel terzo trimestre, perché facilita il flusso sanguigno e non provoca una pressione sugli organi interni come accadrebbe in posizione supina. Se invece prima di dormire dobbiamo prendere una pillola, per assorbirla meglio dovremmo coricarci sul lato destro, come ha dimostrato l'esperto di dinamica dei fluidi della Johns Hopkins University USA, Rajat Mittal. Con un modello computerizzato di stomaco ha visto che i farmaci passano più rapidamente verso l'intestino stando sdraiati sul fianco destro. Questo lato parrebbe anche associato a un riposo più soddisfacente, soprattutto se non ci si rigira molto. Lo hanno segnalato ricercatori della Forestry University di Pechino, applicando ai volontari sensori per capire la correlazione fra posizione, movimenti e qualità del riposo. E, secondo uno studio dell'Università di Kyoto, in Giappone, stando sul fianco destro, sarebbe meno attivo il sistema simpatico, e questo avrebbe un effetto positivo su chi ha un'insufficienza cardiaca. In tale posizione, poi, il cuore si sposta meno per gravità rispetto a quanto accade stando sul fianco sinistro, grazie al sostegno di strutture della cassa toracica. Inoltre, dormire sul fianco, a prescindere dal lato preferito, potrebbe aiutare a ripulire il cervello dalle sostanze di scarto e magari ridurre il rischio di malattie neurodegenerative come l'Alzheimer. Lo ha sottolineato Helen Benvenist della Stony Brook University, USA, osservando come nei topolini il sistema glinfatico cerebrale che drena le sostanze di scarto dal cervello sia più efficiente nel sonno e soprattutto coricandosi di lato. La posizione fetale è consigliabile poi a chi sulla schiena si sentirebbe oppresso da un peso di troppo, come gli obesi, e anche a chi soffre di mal di schiena, se ha l'accortezza di piazzare un cuscino fra le ginocchia per tenere allineata la colonna. Anche se poi ci si sposta, e come osserva Fanfulla, ognuno adatta la posizione per stare più comodo possibile. È meglio però parlare al medico se per qualsiasi motivo si è costretti a dormire in un certo modo ed emergono sintomi che non c'erano. Da un russamento perché si deve stare supini dopo un intervento a un dolore o a una rigidità dovute a una posizione forzata. Non c'è da precipitarsi dallo psicologo, invece, se siamo abitué di una posizione bizzarra. Alla fine degli anni 70, lo psicologo statunitense Samuel Dunkel definì le posizioni che si prendono nel sonno il linguaggio notturno del corpo, ipotizzando che dicano molto del nostro carattere. Secondo le sue teorie, chi dorme sulla schiena, per esempio, ha fiducia in se stesso e chi ama la posizione fetale è emotivo e ansioso. Le ricerche successive, però, hanno dimostrato che non ci sono correlazioni fra personalità e posizione preferita. Contano più le abitudini, come ci si sente comodi o magari i disturbi che abbiamo. La morale? Se ci si sveglia riposati e non si hanno problemi di salute particolari, qualsiasi posizione può essere quella giusta.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia, Nerone e Seneca. L'imperatore aveva avuto come guida uno dei più grandi filosofi latini, ma le sue ossessioni e le sue follie lo spinsero a ordinare al maestro di uccidersi, e quello obbedì. Di Giulio Talini. Non gli rimaneva ormai più, dopo aver ucciso madre e fratello, che aggiungere l'assassinio del suo educatore e maestro. Queste le parole che, secondo lo storico romano Tacito, Seneca rivolse alla moglie e agli amici prima di togliersi la vita. Il filosofo si riferiva a Nerone, un tempo suo discepolo, ora suo carnefice. L'imperatore gli aveva ordinato di uccidersi con l'accusa di essere tra i cospiratori della torbida congiura dei Pisoni nel 65 d.C. Seneca con coraggio ubbidì, ma non poté cancellare le ombre di un'esistenza trascorsa a braccetto col potere. Un uomo popolare. Come arrivò il nostro filosofo ai vertici della politica romana? Per molto tempo in realtà se ne tenne ben lontano. Giunto a Roma dalla natia Cordova, allora colonia romana, Lucio Anneo Seneca trascorse la gioventù tra gli studi di grammatica e di retorica. Poi scoprì la filosofia, un colpo di fulmine. Lo storico Attalo, in particolare, lo conquistò più di altri maestri. Quando udivo Attalo inveire contro i vizi, gli errori, i mali della vita, raccontò all'amico Lucilio in una lettera, ho provato spesso compassione per il genere umano e ho creduto che egli fosse un uomo sublime. Seneca stoico, dunque, ma uno stoico con il vizio della politica. Nel 31 o 32 d.C., il filosofo assunse la carica di questore nella turbolenta Roma di Tiberio. Passò un brutto momento col successore Caligola, che gli invidiava le doti oratorie e la popolarità al punto da pensare di farlo fuori. Eppure Seneca gli sopravvisse, con pazienza e lealtà al potere. I guai vennero con l'ascesa, nel 41 d.C., del mansueto Claudio, quando Seneca fu accusato di adulterio con la nipote del nuovo imperatore, Giulia Livilla. Gli costò l'esilio in Corsica. Emily Wilson, autrice di Seneca, biografia del grande filosofo della classicità, Mondadori, precisa che il pensatore aveva allacciato una rete di amicizie potenti, in particolare con le sorelle di Caligola, Agrippina e Giulia Livilla, che esercitavano ancora una certa influenza a corte. Claudio aveva buone ragioni per temere che lo scrittore potesse capeggiare una congiura. A richiamare Seneca dal confino ci pensò nel 49 d.C. la potente Agrippina, divenuta nel frattempo imperatrice dopo aver sposato Claudio. Il filosofo, ci spiega Tacito, doveva educare il figlio Nerone e soprattutto favorirne l'ascesa al trono. Madre e figlio avrebbero potuto così servirsi dei consigli di lui nella speranza di conquistare l'impero, perché si pensava che Seneca sarebbe stato fedele ad Agrippina per il ricordo del beneficio e ostile a Claudio per il dolore dell'offesa. Agrippina vide giusto. Alla morte di Claudio nel 54 d.C., forse avvelenato proprio dalla moglie, Seneca e il prefetto del pretorio, Afranio Burro, da bravi complici, affrettarono l'incoronazione del giovane Nerone nel timore che qualcuno potesse appoggiare le pretese di Britannico, altro figlio del defunto imperatore, ma non di Agrippina. Seneca compose poi per Nerone un moderato discorso programmatico. Il palazzo e il senato sono due cose diverse. Il senato può conservare le sue competenze. Ammazzato Britannico l'anno dopo, Nerone ebbe finalmente Roma in pugno. Doveva ringraziare anche Seneca. L'obiettivo del filosofo. Certo, allo stoico, per quanto spregiudicato e ambizioso, non mancava un movente filosofico. Poteva realizzare il sogno di Platone, infondere la filosofia e la virtù nel sovrano rendendolo illuminato, conciliare pragmatismo e stoicismo addomesticando il potere. Non a caso dedicò al giovane Princeps un trattato quasi pedagogico intitolato De Clemenzia. Ho deciso di scrivere sulla clemenza, Nerone Cesare, per poter fare in qualche modo la parte dello specchio e mostrarti l'immagine di te stesso che sei avviato a raggiungere il massimo dei piaceri. Per 5 anni l'esperimento funzionò piuttosto bene. L'imperatore seguiva i consigli del maestro e, dettaglio assai più importante, lo ricopriva d'oro. Il filosofo accettò senza troppi complimenti sesterzi in quantità, lussuose ville rurali, appezzamenti di terreno a Roma e forse anche in Egitto. Un impero nell'impero. Il popolo tuttavia non gradiva un'avidità tanto sfacciata, specie se manifestata da un arcinoto pensatore. Un certo Suilio lanciò pubblicamente pesanti accuse a Seneca. Con quale saggezza morale sbottò, con quali precetti filosofici ha saputo Seneca accumulare in 4 anni 300 milioni di sesterzi? Forse esagerava, ma nell'invettiva c'era del vero. E infatti Suilio, troppo scomodo, fu spedito alle Baleari. Ma a un certo punto la luna di miele finì. Nerone non si lasciò più guidare. Tra il 59 e il 62 d.C. fece fuori l'onnipotente madre, l'ex moglie Ottavia, ripudiata per Poppea Sabina, e persino Burro. Al complotto contro l'invadente Agrippina contribuì anche Seneca, e la gente lo sapeva. L'opinione pubblica, secondo Tacito, condannò non già Nerone, la cui immane ferocia superava qualsiasi possibilità di sdegno, ma Seneca. La brutta fine di Ottavia e soprattutto quella del collega Burro allarmarono però il filosofo. Dopotutto Seneca, spiega ancora Wilson, non poteva non aver capito fin dal suo ingresso a corte e sempre più col passare del tempo che la sua vita era nelle mani di un giovane capriccioso e umorale. Gli intellettuali d'età imperiale, in effetti, sperimentavano spesso che l'insidia venne da un uomo solo, molto potente, di cui tutti potrebbero essere vittime. Seneca, benché stoico, non voleva affatto morire. Così si presentò da Nerone per provare a salvarsi la pelle e la faccia. La buttò sul sentimentale. «L'uno e l'altro abbiamo colmato la misura. Tu per quanto un principe può dare a un amico, io per quanto un amico può ricevere da un principe». L'imperatore cortesemente gli impose di restare. «Se tu mi rendessi il denaro e abbandonassi il principe», obiettò, «tutti parlerebbero non della tua modestia né del tuo desiderio di riposo, ma della mia cupidigia e della tua paura per la mia crudeltà. Poi baci e abbracci. Ipocriti, naturalmente». Comunque sia, nei mesi successivi il maestro sparì dalla circolazione, ritirandosi in campagna. Nessuno sapeva davvero il perché, tranne Nerone. Seneca l'aveva abbandonato per timore di finire come Burro, esponendolo oltretutto alle maldicenze della plebe. Una colpa imperdonabile. Nel 65 d.C. Roma fu scossa dalle fondamenta. Venne alla luce una pericolosa congiura ordita contro l'imperatore. La capeggiava un noto patrizio, Calpurnio Pisone, tradito dalla delazione di un tale Volusio Proculo. La macchina della repressione si mise subito in moto implacabile. A Pisone e agli altri congiurati toccò la morte. E Seneca? Soltanto uno dei complici, Antonio Natale, lo nominò, precisando di essere stato mandato a visitare Seneca malato, il quale in quell'occasione si era limitato a replicare che gli scambievoli discorsi e i frequenti colloqui non venivano a nessuno dei due e che la sua salvezza s'appoggiava sull'incolumità di Pisone. Nerone, con o senza convinzione, volle leggere in queste parole un'ammissione di connivenza con i cospiratori. La verità è che aveva un conto in sospeso con l'anziano maestro e lo saldò. Nerone inviò un tribuno nella tenuta del filosofo a Mentana con l'ordine che il traditore morisse. Seneca, stavolta davvero stoico, ubbidì tagliandosi le vene tra i pianti della moglie Paolina e degli amici presenti. Capì solo allora la bellezza della sua filosofia.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista National Geographic. Le antiche origini del reggiseno, un capo d'abbigliamento senza tempo. I reggiseni con ferretto e ignifughi sono solo le ultime innovazioni di un indumento che da millenni fa parte dell'abbigliamento femminile. Ma quali sono le sue reali origini? Di Erin Blackmore. I reggiseni moderni sollevano, definiscono e comunque sono una voce fondamentale del mercato della lingerie, di cui si stimano 88 miliardi di dollari di vendite annuali solo negli Stati Uniti. Le versioni odierne possono essere caratterizzate da tessuti all'avanguardia e un tipo di sostegno precisamente progettato, ma derivano da predecessori risalenti a tempi molto antichi. Da antiche corazze a simboli di passione, ecco come si sono evoluti i precursori del reggiseno e in che modo questo articolo di abbigliamento ha resistito alla prova del tempo. Prima del reggiseno. Non è chiaro a quando risalga il primo dei tanti precursori del reggiseno, ma gli storici hanno trovato riferimenti a indumenti simili in opere dell'antica Grecia, come l'Iliade di Omero, che descrive la dea Afrodite mentre si toglie dal seno una fascia curiosamente ricamata, e la Lisistrata di Aristofane, in cui una donna che non si concede al marito lo stuzzica dicendo che si sta togliendo lo strofion, maldestramente tradotto con fascia per il seno. La storica Mireille Lee scrive che, sebbene lo strofion presentasse connotazioni sessuali e di genere, è difficile determinare con esattezza cosa indossassero le antiche donne sotto i vestiti. Esiste infatti una sola raffigurazione artistica dell'epoca che mostra una donna che indossa lo strofion. Un'altra raffigurazione è stata trovata dagli archeologi che stavano eseguendo gli scavi presso la Villa del Casale in Sicilia, un mosaico del IV secolo d.C., che raffigura donne romane che svolgono attività atletiche con i seni coperti da un indumento che gli studiosi ritengono essere un amictorium, ovvero un indumento di lino non dissimile a un bikini, che infatti è valso ai soggetti dell'opera il soprannome di fanciulle in bikini. Un altro indumento romano che copriva il seno, il mamillare, era fatto di cuoio. Ma come scrive il classicista Jan Radic, anche se pare che le donne romane avessero a disposizione varie opzioni per coprire e modellare il seno, le evidenze a disposizione sono troppo poche per determinare l'aspetto effettivo di questi indumenti e per stabilire se la loro funzione fosse di tipo estetico, erotico o semplicemente di supporto. Borse per il seno medievali. Nel 2008 alcuni archeologi hanno scoperto in una sorta di ripostiglio del castello austriaco di Lendberg una serie di oggetti risalenti al XV secolo, tra cui quattro reggiseni di lino. Questi indumenti, molto simili ai reggiseni moderni, potrebbero essere quello a cui alcuni autori medievali si riferiscono con il termine di borse per il seno. Al tempo i seni grandi non erano di moda ed erano oggetto di pettegolezzi. Quindi le donne indossavano indumenti che fornissero sostegno e ne riducessero le dimensioni. Le cosiddette borse per il seno di 600 anni fa, scoperte nel castello di Lengberg, presentano coppe simili a quelle dei reggiseni moderni e mostrano una pregiata lavorazione del tessuto, che doveva modellare e sostenere il seno. Il ritrovamento ha entusiasmato gli storici dell'abbigliamento, dimostrando che i reggiseni con le coppe, che si pensava fossero nati nel XIX secolo, sono stati inventati invece molto prima. La nascita del reggiseno moderno. Il reggiseno, come lo conosciamo oggi, è nato quando inventori e riformatori dell'abbigliamento hanno promosso nuovi indumenti per modellare e sostenere il seno. Ma le opinioni su chi sia stato in effetti a inventare il reggiseno moderno sono varie. Fu Hermine Cadol, la commerciante francese degli anni Ottanta del 1800, che realizzò una versione del corsetto in due pezzi, il superiore dei quali era definito supporto per il seno? Olivia Flint, la sarta il cui modello di corsetto, denominato corsetto Flint, fu brevettato negli Stati Uniti nel 1873? O fu forse Caress Crosby, che nel 1914 brevettò una corslet sull'onda della moda dell'epoca, caratterizzata da generose scollature sia sul petto che sulla schiena? Negli anni 30 il reggiseno sostituì il corsetto e in quel decennio l'industria della lingerie dotò questo indumento sempre più indispensabile sia delle coppe di misura standardizzate sia delle spalline regolabili. Nel 1968 i reggiseni modellanti erano così diffusi e associati alla sessualità femminile e agli standard di bellezza che durante le proteste contro il concorso di Miss America ad Atlantic City le femministe li gettarono nei bidoni della spazzatura. Furono poi stigmatizzate nella cultura popolare come le bruciatrici di reggiseni, ma in realtà quell'atto non avvenne. Avevamo intenzione di bruciarlo, un bidone della spazzatura pieno di reggiseni sul lungomare di Atlantic City, ha raccontato nel 2008 l'organizzatrice della protesta. Ma il dipartimento di polizia non ce lo ha permesso. E poi ci sono i reggiseni sportivi. Prima che venissero concepiti e prodotti modelli specifici per lo sport, scrive Jamie Schulz, storica dell'abbigliamento sportivo, molte donne indossavano semplicemente reggiseni normali oppure si fasciavano il seno, più o meno alla maniera delle antiche fanciulle in bikini. Poi, negli anni 70, due podiste si ispirarono al sospensorio maschile per creare il jockbra, oggi considerato il primo reggiseno sportivo moderno. Ma si è dovuto aspettare fino al 1999 per vedere i reggiseni sportivi accettati come indumenti a sé stanti. La stella del calcio femminile statunitense Brandi Chastain, dopo la vittoria della Coppa del Mondo, si toglie la maglietta ed esulta in campo con indosso solo il reggiseno sportivo. Quello è stato definito da Schulz stessa come il gesto che ha portato al coming out dell'indumento. La pandemia ha portato un altro cambiamento nell'uso del reggiseno, spingendo molte persone a rinunciarvi o a preferire bralette e reggiseni sportivi meno sostenitivi al posto dei reggiseni a balconcino, push-up e preformati che si sono diffusi negli ultimi anni. Ma dalle fasce alle borse per il seno e oltre, l'innovazione nel campo dei reggiseni continua inarrestabile. Un esempio. Nel 2022 l'esercito americano ha presentato dei prototipi per il reggiseno tattico ignifugo Army Tactical Bra, che sarà incorporato nelle uniformi militari. A prova del fatto che c'è sempre margine per migliorare i modi in cui posizioniamo, supportiamo e modelliamo il seno femminile.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, e nello spazio e nel tempo d'un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.

c'è un posto in rete che si chiama 4chan. 4chan è una image board, ovvero un sito web pensato per condividere principalmente immagini. Le image board nascono in Giappone all'inizio degli anni 2000 come estensione delle text board, che permettevano di scambiare solo messaggi di testo, e inizialmente erano utilizzate principalmente per condividere e commentare immagini legate alla cultura giapponese, soprattutto manga e anime, fumetti e cartoni animati. Col tempo le image board si sono evolute in prodotti più complessi e moderni, come ad esempio Tumblr o Pinterest, ma alcune caratteristiche delle image board originali fanno sì che siano ancora utilizzate perché sono rimaste una delle ultime roccaforti della presenza quasi completamente anonima in rete. Per come sono state concepite inizialmente, infatti, le image board permettono a chiunque di inserire immagini e commentare in modo del tutto anonimo. Di norma non esiste nemmeno un nickname, un soprannome, ma ad ogni utente viene assegnato un trip code, una sorta di numero di matricola casuale che lo distingue dagli altri. Questa caratteristica origina dal fatto che ai suoi albori in Giappone, le comunità che ruotavano e ruotano ancora intorno alle image board condividevano immagini anche di tipo pornografico o feticista, o contenuti che potevano essere fonte di imbarazzo. La voglia però di commentare insieme ad altri appassionati del genere era troppo forte e serviva uno strumento che permettesse di partecipare senza appunto l'imbarazzo di dover per forza assumere un'identità. Naturalmente, se un utente vuole può anche assumere un'identità permanente registrandosi con un nickname, ma normalmente il grosso degli utenti scrive e commenta in forma completamente anonima senza nemmeno registrarsi sulla piattaforma. Questo ha sempre dato agli utenti delle image board una sensazione di totale libertà, facendole diventare una specie di porto franco dove passa un po' di tutto, senza regole, senza censure e senza troppa pubblicità al di fuori del circuito dei partecipanti. Un'altra caratteristica delle image board è che i contenuti vengono cancellati ciclicamente dalla piattaforma per fare spazio a quelli nuovi. Inizialmente questo era dovuto soprattutto alla necessità di economizzare le risorse sui server, ma oggi è invece fatto principalmente per creare un substrato impermanente di informazioni in continuo cambiamento, che viene rapidamente cancellato in modo che i motori di ricerca, ma anche le autorità, non abbiano il tempo di individuarlo. L'atmosfera ricorda un po' gli speakeasy, o meglio ancora i blind pig dell'epoca proibizionista negli Stati Uniti. Locali che vendevano birra e liquori illegalmente o aggirando le leggi, la cui esistenza era comunicata ad un ristretto giro di persone fidate, che aprivano, chiudevano e si spostavano prima che le autorità li notassero, e che erano frequentati da un pubblico estremamente eterogeneo, dai ragazzini che si fingevano adulti ai veri e propri gangster. I nomi delle prime image board sono quasi tutti giapponesi: Futaba, Wakaba, Kusaba, Taimaba, ma spesso le image board, dette anche canali, prendono semplicemente il nome di canale 1, canale 2, eccetera. E così il canale 4 venne battezzato semplicemente 4chan e divenne una delle image board più frequentate e più influenti dal punto di vista subculturale della rete. La parola chiave in questa frase è influenti, e se vogliamo davvero capire cosa sia 4chan, dobbiamo tenerla bene a mente.

4chan nasce nel 2003, fondata dall'imprenditore digitale Christopher Poole quando aveva appena 15 anni. Poole, il cui nickname in rete è Moot, è un grande sostenitore dell'anonimato in rete come valore fondamentale, a salvaguardia della libertà di espressione e a protezione dell'identità e della privacy degli utenti, secondo una teoria sociopolitica che passa sotto il nome di opacità radicale. Poole è stato descritto a volte come l'antitesi di Mark Zuckerberg. Se quest'ultimo infatti è noto per le sue battaglie per rendere la rete più trasparente, ottenendo come vantaggio personale il fatto di poter raggiungere commercialmente e non persone reali, Poole ha sempre sostenuto che Internet dovrebbe essere invece un posto completamente opaco, in cui le identità reali delle persone siano protette dagli assalti commerciali delle aziende, dagli attacchi personali degli altri utenti e dalle autorità, dallo sfruttamento politico e sociale, e anche da loro stesse, perché non sempre chi scrive in rete ha gli strumenti per difendersi e comprendere i rischi della sua stessa attività. Su chi abbia vinto la battaglia dal punto di vista economico non ci sono molti dubbi. Mentre Zuckerberg diventava uno degli uomini più ricchi del pianeta, Poole viveva a casa della madre cercando un modo per monetizzare l'immenso successo di 4chan. Dal punto di vista etico, invece, la questione è più controversa e non è certo liquidabile in un'opinione superficiale. Se da un lato i social network ipertrasparenti hanno creato un mostro con gravi minacce per la privacy di mezzo mondo, quelli radicalmente opachi hanno dato spazio ai sentimenti più devianti, mostruosi e inquietanti della rete. Quando il Guardian descrisse 4chan in un articolo del 2008, usò una definizione piuttosto azzeccata. Una message board la cui comunità giovane e lunatica è nello stesso tempo brillante, assurda e allarmante. Insomma, è difficile mettere un'etichetta su una comunità che ha visto la nascita tra le proprie pagine dei meme, delle più strampalate teorie complottiste, di messaggi al confine con il terrorismo e di tonnellate di pornografia stravagante. Una delle caratteristiche principali della comunità di 4chan, ve lo ricordate, è la capacità di influenzare la rete. Un tale magma di totale libertà espressiva ha generato di tutto e in questa immensa quantità di prodotto culturale e subculturale si sono generate forme espressive completamente nuove e linee di pensiero del tutto originali. Un'altra caratteristica è quella della mobilitazione. Poche community hanno avuto la capacità di mobilitarsi per le cause più varie di quella di 4chan, smentendo radicalmente l'idea che il commitment, l'impegno, sia legato al metterci la faccia e quindi anche alla propria identità reale. Al contrario, non avendo un'identità distinta da un nome individuale in rete, i vari utenti che vengono tutti rappresentati come Anonymous hanno assunto una specie di identità collettiva, chiamata appunto Anonymous, a cui ci si riferisce sia in forma singolare che plurale, indistintamente, e che tende a muoversi secondo un sentire comune che coinvolge tutti e nessuno in particolare. Alcuni esempi della forza di questa comunità sono stati mostrati alla rete quando, nell'aprile del 2009, lo stesso Christopher Poole venne eletto persona più influente dell'anno 2008, con quasi 17 milioni di voti, superando personaggi del calibro di Barack Obama, Vladimir Putin e Oprah Winfrey. In realtà era una sezione di 4chan ad averlo sostenuto, principalmente taroccando le votazioni tramite programmi che generavano migliaia di voti al minuto in modo automatico. Un'altra piccola grande vittoria della comunità nel suo volto più goliardico fu per esempio riportare alla ribalta Rick Astley tramite la trasformazione della sua Never Gonna Give You Up in un meme di enorme popolarità tramite il fenomeno del Rickrolling. Ma è anche leggendaria la battaglia che Anonymous ha ingaggiato con Scientology, colpevole di aver cercato di rimuovere forzatamente alcuni suoi contenuti dalla rete. 4chan è stata anche la base da cui sono stati scagliati numerosi attacchi informatici su larga scala, volti a colpire aziende e istituzioni colpevole di avere, secondo Anonymous, attaccato a loro volta la libertà degli utenti in rete. Ma 4chan è stata anche il teatro di minacce violente o terroristiche, istigazione ad azioni pericolose ed estreme, pornografia infantile. Insomma, c'è passato veramente di tutto. Un giorno, il 30 luglio 2014 per la precisione, Anonymous postò in inglese la frase «Un tempo l'arte era qualcosa da ammirare, ora letteralmente tutto può essere arte. Questo post è arte». Meno di un'ora dopo qualcuno fotografò il post, lo incorniciò e lo vendette su eBay per oltre $90.000.

e poi venne il 28 ottobre 2017. Quel giorno qualcuno inviò un post in una sezione molto attiva che si chiama Poll come politica, una sezione notoriamente frequentata dalla cosiddetta destra alternativa o alt-right americana, un movimento prevalentemente sviluppatosi online che propone una visione della destra non tanto basata sul conservatorismo, ma su un coacervo di idee estreme come nazionalismo, protezionismo, isolazionismo, anarcocapitalismo, neoconfederatismo, antisemitismo, islamofobia, antisionismo, negazionismo dell'olocausto, populismo di destra. L'alt-right si oppone al femminismo, all'immigrazione, alla società multietnica e multirazziale, che spesso viene definita come marxismo culturale, e dal politicamente corretto. E uno dei suoi punti ideologici fermi è che l'uomo bianco, cisgender ed eterosessuale sia la vera vittima del terzo millennio. Il Post diceva che Hillary Clinton sarebbe stata arrestata la mattina del 30 ottobre 2017, tra le 7.45 e le 8.30 del mattino. Un utente anonimo decise di rispondere, confermando, con un linguaggio piuttosto tecnico e militare, che la mobilitazione per Hillary Clinton era già in atto. Quell'utente in seguito prese il nome di Q Clearance Patriot, quasi subito abbreviato in Q. Q lasciò intendere di essere un ufficiale militare nella cerchia più interna dei collaboratori di Donald Trump, e i suoi messaggi su 4chan, circa 5.000, diedero origine a una delle teorie della cospirazione più strane e popolari di sempre, QAnon.

QAnon fu al tempo stesso un prodotto e un'evoluzione del gruppo POL di 4chan, ma non è corretto pensare che Q fu l'origine di questo movimento in senso assoluto. La chiave per comprendere questo fenomeno è capire che le radici di Q affondano in una subcultura, quella di POL, che era già molto attiva prima del suo arrivo. Q ha semmai agito come una goccia di catalizzatore lasciata cadere nella giusta soluzione chimica che scatena una reazione nelle sostanze già presenti, prendendole, aggregandole e trasformandone la struttura, dando una forma più precisa ai medesimi ingredienti. Ma prima di tutto bisogna capire che Q è soprattutto un mito di una mitologia moderna e, come tutti i miti, ha al suo centro una storia incredibile. Il mito di QAnon viene costruito riaggregando elementi già presenti su 4chan e nel movimento alt-right da tempo, come il Pizzagate, l'odio per Hillary Clinton e George Soros, la vendita di uranio alla Russia, lo scandalo di Imran Awan e l'assassinio di Seth Rich, e così via. In particolare, il Pizzagate contiene già diversi ingredienti di questo strano miscuglio. Nel 2016, dopo che le mail di diversi membri del Partito Democratico, tra cui Hillary Clinton, avevano subito un attacco informatico ed erano state rese pubbliche da WikiLeaks, alcuni cospirazionisti su 4chan si convinsero che contenevano un messaggio segreto in cui si rivelava che questi alti papaveri del Partito Democratico svolgevano attività di traffico di esseri umani, principalmente bambini, in alcuni ristoranti americani. A seguito di queste rivelazioni, il 4 dicembre 2016, Edgar Madison Welch, un uomo del North Carolina, entrò in una pizzeria della catena Comet Ping Pong, armato fino ai denti, sparò alcuni colpi di fucile ad una porta dietro cui pensava fossero rinchiusi dei bambini vittime di questo traffico, per poi essere arrestato dalla polizia. Ovviamente non c'era nessun bambino e nessun traffico, ma questo non scalfì minimamente l'idea che il traffico fosse reale. E semplicemente Edgar fosse stato sfortunato nel non riuscire a rivelarlo. Il nucleo che viene a generarsi dalla collisione di tutte queste teorie sparse, andando a costituire il cuore del mito di QAnon, è questo. Con l'aiuto di un piccolo gruppo di ufficiali di intelligence militari scelti, chiamati il gruppo Q, uno o alcuni dei quali hanno lasciato trapelare la propria esistenza su 4chan, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta combattendo una guerra nell'ombra contro una setta di adoratori di Satana, pedofili e divoratori di bambini, che stanno cercando a loro volta di intralciarlo e rovesciare il suo governo. Il gruppo di militari è pronto ad arrestare in massa i membri di questa setta in un'operazione chiamata in codice The Storm, la tempesta. Ma quanti sono i membri effettivi di questa terribile setta satanica? All'inizio sono definiti molti all'interno del governo, poi, dopo un mese, anche qualsiasi celebrità che abbia appoggiato Hillary Clinton diventa un probabile membro della setta e dopo qualche altro mese sono talmente tanti che non potranno essere tutti imprigionati nel carcere di Guantanamo e altri 3 carceri sono in costruzione per ospitarli. Alla fine, semplicemente, chiunque abbia fatto arrabbiare o sfidato apertamente Trump viene considerato automaticamente membro della setta, incluso, tra gli esponenti più notevoli, il miliardario e filantropo George Soros. Dopo l'operazione Tempesta, i tribunali militari si assicureranno che i terribili mangiatori di bambini e adoratori di Satana siano tutti condannati a morte o al carcere a vita. Messo di fronte alle prove schiaccianti di questa cospirazione, il pubblico passerà attraverso varie fasi. Prima la disperazione, poi la rabbia e infine la consapevolezza che Donald Trump è un eroe a cui tutti si uniranno inaugurando un'era d'oro di prosperità e patriottismo. Questo è il cuore della leggenda, ma naturalmente ci sono un'infinità di storie a contorno, come per esempio quella per cui la Corea del Nord era in realtà controllata dalla CIA, ma poi è stata liberata da Trump, che sfidano qualsiasi logica razionale, eppure, per qualche ragione, trovano sempre un senso nell'intricata e barocca costruzione esoterica di QAnon. Ogni messaggio che Trump pronuncia, così come i messaggi dei suoi nemici, contengono inesorabilmente un significato segreto, che solo Q e i suoi adepti riescono a decifrare, rivelandolo in tutto o in parte al pubblico. E se le rivelazioni e le previsioni si rivelano sbagliate? Disinformation is necessary, risponde Q. La disinformazione è necessaria. Bisogna inserire messaggi falsi in mezzo a quelli veri per depistare i nemici, che sono sempre in ascolto.
Quindi, se la previsione è giusta, è merito delle conoscenze di intelligence di Q. Se è sbagliata, era un depistaggio. In questo modo Q non sbaglia mai e diventa una specie di divinità e oracolo intorno a cui si raduna una comunità sempre più vasta, con una soglia di sospensione dell'incredulità sempre più bassa, costantemente in attesa di un nuovo drop, un nuovo messaggio del loro oracolo per cominciare furiosamente a reinterpretare la realtà in base a quel messaggio, invece del contrario. Dalle sue umili ed eccentriche origini, QAnon diventa un movimento sempre più ampio, prima all'interno di 4chan e poi anche all'esterno. Come tutti i profeti esoterici, Q aveva bisogno di evangelizzatori per diffondere il verbo, ed è a questo punto che le cose cominciano a farsi serie. Nel novembre del 2017, due moderatori di 4chan e un piccolo creatore di video per YouTube iniziano a prendere i contenuti di Q e portarli fuori dalla nicchia di 4chan. Nei mesi successivi i loro contenuti hanno un successo strepitoso. Vengono creati video su video e pubblicati su YouTube, una community su Reddit, un social network molto più popolare e molto meno criptico di 4chan, e un business molto promettente inizia a svilupparsi intorno alla mitologia di Q. È la nascita di QAnon come fenomeno di massa, o come dicono gli americani, mainstream.

Tracy Diaz, la youtuber che per prima inizia a commentare i messaggi di Q in video, diventa subito molto popolare. Il suo primo video ottiene 250.000 visualizzazioni, ma è solo l'inizio. Raggiunge velocemente i 90.000 iscritti e 8 milioni di visualizzazioni in totale, con quasi 100.000 iscritti su Twitter, e grazie alle donazioni dei suoi iscritti riesce a risanare una difficile situazione economica e a recuperare la stabilità finanziaria. Mentre scriviamo, i suoi iscritti su YouTube sono diventati 130.000 e le visualizzazioni oltre 11 milioni e Tracy, come molti altri sostenitori di QAnon, ha trovato anche la sua strada in politica, venendo eletta a larghissima maggioranza in una contea operaia e rurale del South Carolina. Ma ovviamente Tracy è solo la prima di un'infinita pletora di persone che diffondono e propagandano le teorie di QAnon. L'incendio ormai è appiccato ad un terreno arido che non vede l'ora di infiammarsi. A questo punto i messaggi di Q sono solo una scusa, una scintilla per giustificare un'esplosione di rabbia collettiva senza precedenti negli Stati Uniti, una rabbia collettiva che affonda le sue origini in un cambiamento sempre più rapido della società americana, che mette in crisi equilibri che esistono fin dalle sue origini e che mettono in discussione le convinzioni e i valori più ingenui, vero, ma anche più elementari della cultura popolare americana. Quello di essere la migliore nazione al mondo da ogni punto di vista, e quindi di essere fortemente indipendente, quello di essere a modo suo profondamente cristiana, quello di essere una nazione con una cultura pragmatica e semplice, militarista e non incline alle novità in ambito sessuale, religioso o morale, legata ad un'idea ancora pionieristica di famiglia, proprietà e giustizia. Mentre il mondo cambia in fretta e trascina gli Stati Uniti in un profondo cambiamento politico, sociale, culturale, religioso, morale ed economico, in cui i valori ancestrali che hanno tenuto insieme e motivato una larga parte della popolazione, specie nelle immense zone rurali del paese, iniziano a scricchiolare e a introdurre complessità difficili da comprendere, l'idea che ci si possa arroccare in una visione alternativa del mondo, dove le cose, per quanto assurde, sono ancora semplici e dove tutti i portatori di cambiamenti che ci destabilizzano vengono portati a Guantanamo e fatti sparire, risulta incredibilmente attraente per una fetta sempre crescente di popolazione. In molti hanno scritto che QAnon è una fuga collettiva dalla realtà, dalla crisi del capitalismo americano, dalle tensioni sempre più forti tra le grandi città e le zone rurali, dalla internazionalizzazione, dalla globalizzazione della politica e dell'economia. È un effetto, ma anche una causa, della sempre più forte polarizzazione della destra americana. Per certi versi, però, QAnon, più che un'opposizione più netta alla controparte democratica, è una reazione alla stessa destra repubblicana, anch'essa scesa a compromessi che una grande fetta della popolazione americana non ritiene minimamente accettabili e accusata di aver lasciato spazi intollerabili ai riformisti, che secondo molti rischiano di disintegrare il tessuto stesso della società americana e di minacciare direttamente la stabilità economica e lo stile di vita di milioni di americani. Insomma, quando le cose non vanno come vorremmo, è più facile e consolatorio individuare un nemico preciso, stigmatizzato, individuabile, che accettare l'inesorabile evoluzione della società mondiale. A differenza dei movimenti sociopolitici planetari, infatti, un nemico fatto di persone precise può essere individuato, isolato, sconfitto ed eliminato, e tutto può tornare come prima. Sì, perché tutto questo movimento ha un solo grande sogno: riavvolgere il nastro della storia e tornare ad un momento ideale del passato in cui le cose andavano decisamente meglio. Lo stesso slogan di Trump, che è la massima espressione politica di questo modo di pensare, nella campagna presidenziale del 2016 era «Make America Great Again», «Rendiamo l'America di nuovo grande». E in quel «again» c'è tutta la nostalgia di un passato in cui l'America è già stata grande. E quindi non guardiamo ad un futuro incerto, pieno di paure e difficoltà, ma torniamo a quello che sicuramente siamo già stati in passato, la più grande nazione del mondo.

Ma cos'è oggi QAnon per la società americana? Sicuramente non è più un fenomeno di nicchia. Secondo due studi indipendenti del 2020, il 10% degli americani crede in alcune o in tutte le teorie di QAnon. Parliamo di oltre 32 milioni di persone. In più, come ha scritto lo studioso di scienze politiche Joe Shinsky, il movimento sembra deeper than wide, più profondo che esteso. Il che significa che quei 32 milioni di persone sono profondamente convinte delle proprie idee sul complotto e probabilmente c'è un sommerso di persone molto ampio che non si dichiara apertamente, ma intimamente convinto che QAnon dica la verità. Se poi abbandoniamo l'etichetta QAnon, ma ci concentriamo sulle idee sottostanti, il consenso è ancora più ampio. Per esempio, in uno studio dell'ottobre 2021 è emerso che il 50% dei sostenitori di Donald Trump sono d'accordo nel sostenere anche che i vertici del Partito Democratico siano coinvolti in giri elitari di traffico sessuale. E il sostegno è reciproco. Nel dicembre del 2020 Trump ha dichiarato che i sostenitori di QAnon sono persone che sostanzialmente credono in un buon governo. Ma questo buon governo può arrivare solo dopo una pesante epurazione, perché tutti i principali esponenti democratici e anche alcuni esponenti repubblicani che non mostrano abbastanza fedeltà alla figura di Trump sono dei trafficanti sessuali, pedofili e satanisti, e la vera giustizia potrà esserci solo dopo l'operazione Tempesta, quando Trump, e solo lui, governerà il paese con tutti i suoi oppositori morti o in prigione. E questo ci porta direttamente al 6 gennaio 2021, quando un gruppo di sostenitori del presidente uscente Trump hanno assaltato il Palazzo del Campidoglio, sede del Congresso degli Stati Uniti, per contestare il risultato delle elezioni presidenziali del 2020 e sostenere la richiesta di Trump al vicepresidente Mike Pence e al Congresso di rifiutare la proclamazione di Joe Biden a 46esimo presidente. Un gesto che ha sconvolto la nazione e il mondo intero per la sua violenza, la sua follia e la pericolosa somiglianza con le prove generali di un colpo di Stato, proprio nel paese che fa della democrazia il suo valore più sbandierato al mondo intero. Tra i rivoltosi, una gran parte erano sostenitori di QAnon, incluso Jake Angeli, detto anche lo sciamano di QAnon, forse la figura più iconica e pittoresca di quel momento di delirio collettivo. Ma non fatevi ingannare dagli aspetti folcloristici della vicenda. La violenza di quel gesto collettivo, anche se attenuata dagli stessi media americani per non mostrare troppo al mondo un momento di chiara debolezza delle proprie istituzioni democratiche, fu devastante. Oltre agli ingenti danni, nei dintorni del Campidoglio furono ritrovati diversi ordigni esplosivi, armi e bombe Molotov. Sebbene l'epilogo fu di 5 morti, 13 feriti, 52 arresti, ingenti danni materiali e un incalcolabile danno d'immagine per la nazione americana agli occhi del mondo, poteva andare molto, ma molto peggio.

0: Vorremmo chiudere la puntata con un estratto del discorso che Donald Trump, come presidente uscente, la mattina del 6 gennaio 2021, dietro una spessa barriera di vetro antiproiettile, fece ai suoi sostenitori accorsi per protestare contro la vittoria di Joe Biden, lasciando a voi il compito di valutare il peso e il tono di queste parole.
1: Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong.
2: Non vi riprenderete mai il nostro paese con la debolezza. Dovete esibire forza e dovete essere forti. Siamo giunti qui per chiedere che il Congresso faccia la cosa giusta e che conti solo gli elettori che sono stati nominati legalmente. So che ognuno di voi presto marcerà sul Campidoglio per far sì che oggi la vostra voce pacificamente e patriotticamente venga ascoltata. Combattete, combattiamo come dannati. E se non combatterete come dannati, per voi non ci sarà più un paese. Cammineremo lungo Pennsylvania Avenue e andremo al Campidoglio e proveremo a dare ai repubblicani il genere di orgoglio e di ardore di cui hanno bisogno per riprendersi il nostro paese.
1: We fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. Our exciting adventures and boldest endeavors have not yet begun. My fellow Americans, for our movement, for our children, and for our beloved country, and I say this, despite all that's happened, the best is yet to come. So we're going to walk down Pennsylvania Avenue. I love Pennsylvania Avenue. And we're going to the Capitol, and we're going to try and give, you know, the Democrats are hopeless. They're never voting for anything, not even one vote. But we're going to try and give our Republicans, the weak ones, because the strong ones don't need any of our help. We're going to try and give them the kind of pride and boldness that they need to take back our country. So let's walk down Pennsylvania Avenue. I want to thank you all. God bless you and God bless America. Thank you all for being here. This is incredible. Thank you very much.
3: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Come mio nonno diventò giornalista, di Stefano Martinelli. Agli inizi del secolo, nel 1904, mio nonno, che allora aveva appena 18 anni, lavorava presso il quotidiano fiorentino Il Fieramosca, di cui era uno dei più giovani reporter. Con questa parola si indicava allora chi assolveva l'umile compito di raccogliere le notizie di cronaca nera per lo più, e poi di riportarle in redazione, dove un giornalista si incaricava di costruirle in forma di articolo. Il reporter era, insomma, il galoppino, che doveva fare il giro degli ospedali e dei commissariati, andare in questura e in prefettura, tenere d'occhio i luoghi pubblici, per rilevare i fatti e i fatterelli, più o meno gravi, dal ferimento alla rissa in piazza, dal delitto alla manifestazione politica, dall'incidente al furto, che i lettori si aspettavano di trovare sulle colonne del Fieramosca. Il reporter era quindi l'ultimo anello di una catena, o il primo se si vuole, che si concludeva nel cervello e nelle parole di chi, in famiglia o dal barbiere o per la strada, leggeva e commentava questi fatti, ricavandone diletto, interesse, emozione. Un anello importante, evidentemente. Eppure, questo manovale del giornalismo, la cui funzione era essenziale, tanto più perché il Fieramosca era in concorrenza spietata con la cronaca dell'altro quotidiano cittadino, La Nazione, non appariva mai. Gli articoli, infatti, erano firmati dai cronisti veri e propri, professionisti già

0: abbastanza noti, che si prendevano tutto il merito delle oscure e faticose ricerche dei loro sottoposti, i quali erano considerati e pagati ben poco. Mio nonno, proveniente da una numerosa famiglia caduta in miseria, poteva ritenersi fortunato se, in grazia di un influente amico di suo padre e di una certa intraprendenza, era riuscito a entrare al Fiera Mosca, sia pure con una mansione così modesta. Era pur sempre un inizio, e chissà, forse un giorno avrebbe potuto fare il grande salto e diventare lui stesso, dopo un tirocinio che si annunciava in ogni caso duro e faticoso, un cronista, cioè un giornalista vero. Non era certo un obiettivo facile da raggiungere, ma il ragazzo, destinato a diventare in seguito un famoso inviato speciale, riuscì a raggiungerlo abbastanza rapidamente. Come? Ecco quanto egli stesso, molti decenni dopo, seduto sulla sua poltrona favorita, mi raccontò, rievocando, dopo un copioso pranzo domenicale, la curiosa e tenebrosa vicenda, c'era di mezzo un omicidio, che gli aveva consentito di diventare un giornalista a pieno titolo. Tutto in questa storia ebbe inizio con un piccolo colpo di fortuna. Camminando verso le 23 di una sera di marzo per via del proconsolo, Renzo, così si chiamava mio nonno, trovò per terra, proprio davanti all'ingresso dell'albergo Cavour, una banconota da 5 lire. 5 lire! Era quanto guadagnava in un mese. In un batter d'occhio il giovane si trovò ricco, almeno rispetto al suo miserrimo tenore di vita quotidiano. Bisognava festeggiare l'avvenimento, spendendo subito un po' di quei soldi. E Renzo aveva da tempo un desiderio: visitare la casa di tolleranza più lussuosa della città. Un luogo per accedere al quale bisognava possedere una somma quasi pari a quella che aveva trovato. Ma se ne dicevano mirabilia, e la rivoluzione sessuale era di là ad avvenire. Chi non poteva frequentare i bordelli non aveva molte altre possibilità, tranne naturalmente quella di prendere moglie. Il giovane fu accolto con qualche sospetto dalla maîtresse, una robusta virago di mezza età che diffidava dei nuovi venuti, soprattutto quando non erano ancora avanti con gli anni. E mio nonno, esile e allampanato come un morto di fame, dimostrava anche meno dei suoi 18 anni. La casa aveva una clientela fissa, composta ovviamente da ricchi professionisti, commercianti, notabili, uomini insomma facoltosi e in vista. Chi era questo ragazzo dall'aspetto ancora adolescente? Ma Renzo mise subito avanti l'argomento decisivo, il denaro, e fu quindi introdotto in un salottino elegante, arredato da tre divani multicolori, dove stazionavano le ragazze che si offrivano ai clienti. C'erano, in attesa di consumare, tre uomini ben vestiti, che fumavano e chiacchieravano amichevolmente. Renzo sedette sull'angolo di uno dei divani, osservando le impiegate della casa, mentre salivano e scendevano le scale che conducevano alle camere del piano superiore. Poteva esaminare e scegliere. Scelse una biondina in sottoveste, una sottoveste che appena velava un corpo affascinante con due tette superbe, e la seguì in camera. Il giovane, per la novità dell'ambiente, era un po' intimidito. Non così, ovviamente, la ragazza, che disse di chiamarsi Clara, a cui quel giovanotto alto e magro era rimasto subito simpatico. Così simpatico che nell'elegante camera da letto volle metterlo al corrente di un piccolo segreto di cui in genere informava solo i clienti più affezionati, quelli che sceglievano di rimanere con lei per l'intera nottata, con una tariffa più alta, è chiaro. Per dimostrargli una considerazione non usuale, lo prese per mano e lo avvicinò alla parete della stanza, una parete che comunicava direttamente con la camera attigua. C'era in questa parete, al di sotto di una tappezzeria Liberty che in un punto si lasciava sollevare con facilità, una piccola apertura dalla quale si poteva vedere perfettamente ciò che accadeva nella stanza accanto. Molti clienti apprezzavano questa possibilità di voyeurismo e anche Renzo accostò subito l'occhio alla parete con grande curiosità. Nella camera vicina, sulla poltrona accanto al grande letto, sedeva una coppia impegnata in preliminari alquanto inusuali per l'ambiente. Un uomo di mezza età, in mutande, teneva sulle ginocchia una bionda vistosa, completamente nuda, accarezzandola, baciandola, parlandole all'orecchio, Sembravano due amanti appassionati che, ritrovatisi dopo molto tempo, anticipassero con gioia l'imminente amplesso scambiandosi i più affettuosi preliminari. Era un'immagine così stridente con l'ambiente che il giovane indugiò qualche minuto allo spioncino, mentre Clara, dietro di lui, lo teneva affettuosamente per la vita. Stava per voltarsi, cedendo alla dolce pressione della ragazza, quando nel suo campo visivo intervenne qualcosa di assolutamente imprevisto. Un uomo alto, vigoroso, con un bastone in mano levato minacciosamente in aria, al giovane sembrò un comune bastone da passeggio, si materializzò improvvisamente, precipitandosi sulla coppia. Aveva sulla guancia una lunga cicatrice, un particolare che, pur in quel rapido susseguirsi di avvenimenti, non sfuggì all'attenzione del giovane reporter. L'uomo scostò brutalmente la donna e si avventò sull'altro percuotendolo col bastone, senza una parola. Il malcapitato tentava di difendersi come poteva, ma era già rotolato per terra mentre la prostituta era scappata. Aiuto, soccorso, Rolando, Rolando, aiuto! Gridava il caduto, torcendosi sotto i colpi sempre più violenti del bastone. Le grida, il frastuono, e certo la prostituta bionda che era scesa da basso di corsa, fecero accorrere una sorta di Ercole, un tizio gigantesco, anche lui armato di un bastone, più grosso e tozzo però di quelli usati per aiutarsi a camminare. Con ogni probabilità, pensò Renzo, era lui Rolando. Era infatti vestito come vestivano di solito i domestici o gli uomini di fiducia. In un attimo, questi affrontò e disarmò l'aggressore, il quale si trovò così alla mercé dell'altro e fu a sua volta selvaggiamente percosso sulle spalle e sul volto. Ma, trovandosi vicino alla porta della camera, riuscì fortunosamente a fuggire. Si sentì il rumore precipitoso dei suoi passi per le scale, seguito da urla, colpi, trambusto. Nella camera il ferito giaceva per terra. Dalla sua testa scorreva un rivolo di sangue. Rolando lo soccorse, lo trasportò sul letto. Poi arrivò la maitresse e ricomparve la bionda che era stata seduta sulle ginocchia dell'uomo. Poi un altro uomo, un poliziotto. Probabilmente il poliziotto che tutte le sere passava a controllare il bordello e che in genere consumava gratis. Tutto si era svolto così rapidamente, drammaticamente, tumultuosamente. Renzo cercava ancora di raccapezzarsi quando la maitresse entrò nella camera. Si chiude per stanotte. Andatevene. Via. Lo stesso facevano nelle altre camere e nel salotto al pianterreno gli inservienti e le impiegate della casa. In poco tempo, il tempo appena di rivestirsi, all'uscita del bordello si formò una fila di uomini che si allontanavano in fretta. Nessuno aveva voglia di rimanere, con il rischio magari di dover rispondere alle domande della polizia. Anche Renzo dovette uscire di corsa e si ritrovò per strada, senza aver potuto recuperare neanche il denaro che aveva lasciato prima di accompagnarsi con Clara, con la quale per di più non aveva avuto il tempo di fare nulla. Una bella fregatura il ritrovamento di quelle 5 lire. Una serata proprio fortunata. E invece per Renzo quell'episodio fu davvero una grande inaspettata fortuna. I quotidiani a quell'epoca chiudevano verso mezzanotte. Renzo si trovò solo, senza niente da fare. Camminando, ripensava all'episodio cui aveva assistito nel bordello. Chi era l'uomo in camera? E l'altro, quello che l'aveva aggredito, e Rolando. Rolando era certamente una sorta di guardia del corpo dell'aggredito, il quale era probabilmente una persona importante. La storia pareva curiosa e interessante, anche se, ovviamente, non avrebbe potuto trovare spazio sul giornale. Il ferito sarebbe stato portato comunque all'ospedale, pensò Renzo, poiché era stato conciato abbastanza male, a quanto aveva visto, dall'aggressore. Sarebbe stato inutile passare in questura, perché certo sull'episodio non gli avrebbero detto niente, ma forse all'ospedale qualcosa avrebbe potuto sapere, chissà. Invece, niente. La mattina dopo, quando il giovane fece il consueto giro per raccogliere le notizie del giorno prima, morti, feriti, aggressioni, in nessuno dei 3 ospedali della città trovò qualcuno ricoverato la notte precedente che potesse connettersi all'episodio del bordello. Con ogni evidenza, l'uomo era stato curato a casa da un medico, oppure si era trasferito in una clinica privata. Un piccolo mistero, insomma, che incuriosiva molto il giovane reporter. Avrebbe dovuto parlarne al suo capo, il cronista Giorgio Valleri, che aspettava le notizie in redazione. Certamente, forse, per la sua maggiore esperienza, avrebbe potuto dirgli qualcosa di interessante. Giorgio Valleri era un uomo alto, paffuto, imponente, che godeva di grande stima nell'ambiente giornalistico fiorentino. Non era solo una sorta di principe della cronaca nera, ma anche uno scrittore, un saggista, un poeta. Titoli, invero, un po' troppo ambiziosi. Valleri si limitava a pubblicare regolarmente sul Fiera Mosca dei sonetti e delle rime, per lo più di carattere scherzoso, e aveva stampato anche un romanzetto sentimentale presso l'editore Nerbini. Come saggista, aveva prodotto un modesto contributo sulla svolta di fine secolo. Un'analisi dei moti del 1899, così come erano stati vissuti a Firenze. Era senza dubbio un uomo intelligente e soprattutto un giornalista nato. E Renzo si sarebbe ricordato di lui in seguito, come del maestro che gli aveva insegnato, con generosità e bonomia, i primi rudimenti dell'arte. Quella mattina Giorgio lo accolse col consueto scherzoso cipiglio. Renzo, dove sei stato invece di lavorare stanotte? A puttane, ci scommetto. Ma chi te li dà i quattrini? Era il suo numero abituale. Renzo veniva accolto più o meno sempre con queste stesse parole. Questa volta, però, casualmente, Valleri ci aveva azzeccato. Renzo gli raccontò lo strano episodio del bordello, ma il giornalista si mostrò poco interessato. Chi sarà stato il ferito? Non ne ho la minima idea. In fondo, una rissa. Che se fosse accaduta in strada oppure in un locale pubblico non avrebbe avuto neanche 10 righe. Magari l'aggressore era un creditore che ha rincorso il debitore fino in camera da letto, oppure doveva vendicarsi di un torto subito, oppure un fratello diseredato ingiustamente. La mente romanzesca di Valleri lavorava a spron battuto, sulla base dei feuilleton che lo stesso Fiera Mosca pubblicava tutti i giorni. Insomma, non ci pensare, il mondo è pieno di matti, non l'hai ancora capito? In ogni caso è meglio se ti dai da fare. Vai a vedere l'inaugurazione del tram di Coverciano. Devo fare un pezzo per domani. Renzo andò all'inaugurazione del tram, una delle prime linee lunghe della città, ma l'episodio non gli andava via dalla mente. L'aveva colpito al punto da fargli dimenticare il modo più ovvio per saperne di più: tornare al bordello e reclamare i soldi che aveva lasciato alla maîtresse senza aver potuto consumare. Non per riaverli indietro, è chiaro, ma per poter infine soddisfare la sua foia giovanile e magari sapere qualcosa da Clara. La maîtresse si mostrò più condiscendente del previsto. Avrebbe potuto far finta di non ricordarsi, sostenere che non aveva alcuna responsabilità, mandar via il reporter senza spiegazioni. E invece gli permise di ritirarsi di nuovo in camera con Clara, che accolse con un bel sorriso il giovane che gli eventi gli avevano impedito di soddisfare. Renzo capì subito perché. Proprio perché era stato presente nel bordello al momento della rissa, perché era un testimone, era meglio se non andava in giro a raccontare quello che era successo. Era meglio tenerselo calmo e buono. In camera Renzo non perse comunque tempo, nel senso che, memore degli incerti dell'esistenza, pensò prima di tutto a concludere l'operazione che non aveva potuto compiere la sera prima. Clara si mostrò molto brava e affettuosa, per niente professionale. Era una giovane sui 25 anni, originaria del Veneto, dal carattere dolce e materno. Renzo l'aveva colpita per il suo aspetto timido, buono. Aveva un cuore sentimentale, Clara. Periodicamente si innamorava di qualche cliente, ciò che non durava più a lungo, naturalmente, della quindicina, ma che spesso le garantiva regalucci e affettuosità di cui era ansiosa. Aveva scelto il mestiere come si sceglie un impiego statale, per necessità familiari. Dipendevano economicamente da lei due fratellini più piccoli, il padre era morto, la madre lavorava come cucitrice a Verona, ma senza risentirne nessuna vergogna o imbarazzo. Era un'anima candida, così ingenua da fornire a Renzo informazioni che avrebbe dovuto tenere per sé, alquanto interessanti. Il reporter apprese così che il ferito era un importante uomo d'affari di Milano. Una persona abbastanza nota nei circoli politici liberali del paese, amico di molti ministri. Come si chiamava? Questo Clara non lo sapeva. L'aveva visto solo 3 volte Infatti, in una settimana l'uomo era venuto già 3 volte al bordello. Aveva sempre chiesto la prostituta con la quale si intratteneva quando era stato aggredito e che evidentemente conosceva da tempo. La prostituta in questione si chiamava Elena, ma anche questo suonava piuttosto interessante. Era sparita immediatamente, si era allontanata il giorno seguente e non era più tornata. E l'aggressore? L'uomo della cicatrice? Clara non sapeva molto. Però aveva raccolto qualche giorno prima le confidenze di Elena, sufficienti a far capire la sostanza della questione. L'aggressore, un ex fiacchieraio di Firenze, arricchitosi con traffici poco chiari, era anch'egli legato alla bionda, se ne era innamorato molto tempo prima, poi l'aveva rivista più recentemente. Insomma, si trattava di una cosa alquanto banale, lo scontro tra due rivali in amore, presi dalla stessa donna, un'affascinante puttana. E Rolando? Clara non ne sapeva niente. E poi basta domande, se vuoi scopriamo un'altra volta. Se accondiscese all'invito di quella dolce prostituta, mio nonno, che mi raccontava questa storia cedendo ogni tanto per qualche minuto ai colpi di sonno digestivi della senescenza, non me lo disse, ma è certo ininfluente ai fini della storia. È invece importante sottolineare che le parole di Clara non avevano in definitiva bisogno di altre spiegazioni. La curiosità di Renzo era soddisfatta. Eppure il suo cervello continuava a lavorare. Niente era trapelato all'esterno della rissa. Il ferito non era stato ricoverato in ospedale. La polizia aveva fatto sgomberare il bordello molto rapidamente. Dunque, l'uomo di Milano doveva essere davvero importante, molto importante. E poi? E poi niente. Renzo non trovava altro di interessante nella faccenda. Cominciò a pensare che era meglio se non ci pensava più. E intanto continuavo a pensarci. Il giorno dopo, Valeri commentò senza particolare enfasi questi ragguagli. D'accordo, ogni tanto capita che una puttana faccia girare la testa a qualcuno. In questo caso a due diversi fessi. Niente di straordinario, niente che meriti di essere riportato sul giornale. Vai a vedere il circo di Buffalo Bill che arriva stasera alla Fortezza. Devo fare un pezzo sul numero di domenica prossima. Valeria aveva ragione, ricordò mio nonno cercando di combattere l'ennesima cascaggine postprandiale. Non era certo un fatto straordinario, una rissa in un bordello, ma quello che accadde qualche giorno più tardi cambiò tutto. Accadde che una settimana dopo, su La Nazione, il temibile concorrente del Fiera Mosca, apparve una notiziola, un trafiletto di quelli riservati a fatterelli di poco conto. 7 righe. Con le quali si informavano i lettori che era stato ripescato in Arno il cadavere di un suicida, del quale si ignorava ancora l'identità. Non c'era altro, se non l'età dell'uomo, circa 50 anni. Il fatto è che Renzo quella notizia non l'aveva riferita a Valeri, semplicemente perché non ne era venuto a conoscenza. Nei suoi giri agli ospedali e all'obitorio non si era imbattuto in suicidi, morti o moribondi. Com'è invece? Che la nazione. Valeri ovviamente era convinto che il giovane reporter avesse mancato i suoi doveri, tra i quali c'era appunto anche quello di recarsi all'obitorio di Santa Maria Nuova, dove venivano portate le salme dei suicidi e degli assassinati. Ma non era così. All'obitorio avevano semplicemente detto a Renzo che quella notte non c'erano cadaveri. Inventane un'altra, aveva cominciato a sbraitare Valeri. Figuriamoci. E perché avrebbero dovuto tacerti una notizia del genere per darla alla concorrenza? Non si tratta di niente di importante, un suicidio. Semplicemente hai fatto forca, coglione. Non avevi voglia di lavorare l'altra sera. Te ne stavi con qualche puttana, al solito. E Renzo ad assicurarlo che no, non era così. Non si spiegava che cosa era successo. Gli rincresceva molto, non sarebbe più accaduto. Anche perché se succede un'altra volta, Renzino. Non lo so se potrai continuare a fare questo lavoro. È un mestiere umile, ma ci vuole dedizione e capacità, sai? Renzo fu così sorpreso e incuriosito da questo smacco professionale che si decise a chiedere una spiegazione a Roberto Bigazzi, il reporter de La Nazione, che incrociava spesso nei suoi giri notturni. Erano diventati amici, naturalmente. Ciò che non toglieva loro la voglia di fregarsi a vicenda, sportivamente. E per la verità Renzo era quello più bravo. Infatti, quella volta Bigazzi appariva molto soddisfatto di averlo fregato. A me non hanno detto niente, come mai? Beh, si tratta di capacità, rispose bluffando il concorrente. Voleva far credere di essere lui il più bravo. Su via, non fare il bischero. Che è successo? Non te lo posso dire. Ah, sì? E allora la prossima volta che hai bisogno di un favore o di un'informazione, ti sistemo io. Ma, come si è detto, i due giovani erano amici. E alla fine Roberto, dopo un po' di manfrina per darsi importanza, spiattellò la verità. Senti, l'altra sera sono arrivato all'obitorio verso le 11. Ho notato che sul marciapiede davanti incrociavo un poliziotto. Segno che era successo qualcosa. Eppure non mi ha lasciato entrare. Mi ha detto che non c'era nessuno e che girassi al largo. Ciò che mi ha sorpreso. È proprio quello che hanno detto anche a me. E allora, come hai potuto entrare? Non sono entrato. Ti sei inventato tutto. Sei matto. No, non mi sono inventato niente. La notizia me l'ha passata Vincenzo. Il custode dell'obitorio, proprio lui. Qualche settimana fa ho avuto modo di fargli una cortesia. E poi sono molto amico di sua figlia. Molto amico. Molto, molto. Ho capito. E che ti ha detto? Che verso le 10:30 era arrivata un'ambulanza con una salma, ripescata vicino al Ponte San Nicolò. Un uomo alto, sui 40 anni. E non ti ha detto altro? Sì, ma questo non ho potuto riferirlo a Galimberti. Era alla Nazione, il capo di Bigazzi. Vincenzo mi ha scongiurato di tacere. Ne andava del suo posto. Il poliziotto gli aveva imposto di non dire niente a nessuno. Renzino, è chiaro che c'è sotto qualcosa. È chiaro che la polizia non vuole far sapere niente dell'accaduto. Pensavo che al giornale avrebbero voluto saperne di più, ma anche lì deve essere arrivato un ordine dall'alto. D'altra parte, noi che possiamo fare? Mi piace molto Anita, la figlia di Vincenzo. Mica posso danneggiare suo padre. Vai avanti. Che altro ti ha rivelato il custode? Una cosa curiosa che riguarda il cadavere. Che aveva il naso rotto e l'orecchio destro ridotto a un lembo di pelle. Che presentava i segni di una colluttazione. Come se avesse lottato con qualcuno, come se l'avessero bastonato in pieno viso. Forse qualcuno l'aveva spinto in arno nel corso di una rissa. O di un'aggressione, altro che suicidio. A Renzo tornò subito in mente l'aggressore del bordello mentre Rolando, l'uomo che era corso in difesa dell'aggredito, lo bastonava senza pietà. Ma chissà quanti uomini potevano esserci a Firenze con la stessa età, la stessa corporatura, lo stesso aspetto. E poi, perché mai quel tizio avrebbe dovuto uccidersi? E il cadavere, qualcuno l'ha reclamato? Questo non lo so. Dove seppelliscono i corpi degli sconosciuti? Non li seppelliscono. Li passano dopo 2 settimane alla facoltà di medicina, lo sai bene. Già hai ragione, alla facoltà di medicina. Sì, ci fanno lezione di anatomia sopra, se non vengono reclamati da nessuno. Erano passati pochi giorni. Forse la salma era ancora integra presso il teatro anatomico di Careggi. Renzo sentì che doveva vedere quella salma. Qualcosa gli diceva che si era imbattuto in qualcosa di grosso. Alla facoltà di medicina Renzo non conosceva nessuno. Come poteva avvicinarsi al teatro anatomico, accertare se la salma era ancora lì, osservarla? Era un problema non facile, ma ancora una volta la fortuna gli venne in aiuto. Si ricordò che il figlio dell'affittacamere presso la quale alloggiava, un ragazzo simpatico che aveva incrociato qualche volta scendendo o rientrando in camera, era per l'appunto studente in medicina. Si chiamava Gino. Gino non fece difficoltà. Una mattina portò Renzo con sé in facoltà, come se fosse un altro studente, e lo guidò fino alla sala di anatomia. C'era una salma che quello stesso pomeriggio sarebbe stata dissezionata per gli studenti del primo anno, e indiscutibilmente era il cadavere dell'aggressore del casino. Renzo lo ricordava bene. C'era oltretutto un elemento preciso di riconoscimento, la cicatrice sulla guancia. Ma perché mai si era ucciso? Ma si era ucciso poi. Oppure il custode aveva voluto far capire a Roberto Bigazzi con le sue parole che magari era stato aiutato a suicidarsi. Non ci voleva altro per far girare al massimo il cervello di Renzo. Il giovane era ormai deciso ad andare in fondo alla questione. Così, alquanto emozionato, tornò da Valeri e e gli riferì la sua scoperta. Valè rifiutò immediatamente, da vecchio lupo di cronaca nera, la possibilità che il reporter lo mettesse in grado di fare un colpo. Allora non si diceva scoop, naturalmente, il che significa che apprezzava le sue doti di intraprendenza e di osservazione. Forse, pensò, quel ragazzo avrebbe davvero potuto diventare un giornalista. Aveva delle indubbie capacità. Bisognava sapere chi era Rolando, e ancora una volta Clara poteva cercare di essere più precisa, di ricordarsi meglio, oppure di indicare chi lo conosceva. Così Renzo. Stavolta il denaro necessario glielo aveva dato Valeri, si sarebbe poi fatto rimborsare dal giornale. Tornò nel bordello più lussuoso della città per apprendere, costernato, che la quindicina se n'era andata qualche giorno prima dello scadere del tempo, e con essa la dolce Clara. Che fare? Aveva un solo tenue indizio. Rolando, gli aveva detto la ragazza, era un ex fiaccheraio. Un po' poco per dare una precisa identità al morto. Renzo, nell'ambiente dei fiaccherai, conosceva, si può dire, tutti. Quella era una categoria preziosa per il giovane reporter. Avevano sempre qualche informazione, qualche notizia. Osservavano i clienti senza parere, e tra di loro si annidavano anche molti informatori della polizia. Il decano dei fiaccherai di Firenze era Giorgione, un vetturino sulla piazza da almeno 30 anni, che teneva la carrozza all'angolo tra Piazza del Duomo e Via Ricasoli. Renzo cercò di interrogarlo senza sembrare troppo interessato, e non fu difficile risalire all'identità del suicida, che nessuno, è vero, frequentava da molto tempo, perché era sparito. Aveva cambiato ambiente e abitudini, ma che Giorgione ricordava perfettamente. Ah, deve essere Alberto, il Ferrini. La cicatrice se la fece per una coltellata scappata a un marito che l'aveva sorpreso con la moglie. Gli piacevano molto le donne al Ferrini, e anche lui era un violento. No, non l'ho più visto. Che gli è successo? Era chiaro che alla polizia sarebbe stato facilissimo individuare l'identità dell'uomo, come era altrettanto chiaro ormai che le autorità non avevano alcun interesse a divulgare la faccenda, per timore che si potesse risalire all'uomo aggredito nel bordello, una personalità che si voleva coprire in tutti i modi. Ovvio, e un'ipotesi adesso acquistava risalto. Alberto era stato assassinato da Rolando per togliere di mezzo il rivale del suo padrone. Un'ipotesi troppo fantasiosa, chissà. Comunque doveva essere davvero potente l'uomo di Milano. Valeria ascoltò le notizie e le deduzioni del giovane reporter con molto interesse. Renzo era sicuro che se il Fiera Mosca avesse pubblicato il nome dell'ucciso, Alberto Ferrini, collegandola alla rissa nel bordello, la faccenda non avrebbe più potuto essere messa a tacere. Ma chi era l'uomo di Milano? E se poi fosse stato così importante da nuocere al giornale? Valeri era un vecchio lupo di redazione e rimase a lungo incerto. Però la storia gli piaceva. Come gli era piaciuta la capacità di Renzo di seguire un indizio abbastanza vago e di completare per conto suo le indagini. Quel ragazzo, insomma, prometteva bene e si meritava una possibilità. Sai che si fa? L'articolo lo scrivi tu, così, alle brutte. Possiamo sempre licenziarti e attribuirti la responsabilità di quattro panzane. Ti giochi il posto, Renzo, ti va? Mio nonno capì che se il colpo andava a buon segno, non solo non perdeva il posto, ma sarebbe stato promosso. E non ebbe esitazioni. Era giovane. Se l'avessero licenziato, avrebbe rimediato qualche altra cosa per campare. 2 giorni dopo, il Fiera Mosca pubblicava il primo pezzo che mio nonno abbia mai firmato, col titolo Uno strano suicidio. Mezza colonnina, dove all'inizio si diceva e non si diceva, si alludeva, si insinuavano dubbi, sempre senza esporsi troppo. Ma poi l'articolo continuava con queste parole. Sono andato a ritrovarlo molti anni dopo in biblioteca. Forse sarebbe stato opportuno che la polizia conducesse indagini più accurate su questo strano suicidio e sull'identità del morto, che non deve essere poi così difficile da scoprire. Ci siamo infatti riusciti noi, senza troppa fatica. Si tratta di... Seguiva il nome e il cognome del morto. La polizia non avrebbe più potuto far finta di nulla. Il pezzo, del resto, si concludeva collegando il suicidio alla rissa nel bordello, che era tuttavia evocata in termini non troppo precisi, indiretti. Ma le autorità avrebbero capito. Il lettore sarà curioso, a questo punto, di sapere come finì la storia. Com'ero curioso, curiosissimo, io stesso. Pendevo infatti dalle labbra di Renzo, che cercavo di tenere sveglio con qualche saltuario commento, incoraggiandolo a continuare un racconto che mi pareva sempre più interessante. Eppure sul momento rimasi con la mia curiosità, perché mio nonno fu vinto infine da un colpo di sonno a cui non seppe resistere e si rovesciò sulla poltrona ronfando sonoramente. Sapevo per esperienza che non si sarebbe risvegliato prima di un'oretta e che non era il caso di destarlo. Così dovetti salutare mia nonna e tornare a casa. Avevo solo 17 anni, pensando che la prossima domenica avrei ripreso il discorso e avrei saputo com'era andata a finire la vicenda. Se non che, com'è chiaro, il destino non tiene conto dei desideri individuali. Il mercoledì successivo mio nonno fu colpito da un ictus. E trasportato all'ospedale, sopravvisse in condizioni miserevoli una settimana. Poi morì. E fu meglio, in quelle condizioni era un vecchietto patetico, incapace di parlare, nelle mani degli infermieri. Lui, che aveva girato il mondo, visto due guerre mondiali, attraversato due terzi del Novecento con una vita avventurosa, movimentata, appassionante. Mio nonno, che mi aveva detto una volta, e non l'ho mai dimenticato, che bisogna morire prima di invecchiare. Purtroppo neanche lui c'era riuscito. Ma la storia com'era finita? L'ho saputo solo di recente, quando la mia professione di storico mi ha ricondotto a quegli anni e mi ha spinto a un lavoro sulla vita quotidiana a Firenze tra l'Ottocento e il Novecento. In verità avevo dimenticato del tutto il racconto di mio nonno. La sua morte mi aveva molto colpito, ma in seguito non avevo più pensato, se non in qualche rara occasione, alla sua promozione da reporter a giornalista. Tuttavia, dovendo per le mie ricerche analizzare i quotidiani di Firenze, cioè La Nazione e il Fiera Mosca, non potei fare a meno di imbattermi nel suo primo articolo firmato e poi in quelli successivi, e riuscii così a ricostruire senza fatica lo sviluppo degli avvenimenti, che è il seguente. La polizia non poté fare a meno di iniziare delle indagini e poi di arrestare Rolando, su cui gravavano pesanti indizi. Lui e il Ferrini avevano fatto ambedue i fiaccherai e si conoscevano bene. In passato, anzi, erano stati molto amici. L'amicizia si era rotta dopo la misteriosa ascesa sociale del Ferrini e i due erano stati visti altercare vivacemente. Forse erano stati ambedue coinvolti in qualche affare poco chiaro. Fatto sta che poi si erano persi di vista e anche Rolando aveva in seguito abbandonato l'ambiente dei fiaccherai. Tutto questo, è chiaro, risaliva a molti anni prima. Ma poteva costituire un antefatto indubbiamente significativo per attribuire a Rolando un movente. L'episodio del bordello, di cui mio nonno era stato testimone, non poté essere nascosto. Tuttavia, il misterioso uomo di Milano riuscì a tenersi fuori dalla faccenda. Fu coperto dalle autorità e nessuno seppe mai il suo nome. La polizia si rifiutò di renderlo noto, sostenendo che non era necessario per il proseguimento delle indagini. E che in definitiva non era colpevole di niente, dal momento che non era un reato intrattenersi con una prostituta in un casino autorizzato dallo Stato. Il fatto è che il rapporto tra Rolando e il suo padrone, Renzo era assolutamente convinto che l'assassino fosse al servizio dell'uomo di Milano e avesse agito per conto suo, non poté essere provato, o forse più probabilmente non si volle provarlo. Rolando si attestò su una linea difensiva assai abile. Nel bordello era intervenuto sentendo le grida di aiuto per soccorrere disinteressatamente l'aggredito e, com'è chiaro, sostenne di essere del tutto innocente del delitto. Il processo, un processo indiziario, si concluse con una condanna, poiché Rolando non poté esibire un alibi indiscutibile, ma la sentenza fu riformata in appello, dove l'ex fiaccheraio fu assolto per insufficienza di prove. Il fatto è che, in assenza di un collegamento tra Rolando e il suo padrone, il movente ipotizzato dalla pubblica accusa appariva effettivamente troppo vago per giustificare un delitto. Sembrerebbe, insomma, una storia come tante altre. Un assassinio il cui autore riesce in qualche modo a cavarsela in grazia di circostanze e soprattutto di appoggi determinanti. Ma più recentemente, a distanza di quasi 100 anni, è venuto alla luce qualcos'altro. E qui davvero la storia finisce con un colpo di scena inaspettato, proprio come nei romanzi d'appendice. Rolando era innocente, completamente innocente, dell'omicidio di Alberto Ferrini. Il misterioso uomo di Milano, Morto vecchissimo nei primi anni 70, il nome e la sua posizione adesso non hanno più alcuna importanza. Era lui l'assassino. Il delitto fu compiuto in un impeto di rabbia, non fu premeditato, dopo un incontro casuale nella notte fatale tra i due rivali. E le circostanze aiutarono imprevedibilmente il colpevole, che poi poté valersi della disponibilità di Rolando, largamente ricompensato. Le autorità quindi lo coprirono fino all'ultimo. E così, appunto come nei romanzi d'appendice, la verità fu scoperta solo dopo la morte dell'uomo. Una verità consegnata in uno scritto che l'assassino aveva depositato nella cassetta di sicurezza di una banca, perché fosse resa nota solo dopo la sua scomparsa. Una confessione in piena regola, che dopo tanti anni aveva forse solo un valore di beffa, se non di rivendicazione. I giornali dedicarono poche righe alla notizia. Tutti gli attori del dramma erano ormai morti, nessuno si ricordava più del delitto. Ed essa fu archiviata subito come una curiosità di cronaca nera. Così nemmeno mio nonno aveva intuito il vero svolgimento dei fatti. Ma non ci sono dubbi. Il suo primo articolo costrinse le autorità ad abbandonare l'atteggiamento tenuto fino a quel momento e a riaprire le indagini. E comunque si siano svolti poi i fatti, il suo pezzo ebbe un effetto decisivo, aprendogli le porte di una carriera ricca di soddisfazione e di riconoscimenti. Fu così che mio nonno diventò giornalista.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta l'umanesimo e il Rinascimento, la trattatistica. In questo periodo, intellettuali e artisti si interrogano su una molteplicità di argomenti, dall'amore alla politica, dall'arte all'educazione, che erano stati affrontati nelle opere degli autori classici, ma che ora devono essere trattati e discussi nel nuovo contesto della società umanistico-rinascimentale. Per esporre e argomentare le loro opinioni, gli intellettuali si affidano alla scrittura in prosa, in particolare al trattato. Con il termine trattato si definisce l'esposizione ordinata delle conoscenze di base di una materia. Il trattato può anche assumere la forma dialogica, cioè la forma di un dialogo che si svolge tra due o più intellettuali. La forma dialogica risulta particolarmente adatta a mostrare come le opinioni esposte nel testo costituiscono il risultato del confronto e della riflessione tra diversi punti di vista, e perciò viene preferita da molti autori. In questo periodo il trattato riscuote un grande successo letterario, anche perché risponde a un bisogno di regolamentare nuovi ambiti del sapere e nuovi stili di vita che si stanno imponendo. Così, nel Libro del Cortegiano, 1528, Baldassarre Castiglione presenta le figure dell'uomo e della donna di corte, spiegando come si deve comportare il cortegiano, cioè l'intellettuale che vive a corte, nei confronti del principe. Mentre Giovanni della Casa, nell'opera pubblicata dopo la sua morte dal titolo Il Galateo, 1558, immagina che un uomo anziano spieghi a un giovane inesperto le buone maniere del vivere. Nelle prose della Volgar Lingua, 1525, Pietro Bembo si pone un problema letterario, cioè quale tipo di volgare debba essere preso a modello per la scrittura poetica e per la scrittura in prosa? La soluzione da lui indicata è quella di scegliere Petrarca come modello per la poesia e Boccaccio come modello della prosa. Pur ricevendo alcune critiche, questa tesi si imporrà come vincente. Tale scelta contribuirà da un lato alla formazione di una lingua letteraria comune, dall'altro ad accentuare il divario tra la lingua letteraria e la lingua usata nelle diverse zone d'Italia. Un altro ambito di riflessione è costituito dalla storia e dalla politica. In Italia, Francesco Guicciardini e Niccolò Machiavelli, entrambi fiorentini e quasi coetanei, maturano una vasta esperienza come ambasciatori e lavorano nelle istituzioni politiche della loro città. Entrambi elaborano opere storiche e trattati politici, con cui spiegano il funzionamento delle due principali istituzioni politiche del loro tempo, la monarchia e la repubblica. La loro finalità è quella di spronare gli stati italiani, divisi e sempre in conflitto, a trovare una politica comune per poter contrastare efficacemente i tentativi espansionistici delle grandi monarchie nazionali e europee. A differenza di Machiavelli, Guicciardini non ritiene possibile stabilire leggi generali della politica, perché ogni situazione costituisce un caso a sé e gli eventi non si rappresentano mai esattamente nella stessa forma che avevano in passato.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali

0: principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
1: Dalla rivista Star Bene. ChatGPT, quello che non sa, se lo inventa. L'Europa ha introdotto una normativa per chiarire come debba comportarsi l'intelligenza artificiale quando tocca ambiti delicati come la salute, ma spetta anche a noi imparare a usarla bene per non correre rischi. Di Valentina Menassi. C'è un momento sempre più frequente in cui la tecnologia entra nel nostro spazio più intimo, quello della salute. Basta una sensazione che non riusciamo a decifrare, un malessere che appare all'improvviso, una domanda che ci accompagna per tutta la giornata. Apriamo il telefono, scriviamo a ChatGPT e attendiamo una risposta. È un gesto semplice, silenzioso, che però racconta molto di come stiamo cambiando. L'intelligenza artificiale sta diventando il nostro primo punto di riferimento quando qualcosa non va. Ma in quella rapidità, in quello scambio così immediato, si nasconde la domanda decisiva: quanto possiamo davvero affidarci a ciò che leggiamo? L'intelligenza artificiale ha trovato terreno fertile proprio perché risponde a bisogni molto umani. Il bisogno di avere un chiarimento subito, senza orari né attese. Il bisogno di sentirsi meno soli mentre si affronta un dubbio. Il bisogno di farlo in un luogo protetto, dove non ci sentiamo esposti o giudicati. Per alcuni è un modo per calmare un'ansia momentanea, per altri un primo passo prima di rivolgersi a un medico, per molti semplicemente una scorciatoia comoda. La verità è che queste tecnologie parlano la nostra lingua, usano un tono che sembra rassicurante, costruiscono risposte che danno l'impressione di essere precise e affidabili. Proprio per questo l'Europa ha deciso di intervenire, introducendo un quadro di regole che prova a riportare equilibrio in una dimensione che cresce più in fretta delle nostre consapevolezze. L'Intelligenza Artificiale Act nasce per chiarire come debba comportarsi l'intelligenza artificiale stessa quando entra in contatto con ambiti delicati come la salute. Un tema estremamente complesso che abbiamo approfondito con l'aiuto del dottor Sergio Pellon, vicepresidente dell'Associazione Italiana Sanità Digitale e Telemedicina, AISDET. L'Intelligenza Artificiale Act classifica ogni utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario come ad alto rischio. Eppure, non tutti gli impieghi presentano la stessa complessità o impatti simili, premette l'esperto. Se per esempio utilizzo l'intelligenza artificiale per definire il percorso del furgone che consegna i farmaci a casa del paziente, è davvero un uso ad alto rischio? Per questo invita a riflettere su direttive che, pur nate per tutelare, rischiano talvolta di irrigidire eccessivamente l'innovazione. Troppi consulti e risposte da non sopravvalutare. L'uso dell'intelligenza artificiale per un primo orientamento sanitario è incoraggiato dalla sua immediatezza, ma questa velocità può trasformarsi in un'arma a doppio taglio. Il dottor Pillon lo dice senza esitazioni. Nessuna intelligenza artificiale è affidabile. La valutazione deve essere sempre fatta dall'esperto, e lo dimostra citando uno studio molto chiaro. Interrogata da un medico, l'intelligenza artificiale raggiunge il 92% di accuratezza, ma se a porre la domanda è un paziente, la precisione crolla al 40%. Ci vuole un dottore per fare la domanda giusta, ribadisce, ricordando che un consulto digitale non dipende solo dalla qualità della risposta, ma soprattutto da quella del quesito che viene posto. Il ruolo dei symptom checker. Nel mondo sanitario, però, l'intelligenza artificiale non è solo ChatGPT. Esistono strumenti pensati per supportare il paziente nella descrizione dei sintomi, come i cosiddetti symptom checker. Pillon cita il nome di uno dei più diffusi, si chiama Symptomate. Alcune aziende di telemedicina li usano per guidare il paziente verso un'analisi preliminare, mentre altre piattaforme li impiegano per aiutare il medico a raccogliere una prima anamnesi. Anche in questo caso, però, la regola non cambia. Devono essere strumenti di supporto, non sostitutivi. L'errore è mascherato da un'assoluta sicurezza. Uno dei pericoli principali dell'intelligenza artificiale, secondo Pilon, è la capacità di fornire risposte sbagliate, esprimendole però con grande sicurezza. Racconta un episodio emblematico. Ha analizzato con Gemini 3 referti di laboratorio appartenenti allo stesso paziente. All'inizio l'intelligenza artificiale è stata precisa e dettagliata, notando differenze tra gli esami e proponendo spunti interessanti. Ma quando ha raggiunto una nuova informazione, il fatto che il paziente stesse assumendo un farmaco noto per causare gonfiori alle gambe, la risposta è stata completamente errata. Mi ha detto che il farmaco non dà le gambe gonfie, quando invece, fra le sue controindicazioni, presenta il gonfiore degli arti inferiori. Un errore grave, perché presentato con totale sicurezza. Ed è per questo che Sergio Pillon definisce l'intelligenza artificiale con una formula che dice molto. È il mio giovane specializzando, aggiornato, brillante, ma con poca esperienza pratica. E aggiunge una frase che dovrebbe guidare qualunque utente. Quello che non sa, se lo inventa. È proprio questo il motivo per cui le nuove regole europee vietano le diagnosi automatizzate e impongono trasparenza totale nell'uso dei dati sensibili, dei quali l'intelligenza artificiale si nutre per migliorare le proprie prestazioni. Il paziente deve sapere cosa viene registrato, come e da chi. Le nuove norme non riguardano solo la parte clinica, ma anche la tutela del cittadino quando utilizza un chatbot. L'Intelligenza Artificiale Act intende rendere obbligatoria per tutti i sistemi di intelligenza artificiale maggiore chiarezza sul trattamento dei dati sanitari, limitazioni severe all'uso di informazioni biometriche e l'obbligo per l'utente di sapere quando sta dialogando con una macchina. Maneggiare con cura. L'esperto mette in guardia anche dall'uso superficiale delle funzioni integrate nei motori di ricerca, come il recente AI Mode di Google. Non utilizzate direttamente il bottone AI Mode. Prima fate la ricerca classica, suggerisce Pillon, ricordando che confrontare le informazioni è l'unico modo per evitare fraintendimenti. Nonostante i rischi, il dottor Pillon riconosce che gli strumenti digitali possono migliorare l'accesso alle informazioni sanitarie e aiutare i pazienti ad avvicinarsi al medico con maggiore consapevolezza. Tuttavia, questo beneficio arriva soltanto se l'intelligenza artificiale viene usata con equilibrio, spirito critico e una certa dose di prudenza. Si tratta di uno strumento che si affina, ma resta pur sempre uno strumento, spiega. Per questo, il punto non è evitare del tutto la tecnologia, ma capirne i limiti. L'intelligenza artificiale può orientare, accompagnare e chiarire, ma la responsabilità e la cura restano nelle mani degli esperti, umani.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Se non avessimo il tatto, avremmo difficoltà a crescere, muoverci e persino a mostrare affetto e comunicare. Presente su tutto il corpo, influenza in molti modi sorprendenti la nostra vita. E se ne fossimo sprovvisti, non riusciremmo neppure a vivere le nostre emozioni. Di Elena Meli. Se ci venisse chiesto a quale dei 5 sensi non vorremmo rinunciare, la maggioranza di noi risponderebbe la vista, magari l'udito. Qualcuno, scottato dall'esperienza del Covid-19, che a molti ha tolto più o meno a lungo la capacità di sentire gli odori, forse non farebbe a meno dell'olfatto. E i più golosi, magari, non potrebbero vivere senza il gusto. Pochi, però, affermerebbero di non poter rinunciare al tatto, considerato da tanti il più basico dei sensi. È il primo che sviluppiamo dalla nascita, e perfino prima, nel pancione, e l'ultimo che abbandoniamo con la morte. Forse proprio per questo è l'unico che serve per dirci davvero vivi. Senza, per un mucchio di ragioni, vivere sarebbe parecchio difficile. Ne sono convinti gli scienziati che, dopo aver considerato a lungo il tatto una cenerentola dei sensi, hanno iniziato a studiarlo con maggiore attenzione, tanto che nel 2021 il premio Nobel per la fisiologia e la medicina è andato proprio ai due scopritori dei recettori del tatto e della temperatura, David Julius e Ardem Pataputian. Toccare, infatti, non significa solo accorgersi se una coperta è morbida o ruvida, se uno spigolo è tagliente o arrotondato. Lo diamo per scontato finché non ci si intorpidisce una mano, un piede, una gamba. Ma è dalla somatocezione, nome scientifico per indicare il tatto, che passa la capacità di sentire temperatura, pressione, dolore, vibrazioni, eppure la nostra posizione nello spazio. È con il tatto che capiamo se siamo coi piedi ben piantati per terra o instabili. Se stiamo tenendo la tazzina di carta del distributore automatico del caffè abbastanza saldamente da non rovesciarcelo addosso, ma senza stringere tanto da romperla e ottenere lo stesso risultato. Senza il tatto non potremmo camminare, ma neppure star seduti. L'organo principale del tatto è la pelle, che con un'estensione che arriva a 2 metri quadri e un peso di circa 5 chili è il più grande del nostro organismo. Letteralmente disseminata di miliardi di recettori per accorgersi di tutto quel che ci sfiora, è il nostro confine fisico ma anche mentale col resto del mondo e il primo più importante mezzo per esplorarlo, spiega Laura Crucianelli, che studia il tatto al Brian Body and Self Laboratory del Dipartimento di Neuroscienze del Karolinska Institute di Stoccolma. Il tatto ci permette di svolgere attività fondamentali per la sopravvivenza: mangiare, muoverci, mantenere l'equilibrio, prenderci cura di noi e degli altri, ed è perciò fondamentale anche nella relazione con il prossimo e con il mondo circostante. Il tatto è importante perfino prima di nascere. Già dalla 7ª settimana di gestazione il feto è in grado di rispondere a stimoli tattili a livello della bocca e dei palmi delle mani. A 4 mesi il feto è coperto da una lanugine sottile che sembra poter amplificare le sensazioni piacevoli che prova facendosi cullare dal liquido amniotico. A 6 mesi la sua pelle è capace di sentire il tocco di una carezza. E proprio le percezioni tattili contribuiscono al corretto sviluppo del cervello. Poco dopo riesce perfino a rispondere al tocco della mamma sul pancione. Attraverso ecografie tridimensionali in tempo reale, nel secondo e terzo trimestre di gravidanza, ricercatori dell'Università di Dundee in Scozia hanno dimostrato che dal 6° mese il feto si tocca di meno quando la mamma si accarezza il pancione rispetto a quando non lo fa, o è un estraneo a metterci sopra la mano. Già prima di nascere, in altri termini, abbiamo bisogno di essere toccati da chi ci ama. Quando non succede, cerchiamo di sopperire con le autocarezze. Il contatto pelle a pelle alla nascita è fondamentale per la sopravvivenza del neonato, conferma Crucianelli. Siamo uno dei pochi animali a nascere prematuramente. Non possiamo nutrirci, non possiamo controllare la nostra temperatura corporea, non possiamo lavarci. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci assista costantemente per sopravvivere, ma non ci si può prendere cura dell'altro senza toccarlo. Tanto che la cosiddetta terapia del canguro, in cui il neonato viene messo a contatto il più a lungo possibile, pelle contro pelle, con la mamma o anche il papà, è considerata oggi una cura per i bambini nati prima del termine. Uno studio dell'Università di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Maggiore di Milano, per esempio, ha dimostrato che, impiegandola già dalle prime ore di vita o appena possibile, la terapia del canguro accelera l'acquisizione della capacità di nutrirsi da soli e quindi di essere allattati al seno. Inoltre, può ridurre i danni cerebrali e ha effetti positivi sull'accrescimento e sul comportamento, perfino sul quoziente intellettivo misurato a 20 anni di distanza. La stretta prossimità madre-figlio è sempre positiva, eppure la donna ne trae beneficio, visto che così si può ridurre il rischio di depressione postpartum, sottolinea Claudio De Felice, neonatologo del Policlinico Universitario Le Scotte di Siena. Il contatto materno-infantile è un tratto conservato in tutti i mammiferi, perciò a qualcosa dovrà pur servire, per esempio anche ad allenare l'empatia, come ha dimostrato un esperimento su neonati di 7 mesi dell'Università di Washington. Proprio il tatto insegna loro a riconoscere le parti del corpo prima ancora di poterle nominare, facendo capire che l'altra persona è come me e aprendo la strada a comprenderne le emozioni. Anche da adulti il tatto non smette di essere fondamentale. Basti pensare a Jan Waterman, un 19enne che, per una reazione anomala a un'infezione, lo ha perso dal collo in giù. Chris Mile, dell'Università di Birmingham, ha raccontato la sua storia e rivelato che, per esempio, pur essendo tecnicamente in grado di muovere i muscoli, Jan non riusciva a farlo in maniera volontaria, né aveva idea di dove fossero i suoi arti. Ha impiegato 2 mesi a imparare di nuovo a star seduto, facendo affidamento sugli altri sensi. Per alzarsi in piedi gli ci è voluto 1 anno e mezzo. Non saper gestire la propria posizione nello spazio è una condizione pericolosa, ma la capacità di adattamento dell'uomo è sorprendente, dice Mayal, che ha messo a confronto le performance di Jan nell'orientamento spaziale con quelle di Kim, una ragazza nata senza le fibre sensoriali tattili, osservando che i risultati dei due sono oggi simili. Ma mentre al ragazzo occorre uno sforzo consapevole, per Kim tutto intuitivo, perché ha sempre dovuto sfruttare gli altri sensi per sapere dove si trova. Si tratta di 2 casi limite, perché, come spiega Crucianelli, la perdita anche solo parziale del tatto è rara. Nel caso di neuropatie possono essere danneggiate fibre tattili specifiche e, per esempio, si può avere difficoltà a identificare la parte del corpo toccata oppure non si riesce a percepire se una sensazione sia dolorosa o piacevole, calda o fredda. Una disfunzione tattile può essere anche risultato di lesioni del midollo spinale. Esistono pure casi in cui la percezione c'è, ma è alterata, come l'allodinia, in cui stimoli innocui vengono percepiti come dolorosi. Per avere un assaggio di come potrebbe essere vivere senza sentire il mondo, basta pensare a quel che ci succede al viso dopo un'anestesia dal dentista. Mangiare diventa un'impresa, una carezza sulla guancia lascia indifferenti. Il tatto non è solo toccare il mondo per orientarsi, ma anche un potente mezzo di comunicazione. Tanto che esiste una percezione tattile affettiva elaborata in aree cerebrali come l'insula, correlata alle emozioni. L'espressione riconoscersi a pelle non è insomma campata in aria, perché toccando l'altro parliamo. Crucianelli ha dimostrato che riusciamo a capire le intenzioni altrui in base a come veniamo toccati. E anche che persone non vedenti hanno una percezione tattile più acuta dei vedenti, tale da consentire loro di esplorare il mondo, ma anche di percepire la vicinanza emotiva e il supporto sociale dell'altro. In vari disturbi psichiatrici, inoltre, si riscontrano difficoltà o alterazioni della percezione affettiva del tatto associate a difficoltà nelle relazioni sociali. Succede nell'anoressia nervosa o nei disturbi dello spettro autistico, in cui c'è una preferenza per il tatto contenitivo, come quello percepito con un abbraccio, ma si può mostrare intolleranza per le carezze. Senza il tatto, insomma, ci perderemmo molto del conforto e del benessere che deriva dallo stare con gli altri e che talvolta ha pure effetti sorprendenti sulle performance. Dacher Keltner, docente di psicologia dell'Università della California a Berkeley, ha scoperto che le squadre di basket NBA, in cui i giocatori si abbracciano e si toccano di più, vincono più spesso. Non è però questo il vantaggio più importante del tocco altrui. Psicologi dell'Università della Virginia hanno osservato, per esempio, che se il partner ci accarezza quando siamo esposti a uno stimolo fastidioso, come un rumore forte, lo stress e l'attivazione di aree cerebrali connesse al senso di minaccia diminuiscono. Lo psicologo statunitense Robert Kurzban ha spiegato inoltre che basta un tocco gentile per far propendere alla cooperazione i partecipanti al test del dilemma del prigioniero, in cui si deve decidere se collaborare o competere con gli altri per ottenere una somma di denaro. Il tatto perciò facilita la coesione sociale, Del resto, i nostri cugini primati passano gran parte del loro tempo a spulciarsi l'un l'altro proprio per rinsaldare i legami, anche perché la natura lo ha reso molto gratificante e piacevole. Quando veniamo toccati con gentilezza, si riducono frequenza cardiaca, pressione e cortisolo, l'ormone dello stress, e si produce ossitocina, un ormone che tranquillizza, facendoci sentire in pace col mondo. Con le mani e il corpo, quindi, comunichiamo non solo a gesti, ma attenzione a come lo facciamo, perché, come scrive Margaret Atwood nel suo romanzo L'assassino cieco, il tatto è la prima lingua e l'ultima, e dice sempre la verità.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Sogni. Così di notte ci prepariamo ad affrontare il giorno dopo. È ancora un mistero che gli scienziati non hanno completamente decifrato, il motivo per cui sogniamo. Ma oggi si tende a pensare che i sogni sarebbero una sorta di allenamento, nel quale il nostro cervello simula minacce e strategie di sopravvivenza per non farci soccombere davanti a pericoli reali. Di Rossana Rossi. Che stiamo volando a mezz'aria, cadendo da un edificio di 20 piani o avendo una relazione romantica con il vicino di casa, i sogni possono trasportarci in un mondo surreale, dal quale logica e ragione sono escluse. Alcune parti del sogno sembrano realistiche, ma altre sono frutto della nostra immaginazione. Il perché è un mistero. Le esperienze oniriche sono infatti tra gli aspetti più misteriosi e ancora non perfettamente conosciuti delle neuroscienze. Nel suo libro L'interpretazione dei sogni, il fondatore austriaco della psicoanalisi Sigmund Freud teorizzava che rappresentino la realizzazione di un desiderio represso, censurato dal proprio senso etico, e che il loro studio fornisca una pista per comprendere la mente inconscia. All'epoca di Freud, l'analisi dei sogni svolgeva un ruolo chiave nella psicoanalisi. Ma oggi la loro importanza è stata ridimensionata. Il problema di base è che i sogni non possono essere quantificati e sono del tutto soggettivi. Non possiamo misurarli e senza misure oggettive e affidabili la loro comprensione è solo un'attività speculativa. Lo psichiatra statunitense Alan Hobson respinge, per esempio, l'idea che i sogni esprimano significati profondi o nascosti. Suppone invece che non siano necessariamente connessi al vissuto, ma piuttosto casuali impulsi neuronali generatori di immagini alle quali il cervello cerchi di dare un senso logico. Purtroppo, ed è frustrante, oggi non siamo ancora sicuri del perché sogniamo. A un certo livello, i sogni probabilmente ci aiutano a elaborare informazioni in relazione con la formazione della memoria. Parte di questa elaborazione potrebbe comportare operazioni di pulizia e la rimozione di una specie di spazzatura mentale. Lo psicologo cognitivo finlandese Antti Revonsuo ritiene che i sogni siano destinati a prepararci alle situazioni della vita reale che potremmo incontrare nel nostro futuro. Ha quindi proposto quella che oggi è conosciuta come la teoria della simulazione della minaccia durante il sogno. I sogni sarebbero il modo attraverso cui il cervello mette alla prova diverse strategie di sopravvivenza, senza doversi difendere da una minaccia reale. La coscienza onirica sarebbe quindi un meccanismo di difesa evolutivo per la specie umana, che trova una base biologica nella necessità di sperimentare eventi potenzialmente pericolosi nella vita reale. È come se durante la notte il cervello operasse delle simulazioni della realtà sociale per permetterci di affrontare meglio le situazioni che si presentano quando si è svegli. Sognare è semplicemente pensare, ma in uno stato cerebrale diverso, aggiunge Barrett, professore di psicologia ad Harvard. Negli stati onirici, le aree visive del cervello e i centri emotivi sono molto più attivi, mentre la logica lineare e le aree linguistiche sono ridotte. Non pensiamo con tante parole, bensì con immagini, narrazioni semplici ed emozioni. I sogni ci danno un'idea diversa su come fare le cose, perché ci aiutano a pensare fuori dagli schemi e a risolvere problemi anche andando contro il buon senso convenzionale. Soltanto oggi si sta iniziando a rivelare la complessità di questo mondo segreto. Fino alla metà del secolo scorso, le neuroscienze non avevano ancora studiato il cervello mentre dorme. La svolta avvenne il 4 settembre 1953, quando sulla rivista Science uscì un articolo di due fisiologi statunitensi che riferivano il risultato di alcune loro ricerche pionieristiche. Utilizzando un elettroencefalogramma per registrare l'attività elettrica del cervello di un gruppo di soggetti addormentati, i due ricercatori si erano proposti di osservarne le variazioni nel sonno. Durante uno di questi esperimenti avevano notato che a intervalli i soggetti mostravano atonia muscolare, un incremento della variabilità della frequenza cardiaca e un'attività cerebrale intensa, simile a quella della veglia, nonostante fossero profondamente addormentati. Tale attività si verificava in modo regolare nel corso della notte ogni 90 minuti circa. Constatarono inoltre che durante tale attività i loro occhi si muovevano rapidamente sotto le palpebre chiuse. Dal termine inglese rapid eye movement a quella fase fu dato il nome di sonno REM. Uno degli aspetti più affascinanti fu tuttavia la constatazione di una stretta associazione temporale di questa fase con i sogni. Infatti, se risvegliate durante il sonno REM, il 75% delle persone coinvolte negli esperimenti era in grado di riferire vivide e dettagliate esperienze oniriche. Svegliando invece i volontari fuori da questo periodo di attività oculare, il cosiddetto non REM, solo il 17% diceva di stare sognando. Il sonno REM, in particolare, divenne un argomento di grande interesse per gli scienziati, tanto che alcuni arrivarono a considerarlo come un terzo stato dell'essere. Ulteriori studi hanno infatti rivelato che nel sonno REM il nostro cervello è incredibilmente attivo e alcune sue aree coinvolte nei processi decisionali, nelle emozioni e nella memoria sono addirittura più attive rispetto allo stato di veglia. Un team di neuroscienziati degli USA, Italia e Svizzera sostiene di aver individuato la scena finora segreta di tutte le nostre allucinazioni notturne. La nuova ricerca ha evidenziato come in assenza di sogni tutto il cervello funziona a bassa velocità ed è attraversato da onde cerebrali a bassa frequenza, segno della sua inattività. Quando sopraggiunge un sogno, nella regione parieto-occipitale della corteccia, situata nella parte posteriore dell'encefalo, le onde lente diminuiscono, il che è un segno di attivazione neuronale. È in questa zona calda della corteccia che si svolgono tutti i sogni. Quest'area comprende molte strutture cerebrali dedicate a nutrire le esperienze oniriche, aree dell'udito, della visione o dei ricordi autobiografici. Ma può anche mobilitare altre regioni del cervello, deputate a elaborare le sue trame, come quelle specializzate nei dialoghi, nelle sensazioni di movimento o nel riconoscimento dei volti, creando una geografia cerebrale finora insospettata. Ecco i 10 sogni più comuni con una possibile interpretazione psicologica. Cadere nel vuoto potrebbe riflettere la paura di perdere il controllo o una situazione di stress emotivo. Tornare a scuola. Doversi impegnare di nuovo a imparare potrebbe riflettere un certo disagio riguardo al nostro posto nella gerarchia del lavoro o nella vita in generale. Arrivare impreparati a un esame. Curiosamente, sono le persone di maggior successo quelle che fanno più spesso questo tipo di sogno. Forse il subconscio sta insinuando che non si può essere giudicati solo in base ai successi ottenuti. Morte di una persona cara. Anche se può turbare, può semplicemente riflettere la nuova dinamica di una relazione. Il tradimento del partner, lungi dal rivelare una tresca segreta, potrebbe riguardare un problema nel rapporto di coppia. Essere inseguiti può rappresentare la necessità di affrontare una responsabilità che si preferirebbe evitare. Denti che cadono avrebbe a che fare con un cattivo rapporto con il proprio corpo, come un aumento di peso o la paura di invecchiare. Dimenticare le battute su un palcoscenico potrebbe dipendere dalla paura di essere inadeguati nei confronti delle aspettative sociali. Annegare questa sensazione può significare che le emozioni stanno prendendo il sopravvento sulla componente razionale della mente. Un personaggio famoso. La sua presenza può incarnare una qualità o una caratteristica della personalità che si vuole acquisire o sviluppare, ma anche indicare un bisogno di approvazione o di riconoscimento da parte di altri.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito wired.it. Iniezione contraccettiva per gatti che evita la sterilizzazione con intervento chirurgico. Di Gino Favola. I ricercatori statunitensi hanno creato un'iniezione monodose che potrebbe essere una soluzione di controllo efficace, rapida e sicura rispetto a metodi più aggressivi come interventi chirurgici. Si stima che l'80% di un totale di 600 milioni di gatti nel mondo siano randagi e la maggior parte di loro goda di cattive condizioni di salute e benessere. Inoltre, secondo gli autori dello studio, esercitano pressioni su altre popolazioni come gli uccelli urbani. La sovrappopolazione di gatti randagi può anche avere effetti negativi sugli uccelli selvatici e su altri animali selvatici, spiega David Pepin della Howard Medical School, Boston, e coautore dello studio. Per controllare la popolazione felina randagia, questi animali vengono solitamente intrappolati, portati in rifugi e nei casi in cui non sia possibile la sterilizzazione chirurgica, viene effettuata l'eutanasia di massa, anche di esemplari sani. Di fronte a questa situazione, si considera prioritario lo sviluppo di un meccanismo di sterilizzazione che non richieda tecniche aggressive come la chirurgia e allo stesso tempo consenta di affrontare gli importanti problemi etici, economici e ambientali associati agli animali da compagnia erranti. Lo zoo e il giardino botanico di Cincinnati hanno partecipato al test condotto su 9 femmine sessualmente mature. 6 di loro hanno ricevuto l'iniezione contraccettiva e le altre 3 no, durante 2 prove della durata di 4 mesi ciascuna. Nessuna delle 6 gatte che ha ricevuto l'iniezione è rimasta incinta e, al contrario, le 3 femmine del gruppo di controllo hanno avuto prole. Le femmine trattate non hanno ovulato e hanno avuto livelli di progesterone inferiori rispetto al gruppo di controllo. L'applicazione delle iniezioni è riuscita a sopprimere l'ovulazione indotta e a ridurre i livelli di progesterone, un ormone chiave per il processo di gestazione, poiché prepara l'utero all'impianto dell'ovulo fecondato. Sebbene siano ancora necessari ulteriori test per confermare la sicurezza e l'efficacia, il metodo promette di essere un'opzione rapida e facile da usare per indurre la contraccezione permanente nei gatti domestici e randagi.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia, Racconigi, la gemma dei Savoia, di Valerio Viola. Situato in uno splendido altopiano tra Torino e Cuneo, il castello di Racconigi ha un'origine medievale. Nella seconda metà del XII secolo, il marchese di Saluzzo trasformò quella che in origine era una casa forte, un tipo di abitazione fortificata risalente all'anno 1000, in una fortezza militare con torri angolari e fossato. La costruzione conservò tale uso anche dopo il 1363, quando i Savoia ne presero possesso. Il destino del castello iniziò a cambiare dal momento in cui la proprietà passò nelle mani del ramo cadetto della dinastia Sabauda, quello dei Carignano, che avrebbe poi dato all'Italia unita il suo primo re, Vittorio Emanuele II. E questo accadde quando, nel 1670, Emanuele Filiberto Amedeo incoricò due noti architetti dell'epoca, André Lenôtre, che iniziava allora a disegnare i giardini di Versailles, e Guarino Guarini, di ristrutturare rispettivamente il parco e l'edificio. I progettisti diedero vita a quella che fu denominata la Villa delle Delizie. Nel periodo napoleonico, Racconigi accolse brevemente Paolina Bonaparte, poi tornò nelle mani dei Savoia Carignano nel 1814. Alla volontà del loro rappresentante più illustre, Carlo Alberto, si devono gli importanti rifacimenti dell'Ottocento. Il principe amava il luogo e forse non gli pesò molto venire rinchiuso nel castello quando Casa Savoia pretese che il futuro re di Sardegna venisse rieducato. Infatti, perso il padre prematuramente, l'adolescente Carlo Alberto era stato cresciuto con simpatie protestanti e illuministe dalla madre Maria Cristina Albertina di Sassonia, donna colta e fuori dal coro. La reclusione nella prigione dorata di Racconigi servì per purificare l'erede al trono da queste idee poco congeniali a un ambiente estremamente conservatore, come era quello piemontese della prima metà dell'Ottocento. Carlo Alberto stabilì che Racconigi diventasse una delle reali villeggiature nel 1832, quando era sovrano da circa un anno, ma i lavori di ristrutturazione erano cominciati già nel 1820 e proseguirono per diversi anni. Ne scaturì una costruzione rinnovata e decorata, secondo i canoni dello stile eclettico di Pelagio Pelagi, poliedrico artista bolognese. Non tutti i successori di Carlo Alberto frequentarono il castello di Racconigi con il suo stesso entusiasmo. Dopo un cinquantennio in cui le visite reali si diradarono, dal 1900 i Savoia tornarono a trascorrervi il periodo estivo con il re Vittorio Emanuele III. Nella residenza, che man mano fu dotata di ogni moderna comodità, luce, acqua potabile, radio e giradischi, nel 1904 nacque l'ultimo re d'Italia, Umberto II, mentre nel 1925 vi furono celebrate le nozze della principessa Mafalda, destinata a morire nel campo di sterminio di Buchenwald.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Enigmistica In. Quando l'olfatto è troppo, di Aldo Capece. Nei fumetti o nei cartoni animati, i supereroi hanno quasi sempre i sensi potenziati. La supervista, il superudito, eccetera. Gli esseri umani invidiano gli animali che sentono, vedono e percepiscono gli odori meglio di loro e vorrebbero emularli. Nel caso dell'olfatto, coloro che lo hanno più sviluppato sono considerati generalmente fortunati, poiché in grado di svolgere mestieri preclusi ai più e anche molto remunerativi. Per esempio, i cosiddetti nasi, nell'ambito dell'industria cosmetica, sono coloro che creano nuove fragranze profumate con stipendi da favola. Tuttavia, se avere un olfatto fine indubbiamente può aiutare, essere ipersensibile agli odori non è così piacevole. Ci sono persone, infatti, che soffrono di iperosmia, un'alterazione della sensibilità olfattiva che amplifica al massimo ogni odore o fa percepire quelli che non ci sono. È come se, in campo acustico, ogni suono venisse trasformato in un rumore molesto e insopportabile. Così avviene con gli odori. Diventano grevi, pesanti, spessi e, alla fine, opprimenti. Alcuni non riescono a mangiare pietanze che fino a poco tempo prima divoravano anche con gli occhi, altri avvertono un senso di nausea, vomito, sudori freddi, tachicardia e cefalea, un fastidioso corollario di sintomi neurovegetativi che si accompagnano a tale disturbo. La iperosmia, per fortuna, è meno comune rispetto alla perdita temporanea o definitiva dell'olfatto, ma chi ne soffre spesso si trova la vita rovinata, poiché è quasi impossibile sfuggire dagli odori, specialmente se si vive all'interno di una comunità. Nell'ambito dei disturbi olfattivi, essa fa parte di quelli di natura quantitativa, come la iposmia e l'anosmia. La prima è la normale riduzione del senso dell'olfatto che noi tutti sperimentiamo quando veniamo colpiti da un banale raffreddore. È temporanea e non desta alcuna preoccupazione. La seconda, che molti hanno provato durante la recente pandemia da Covid-19, è invece la totale perdita del senso dell'olfatto dovuta alla malattia. Altri disturbi, come quelli qualitativi, riguardano invece il riconoscimento degli odori. La parosmia è una rara condizione che fa percepire odori sbagliati, scambiando per esempio il profumo di una bistecca con l'acre effluvio del petrolio. Invece la cacosmia fa percepire un odore già sgradevole di per sé in modo ancora più forte, e questo accade anche se l'odore in questione non c'è. La iperosmia può essere un vero problema per chi lavora anche con il proprio naso. Pensate a un sommelier o a uno chef che si trovano a far fronte a questo disturbo. Ma quando si ha la sensazione di avvertire gli odori in modo più accentuato del solito, come si fa a essere certi di essere colpiti da tale patologia? Innanzitutto si comincia con una anamnesi e con esami del sangue che possano escludere patologie organiche. Poi si può effettuare una fibroscopia che permette di esplorare le cavità nasali, magari seguita da un esame olfattometrico. Esso consiste in un test in cui si sottopongono al paziente odori di sostanze di varia natura, in dosi crescenti, per stabilire e quantificare il livello esatto di sensibilità del suo olfatto. Una volta appurato che si soffre proprio di iperosmia, a parte le ovvie raccomandazioni di evitare gli odori pungenti, si può ricorrere a una cura con alte dosi di complessi vitaminici di tipo B, utili alla funzione olfattiva. In alcuni casi la iperosmia passa da sola ed è un fenomeno perfettamente naturale. Questo è il caso delle donne in gravidanza, che ne soffrono soprattutto per i primi 3 mesi dopo il concepimento, anche se essa si può protrarre per l'intero periodo della gestazione. La spiegazione è dovuta all'aumento dei livelli di un ormone prodotto dall'ipofisi e chiamato prolattina. La natura in tutti i mammiferi rende le future mamme più sensibili agli odori in modo da ottimizzare il riconoscimento olfattivo tra madre e nascituro. In altri casi, invece, il problema può effettivamente essere di natura organica, legato specialmente ad alterazioni ormonali, menopausa, ipertiroidismo, tumori dell'ipofisi, morbo di Addison. Possibilità meno frequenti, infine, possono essere la sindrome da sensibilità chimica multipla e l'insorgenza di disturbi psichiatrici. La prima consiste nell'impossibilità di tollerare un ampio spettro di agenti chimici. Si tratta di una malattia rara, caratterizzata da un insieme di sintomi differenti che possono colpire ogni organo e portano spesso a pregiudicare la qualità di vita di chi ne è colpito. Si presenta spesso come una sintomatologia di tipo allergico, con difficoltà respiratoria, nausea, emicrania, dermatiti da contatto, vertigini, disturbi neurologici e, appunto, ipersensibilità agli odori.
0: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento, e suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Veleno d'inchiostro di Cornelia Funke, traduzione di Roberta Magnaghi, Mondadori 2008, letto da Elisa Breda. Chi non ha mai sognato di entrare nel libro che sta leggendo? Portare nella vita reale i personaggi di un libro o addirittura entrare nel libro? Un sogno che il padre di Maggie sa realizzare grazie al suo meraviglioso talento. Ma quando Maggie decide di aiutare l'amico Farid a ritrovare il suo maestro, si tuffa insieme a lui nel mondo d'inchiostro e le parole dei libri si rivelano una terribile trappola. Buon ascolto!
2: Calavano le prime ombre della sera e Orfeo non era ancora arrivato. Il cuore di Farid prese a battere più velocemente, come sempre quando il giorno lo lasciava solo con le tenebre. Dannata faccia di formaggio, dove era andato a cacciarsi? Il canto degli uccelli si era spento, soffocato dalla notte incombente, e le vicine montagne si facevano sempre più nere, come bruciate da quella palla di fuoco che era il sole al tramonto. E nero come la pece sarebbe presto diventato il mondo intero, compresa l'erba sotto i suoi piedi nudi, e gli spiriti avrebbero ricominciato a sussurrare. Per Farid c'era un unico posto dove si sentiva al sicuro, rannicchiato dietro dita di polvere, così vicino ad avvertire il calore del suo corpo. Dita di polvere non temeva la notte, anzi, l'amava. «Cos'è? Sono tornati?» lo canzonò bonariamente quando Farid gli si strinse contro. «Quante volte te lo devo ripetere? Qui di spettri non ce ne sono. È uno dei pochi vantaggi di questo luogo». Il mangiafuoco se ne stava appoggiato a un leccio, a scrutare la strada che saliva su per il pendio. Più in alto, un lampione illuminava l'asfalto pieno di buche. Là dove uno sparuto gruppetto di case, addossate le une alle altre, come se temessero il buio quanto Farid, pareva inchinarsi al cospetto delle cime scure. Quella dove abitava Faccia di Formaggio era la prima dal basso. Una delle finestre era illuminata. Dita di polvere

la teneva d'occhio da più di un'ora. Farid aveva spesso cercato di rimanere immobile come lui, ma le sue membra non ne volevano proprio sapere. «Adesso vado io a vedere dove è finito», sbottò. «Tu non vai da nessuna parte», replicò Dita di Polvere. Il suo volto restò impassibile come sempre, ma la voce lo tradì. Farid vi colse l'impazienza e la speranza, che si ostinava a non morire nonostante fosse rimasta delusa così spesso. «Sei sicuro che abbia detto venerdì?» «Sì, e oggi è venerdì, no?» Dita di Polvere si limitò ad annuire, scostandosi dalla fronte una ciocca dei lunghi capelli che gli arrivavano alle spalle. Farida aveva tentato di far crescere altrettanto i suoi riccioli ribelli, ma si erano increspati e arruffati a tal punto che alla fine si era stufato e li aveva accorciati di nuovo. «Venerdì, sulla strada che porta giù in valle, alle 4. Queste sono state le sue parole. E intanto quel suo cagnaccio mi ringhiava contro come se non aspettasse altro che addentarmi come un grissino dorato e croccante», scherzò. Il vento gli si infilò sotto il pullover, facendolo rabbrividire. «Un bel fuoco, ecco cosa ci vorrebbe», pensò sfregandosi le braccia intirizzite. Come gli sarebbe piaciuto! Ma con il vento, lo sapeva, Dita di Polvere non gli avrebbe fatto accendere nemmeno un fiammifero. Alle 4. Farid gettò un'occhiata al cielo cupo. Per capire che erano passate da un pezzo, non aveva bisogno di un orologio. «Te lo dico io, quel pallone gonfiato fa apposta a tenerci sulla corda», aggiunse. La bocca sottile di Dita di Polvere si increspò in un sorriso. Se ciò gli capitava sempre più spesso, era merito di Farid. Forse era per questo che gli aveva promesso di portarlo con sé, a patto che Faccia di Formaggio fosse davvero capace di rimandarlo indietro. In questo mondo di carta e inchiostro scaturito dalla penna di un vecchio. «Ah, figuriamoci», pensava Farid, «perché proprio questo Orfeo dovrebbe riuscire là dove altri hanno fallito? E non sono stati pochi. Messer Tartaglia, Occhi di Gatto, Gracchio di Corvo, tutti impostori bravi solo a spillare soldi». La luce dietro la finestra di Orfeo si spense e Dita di Polvere si raddrizzò di scatto. Nell'oscurità si udì lo sbattere di una porta e poi il rumore di passi frettolosi. Dopo qualche istante, sotto il cono di luce del lampione solitario, apparve Orfeo, o Faccia di Formaggio, come Farid lo aveva ribattezzato in segreto per il suo colorito giallognolo e per il fatto che, quando faceva caldo, trasudava grasso. Scendeva per la strada ripida ansimando, accompagnato da quel suo cane, brutto come una iena, che sembrava arrivare dritto dall'inferno. Quando scorse Dita di Polvere, si fermò e alzò la mano in segno di saluto, sorridendo raggiante. Farid afferrò il braccio del mangiafuoco. «Lo vedi quello stupido sorriso? Fasullo quanto l'oro falso!» gli bisbigliò. «Ma come fai a fidarti di uno così?» «E chi l'ha detto che mi fido di lui? Che ti succede? Hai un'agitazione addosso? Non è che per caso preferiresti restare qui? Carri di latta senza cavalli che sfrecciano veloci. Figure che si muovono su un telone. Musica che esce da una scatola. Luci che scacciano la notte. Tutto questo ti piace. Là dove voglio andare io ti annoierai», disse l'amico scavalcando il muretto che delimitava il bordo della strada. «Ma che cosa va blaterando?» pensava Farid. L'unica cosa che voleva era stare con lui, e Dita di Polvere lo sapeva benissimo. Stava giusto per replicare risentito quando un rumore lo fece trasalire. Uno scrocchio secco come lo spezzarsi di un ramo sotto uno stivale. Anche Dita di Polvere lo aveva udito. Si era fermato all'istante con le orecchie tese. Ma fra gli alberi non c'era niente che si muovesse. Solo le fronde che stormivano al vento e una falena che svolazzò in faccia a Farid, bianca come un fantasma. «Scusate, ho fatto un po' tardi», gridò Orfeo da lontano. Farid non riusciva ancora a capacitarsi di come una voce così bella potesse uscire da una bocca così brutta. Una voce per la quale Orfeo era conosciuto nella zona. Era infatti in alcuni paesi dei dintorni che loro due ne avevano sentito parlare. Dita di Polvere si era messo a cercarlo senza indugio.
ma avevano impiegato parecchio tempo a rintracciarlo. Lo avevano trovato, finalmente, solo la settimana prima, in una biblioteca, a leggere fiabe a un gruppetto di bambini, nessuno dei quali aveva notato il nano sgusciato fuori all'improvviso da uno degli scaffali stipati di volumi vecchi e logori. Ma a Dita di Polvere non era sfuggito. Aveva capito che lo aveva evocato Orfeo. L'aveva aspettato al varco e quando questi stava per risalire in macchina, lo aveva bloccato e gli aveva mostrato il libro. Quello che Farid aveva maledetto più di qualsiasi altro oggetto in vita sua. «Ah, ma questo romanzo lo conosco», aveva sussurrato Orfeo. «E conosco anche te», aveva aggiunto quasi con solennità, fissando Dita di Polvere come se con lo sguardo volesse cavargli le cicatrici dalle guance. «Sei il migliore, Dita di Polvere, colui che danza con il fuoco. E dimmi, chi ti ha portato qua, nella più grigia delle storie? No, aspetta, fammi indovinare. Vuoi tornare indietro ma non trovi la porta? La porta fra le lettere? Non c'è problema, io te ne posso fabbricare una nuova con parole su misura. A un prezzo d'amico, si intende, se tu sei davvero colui che io immagino». «Ma quale prezzo d'amico? Quasi tutto il gruzzolo che avevano messo da parte gli avevano dovuto promettere. E, come se non bastasse, avevano dovuto aspettarlo per ore in quel posto dimenticato da Dio in una serata fredda e ventosa dall'atmosfera lugubre e inquietante. «Ti sei portato dietro la martora?» chiese Orfeo illuminando lo zaino con la torcia elettrica. «Lo sai, al mio cane non piace». «No, è da qualche parte a procurarsi il cibo», rispose Dita di Polvere spostando lo sguardo sul libro che Orfeo teneva sotto il braccio. «Allora? Hai finito?» «Certo», confermò lui mentre la sua bestiaccia puntava Farid scoprendo le zanne. All'inizio le parole facevano fatica a uscire, forse perché ero così eccitato. «Come ti ho detto al nostro primo incontro», proseguì Orfeo accarezzando il volume, «era il mio libro preferito da bambino. L'ultima volta l'ho visto che avevo 11 anni. Alla squallida biblioteca di periferia, dove andavo sempre, mi dissero che l'avevano rubato. Ma la storia non l'ho mai dimenticata. Mi ha insegnato che è facile sottrarsi alla realtà rifugiandosi nelle parole di un racconto. Che fra le sue pagine si possono trovare tanti amici. Amici meravigliosi. Amici come te. Mangiafuoco, giganti, fate. Sai quanto ho pianto quando sei morto? E invece sei vivo e tutto si aggiusterà. Tu cambierai la storia». «Io?» lo interruppe con un sorriso sarcastico Dita di Polvere. «No, credimi, c'è chi lo sa fare, ma io no di certo. E chi può dirlo?» replicò Orfeo con un colpetto di tosse, chiaramente a disagio per aver esternato i propri sentimenti. «Comunque sia, è veramente un peccato che io non possa venire con te», soggiunse dirigendosi verso il muretto ai lati della strada con la sua andatura goffa. «Il lettore deve restare qui, regola ferrea. Ho tentato di tutto per passare dall'altra parte, ma non c'è stato verso», sospirò fermandosi. «Ecco ciò che hai comandato», disse, estraendo un foglio da una tasca di quella giacca che gli cadeva addosso così male. «Parole sublimi, solo per te. Un passaggio segreto che ti condurrà dritto alla meta. Tieni un po' qua». Dita di Polvere ebbe un attimo di esitazione. Poi prese lo scritto che Orfeo gli porgeva, fitto di caratteri eleganti, lievemente inclinati, intrecciati fra loro come un fine ricamo. Passò l'indice attraverso quella composizione, riga dopo riga, come se, prima di mettersi a leggerla, dovesse appropriarsi con gli occhi di ogni singola parola. Orfeo, intanto, l'osservava come uno scolaretto che ha consegnato il compito al maestro e aspetta il voto. Quando finalmente Dita di Polvere alzò la testa, nella sua voce risuonò una nota di sorpresa. «Sai scrivere molto bene! Frasi stupende!» La faccia giallognola di Orfeo si fece paonazza, come se qualcuno gli avesse versato sopra della passata di pomodoro. «Sono contento che ti piaccia!» «Sì, mi piace molto!» «E c'è tutto quanto, come te l'ho descritto io. Certo, espresso un po' meglio». Orfeo riprese il foglio con un sorriso imbarazzato.
Non posso prometterti che la magia si compia alla stessa ora che ho indicato io, mormorò. Le leggi della mia arte sono imperscrutabili, ma dammi retta, non c'è nessuno che le conosca meglio di te. Per esempio, adoperando alcune parole che compaiono nel libro, la storia verrà solo in parte modificata o ampliata, non cambiata del tutto. Se ci sono troppe parole straniere, non succede niente, oppure accade qualcosa di imprevisto. Forse è diverso se è l'autore a... Per mille fate, in quella bocca hai più parole di una biblioteca intera. Lo interruppe spazientito Dita di Polvere. Che ne diresti di passare al dunque? Orfeo ammutolì bruscamente, come se avesse ingoiato la lingua. Sicuro, rispose mortificato. Vedrai, con il mio aiuto il libro ti riaccoglierà fra le sue pagine come un figlio perduto. Ti riassorbirà come la carta fa con l'inchiostro. Dita di Polvere annuì in silenzio e gettò uno sguardo alla strada deserta. Farid percepiva la sua voglia di credere a faccia di formaggio e la sua grande paura dell'ennesima delusione. «E di me che ne sarà?» domandò accostandoglisi. «Ha scritto anche di me? Hai controllato?» Orfeo gli lanciò un'occhiata poco benevola. «Mamma mia!» esclamò divertito. «Il ragazzo ti si è davvero affezionato! Dove lo hai pescato?» «Cos'è? Un vagabondo?» «Non proprio. Siamo qui grazie alla stessa persona. Sì, quella che mi ha fatto questo grande favore», precisò Dita di Polvere, ironico. «Lingua di fata?» chiese Orfeo pronunciando quel nome in tono sprezzante, come chi ritiene che nessuno meriti un appellativo tanto nobile. «Sì, è così che si chiama. Come fai a saperlo?» lo interrogò Dita di Polvere, incapace di dissimulare il proprio stupore. Il molosso prese a fiutare i piedi di Farid e Orfeo scrollò le spalle. «Se c'è qualcuno capace di infondere alle lettere l'alito della vita, la cosa ti arriva all'orecchio, prima o poi». «Ah, davvero?» domandò incredulo Dita di Polvere senza sondare oltre, fissando la pagina che avrebbe dovuto compiere l'incantesimo. Faccia di formaggio, però, continuava a scrutare Farid. «Da che libro sei uscito?» gli chiese. «E perché non ci vuoi più tornare e preferisci invece entrare in una storia non tua?» «Che ti importa?» ribatté ostile il ragazzo. Quel tizio gli piaceva sempre meno. Era troppo curioso e troppo scaltro. Farid non ha certo nostalgia del suo mondo, nemmeno un po'. Lui esce ed entra nelle storie come i serpenti mutano la pelle». Sogghignò Dita di Polvere e a Farid parve di cogliere nella sua voce un qualcosa di simile all'ammirazione. «Ah, è così?» bofonchiò Orfeo guardando con condiscendenza il ragazzo che a quel punto gli avrebbe volentieri sferrato un calcio contro le ginocchia grassocce se non fosse stato per quel cagnaccio che lo puntava con aria famelica. «Va bene», aggiunse lasciandosi cadere sul muretto. «Ti avverto però. Riportare indietro te è una bazzeccola, ma lui non è un personaggio della storia. Non posso fare il suo nome. L'ho citato semplicemente come un ragazzo, hai visto anche tu. Non posso garantire che funzioni. E ammesso che la cosa riesca, il suo personaggio creerà probabilmente confusione, se non sarà addirittura fonte di disgrazia». «Di che cosa andava blaterando quel maledetto? Ti prego, portami con te, non dargli retta», pensava Farid supplicando Dita di Polvere con gli occhi. Quest'ultimo gli lanciò un'occhiata d'intesa e sorrise. «Disgrazia?» disse, e dal tono si capiva che nessuno doveva parlargli di mala sorte o cose del genere. «Sciocchezze, il ragazzo mi porta fortuna. E poi se la cava piuttosto bene come mangiafuoco. Verrà con me». E anche questo. Prima che Orfeo capisse a che cosa si stesse riferendo, Dita di Polvere gli aveva sottratto il volume. «Tu non ne hai più bisogno e io dormirò più tranquillo, se sarà nelle mie mani». «Ma...» lo squadrò l'altro sbigottito. «Te l'ho pur detto che è il mio libro preferito. Lo terrei proprio volentieri». «Beh, anch'io», replicò Dita di Polvere, allungando l'oggetto della contesa a Farid. «Ecco. Tienilo da conto». Il ragazzo se lo premette contro il petto e assentì. «Gwyn»,
disse. Dobbiamo trovare Gwyn. Ma quando estrasse dalla tasca un pezzo di pane secco e fece per chiamare la bestiola, Dita di Polvere gli tappò la bocca. Gwyn rimane qui, dichiarò. Neanche se avesse detto di voler lasciare lì il suo braccio destro, Farid lo avrebbe guardato con tanto sconcerto. Che hai da fissarmi così? Di là possiamo catturare un'altra martora. Oh, vedo che almeno su questa faccenda sei ragionevole, disse Orfeo risentito. Che cosa vorrà mai dire? Farid rivolse un'occhiata interrogativa a Dita di Polvere, ma questi lo ignorò e incalzò Orfeo. Allora, vuoi cominciare? O dobbiamo restarcene qui fino all'alba? Lui lo scrutò per un istante, come se volesse aggiungere qualcosa. Poi si schiarì la voce. Sì, disse. 10 anni nella storia sbagliata sono lunghi. Leggiamo. Parole. Le parole impregnarono la notte come la fragranza di 1000 fiori invisibili. Parole su misura, ricavate dal libro che Farid teneva stretto a sé e collegate l'una all'altra dalle bianche dita di Orfeo, fino ad assumere un nuovo significato. Parlavano di un altro mondo, pieno di meraviglie e di errori, e Farid se ne lasciò rapire, dimentico del tempo che scorreva. Ne perse totalmente la cognizione. C'era solo la voce di Orfeo, in stridente contrasto con quella sua brutta bocca. Una melodia che faceva sparire tutto. La strada dissestata e le misere casupole. Il lampione, il muretto. Sì, persino la luna sopra le sagome scure degli alberi. E nell'aria si diffuse all'improvviso un dolce profumo di terre lontane. «Ne è capace! Ci è riuscito veramente!» pensava Farid, mentre la voce di Orfeo lo rendeva cieco e sordo a tutto ciò che di reale lo circondava. Quando Faccia di Formaggio tacque, si guardò intorno confuso, inebriato da quella sinfonia di parole. Ma come mai le case erano ancora lì, eppure il lampione arrugginito dal vento e dalla pioggia? Anche Orfeo c'era ancora, con quel suo cane maledetto. Solo uno non c'era più, Dita di Polvere. Farid, invece, si trovava ancora in quel posto sperduto, nel mondo sbagliato. L'inganno. Quando videro che, terminata la deposizione, Gioe era ancora vivo e vegeto, il subitaneo impulso a rompere il giuramento per salvare la vita del povero prigioniero svanì del tutto, perché era chiaro che quel miscredente aveva venduto l'anima a Satana. E chi può impunemente osare di mischiarsi con una potenza del genere? Mark Twain, Le avventure di Tom Sawyer. «No!» gridò Farid con la voce che gli vibrava per la rabbia. «No! Che cosa hai fatto? Dov'è?» Orfeo si alzò faticosamente in piedi, con quel dannato foglio ancora in mano, e sorrise compiaciuto. «A casa? Dove se no? E io? Io cosa ci faccio qua?» «Continua a leggere, avanti!» sbottò il ragazzo mentre un velo di lacrime gli offuscava la vista. Era solo, di nuovo solo, come era sempre stato prima di incontrare Dita di Polvere. Cominciò a tremare, così violentemente da non accorgersi che Orfeo gli aveva portato via il libro. «Eccone l'ulteriore prova», mormorò quest'ultimo. «Io sono il signore di tutte le parole, dette e scritte. Nessuno può competere con me». «Il signore? Come sarebbe a dire?» urlò Farid così forte che persino il feroce bestione incassò la testa fra le spalle intimorito. «Se sei così bravo, perché io sono ancora qui? Sbrigati, rileggi tutto da capo e ridammi quello», gli ordinò cercando invano di riprendersi il volume, mentre Orfeo lo scansava con sorprendente agilità. «Il libro? E perché dovrei restituirtelo? Probabilmente non sai neanche leggere. Ti svelo un segreto. Se avessi voluto che tu andassi con il tuo amico, a quest'ora saresti con lui. Ma tu non fai parte della storia e così ho semplicemente saltato le frasi che ti riguardavano. Capito? E adesso vedi di toglierti di torno prima che ti aizzi contro il mio cane. Quando era cucciolo, alcuni ragazzacci partuo lo hanno preso a sassate,
Da allora, quelli come te, li sbranerebbe tutti. Maledetto, bugiardo, traditore! Inveì Farid sempre più arrabbiato, come se non l'avesse saputo. E l'aveva anche detto a Dita di Polvere, falso come le monete d'oro che certi mercanti spacciavano per vere. Ecco cos'era, quella faccia di formaggio. A un tratto qualcosa di peloso, con un naso a bottoncino e due piccole corna fra le orecchie, gli si intrufolò tra le gambe. La martora. Già. È andato via, Gwyn. Dita di Polvere non c'è più, pensò Farid. Non lo rivedremo mai più. Il molosso allungò il collo e fece un passo esitante verso la martora, ma Gwyn scoprì i dentini aguzzi facendolo arretrare bruscamente, cosa che diede coraggio a Farid. «Forza, mollali!» insistette, colpendo Orfeo sul petto con il suo piccolo pugno ossuto. «Il tuo scritto e il libro, o ti sbudello come un maiale!» «Sì, non ci penserei su due volte!» urlò. Purtroppo gli venne da deglutire e la minaccia perse parte dell'effetto che avrebbe dovuto avere. Orfeo palpò festuosamente il testone del suo cane e si infilò il volume nella cintura dei calzoni. «Oh, siamo qui, che ce la facciamo sotto, vero, Cerbero?» Gwyn si strusciò contro le caviglie di Farid, sbattendo nervosamente la coda. E il ragazzo pensò che fosse per via del cane, anche dopo, quando la martora spiccò un balzo e attraversò la strada per andarsi a nascondere nel boschetto vicino. Orfeo fece un sorrisetto, come chi la sa lunga. «Mio giovane amico», disse, «ho avuto davvero una bella paura quando Dita di Polvere si è ripreso il libro. Per fortuna l'ha dato a te, altrimenti non avrei potuto fare niente per lui. È stato già abbastanza difficile dissuadere i miei, per così dire, committenti, dall'ucciderlo. Ma attenzione, hanno dovuto prometterlo. Solo a questa condizione ho fatto da esca». Da esca per il libro, perché di questo si tratta, nel caso tu non l'abbia ancora capito. Sì, hanno promesso di non torcere un solo capello a Dita di Polvere, ma di te non si è mai parlato. Spiacente. Prima di intuire che cosa intendesse, Farid avvertì un coltello alla gola, affilato come un artiglio e più freddo della nebbia che aleggiava fra gli alberi. «Ma guarda un po' chi c'è!» gli bisbigliò nell'orecchio quella voce impossibile da dimenticare. «L'ultima volta non ti avevo visto con lingua di fata? A quanto pare hai aiutato Dita di Polvere a rubargli il libro, giusto?» «Già, sei proprio un bel tipo». Farid sentì la lama incidergli la pelle mentre alle narici gli arrivava una zaffata di menta piperita. Un odore inconfondibile che gli avrebbe fatto pensare a Basta anche se non ne avesse riconosciuto la voce. Il coltello e un po' di menta Basta li aveva sempre con sé. Masticava le foglie e ne sputava i resti sui piedi della gente. Era pericoloso come un cane con la rabbia e non troppo intelligente. Ma come aveva fatto ad arrivare lì? Come li aveva trovati? «Allora, che ne dici del mio nuovo coltello?» disse Basta fra i denti. «Mi sarebbe piaciuto farlo assaggiare anche al mangiafuoco, però il nostro Orfeo ha un debole per lui. Che ci vuoi fare? Ma lo troverò, non ti preoccupare. Lui? Lingua di fata e quella strega di sua figlia. La pagheranno tutti». «E perché?» riuscì ad articolare Farid. «Per averti salvato dall'ombra?» Basta reagì premendogli la lama più forte contro il collo. «Salvato? Rogna mi hanno portato, solo rogna!» «Per carità del cielo, metti via quell'arnese!» intervenne Orfeo disgustato. «È solo un ragazzo, lascialo andare. Ho il libro, come d'accordo». «Lasciarlo andare?» scoppiò a ridere l'altro, ma la risata gli si bloccò in gola. Dal folto del bosco giunse come l'ansimare di un grosso animale. Il cane di Orfeo drizzò le orecchie. Basta si girò di scatto. «Che diavolo! Dannato idiota! Che cosa hai fatto uscire dalla storia?» Farid non voleva saperlo. Avvertì solo che Basta allentava per un attimo la presa. Fu sufficiente. Gli morse la mano finché sentì il sapore del sangue. Quello urlò e lasciò cadere il coltello. Il ragazzo si divincolò. Gli assestò una gomitata nel petto e si mise a correre. Aveva completamente scordato il muretto ai lati della strada. Vinciampò e cadde così pesantemente sulle ginocchia che gli mancò il fiato. Balzando in piedi vide sull'asfalto un pezzo di carta, il foglio che aveva fatto sparire Dita di Polvere. Doveva essere stato il vento a soffiarlo via.
Rapido come il fulmine, lo afferrò e se lo strinse contro il petto. «Così ho semplicemente saltato le frasi che ti riguardavano, capito?» Nella testa gli rimbombarono le parole di Orfeo. Riprese a scappare oltre la strada in direzione degli alberi che aspettavano scuri dall'altra parte. Dietro di lui ringhiava e abbaiava il cane. Poi all'improvviso emise un guaito. E di nuovo si udì quell'ansito bestiale, cupo e cavernoso, che fece schizzare via Farida ancora più veloce. Orfeo gridò. La paura faceva diventare brutta la sua voce. «Basta!» imprecò. Il rauco soffiare si avvicinava sempre più, selvaggio come quello dei grossi felini predatori del paese di Farid. «Non voltarti!» si disse. «Correte, correte!» comandava intanto alle sue gambe. «Che la belva divori il cagnaccio, che se li mangi tutti! Basta, eppure faccia di formaggio! Voi pensate a fuggire!» Le foglie appassite, sparse sotto le piante, erano umide. Attutivano il rumore dei suoi passi, ma erano scivolose, e Farid ruzzolò giù per l'erto pendio. Cercò disperatamente un appiglio, si afferrò al volo a un tronco e vi si aggrappò tutto tremante. Tese le orecchie nel buio. E se Basta avesse udito il suo respiro affannoso? A un tratto gli sfuggì un singhiozzo. Si premette le mani sulla bocca. Il libro! Basta aveva il libro! Perché non ci aveva pensato subito? E adesso come avrebbe fatto a ritrovare Dita di Polvere? Passò una mano sul manoscritto di Orfeo. Era bagnato e sporco. E rappresentava tutte le sue speranze. «Oh, piccolo bastardo azzanna gente!» riecheggiò la voce di Basta nella notte. «Corri pure, tanto ti prendo! Mi hai sentito? Te, il mangiafuoco, lingua di fata e la sua bella bambina. Quel vecchio imbroglione maledetto! Vi ammazzerò tutti, uno dopo l'altro! Vi squarterò come ho fatto con la bestia venuta fuori dal libro!» Farid non osava quasi respirare. «Via, via, scappa! Basta non può vederti!» pensava con il batticuore mentre allungava il braccio verso un altro tronco e ringraziava il vento per lo stormire delle fronde che copriva i fruscii dei suoi movimenti fra i cespugli. «Quante volte te lo devo ripetere? Qui di spettri non ce ne sono! È uno dei pochi vantaggi di questo luogo!» Gli pareva di sentire le parole di Dita di Polvere come se gli camminasse dietro. Se le ripeteva di continuo, mentre le lacrime gli rigavano le guance e le spine gli ferivano i piedi. «Non ci sono spettri! Non ci sono spettri!» Un ramo lo colpì forte in volto e Farid soffocò a stento un gemito. Lo stavano ancora inseguendo? Non si sentiva niente, solo il vento. Incespicò di nuovo, rotolando giù per il versante. Le ortiche gli pungevano le gambe, le lappole gli si impigliavano fra i capelli. E qualcosa di morbido e caldo gli saltò addosso, puntandogli il muso contro la faccia. «Gwyn?» chiamò Farid, palpando la testolina. «Sì, eccole, le piccole corna!» Affondò il viso nella soffice pelliccia della martora. «Basta, è tornato, Gwyn!» sussurrò. «E hai il libro! Che cosa accadrà se Orfeo lo rispedisce dall'altra parte? Come facciamo ad avvertire Dita di Polvere?» Per ben due volte Farid si trovò vicino alla strada che si snodava giù per la montagna, ma non si azzardò a percorrerla. Preferì proseguire faticosamente attraverso la fitta boscaglia irta di rovi. Il petto cominciò a dolergli per l'affanno, ma a fermarsi non ci pensava proprio. Solo quando i primi raggi del sole filtrarono attraverso il fogliame capì di avere seminato Basta e di essere salvo. «E adesso?» si chiese Bocconi sull'erba secca con il fiato grosso per la corsa. «Già, e adesso?» Poi, di colpo, gli venne in mente un'altra voce, quella che lo aveva portato in questo mondo. Lingua di fata, naturalmente. Solo lui avrebbe potuto aiutarlo, lui o sua figlia Maggie. Erano andati ad abitare con quella donna, il topo di biblioteca. Lui e Dita di Polvere erano andati a trovarli una volta. La strada era lunga, soprattutto se uno aveva i piedi graffiati dalle spine. Ma doveva arrivarci prima di Basta.

0: Avete ascoltato un estratto da Veleno d'inchiostro di Cornelia Funke, traduzione di Roberta Magnaghi, Mondadori 2008, letto da Elisa Breda.
1: Magazine Night.
2: Magazine Night,
1: l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Magazine Night.
1: Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
3: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
4: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti chi parla.
2: Radio Senti chi parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La 22esima vita di Anna Maria Lambini. Mia madre, Antonietta, era ospite alla Mandria ed ogni qualvolta che mi recavo a trovarla mi raccontava qualche ricordo della sua vita. Quel giorno, molto lucidamente, mi narrò di quando nacque e della sua infanzia, descrivendomi i vari fratelli e sorelle che aveva quando è nata, nel 1924. 9. E molto rattristata, aggiunse che sua mamma Raffaella aveva dato alla luce altre vite, ma purtroppo la spagnola, la pandemia influenzale di natura virale e insolitamente mortale, che fra il 1915 e il 1920 uccise milioni di persone nel mondo, se l'era portate via. «E tu, mamma, che numero eri?» chiesi sorridendo. «Ero la 22esima». A quel punto volli saperne di più. Si formò un piccolo campanello di ospiti che, attirati dai numeri, ascoltavano. Ma andiamo per ordine. Iniziò il suo resoconto così come le era stato raccontato. Era giugno e quel giorno Liboria, la nostra domestica, ebbe l'ordine di mia mamma Raffaella, detta mamma, di raggiungere in corsa mio papà Nicola, che ancora era al lavoro. Partì timorosa, perché doveva recarsi alla banca di Andria e già pensava cosa avrebbe dovuto raccontare al portinaio per farsi aprire. Liboria tornò verso l'abitazione, rassicurando mamma che presto il marito Nicola sarebbe arrivato con la comare. Dopo una ventina di minuti, infatti, si sentirono le ruote del calesse che schiacciavano il ghiaino del vialetto fino a fermarsi all'uscio di casa. «Liboria, presto! Prepara asciugamani ed acqua bollente!» disse la levatrice. Continuò perentoriamente. «Tu, Nicola, presto! Raccogli gli altri figli e portali in masseria a Castel del Monte!» Lì saranno accuditi dalla tua famiglia. Poi in tutta fretta torna, perché la tua sposa ha bisogno di te. Giunsero anche le bizocche, sorelle di mio papà Nicola, anziane e nubili, che intorno al tavolo della cucina pregarono. Pensai fra me e me. Eh sì, c'era proprio bisogno di pregare, perché a quasi 50 anni si periva di parto molto facilmente. Il travaglio durò molte ore, ma infine si sentì provenire dalla camera il vagito di un neonato. Ero io, ed in onore di Sant'Antonio, di cui erano fedeli, mi battezzarono Antonietta. Continuò dicendo che il suo arrivo scombussolò la vita della casa. La notte piangevo incessantemente. Mi portarono più volte dal Salvatore. Al medico si ricorreva solo nei casi estremi, per malattie che non si riusciva a capire e a guarire. Ma nessuna cura c'era. Le comari puntualmente facevano capolino per aiutare mamma, dandole un po' di sollievo. La cullavano e coccolavano con carezze e nenie, ma a un certo punto lei irrompeva in un pianto plateale. Cara Raffaella,

Ella e Nicola sentenziavano: avrai gioie e dolori con Antonietta. Immaginai il pianto che dopo 3 mesi sarà diventato insopportabile. A quel punto, spossati, mi portarono nella masseria paterna e qui rimasi i primi 2 anni della mia vita. Mia mamma e mio papà Nicola non mi abbandonarono, come potete pensare, perché ogni fine settimana venivano a trovarmi, portandomi ogni ben di Dio. Sorridendo, mi accarezzò la mano ed esclamò: Mah, mo ti racconto cosa combinavo. Gattonavo e poi, dopo alcuni mesi, camminavo lungo il portico perimetrale della masseria, cercando di toccare tutto ciò che incontravo, ma l'occhio vigile delle zie paterne me lo impediva. Continuò. Dopo una riunione di famiglia, visti i pericoli che potevo correre, vennero a riprendermi riportandomi a casa ad Andria. Non mi pareva vero, altre stanze da scoprire, altri guai da combinare. Ero la mennen piccola di casa e tutto mi era permesso. Crescendo poi, papà Nicola mi portava sempre dalla sarta, che mi cuciva abiti eleganti e vistosi con ciocche e nastri. E con quegli abiti mi portava alla domenica alla messa e alla sera a teatro, luogo affascinante in cui si esibivano professionisti di ogni genere, ballerini, attori, cantanti lirici. E ancora, sorridendo, e le mie sorelle erano un po' invidiose. A quel punto mia madre Antonietta alzò lo sguardo verso di me e verso la campanella e schioccandomi un bacio affermò: Nonostante gioie e dolori, la mia famiglia mi ha donato tutto l'amore del mondo. Tutto l'amore del mondo. Ripeté.

0: Il racconto.
1: Un'attesa di famiglia di Maria Dal Bello. Per il quarto anno consecutivo, le educatrici sono arrivate a chiedermi di scrivere per il premio letterario Civitas Vitae. Quest'anno il titolo è Un terremoto in casa, gioie e dolori dell'arrivo di una nuova vita. Ma parliamo solo di gioie, va, che dei terremoti ghe ne sia abbastanza. E subito mi viene in mente il nostro primo nipote e la gioia immensa con cui lo abbiamo aspettato. Avevo 24 anni e in casa vivevamo tutti insieme, mia mamma e mio papà, noi 10 fratelli e le mogli di qualcuno di loro. Il mio secondo fratello Mario e sua moglie Rosetta aspettavano il primo figlio e noi fratelli aspettavamo il primo nipote. Dio solo sa la gioia che abbiamo provato tutti insieme. 9 mesi di attesa familiare. 9 lunghi mesi in cui abbiamo condiviso premure per la futura mamma, speranze per il nascituro e tanta curiosità circa il suo sesso. Non c'era mica l'ecografia a quel tempo e fino all'ultimo non si sapeva se sarebbe stato un maschio o una femmina. Come abbiamo fatto? Non lo so, ma è andata così. Il momento fatidico è arrivato. Era il 24 aprile 1962, quando è nato Roberto. Mi ricordo come fosse adesso. Era sera e mia cognata era in camera sua al piano di sopra, con la levatrice, mia mamma, ovvero sua suocera, e mia zia Nella. Tutto il resto della famiglia era giù e aspettava insieme. Anche mio fratello Mario, il futuro padre, era con noi, dato che una volta il marito non poteva assistere al parto. Camminava avanti e indietro e piangeva. Lui ha sempre avuto un carattere emotivo. A un certo punto mia mamma è scesa per fare il caffè alla levatrice e ha annunciato a tutti che un nuovo Dal Bello era venuto al mondo. Quanta felicità in un solo momento! Un'emozione immensa ha avvolto me, i miei fratelli, le mie sorelle e Mario. Caro me fradeo Mario, el ga pianto tanto da contentessa, cos'è nato che il ceo là. Abbiamo visto il piccolo la mattina del giorno dopo. Aveva un completino di cotone bianco fatto da sua mamma. Ogo ancora davanti agli occhi come se fosse adesso. L'ho preso subito in braccio senza nemmeno pensarci un secondo. Non so come ho fatto a resistere senza dargli un bacio. A quel tempo non si poteva farlo, prima che a creatura non fosse stata battezzata. Roberto è nel mio cuore. Mi sono presa cura di lui fin dai primi giorni di vita e gli sono stata accanto mentre cresceva, si faceva uomo e si formava la sua famiglia. Un amore profondo mi ha sempre tenuta legata a lui, anche adesso che è nella casa del padre. Questa attitudine alla cura degli altri e all'accudimento dei piccoli è una mia caratteristica. Oggi, che vivo alla Civitas Vitae Vedelago, non vedo l'ora che arrivi il giovedì per partecipare agli incontri intergenerazionali all'asino nido La Tartaruga. Non riesco a resistere di fronte a un bambino di pochi mesi. È più forte di me. Devo prenderlo in braccio e stringerlo dolcemente al petto. Ho braccia grandi, morbide e sicure, ed è per questo che i bambini ci trovano protezione e affetto.

0: Il racconto.
1: Jezabel di Giampaolo Simi. Andasti, o giovinastro, al gran veglione. Aveva funzionato persino sul relitto del Perisviet, il relitto maledetto, regno di 2000 scheletri in divisa che s'erano presi già altri palombari, le lamiere storte della nave da guerra russa come grinfie malvagie. Al braccio ti abbiam visto d'una bionda. Aveva funzionato nel salone delle feste, tra vestiti leziosi che fluttuavano come meduse e lampadari annichiliti come enormi ragni schiacciati da una ciabatta. E ci facevi il nesci e il burbiglione. Aveva funzionato anche quando s'era visto arrivare contro l'oblò il teschio dell'ufficiale, ancora attaccato alla cassa toracica, e il suo scafandro aveva dato come un rintocco di campana che gli aveva succhiato quasi tutto il sangue dal cuore. Era un ufficiale, sì, perché la giacca gli era rimasta aggrappata alle costole come un vestito in prova su un manichino, e per distogliersi da quelle orbite vacue aveva guardato le mostrine. Però non funzionava adesso lì, che pure le correnti erano blande e il sole radente della prima mattina gli regalava qualche cono di luce profondo. «Mentre palpavi l'anca sua rotonda!» Le canzoni del carnevale lo aiutavano sempre in fondo al mare, anche quando si trattava di aspettare delle mezz'ore per via dell'acqua torbida, aspettare con grandi ombre che giravano continuamente intorno allo scafandro, senza mai sapere se fossero solo riflessi o pesci enormi o chissà cos'altro. Ma ora non funzionavano. Se lo sentiva. Eppure era già vicino al relitto un piccolo cutter che una calmia improvvisa di quelle che prendono sotto costa aveva lasciato sballottare a bere un po' dalle fiancate prima dello schiaffo traverso che aveva mandato le vele a pescare come retti e a inzupparsi. Una decina di metri più sotto si profilava nel buio un moncone d'albero. O almeno così gli sembrava. In tutto però non sarebbe sceso a più di una trentina di metri. Lui e il capitano avevano passato ben di peggio. Di sopra, intanto, continuavano a calarlo, seguendo i suoi ordini. E lui sprofondava nella tenebra verde e nella paura. «Un palombaro deve avere paura», gli aveva detto il capitano. «Chi non ha paura è bene che rimanga a vantarsi a terra, alla taverna, che danni non ne fa». Quando la prua dello Jezabel spuntò sotto i suoi piedi, la polena intatta, il nome appena scolorito e qualche ciuffo d'alga su una gomena che si perdeva nel buio delle sue canzoni di carnevale preferite, non sarebbe stato capace di ricordare neanche più un verso. Aveva un gran freddo e lo stantuffare del suo respiro che ingollava l'aria pompata nello scafandro lo ossessionava. Per uno scherzo del destino, la barca era stata appoggiata dal mare su uno scoglio quasi piatto che veniva su dall'abisso, dai 150 metri di strapiombo del fondale vero e proprio. Si era adagiata come su un piedistallo, che sembrava averla aspettata per chissà quanto, proprio lì, proprio per non farla scomparire definitivamente, dove nessuno sarebbe più potuto andare a recuperarla. Forse stava lì la ragione di quella paura e di tutto quel freddo. Lo Jezabel non era voluto sparire per sempre. Un caso più unico che raro lo aveva trattenuto a metà strada tra il mondo dei vivi e l'abisso. «Boh», disse, e di sopra l'argano smise di farlo scendere. I suoi piedi avevano toccato il bordo dell'affiancata sollevando una nuvola lenta. Cercò di non far ruotare lo scafandro. Poi chiese un altro po' di corda. «Arria, arria!» Finì per mettere i piedi sull'orlo di un boccaporto, appoggiando uno dei bracci tronchi all'albero spezzato. Le sartie s'erano attorcigliate alla base in un groviglio diabolico. Una lancia, da 5 o 6 posti, s'era arrovesciata sul ponte. Si fece dare un altro tratto di corda e lasciò che i suoi piedi sparissero nell'inchiostro di sottocoperta. «Che vedi?» chiesero da sopra. Cercando di dare una risposta, si rese conto che il respiro gli pesava nel petto. «Non sembra messa male. Il fasciame è ancora bello intero. Ora entro sotto coperta». «Sei sicuro? Stai attento. Sembra tutto libero, qui. L'albero è schiantato, il velame chissà dov'è finito. C'è qualche fune in giro, e basta». Mosse il braccio per prendere con la tenaglia il capo di una fune. Non era impresa facile. Lo scafandro metallico obbediva ai suoi movimenti spesso in ritardo, senza precisione. Qualche volta gli sembrava di essere il burattino della pressione e delle correnti del fondo. Era già per metà dentro il boccaporto e aveva agguantato il capo della corda, quando il risucchio della sua presenza fece muovere qualcosa da sottocoperta. Avvertì un urto leggero sotto la gamba destra, vide la corda muoversi, leggera nella penombra, poi sentì ancora il suo compagno dalla barca. «Allora, che vedi?» Il pucione, il più esperto dopo il capitano, quello che era stato inseguito dal teschio dell'ufficiale russo e ora lo raccontava come fosse una burletta, il maciste che non si capiva come tutte le volte entrasse nello scafandro, fu lì per dare una risposta. Forse. Guardò in tutti gli oblò, girando la testa a scatti. Solo, in una tenebra verde, stava per dire qualcosa a quelli di sopra. Ma prima di dire qualsiasi cosa, gli sembrò di covare una nausea insopportabile nello stomaco. Gli sembrò che la testa gli volesse esplodere e che fosse davvero troppo freddo là sotto, nonostante il maglione e la tuta e lo scafandro. E così non rispose. Non disse niente, neanche un tiratemi su. Chiuse gli occhi davanti a quella cosa che si vide fluttuare intorno allo scafandro, perché non poteva fare altro. E senza chiedersi quando li avrebbe riaperti. Li riaprì nella sua casa di via Umberto I. Solo per un attimo. La testa gli girava come la ghidona del parco dei divertimenti. La prima cosa che vide fu l'ex voto che suo zio aveva fatto dipingere dopo aver salvato la pelle sull'Aurora, un motopeschereccio ingoiato da un fortunale nel Golfo del Leone. L'addolorata sbucava dal cielo tetro, con un viso beatamente illuminato, ma che apparteneva a una certa donnaccia di via della costa, aveva sempre rimuginato di bile sua zia, lavando i panni alla pila di macigno in fondo all'orto. Non aveva più preso il mare lo zio Calissi, gli occhi strinati dalla paura, e s'era ficcato a giornate sane nella taverna Prometeo, scrivendo su un pezzo di cartone quella che sarebbe stata la sua massima di vita fino al Camposanto. «Son Calissi, lo dissi e lo scrissi, che se lo vedo vuoto lo riempissi». «Anch'io finirò così», pensò Puccione riaprendo gli occhi. Si vide a un niente dal naso la maschera aggufita di una vecchia barbantana, la pezzuola nera sui capelli pagliosi, i denti accavallati dentro la bocca ritirata, piccola come quella di un polpo. «No, non entrerò più in uno scafandro, mai più», giurò a se stesso, tirandosi il lenzuolo sulla faccia. «Adelio!» Dio ringraziato il Signore. Puccione si riaffacciò dall'orlo trinato. «Oh zia, sembri un incappucciato della carità che quando ti vengono a raccattare per strada pensi d'essere già belle che stecchito». «Ma come? Ti ho vegliato tutta la notte». Puccione tentò di rizzarsi sui gomiti. A parte la testa in ghidona, si sentiva sbattuto, ma niente di più. «Ti vedo. Mi manca il catafalco con le candele e il prete con l'olio. Levati quella pezzuola, fammi un piacere». La donna si alzò dal letto e s'andò a sedere di lato al canterale. Puccione aveva bisogno di orinare e fece per mettere le gambe fuori. Fu l'inizio di un affar serio. Non vuoi mica scendere le scale? Ti porto la bacinella. Sì, levati di torno, vammi a cercare il capitano, forza! Adelio, stai male, non ti puoi alzare. E poi il bagno è nella casetta in fondo all'orto. Levati, zia, devo cambiare l'acqua al pesce, se no me la faccio addosso. Oddio, Adelio, che hai? Che t'è successo? Perché non mi dai retta? Ascolta la tua zia. La donna fu aggranchita da un moccolo turbinante a cascata e si lasciò cadere sulla sedia mentre il nipote s'agguantava alla sciambrama della porta per stare in piedi. Con le labbra strette strette, prese a sbaciucchiarsi l'immaginetta del curatino. Ho detto, se per favore mi vai a cercare il capitano, che ci devo parlare. Oh, padre Pucci, tu sia benedetto. Puccione iniziò a scendere gli scalini senza voltarsi. Ma vacci senza la pezzuola, che è meglio, sbuffò. Il capitano s'era messo la cravatta, Puccione no. Già i pantaloni di lanina gli stringevano. E ogni tanto si doveva dare dei pizzichi per sistemarsi le mutande ruvide di ghineone. Anche Francesco, il socio del capitano, era tutto in gingheri. Sfoderava un doppio petto di fustagno e s'era impomatato anche le sopracciglia. Nonostante questo, i loro volti erano lucidi e bruniti. Le loro mani, tenute per rispetto fuori dalle tasche, grosse e ruvide. Rispetto al gagà dai calzettoni bianchi, al francese assorto a fumare con il bocchino in attesa della vettura pubblica, alle gemelle tedesche pallide nonostante le guance rosa come il dorso delle triglie, tutti e tre sembravano in attesa di un colloquio di lavoro per un posto di facchini. Questo pensò anche l'inglese, vedendoli, mentre scendeva nella hall del Grand Hotel Royal. Si salutarono e scelsero un tavolo defilato. Assieme a loro andò a sedersi anche il gagà, che non si prese cura di stringer loro la mano. Lui e l'inglese, però, si conoscevano evidentemente. Puccione lo guardò subito di traverso, e quello neanche lo degnò, continuando a dimenare la testa come se gli pesasse, gli occhi pesti di sonno. L'inglese ordinò whisky e soda per tutti. Nessuno obiettò. Con l'esplosivo? Ma che, roba da cinematografo. Avete visto com'è messa la barca? Senza tanti complimenti, il capitano sfilò un foglio dal blocco dell'inglese, prese la stilografica e disegnò la penna obliqua, carezzando la carta con il taglio della mano. Ne venne fuori uno schizzo elementare ma preciso. Come se l'avesse vista lui, pensò Puccione, e invece c'ero io là sotto. Sta su quello scoglio, per carità ricevuta. Basta un niente e scivola giù. E qua intorno non la riprende più nessuno. Sono 150 metri. L'inglese aveva già abbassato la cresta. Il capitano aveva preso possesso del tavolo. Non aveva neanche toccato il whisky e soda. E ripeteva i concetti più volte, sempre con le stesse parole semplici, puntando l'indice sulle carte. Il gagà scoperchiava i denti ogni tanto in una smorfia equina, senza dire niente. Bisogna recuperare a tutti i costi la cassaforte dello Jezabel. Il suo contenuto era assicurato ben più del valore della barca. L'inglese non se la cavava un gran bene con l'italiano. Ma Adelio, allargò le braccia il capitano, ha detto che non c'è nessuna cassaforte, vero? Puccione si sentì tirato in ballo al momento meno opportuno. Lui non aveva visto casseforti. Certo che no. Non aveva visto niente. Niente che ricordasse. Il buio era sceso non appena era comparsa quella cosa negli oblò. Una cosa terribile. Già. Ma cosa? Fu indeciso nella risposta. Farfugliò di no, ma che d'altronde non si vedeva tanto bene e che. Allora, si riscosse l'inglese, Facciamo almeno un altro tentativo. La mia compagnia deve pagare una somma non indifferente. E vogliamo essere sicuri che quella cassaforte ci sia davvero stata sullo Jezabel. Prima che si metta al brutto, si può azzardare un tentativo. Abbiamo un paio di giorni, forse tre di lavoro, non più. Ma non si faccia illusioni. A 50 metri sotto non si lavora come avendo il sole in fronte. E la stiva dello Jezabel è un budello. Anche se trovassimo la cassaforte, non è detto che la tiriamo su. Eppure mi hanno detto un gran bene di voi. Siete i più bravi in tutta Europa. Il capitano non si fece lisciare. Smise di fissare dritto in faccia l'inglese. Tracannò whisky and soda ad un colpo e si alzò in piedi. E per l'appunto, il mare vuole i bravi. Lei verrà con noi questa volta? Senz'altro sì. E anche questo signore? Il gagà scattò dalla poltrona come un pupazzo a molla. Sono l'avvocato Aristide Moschetti, legale della famiglia Ribonatti. Con il suo permesso, capitano, desidererei tutelare gli interessi della parte da me assistita. Sì, va bene, lo liquidò il capitano, degnando di uno sguardo appena l'elegante giacca con gli spacchetti e le scarpe di vacchetta. Ma almeno si sa tenere a galla? Sono stato nazionale di canotaggio, se le interessa. Prima di cena, il capitano Puccione e Francesco si fermarono per un bicchiere di vino da Orione. Il bar era una delle poche cose che trovavano uguali nei loro rientri a casa. Per il resto, la città viveva una smania di nizzarda emulazione. E ogni volta che sbarcavano c'era un grand hotel appena inaugurato, un padiglione all'orientale in più, mentre la passeggiata s'era allungata verso nord e senza più l'aria da far west dei cottage in legno o delle capanne. Muratura bianco calceo o verdazzurra, linee semplici e angoli stondati. Sempre meglio di quel pipiume di baracche, meno male che è avvampato come un cerino, diceva Puccione, e per pipiume intendeva la vecchia passeggiata tutta di legno, pittoresca e abborracciata, che tappava la vista del mare dal canale fino a Piazza Mazzini. Qualcosa era cambiato anche all'Orione, però. Non i vetri foschi di fumaraglia e neanche le seggiole dall'impagliato seccariccio, ma ogni tanto dei tizi passavano sbirciando all'interno in modo strano, senza entrare, allungando il passo non appena qualcuno da dentro li occhieggiava. Buon per voi che ve ne state in mare. Qui sta diventando un troiaio, aveva detto l'oste, ma non aveva aggiunto altro. Il capitano aveva fatto vista di capire, ma di non voler aggiungere altro. Allora, è passato tutto, Puccione? Adelio scosse la testa. Non voleva dar preoccupazioni al capitano. Sì, ma non so cos'è successo. Il dottore ha detto che è stata solo stanchezza. Ti sei riposato almeno un poco? Domani si riparte. Adelio, detto Puccione, non sembrava entusiasta. Ma mai e poi mai avrebbe mugugnato. Fra un po' ti riviene in mente tutto. Lo aveva incoraggiato Francesco, ma la cosa non gli era stata di consolazione, tutt'altro. Ben apposta, è che qualcosa mi sta tornando in mente, piano piano. Sentiamo un po', fece l'altro socio prima di alzarsi per andare a prendere il fiasco di vino dal banco. Fece due viaggi per portare un piatto di acciughe sott'olio con del pane bricioloso. Puccione aspettò che tornasse a sedere per cominciare. Io, capitano, ecco, prima di tutto volevo dire che quei due tipi non mi garbano. Ora non cambiare discorso, Puccione. Francesco smise un attimo di massacrare le acciughe con il coltello mal affilato. Lo volevo dire anch'io, l'inglese e il gagà. Non mi garbano né poco né punto. Sembra che da un pezzo in qua ce l'abbiano tutti con gli inglesi. Francesco staccò un boccone di pane fra i denti grossi. Quell'inglese lì parla troppo bene l'italiano e quell'altro, per essere un avvocato, non ci ha neppure considerato quando siamo arrivati. In famiglia mia non abbiamo studiato, ma lo so che gli avvocati sono sempre tutti salamelecchi. Dobbiamo proprio portarceli indietro, in mare, rincarò la dose Puccione. Il capitano fece scolare un'acciuga e rispose con un'alzata di sopracciglia. E poi un'altra cosa. Ma quanti erano su quella barca? Continuò allora lui a menare il can per l'aia. L'acciuga del capitano sparì fra due fette di pane. Allora, c'erano Giovanni Ribonatti e la moglie inglese, Joan, la figlia Andreina, il figlio Guglielmo e un mozzo di bordo. Hanno ripescato nessuno? No. Si sa che se i morti non riaggallano dopo qualche giorno, buonanotte. E se sono andati a fondo, chi vuoi che li ripeschi? Non erano un po' pochi per governare la barca? A questo punto si risentì Francesco che biascicava a testa bassa, i denti a coniglio e la camicia sbottonata. Mi stupisci? Non sembri figlio di Tupà. Una tartana o uno scunere li si governa con 4 o 5 persone. Appunto, erano 3 uomini in tutto, obiettò Puccione stizzito. Devi contare anche la moglie inglese, era una pratica di mare, dicevano. Una donna. Puccione agguantò il fiasco del vino. Una donna. E allora? Considerò Francesco. In Inghilterra non sono mica come qui, che cuciono le reti e fanno figlioli. Là sono, come si dice, emancipazione. C'hanno l'emancipazione, possono fare un sacco di cose come gli uomini. Votano anche, e da quel dì. Puccione sollevò la bazza unta d'olio e abbassò lo sguardo. Mai vista la Joan Hiddings con le sorelle quando andava alla funzione alla chiesa degli inglesi? O quando tornava a settembre da Lucca in carrozza? Puccione scosse la testa. Sono tornati gli inglesi, aveva sentito dire ogni tanto da sua madre, in certe giornate di cielo lungo e ventoso, con l'odore delle campagne che saliva dall'entroterra come una marea invisibile, e il mare si faceva quatto, tutto ricciolini di corrente stretti e uguali come maglie di una rete. In quelle giornate suo padre lo portava a tirare la sciabia di sera o a pescare le aguglie dal molo di mattina presto. E se la sciabia, con tutto quel tirare contro mare, lo annoiava, perché poi bisognava rumare tra le triglie i mugginetti e i bianchini, poco più che larve tutt'occhi impastate nell'arena e nelle alghe, le aguglie gli erano sempre garbate un fottio. Erano come pesci spada in miniatura, lucidi e guizzanti. Sono tornati gli inglesi. E si porta a vederla, allora, se ne uscì il capitano, vuotando il fiasco a parti uguali.
0: Avete ascoltato il racconto.
2: Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Elbert Hubbard.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso Bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa di Calcutta.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo, ormone dello stress, impara a tenerlo a bada. Si chiama cortisolo e regola molte funzioni del corpo. Quando vai in tilt ci sono ricadute sul benessere. Per rimediare aiutati con magnesio e sport e occhio agli zuccheri. Di Simona Lovati. Vero o falso? È un ormone legato al sistema nervoso. Vero. Il cortisolo è un ormone prodotto dalle due ghiandole surrenali, posizionate sopra i reni, sotto diretto stimolo delle ipofisi, situata alla base del cervello e correlata al sistema nervoso, che regola le attività di tutte le tue sensazioni e dei sentimenti. Il cortisolo è un ormone definito di allarme e fuga, in grado cioè di farti reagire ed essere pronto nei confronti di situazioni più o meno stressanti, sia positive, per esempio cambiare lavoro perché hai ottenuto una promozione o superato un esame, sia negative. I suoi livelli sono costanti tutto il giorno. Falso. In condizioni normali, la produzione di cortisolo scandisce il ritmo della giornata. I tassi salgono al mattino per darti la possibilità di affrontare la giornata con la giusta carica, per poi calare la sera per farti riposare bene. In chi è stressato, invece, i livelli rimangono elevati. Se è in equilibrio, regola l'appetito. Vero. Una corretta produzione di cortisolo mantiene costante

0: i livelli di glicemia, gli zuccheri. In questo modo si otterrà una sensazione di sazietà e la corretta regolazione della pressione arteriosa. Nelle giuste quantità, il cortisolo è fondamentale per la produzione di certe proteine che stimolano il metabolismo dei grassi, cioè il loro utilizzo per trasformarli in energia, e ha un'attività antinfiammatoria. Tiene sotto controllo le cellule del sistema immunitario. Quando è in eccesso, provoca pelle secca. Falso. Quando è in eccesso, stimola le ghiandole sebacee a produrre più sebo, l'acne peggiora. Inoltre può attivare troppo gli ormoni sessuali, causando mestruazioni irregolari o assenza del ciclo. Il surplus di cortisolo aumenta la pressione e i picchi glicemici, quindi può pure cambiare la distribuzione dell'adipe nel corpo. Non metabolizzando bene zuccheri e grassi, li deposita sull'addome e nei vasi sanguigni con effetti negativi per il sistema cardiovascolare. Il cibo può fare la differenza. Vero. L'alimentazione quotidiana aiuta il cortisolo a essere prodotto col giusto ritmo. Preferisci sempre piatti poco elaborati, via libera a frutta e verdura, ricchi di antiossidanti, sono antinfiammatori naturali, specie frutti di bosco, ortaggi a foglia verde, agrumi, pomodori, carote. Sia i grassi buoni omega 3, presenti in pesce azzurro, alici, acciughe, merluzzo, sardine, salmone, olio extravergine di oliva, avocado, frutta secca, senza esagerare perché calorica, semi oleosi e alle proteine di pesce, uova e carni bianche e magre, come pollo e tacchino. Gli zuccheri fanno bene. Falso. Sono concessi quelli naturali della frutta, ma evita o limita il più possibile gli zuccheri semplici di dolci, bibite gassate, prodotti da forno industriali, dolci e salati. Infiammano l'organismo e alzano i livelli di glicemia nel sangue. Non esagerare con caffè, tè alcolici. La dieta quotidiana deve essere bilanciata e prevedere l'inserimento di tutte e tre le macro categorie di nutrienti: carboidrati, grassi e proteine. Anche lo stile di vita conta. Vero. Per abbassare il cortisolo è importante dire no al fumo. La nicotina ne stimola la produzione. Fai attività fisica costante ma moderata, senza strapazzare troppo il fisico. Occhio alla luce blu dei dispositivi elettronici. Alza i livelli del cortisolo. Integra il magnesio, che ne regola la secrezione. Prendilo la sera per un effetto rilassante.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Tre Cani. Oliviero Toscani, Lo sguardo che ha rotto la roccia dell'indifferenza. Di Domenico Marcella. Le campagne pubblicitarie di Oliviero Toscani sono state euforizzanti come gli elementi che hanno irradiato la famigerata epoca della Milano da bere. Un inno alla gioia di vivere che, alla luce di quanto fatto, ha rappresentato una benedizione per il fotografo scomparso all'età di 82 anni. Nello sgargiante decennio degli 80, quello delle infinite possibilità, degli slogan più radicati dello yuppismo, della plastica e della corsa al potere, mentre nella Milano Caput Mundi furoreggiavano i rapaci pionieri della finanza e le suadenti protagoniste delle passerelle della moda, le gallerie d'arte si divertivano con la transavanguardia e il graffitismo, organizzando happening alla presenza di Keith Haring e Andy Warhol. Solidificata dal socialismo di Bettino Craxi e influenzata dai venti dell'edonismo statunitense di Ronald Reagan, con l'avvento del Made in Italy, la città meneghina diviene palcoscenico della diffusione dei nuovi segmenti di mercato e della miriade di nuove occasioni di lavoro nel settore della comunicazione. Ma il dato reale ed economico è stato soltanto uno: le pagine pubblicitarie. Prima di allora, le riviste patinate si erano avvalse dei fotografi dello staff redazionale. Di colpo, però, aumenta il bisogno di produrre campagne dal sorprendente impatto visivo. Scoppia la guerra tra i colossi della comunicazione e gli art director arruolano i più impareggiabili professionisti della scena. Fra tutti, nella galassia di stimoli incontenibili e nuovi fenomeni, si impose la forza creativa di Oliviero Toscani, che già nel 1973 aveva scandalizzato e indignato tutti immortalando il fondo schiena della modella Donna Jordan con indosso i jeans della marca Jesus e lo slogan «Chi mi ama, mi segua». Il manifesto fa il giro del mondo e le polemiche infuriano come mai prima era successo intorno a una pubblicità. Sarà poi Pier Paolo Pasolini sul Corriere della Sera ad ammonire i ben pensanti e i moralisti, sottolineando come quell'immagine ponesse un fatto nuovo, una eccezione nel canone fisso dello slogan, rivelando una possibilità espressiva imprevista. Toscani è il portatore di un pensiero sovversivo che, sparando a zero, con intenzione o senza volerlo, colpisce e affonda chiunque gli capiti a tiro. Il suo è un linguaggio di sfida, fresco e variopinto, metafora perfetta della bramosia collettiva di smarcarsi dall'ingessato provincialismo e dagli anni bui del terrorismo dei 70. Le grandi affissioni manifesto da lui firmate per Benetton rianimano ulteriormente la scena con quell'incrocio di etnie e culture, occhi a mandorla e capelli crespi che balzano felici nell'abbraccio multicolore di sciarpe e maglioni. E mentre le gallerie d'arte incominciano ad aprire le porte ad artisti meticci come Jean-Michel Basquiat, il grande maestro della fotografia continua a realizzare una sequela di campagne pubblicitarie considerate celebrazione ante litteram di quel futuro globalizzato a cui si sarebbe presto arrivati. Sdoganando l'immagine dei cliché del bel paese, Oliviero Toscani rende l'Italia sovrana indiscussa del ciclopico gioco della comunicazione, proponendo una cartolina della società inclusiva e senza frontiere. È stato il primo, non a caso, a sfruttare l'energia di un marchio di abbigliamento per vendere non prodotti, ma valori, usando la moda come un megafono di denuncia, attirando su di sé l'accusa di sfruttare i problemi del mondo per fare pubblicità ai pullover. La verità, però, è ben altra. Toscani ricorre al mezzo pubblicitario per mettere in risalto e porre al centro dell'attenzione le problematiche sociali. Basti ricordare le sue sconvolgenti battaglie contro la pena di morte, la lotta all'AIDS, la fame, l'anoressia, la discriminazione razziale, la violenza sulle donne, le mine anti-uomo e la mafia, o quelle a sostegno dei trapianti di organi e della libertà religiosa. Un visionario, dunque, abilissimo a trasformare la provocazione in talento e la pubblicità in una forma d'arte e di disubbidienza civile, condotta con la stessa inesauribile vitalità di Marco Pannella, lo storico leader dell'unico partito al quale ha offerto il proprio contributo artistico, divenendo portavoce di temi in cui pochi hanno avuto il coraggio di parlare. Scuotendo da bastian contrario il sonnolento sistema delle immagini con i suoi ipnotici e scioccanti scatti, Oliviero Toscani ha rotto la roccia del silenzio e dell'ipocrisia, mosso dall'indomito impulso di dire ciò che pensava anche a rischio di risultare scomodo e finire isolato. Tenace, fiero, dissacrante, esuberante, esagerato, diverso da tutti, fino alla fine.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Tarquinio era veramente superbo? In realtà no. I romani non gli perdonarono mai le sue origini etrusche e il fatto di aver privato l'aristocrazia degli antichi privilegi di cui godeva. A cura della redazione. Lucio Tarquinio, ultimo re di Roma tra il 535 e il 509 a.C., è passato alla storia con il soprannome di Superbo, accompagnato da un'autentica leggenda nera che lo ha descritto come un despota della peggior specie. Damnatio memoriae. A costruirla furono gli stessi storici romani, primo fra tutti Tito Livio, 59 a.C., 17 d.C. Secondo le fonti antiche, infatti, Tarquinio avrebbe conquistato il trono uccidendo il predecessore, Servio Tullio. Avrebbe ammazzato la moglie per poterne sposare la sorella e ridotto in schiavitù la plebe di Roma, costringendola a costruire templi ed edifici destinati a perpetuare la sua gloria. Infine, fu accusato di essersi intascato i bottini di guerra per aumentare il proprio patrimonio e di aver regnato snobbando il Senato. La goccia che fece traboccare il vaso fu lo stupro perpetrato dal figlio di Tarquinio ai danni della nobile Lucrezia, che si suicidò per la vergogna. Una rivolta popolare, guidata da suo marito Collatino e da Lucio Giunio Bruto, portò così alla fine del dominio del Superbo, al crollo della monarchia e alla nascita della Repubblica Romana. In realtà, studi recenti attestano che Tarquinio fu un abile sovrano che allargò i domini di Roma grazie a vittoriose campagne militari e alla diplomazia e fece anche grandi opere pubbliche per l'urbe, ma aveva due gravi difetti, intollerabili per i romani dei secoli successivi. Era di origine etrusca e quindi ricordava che c'era stato un tempo in cui Roma non era la padrona d'Italia, ma era controllata proprio dagli Etruschi. E aveva cercato di privare i patrizi, e cioè l'aristocrazia, dei propri privilegi esercitati attraverso il Senato.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Cibi in scatola, più sicuri di quanto si pensi. Soprattutto per quanto riguarda pesce e legumi, i cibi in scatola sono sani e mantengono gli stessi valori nutrizionali di quelli freschi. Dobbiamo solo avere cura di scegliere prodotti di qualità, a basso contenuto di sale e senza additivi. L'imballaggio migliore? Il vetro. Di Barbara Merlo. In base alla dieta mediterranea, la migliore che possiamo seguire per la salute, dovremmo consumare 3 o 4 porzioni a settimana di legumi, possibilmente abbinate a cereali integrali. Anche il pesce, sardine, sgombro, alici, dovrebbe figurare sulle nostre tavole 2 o 3 volte a settimana. Purtroppo, la cottura dei legumi richiede tempo. Il pesce fresco non è sempre facile da reperire ed è anche costoso. Il risultato è che molti rinunciano a mettere in tavola questi alimenti, magari preferendo i più pratici salumi o la carne lavorata. Così si finisce per tralasciare una soluzione che tutti abbiamo a portata di mano, comoda, vantaggiosa e di buona qualità. Il cibo in scatola. A chi storce il naso al pensiero di mangiare scatolette, i nutrizionisti fanno notare che la diffidenza nei confronti di questi prodotti non è quasi mai giustificata. Secondo i ricercatori, il consumo di pesce in scatola sott'olio può essere incluso in una dieta sana ed equilibrata, perché si tratta di un alimento minimamente processato, cotto a vapore, pulito, messo sott'olio e inscatolato senza conservanti. Il pesce in scatola è un alimento sempre più consumato, grazie alla sua praticità e accessibilità economica. Per gli scienziati dell'Istituto Mario Negri è possibile che i benefici siano collegati al contenuto di acidi grassi omega-3 o ad altri nutrienti presenti nel pesce. Per prodotti come i legumi o il pesce, che in Italia sono i cibi in scatola più consumati, i vantaggi sono indubbiamente legati al fatto di poter disporre, con grande praticità e quando si vuole, di alimenti cardine della dieta mediterranea, che altrimenti sarebbero presenti più raramente sulle tavole di molti italiani. Osserva Laura Rossi, ricercatrice del CREA, Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione di Roma. Sono sempre più numerosi gli studi che dimostrano il legame tra l'aumento del consumo quotidiano di proteine vegetali, derivanti da legumi, o di acidi grassi omega-3 derivanti dalla frutta secca in guscio, dal pesce, dall'olio evo e dalle olive, e la diminuzione della mortalità, in particolare per patologie cardiovascolari, metaboliche e per alcuni tipi di tumori, prosegue l'esperta. Negli ultimi anni l'industria alimentare ha cercato di venire incontro non solo alle esigenze dei consumatori, ma anche agli input provenienti dal mondo scientifico della nutrizione, che ha chiesto di diminuire il contenuto di sale, di grassi saturi e di zuccheri negli alimenti confezionati. I legumi in scatola conservano tutte le proprietà nutrizionali di quelli freschi o essiccati, in particolare le proteine, i carboidrati, le fibre, i sali minerali, tra cui il ferro, afferma la ricercatrice e aggiunge. Discorso analogo per il pesce, il cui contenuto di proteine e grassi è molto stabile rispetto alle lavorazioni che il prodotto subisce per l'inscatolamento. Invece, nel caso delle verdure o della frutta in scatola, il contenuto nutrizionale risulta impoverito. Si tratta in questo caso di vegetali cotti il cui contenuto vitaminico è andato in buona parte perduto proprio a seguito della cottura, puntualizza Rossi. Anche la cottura domestica del prodotto vegetale fresco, del resto, comporta la perdita di buona parte delle sue vitamine. Al contrario, in alcuni alimenti il trattamento termico necessario per il confezionamento in scatola aumenta la biodisponibilità di alcuni nutrienti. È il caso del pomodoro in scatola, come per esempio i pelati, la passata o il sugo pronto, il cui contenuto dell'antiossidante licopene, un prezioso carotenoide, è superiore a quello dell'ortaggio crudo. Come materiale di imballaggio è meglio il vetro o il metallo? Premesso che in Italia tutti gli imballaggi sono sicuri, il vetro è in assoluto il materiale più inerte e che offre le maggiori garanzie, risponde l'esperta. Tuttavia, con il regolamento UE 2018, l'Unione Europea ha introdotto limiti più severi per rendere più sicuri i contenitori usati per inscatolare i cibi. In particolare per quanto riguarda il bisfenolo A, BPA, una sostanza presente nei rivestimenti interni di lattine per alimenti che può potenzialmente interagire con l'organismo umano, in particolare con il sistema ormonale, anche se la probabilità di questi effetti è bassa e ancora da chiarire. È importante scegliere alimenti a basso contenuto di sale, senza zucchero aggiunto, senza additivi chimici, non eccessivamente calorici, avverte la nutrizionista. Se leggiamo le etichette nutrizionali, possiamo ricavarne tutte le informazioni necessarie a scegliere un prodotto di qualità. Un consiglio per limitare il contenuto di sale delle conserve è quello di sciacquare il cibo sotto l'acqua corrente prima di consumarlo, così da rimuovere l'acqua di conserva in cui si concentra il sale, conclude Laura Rossi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Lo scomodo Galileo. 4 secoli fa lo scienziato pisano pubblicava Il Saggiatore, trattato dove criticava i dogmi del suo tempo. Ecco come ridisegnò il cosmo, la terra e ogni sapere, inventando il metodo scientifico e pagando un caro prezzo. Di Maria Leonarda Leone.
5: Il gruppetto di notabili veneziani che, sudando copiosamente, si era inerpicato sin sulla loggia del campanile veneziano di San Marco, si raccolse intorno a Galileo Galilei, l'organizzatore del bizzarro ritrovo. In quella calda mattinata di fine agosto dell'anno 1609, i loro occhi furono catturati dall'ultimo degli strumenti usciti dall'officina in Borgo dei Vignali a Padova, dove l'ingegnoso matematico pisano dava forma alle sue idee. Si trattava di un sottile tubo di metallo con le estremità chiuse da lenti, lungo poco più di mezzo metro e rivestito per l'occasione di cotone color cremisi. Uno di quei vetri prospettici realizzati da poco in Olanda, ma, a detta dello stesso Galilei, rifatto migliore. Gli astanti potevano appurarlo guardandoci dentro. Ecco il campanile della Basilica Padovana di Santa Giustina, le case di Marghera, addirittura i volti delle persone che salivano e scendevano dalle gondole attraccate a Murano. Fu un trionfo che pochi giorni dopo si ripeté in Senato di fronte al Doge. Ma più che quel celebrato nuovo artificio che rendeva gli oggetti 9 volte più grandi e 3 volte più vicini, a cambiare il futuro della scienza fu la decisione del suo costruttore di puntare il cannone occhiale verso il cielo, dopo averlo trasformato, con combinazioni di lenti sempre più potenti, in uno strumento astronomico. Così, in virtù di un'idea scopiazzata e della sua estrema curiosità scientifica, tra il 1609 e il 1610 Galileo ridisegnò il cosmo, la terra, l'astronomia, l'astrologia, la filosofia e quasi ogni ambito del sapere. Galileo è stato colui che prima di tutti ci ha fatto capire che l'universo, come si credeva di conoscerlo, non è mai esistito, conferma lo storico Massimo Bucciantini nel saggio In un altro mondo, il saggiatore. Ma come ci riuscì? Con una rivoluzione. Trasformò la scienza in un sapere pratico invece che contemplativo, basato sull'osservazione diretta della realtà e sui dati ottenuti con esperimenti condotti senza mai supporre come vero quello che si deve spiegare, gettando le fondamenta del metodo scientifico sperimentale di cui è ritenuto il padre. Che una tesi sia contraria all'opinione di molti non importa affatto, purché corrisponda all'esperienza e alla ragione, predicava ai suoi studenti dell'Università di Pisa, dove nel 1589, grazie ad alcune conoscenze, aveva ottenuto la cattedra. Sicuro del suo metodo, si permetteva di dubitare persino delle teorie sulla natura e sul cosmo del filosofo greco Aristotele, IV secolo a.C., teorie che nessuno per quasi 2 millenni aveva osato mettere in discussione, ancor più da quando la Chiesa le aveva usate per sostenere la verità rivelata dalle sacre scritture. Quelli che imparano non sanno mai le cose dalle loro cause, ma le credono solamente per fede, cioè perché le ha dette Aristotele. Se poi sarà vero quello che ha detto Aristotele, sono pochi quelli che indagano, notava il pisano, che ovviamente faceva parte del gruppetto di San Tommasi, inimicandosi i colleghi più tradizionalisti. Ma è probabile che non avrebbe smentito molte di quelle teorie se, nel 1592, non fosse finito a insegnare nel prestigioso e anticonformista studio di Padova. La Repubblica di Venezia consentiva la circolazione di merci e idee come non avveniva in nessun'altra città italiana e in gran parte dell'Europa, spiega Bucciantini. Vi si respirava ancora un'aria di libertà intellettuale che tanto preoccupava gli emissari dell'Inquisizione. Il posto ideale per l'inquieto Galileo, che qui visse, parole sue, gli 18 anni migliori di tutta la mia età. Eclettico e di mente vivace, ma anche perennemente in bolletta da quando suo padre, morendo 1591, gli aveva lasciato da mantenere il resto della numerosa famiglia, non si limitò a esercitare il suo ruolo istituzionale. Dopo aver trasformato la propria casa in una specie di convitto per studenti, aprì la famosa officina da cui di lì a poco sarebbe partita la rivoluzione scientifica. Per far cassa costruì un'infinità di strumenti più o meno utili e si dedicò persino agli oroscopi su commissione. Proprio quest'ultima pratica, considerata in odor di eresia, gli fruttò la prima brutta esperienza con l'Inquisizione nel 1604. La denuncia da parte di un ex collaboratore di professare l'astrologia divinatrice e di vivere ereticalmente, dato che, in cambio di andare alla messa, andava da quella sua putana Marina veneziana. Marina Gamba, con cui all'inizio del 600 ebbe 3 figli illegittimi. Nota del redattore. Erano accuse gravi per l'epoca, ma il Senato della Repubblica teneva molto a quell'utile inventore, al punto che insabbiò il dossier prima che giungesse a Roma. Galileo 1, Chiesa 0. Ma la partita era appena all'inizio. 10 anni dopo, il frate domenicano Tommaso Caccini pareggiò i conti, rendendo noto al Santo Uffizio che lo scienziato contraddiceva le sacre scritture, affermando che la Terra non è il centro del mondo, né immobile, ma da sé si muove. Com'era arrivato il pisano a quella convinzione? Torniamo al 1609. Dal giorno della celebrata impresa sul campanile di San Marco, Galileo aveva fatto passi da gigante nello studio dell'universo. Col suo cannocchiale aveva osservato anche la superficie lunare, i satelliti di Giove, le fasi di Venere, gli anelli di Saturno e persino le macchie solari. E da ognuna di queste scoperte, in parte descritte nel 1610 nel suo trattato bestseller Il Sidereus Nuncius, l'annuncio sugli astri, aveva ricavato prove a sostegno della teoria eliocentrica, secondo cui il Sole è immobile al centro del cosmo e la Terra gli ruota intorno insieme agli altri pianeti, elaborata più di mezzo secolo prima dall'astronomo polacco Niccolò Copernico. Non era stato un colpo di testa improvviso, ma un coming out in piena regola, dopo anni di copernicanesimo silenzioso. Ed era stato seguito da un'ulteriore consapevolezza. Il cielo e la terra non erano, come si riteneva allora, 2 mondi radicalmente diversi, tanto perfetto e mutabile il primo quanto imperfetto e variabile il secondo. No, sottostavano entrambi alle stesse leggi della fisica. La Chiesa drizzò le antenne. Le novità celesti mettevano in grave pericolo l'ordine millenario e facevano risuscitare dalle viscere dell'inferno autori dannati come Giordano Bruno, bruciato come eretico solo 15 anni prima, scrive Bucciantini. Il ricordo delle teorie del Nolano su infiniti soli e infiniti mondi era sempre vivo e la Chiesa era pronta a sbarrare la strada a chiunque tentasse di fondare nuove cosmologie che mettevano in dubbio l'universalità e la centralità di Cristo, negando il dettato delle scritture che parlavano di un solo mondo e di un solo genere umano. La denuncia di frate Caccini sfondò quindi una porta aperta. Da anni le autorità ecclesiastiche osteggiavano la teoria copernicana che si contrapponeva al sistema geocentrico, in cui la Terra si trova al centro dell'universo che le ruota intorno, elaborato partendo dalle teorie del solito Aristotele, dall'astronomo Claudio Tolomeo, secondo secolo dopo Cristo. Perciò, prendendo 2 piccioni con una fava, pochi giorni prima che il De Revolutionibus Orbium Celestium di Copernico finisse nell'indice dei libri proibiti, 1616, il Papa ordinò al cardinale Roberto Bellarmino, già giudice del processo a Giordano Bruno, di convocare Galileo e di ammonirlo di abbandonare la suddetta opinione. E se si fosse rifiutato di obbedire, di fargli precetto di abbandonare del tutto quella dottrina e di non insegnarla, non difenderla e non trattarla. Troppo sicuro delle proprie idee, dell'appoggio dei suoi amici potenti e del favore del Granduca di Toscana Cosimo II de' Medici, su cui finalmente era riuscito a far colpo, il neonominato matematico e filosofo dello studio di Pisa sottovalutò la pericolosità di quella prima formale ammonizione. Chi meno intende e sa, tanto più risolutamente discorre, lamentava 2 anni dopo Ne il Saggiatore, una critica pubblicata esattamente 4 secoli fa, nell'ottobre 1623, alla scienza di sistema aggrappata alle antiche convinzioni e incapace di accettare le nuove scoperte. La goccia che fece traboccare il vaso papale cadde nel 1632. Nel dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, cercando di difendere le teorie copernicane, Galileo mise in bocca le tesi a favore del sistema tolemaico e anche alcune affermazioni del pontefice a riguardo al protagonista meno sveglio, il filosofo aristotelico Simplicio, semplice di nome e di fatto. Urbano VIII non la prese bene, come raccontò l'ambasciatore fiorentino Francesco Niccolini. Proruppe sua santità in molta collera e all'improvviso mi disse che anche il nostro Galilei aveva ardito d'entrar dove non doveva. Il pisano, veementemente sospetto d'eresia, ricevette l'ordine di comparire davanti al commissario generale del Sant'Uffizio e il 20 gennaio del 1633 fu costretto a mettersi in lettiga per raggiungere Roma. Qui venne arrestato, interrogato e il 22 giugno condannato dagli inquisitori. Inginocchiato sul pavimento di dura pietra, per sopravvivere ritrattò la propria teoria, maledicendo i suddetti errori ed eresie. Il carcere formale ad arbitrio nostro venne commutato in un ergastolo dorato che egli passò ai domiciliari nella sua villa di Arcetri. La pena salutare della recita settimanale dei salmi penitenziali fu delegata alla figlia, Suor Maria Celeste, ma la vera punizione per Galileo fu aver perso la vita che amava in mezzo a studenti e accademici, amici e ammiratori. Gli rimase però la solita, indomita curiosità scientifica. Ormai ultrasettantenne, nonostante l'umiliazione della biura, gli acciacchi e la cecità, continuò a indagare l'universo. Sempre convinto, come aveva scritto coraggiosamente nel 1613, che le sacre scritture avessero l'obiettivo di insegnare come si vada al cielo, non come vada il cielo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista GQ. Bere il latte da adulti può far male? Ecco cosa dice la scienza. Il latte è importante per le ossa, certo, ma gli esperti di alimentazione sembrano in realtà suggerire un consumo limitato, e i motivi sono diversi. Di Filippo Piva. Che sia la chiave di una sana alimentazione per i più piccoli resta assolutamente fuori discussione. Ma continuare a bere il latte da grandi fa davvero bene o ha invece qualche controindicazione per gli adulti? La domanda potrebbe forse sembrare un tantino strana, eppure è ormai da qualche tempo al centro di un aspro dibattito, a cui in vario modo hanno fatto seguito numerose ricerche di stampo scientifico e sociologico. Da un lato, infatti, troviamo chi continua a indicare il latte, così come tutti gli altri latticini, come una fonte indispensabile di calcio per l'organismo, prezioso in particolar modo per la salute delle ossa. Dall'altro, invece, c'è chi vede il latte come un alimento al limite del contro natura, una volta superata l'infanzia, insieme con chi segue un'alimentazione rigorosamente vegana e chi sostiene che, di fatto, rischi di fare più male che bene al nostro corpo. Certo, di base il latte resta una bevanda ricca di importanti nutrienti, come il calcio, appunto, ma anche proteine, vitamina D, potassio e sali minerali. E per questo i principali programmi alimentari a livello internazionale continuano a menzionarlo come parte integrante di una dieta sana ed equilibrata. Eppure, come si legge anche sul portale Discovery Magazine, ci sono esperti come il professor Christopher Gardner, ricercatore per lo Stanford Prevention Research Center, che sostengono che in realtà l'apporto quotidiano di calcio potrebbe tranquillamente essere garantito con alimenti alternativi. La diatriba è ancora ampiamente in corso. La questione delle ossa. Bere il latte aiuta a rifornire l'organismo di calcio e dunque a mantenere in salute le ossa. Almeno questo possiamo darlo per certo? Non del tutto, a dire il vero. Senz'altro, infatti, le ricerche scientifiche hanno dimostrato come un corretto apporto di latte aiuti i bambini a svilupparsi in altezza, favorendo la formazione e lo sviluppo delle ossa. Ma quando si entra nel mondo degli adulti, gli effetti positivi non sono poi più così ovvi. Uno studio in arrivo da Harvard e pubblicato nel New England Journal of Medicine, per esempio, rivela che i paesi con il più alto consumo di latte pro capite sarebbero in realtà anche quelli con il più alto numero di fratture del bacino. E il legame tra le due evidenze, se non propriamente diretto, è dimostrato. Più latte significa un'altezza media maggiore, e un'altezza maggiore viene a sua volta accompagnata da un ampio rischio di infortuni, anche sul fronte delle fratture. Lo studio sostiene inoltre che le 3 porzioni giornaliere di latte e latticini previste in numerosi piani alimentari sarebbero di fatto eccessive. Latte e pressione sanguigna. Bisogna poi tener conto anche di tutte quelle sostanze presenti nel latte che, se assunte in quantità eccessive, rischiano oggettivamente di fare male alla nostra salute, come il sodio, per esempio, ma soprattutto i grassi saturi, entrambi nemici di un apparato cardiovascolare sano ed efficiente. Attenzione, stabilire un legame diretto tra consumo di latte e problemi come ipertensione, infarti, eccetera, non è assolutamente possibile, ma gli esperti consigliano comunque di scegliere, nei limiti del possibile, un latte parzialmente scremato e di non superare comunque le 3 porzioni giornaliere di latte e latticini, sempre e comunque nell'ambito di un'alimentazione equilibrata. Intolleranze sempre più diffuse. Bere il latte da grandi potrebbe essere particolarmente problematico per tutti coloro che soffrono di intolleranza al lattosio, un problema che a quanto pare risulta essere tutt'altro che marginale. Un'indagine condotta negli Stati Uniti, per esempio, ha rivelato che quasi il 36% della popolazione adulta a stelle e strisce sarebbe in realtà intollerante al lattosio. Certo, oggi abbiamo a disposizione numerose alternative per chi non vuole comunque rinunciare alle gioie a tavola di latte e derivati, come il latte e i formaggi senza lattosio, per esempio, o tutti i prodotti similari a base di ingredienti vegetali, come la soia, l'avena, il cocco e via dicendo, che non sono sicuramente la stessa cosa del latte vaccino, ma possono comunque provare a sostituirlo in modo degno su vari versanti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Bell Italia. Villa Revedin Bolasco, paradiso romantico, di Vannina Patanè. Ai margini del centro storico, Castelfranco Veneto cela un gioiello architettonico e botanico dell'Ottocento, Villa Revedin Bolasco, con il suo bel giardino storico di età romanica. Edificato fra il 1852 e il 1865 per volere del conte Francesco Revedin, il complesso è oggi di proprietà dell'Università di Padova, che dopo averlo restaurato lo ha valorizzato trasformandolo in un paradiso delle arti e della cultura, uno spazio pensato come luogo di incontro e di scambio, aperto a un vasto pubblico. Questa nuova destinazione rispetta il genius loci dell'area dove sorge la villa, che nel Cinquecento era chiamata Paradiso e ospitava una dimora di campagna. I nobili Corner l'acquistarono allora da un'altra famiglia patrizia veneziana, i Morosini, e la trasformarono in un'elegante villa dotata di un giardino all'italiana. Ma nel corso del tempo il complesso andò in rovina e venne demolito all'inizio dell'Ottocento. La proprietà passò alla famiglia Revedin e alla metà del secolo il conte Francesco Revedin commissionò un nuovo palazzo con giardino al celebre architetto veneziano Giovanni Battista Meduna, che nella città lagunare aveva ricostruito il Gran Teatro La Fenice dopo l'incendio del 1836 e partecipato al restauro di Cadoro e della Basilica di San Marco. La vocazione eclettica dell'architetto si riflette nello stile della villa, una dimora a forma di L dall'imponente facciata. L'edificio fu inaugurato nel 1865 con un grande ballo ospitato nella sala delle feste. Ancora oggi, varcando nella soglia, si può immaginare il volteggiare degli ospiti al suono della musica. Sulle pareti del salone, lungo cui corre una balconata, si aprono illusionistiche quinte affrescate, popolate da dame e cavalieri in abiti sette e ottocenteschi, che sembrano assistere agli eleganti eventi allestiti nel salone, con grandi tendaggi a fare da sfondo. Al centro dei lati brevi, di fianco a due grandi specchi, partecipano alla festa dipinta coppie di paggi in abiti rinascimentali. Sul soffitto figure femminili cantano, suonano e ballano, sospese tra le nuvole di un cielo dai tenui colori. Ispirate alle grandi decorazioni della tradizione veneta, da Veronese a Tiepolo, le pitture sono opera di Giacomo Casa, un abile affreschista originario di Conegliano che si era formato all'Accademia di Venezia e aveva lavorato in diversi palazzi veneziani, chiamato Castelfranco molto probabilmente da Meduna. Tutto intorno al salone, un susseguirsi di sale decorate in tinte pastello con motivi floreali, nature morte, trofei a tema musicale e finte tappezzerie. A colpire l'immaginazione è poi lo spettacolare scalone monumentale della dimora, ultimo tra gli elementi architettonici della villa a essere portato a termine da Meduna. La rampa semicircolare è piena d'aria e di luce naturale che entra dalle finestre ai livelli superiori. A scalini decorati con intrecci floreali e pareti dipinte a simulare il marmo, scandite da nicchie e semicolonne che accompagnano la salita. Il soffitto è impreziosito da una raffinata decorazione a ventaglio. L'effetto d'insieme è di grande leggerezza e riosità. Dal primo cortile interno della villa si accede alla scuderia, un ambiente ricco di dettagli realizzato con materiali pregiati che testimonia la grande passione del conte Francesco Revedin per i cavalli. In ogni stallo la greppia per il foraggio è in ferro battuto, così come le spondine laterali, e l'abbeveratoio è realizzato in prezioso marmo rosso di Verona. Una targa in pietra riporta il nome del cavallo a cui era destinato. Per dedicarsi all'equitazione, il conte aveva anche fatto realizzare un vero e proprio galloppatoio nel parco della villa. L'accesso alla cavallerizza è segnato da due candide statue equestri, collocate su alti basamenti. Il perimetro dell'area, tenuta a prato, è scandito da 52 sculture di grandi dimensioni, in gran parte realizzate alla fine del 600, recuperate dall'antico giardino dei Corner. Sono opere di Orazio Marinali che, insieme alla sua bottega, le aveva scolpite nella pietra tenera di Costozza, raffigurando divinità olimpiche e fluviali, baccanti, ninfe e suonatori. Accanto agli dei, personaggi tratti dalle Metamorfosi di Ovidio, personificazioni delle stagioni, allegorie filosofiche e morali e personaggi della storia antica. Sempre a Meduna, con il contributo dei paesaggisti Francesco Bagnara e Marc Guignon, si deve il progetto del giardino storico, realizzato secondo il modello, all'epoca molto di moda, dei landscape garden inglesi. Sull'area dove un tempo sorgeva il giardino all'italiana dei Corner, definitivamente smantellato all'inizio dell'Ottocento, furono disegnati più di 8 ettari fra verde e acque, alimentate dal torrente Avenale, realizzando un lago punteggiato di ninfee con 2 piccole isole. Qualche anno dopo, il parco fu arricchito con una cavana lungo il lago, per il ricovero delle barche, e con una esuberante serra in stile ispano-moresco, progettate dall'architetto e paesaggista Antonio Caregaro Negrin. Il risultato è un luogo pieno di grazia, che conserva intatto il suo fascino grazie all'opera di recupero realizzato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca per il restauro, il recupero e la valorizzazione dei parchi storici e degli alberi monumentali dall'Università di Padova e che nel 2018 si è aggiudicato il titolo di Parco più bello d'Italia. Oggi si passeggia fra prati, specchi d'acqua, ponticelli e amene collinette. A popolare il parco, esteso per circa 8 ettari, sono più di 1000 alberi, molti dei quali secolari o riconosciuti come storici, come un grande platano e una farnia dal diametro di quasi 1,5 metri. Sulle sponde del lago, le radici aeree dei cipressi calvi affiorano dall'acqua. Dall'alto, a vedetta del grande polmone verde, rimangono le 2 torrette colombaie, che delimitano a est e a ovest i confini del parco, superstiti del precedente complesso seicentesco.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

c'è un posto in rete che si chiama 4chan. 4chan è una image board, ovvero un sito web pensato per condividere principalmente immagini. Le image board nascono in Giappone all'inizio degli anni 2000 come estensione delle text board, che permettevano di scambiare solo messaggi di testo, e inizialmente erano utilizzate principalmente per condividere e commentare immagini legate alla cultura giapponese, soprattutto manga e anime, fumetti e cartoni animati. Col tempo le image board si sono evolute in prodotti più complessi e moderni, come ad esempio Tumblr o Pinterest, ma alcune caratteristiche delle image board originali fanno sì che siano ancora utilizzate perché sono rimaste una delle ultime roccaforti della presenza quasi completamente anonima in rete. Per come sono state concepite inizialmente, infatti, le image board permettono a chiunque di inserire immagini e commentare in modo del tutto anonimo. Di norma non esiste nemmeno un nickname, un soprannome, ma ad ogni utente viene assegnato un trip code, una sorta di numero di matricola casuale che lo distingue dagli altri. Questa caratteristica origina dal fatto che ai suoi albori in Giappone, le comunità che ruotavano e ruotano ancora intorno alle image board condividevano immagini anche di tipo pornografico o feticista, o contenuti che potevano essere fonte di imbarazzo. La voglia però di commentare insieme ad altri appassionati del genere era troppo forte e serviva uno strumento che permettesse di partecipare senza appunto l'imbarazzo di dover per forza assumere un'identità. Naturalmente, se un utente vuole, può anche assumere un'identità permanente registrandosi con un nickname, ma normalmente il grosso degli utenti scrive e commenta in forma completamente anonima, senza nemmeno registrarsi sulla piattaforma. Questo ha sempre dato agli utenti delle image board una sensazione di totale libertà, facendole diventare una specie di porto franco dove passa un po' di tutto, senza regole, senza censure e senza troppa pubblicità al di fuori del circuito dei partecipanti. Un'altra caratteristica delle image board è che i contenuti vengono cancellati ciclicamente dalla piattaforma per fare spazio a quelli nuovi. Inizialmente questo era dovuto soprattutto alla necessità di economizzare le risorse sui server, ma oggi è invece fatto principalmente per creare un substrato impermanente di informazioni in continuo cambiamento, che viene rapidamente cancellato in modo che i motori di ricerca

politica, ma anche le autorità, non abbiano il tempo di individuarlo. L'atmosfera ricorda un po' gli speakeasy, o meglio ancora i blind pig dell'epoca proibizionista negli Stati Uniti, locali che vendevano birra e liquori illegalmente o aggirando le leggi, la cui esistenza era comunicata ad un ristretto giro di persone fidate, che aprivano, chiudevano e si spostavano prima che le autorità li notassero, e che erano frequentati da un pubblico estremamente eterogeneo, dai ragazzini che si fingevano adulti ai veri e propri gangster. I nomi delle prime image board sono quasi tutti giapponesi: Futaba, Wakaba, Kusaba, Taimaba, ma spesso le image board, dette anche canali, prendono semplicemente il nome di canale 1, canale 2, eccetera. E così il canale 4 venne battezzato semplicemente 4chan e divenne una delle image board più frequentate e più influenti dal punto di vista subculturale della rete. La parola chiave in questa frase è influenti, e se vogliamo davvero capire cosa sia 4chan, dobbiamo tenerla bene a mente.

4chan nasce nel 2003, fondata dall'imprenditore digitale Christopher Poole quando aveva appena 15 anni. Poole, il cui nickname in rete è Moot, è un grande sostenitore dell'anonimato in rete come valore fondamentale, a salvaguardia della libertà di espressione e a protezione dell'identità e della privacy degli utenti, secondo una teoria sociopolitica che passa sotto il nome di opacità radicale. Poole è stato descritto a volte come l'antitesi di Mark Zuckerberg. Se quest'ultimo infatti è noto per le sue battaglie per rendere la rete più trasparente, ottenendo come vantaggio personale il fatto di poter raggiungere commercialmente e non persone reali, Poole ha sempre sostenuto che Internet dovrebbe essere invece un posto completamente opaco, in cui le identità reali delle persone siano protette dagli assalti commerciali delle aziende, dagli attacchi personali degli altri utenti e dalle autorità, dallo sfruttamento politico e sociale, e anche da loro stesse, perché non sempre chi scrive in rete ha gli strumenti per difendersi e comprendere i rischi della sua stessa attività. Su chi abbia vinto la battaglia dal punto di vista economico non ci sono molti dubbi. Mentre Zuckerberg diventava uno degli uomini più ricchi del pianeta, Poole viveva a casa della madre cercando un modo per monetizzare l'immenso successo di 4chan. Dal punto di vista etico, invece, la questione è più controversa e non è certo liquidabile in un'opinione superficiale. Se da un lato i social network ipertrasparenti hanno creato un mostro con gravi minacce per la privacy di mezzo mondo, quelli radicalmente opachi hanno dato spazio ai sentimenti più devianti, mostruosi e inquietanti della rete. Quando il Guardian descrisse 4chan in un articolo del 2008, usò una definizione piuttosto azzeccata. Una message board la cui comunità giovane e lunatica è nello stesso tempo brillante, assurda e allarmante. Insomma, è difficile mettere un'etichetta su una comunità che ha visto la nascita tra le proprie pagine dei meme, delle più strampalate teorie complottiste, di messaggi al confine con il terrorismo e di tonnellate di pornografia stravagante. Una delle caratteristiche principali della comunità di 4chan, ve lo ricordate, è la capacità di influenzare la rete. Un tale magma di totale libertà espressiva ha generato di tutto e in questa immensa quantità di prodotto culturale e subculturale si sono generate forme espressive completamente nuove e linee di pensiero del tutto originali. Un'altra caratteristica è quella della mobilitazione. Poche community hanno avuto la capacità di mobilitarsi per le cause più varie di quella di 4chan, smentendo radicalmente l'idea che il commitment, l'impegno, sia legato al metterci la faccia e quindi anche alla propria identità reale. Al contrario, non avendo un'identità distinta da un nome individuale in rete, i vari utenti che vengono tutti rappresentati come Anonymous hanno assunto una specie di identità collettiva, chiamata appunto Anonymous, a cui ci si riferisce sia in forma singolare che plurale, indistintamente, e che tende a muoversi secondo un sentire comune che coinvolge tutti e nessuno in particolare. Alcuni esempi della forza di questa comunità sono stati mostrati alla rete quando, nell'aprile del 2009, lo stesso Christopher Poole venne eletto persona più influente dell'anno 2008, con quasi 17 milioni di voti, superando personaggi del calibro di Barack Obama, Vladimir Putin e Oprah Winfrey. In realtà era una sezione di 4chan ad averlo sostenuto, principalmente taroccando le votazioni tramite programmi che generavano migliaia di voti al minuto in modo automatico. Un'altra piccola grande vittoria della comunità nel suo volto più goliardico fu per esempio riportare alla ribalta Rick Astley tramite la trasformazione della sua Never Gonna Give You Up in un meme di enorme popolarità tramite il fenomeno del Rickrolling. Ma è anche leggendaria la battaglia che Anonymous ha ingaggiato con Scientology, colpevole di aver cercato di rimuovere forzatamente alcuni suoi contenuti dalla rete. 4chan è stata anche la base da cui sono stati scagliati numerosi attacchi informatici su larga scala, volti a colpire aziende e istituzioni colpevole di avere, secondo Anonymous, attaccato a loro volta la libertà degli utenti in rete. Ma 4chan è stata anche il teatro di minacce violente o terroristiche, istigazione ad azioni pericolose ed estreme, pornografia infantile. Insomma, ci è passato veramente di tutto. Un giorno, il 30 luglio 2014 per la precisione, Anonymous postò in inglese la frase «Un tempo l'arte era qualcosa da ammirare, ora letteralmente tutto può essere arte. Questo post è arte». Meno di un'ora dopo qualcuno fotografò il post, lo incorniciò e lo vendette su eBay per oltre $90.000.

E poi venne il 28 ottobre 2017. Quel giorno qualcuno inviò un post in una sezione molto attiva, che si chiama Poll come politica, una sezione notoriamente frequentata dalla cosiddetta destra alternativa o alt-right americana, un movimento prevalentemente sviluppatosi online che propone una visione della destra non tanto basata sul conservatorismo, ma su un coacervo di idee estreme come nazionalismo, protezionismo, isolazionismo, anarcocapitalismo, neoconfederatismo, antisemitismo, islamofobia, antisionismo, negazionismo dell'Olocausto, populismo di destra. L'alt-right si oppone al femminismo, all'immigrazione, alla società multietnica e multirazziale, che spesso viene definita come marxismo culturale, e al politicamente corretto. E uno dei suoi punti ideologici fermi è che l'uomo bianco, cisgender ed eterosessuale sia la vera vittima del terzo millennio. Il Post diceva che Hillary Clinton sarebbe stata arrestata la mattina del 30 ottobre 2017, tra le 7:45 e le 8:30 del mattino. Un utente anonimo decise di rispondere, confermando con un linguaggio piuttosto tecnico e militare che la mobilitazione per Hillary Clinton era già in atto. Quell'utente in seguito prese il nome di Q Clearance Patriot, quasi subito abbreviato in Q. Q lasciò intendere di essere un ufficiale militare nella cerchia più interna dei collaboratori di Donald Trump, e i suoi messaggi su 4chan, circa 5.000, diedero origine a una delle teorie della cospirazione più strane e popolari di sempre, QAnon.

QAnon fu al tempo stesso un prodotto e un'evoluzione del gruppo POL di 4chan, ma non è corretto pensare che Q fu l'origine di questo movimento in senso assoluto. La chiave per comprendere questo fenomeno è capire che le radici di Q affondano in una subcultura, quella di POL, che era già molto attiva prima del suo arrivo. Q ha semmai agito come una goccia di catalizzatore lasciata cadere nella giusta soluzione chimica che scatena una reazione nelle sostanze già presenti, prendendole, aggregandole e trasformandone la struttura, dando una forma più precisa ai medesimi ingredienti. Ma prima di tutto bisogna capire che Q è soprattutto un mito di una mitologia moderna e, come tutti i miti, ha al suo centro una storia incredibile. Il mito di QAnon viene costruito riaggregando elementi già presenti su 4chan e nel movimento alt-right da tempo, come il Pizzagate, l'odio per Hillary Clinton e George Soros, la vendita di uranio alla Russia, lo scandalo di Imran Awan e l'assassinio di Seth Rich, e così via. In particolare, il Pizzagate contiene già diversi ingredienti di questo strano miscuglio. Nel 2016, dopo che le mail di diversi membri del Partito Democratico, tra cui Hillary Clinton, avevano subito un attacco informatico ed erano state rese pubbliche da WikiLeaks, alcuni cospirazionisti su 4chan si convinsero che contenevano un messaggio segreto in cui si rivelava che questi alti papaveri del Partito Democratico svolgevano attività di traffico di esseri umani, principalmente bambini, in alcuni ristoranti americani. A seguito di queste rivelazioni, il 4 dicembre 2016, Edgar Madison Welch, un uomo del North Carolina, entrò in una pizzeria della catena Comet Ping Pong, armato fino ai denti, sparò alcuni colpi di fucile ad una porta dietro cui pensava fossero rinchiusi dei bambini vittime di questo traffico, per poi essere arrestato dalla polizia. Ovviamente non c'era nessun bambino e nessun traffico, ma questo non scalfì minimamente l'idea che il traffico fosse reale. E semplicemente Edgar fosse stato sfortunato nel non riuscire a rivelarlo. Il nucleo che viene a generarsi dalla collisione di tutte queste teorie sparse, andando a costituire il cuore del mito di QAnon, è questo. Con l'aiuto di un piccolo gruppo di ufficiali di intelligence militari scelti, chiamati il gruppo Q, uno o alcuni dei quali hanno lasciato trapelare la propria esistenza su 4chan, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta combattendo una guerra nell'ombra contro una setta di adoratori di Satana, pedofili e divoratori di bambini, che stanno cercando a loro volta di intralciarlo e rovesciare il suo governo. Il gruppo di militari è pronto ad arrestare in massa i membri di questa setta in un'operazione chiamata in codice The Storm, la tempesta. Ma quanti sono i membri effettivi di questa terribile setta satanica? All'inizio sono definiti molti all'interno del governo, poi, dopo un mese, anche qualsiasi celebrità che abbia appoggiato Hillary Clinton diventa un probabile membro della setta e dopo qualche altro mese sono talmente tanti che non potranno essere tutti imprigionati nel carcere di Guantanamo e altri tre carceri sono in costruzione per ospitarli. Alla fine, semplicemente, chiunque abbia fatto arrabbiare o sfidato apertamente Trump viene considerato automaticamente membro della setta, incluso, tra gli esponenti più notevoli, il miliardario e filantropo George Soros. Dopo l'operazione Tempesta, i tribunali militari si assicureranno che i terribili mangiatori di bambini e adoratori di Satana siano tutti condannati a morte o al carcere a vita. Messo di fronte alle prove schiaccianti di questa cospirazione, il pubblico passerà attraverso varie fasi. Prima la disperazione, poi la rabbia e infine la consapevolezza che Donald Trump è un eroe, a cui tutti si uniranno inaugurando un'era d'oro di prosperità e patriottismo. Questo è il cuore della leggenda, ma naturalmente ci sono un'infinità di storie a contorno, come per esempio quella per cui la Corea del Nord era in realtà controllata dalla CIA, ma poi è stata liberata da Trump, che sfidano qualsiasi logica razionale, eppure, per qualche ragione, trovano sempre un senso nell'intricata e barocca costruzione esoterica di QAnon. Ogni messaggio che Trump pronuncia, così come i messaggi dei suoi nemici, contengono inesorabilmente un significato segreto, che solo Q e i suoi adepti riescono a decifrare, rivelandolo in tutto o in parte al pubblico. E se le rivelazioni e le previsioni si rivelano sbagliate? Disinformation is necessary, risponde Q. La disinformazione è necessaria. Bisogna inserire messaggi falsi in mezzo a quelli veri per depistare i nemici, che sono sempre in ascolto.
Quindi, se la previsione è giusta, è merito delle conoscenze di intelligence di Q. Se è sbagliata, era un depistaggio. In questo modo Q non sbaglia mai e diventa una specie di divinità e oracolo intorno a cui si raduna una comunità sempre più vasta, con una soglia di sospensione dell'incredulità sempre più bassa, costantemente in attesa di un nuovo drop, un nuovo messaggio del loro oracolo per cominciare furiosamente a reinterpretare la realtà in base a quel messaggio, invece del contrario. Dalle sue umili ed eccentriche origini, QAnon diventa un movimento sempre più ampio, prima all'interno di 4chan e poi anche all'esterno. Come tutti i profeti esoterici, Q aveva bisogno di evangelizzatori per diffondere il verbo, ed è a questo punto che le cose cominciano a farsi serie. Nel novembre del 2017, due moderatori di 4chan e un piccolo creatore di video per YouTube iniziano a prendere i contenuti di Q e portarli fuori dalla nicchia di 4chan. Nei mesi successivi i loro contenuti hanno un successo strepitoso. Vengono creati video su video e pubblicati su YouTube, una community su Reddit, un social network molto più popolare e molto meno criptico di 4chan, e un business molto promettente inizia a svilupparsi intorno alla mitologia di Q. È la nascita di QAnon come fenomeno di massa, o come dicono gli americani, mainstream.

Tracy Diaz, la youtuber che per prima inizia a commentare i messaggi di Q in video, diventa subito molto popolare. Il suo primo video ottiene 250.000 visualizzazioni, ma è solo l'inizio. Raggiunge velocemente i 90.000 iscritti e 8 milioni di visualizzazioni in totale, con quasi 100.000 iscritti su Twitter, e grazie alle donazioni dei suoi iscritti riesce a risanare una difficile situazione economica e a recuperare la stabilità finanziaria. Mentre scriviamo, i suoi iscritti su YouTube sono diventati 130.000 e le visualizzazioni oltre 11 milioni, e Tracy, come molti altri sostenitori di QAnon, ha trovato anche la sua strada in politica, venendo eletta a larghissima maggioranza in una contea operaia e rurale del South Carolina. Ma ovviamente Tracy è solo la prima di un'infinita pletora di persone che diffondono e propagandano le teorie di QAnon. L'incendio ormai è appiccato ad un terreno arido che non vede l'ora di infiammarsi. A questo punto i messaggi di Q sono solo una scusa, una scintilla per giustificare un'esplosione di rabbia collettiva senza precedenti negli Stati Uniti, una rabbia collettiva che affonda le sue origini in un cambiamento sempre più rapido della società americana, che mette in crisi equilibri che esistono fin dalle sue origini e che mettono in discussione le convinzioni e i valori più ingenui, vero, ma anche più elementari della cultura popolare americana. Quello di essere la migliore nazione al mondo da ogni punto di vista, e quindi di essere fortemente indipendente, quello di essere a modo suo profondamente cristiana, quello di essere una nazione con una cultura pragmatica e semplice, militarista e non incline alle novità in ambito sessuale, religioso o morale, legata ad un'idea ancora pionieristica di famiglia, proprietà e giustizia. Mentre il mondo cambia in fretta e trascina gli Stati Uniti in un profondo cambiamento politico, sociale, culturale, religioso, morale ed economico, in cui i valori ancestrali che hanno tenuto insieme e motivato una larga parte della popolazione, specie nelle immense zone rurali del paese, iniziano a scricchiolare e a introdurre complessità difficili da comprendere, l'idea che ci si possa arroccare in una visione alternativa del mondo, dove le cose, per quanto assurde, sono ancora semplici e dove tutti i portatori di cambiamenti che ci destabilizzano vengono portati a Guantanamo e fatti sparire, risulta incredibilmente attraente per una fetta sempre crescente di popolazione. In molti hanno scritto che QAnon è una fuga collettiva dalla realtà, dalla crisi del capitalismo americano, dalle tensioni sempre più forti tra le grandi città e le zone rurali, dalla internazionalizzazione, dalla globalizzazione della politica e dell'economia. È un effetto, ma anche una causa, della sempre più forte polarizzazione della destra americana. Per certi versi, però, QAnon, più che un'opposizione più netta alla controparte democratica, è una reazione alla stessa destra repubblicana, anch'essa scesa a compromessi che una grande fetta della popolazione americana non ritiene minimamente accettabili e accusata di aver lasciato spazi intollerabili ai riformisti, che secondo molti rischiano di disintegrare il tessuto stesso della società americana e di minacciare direttamente la stabilità economica e lo stile di vita di milioni di americani. Insomma, quando le cose non vanno come vorremmo, è più facile e consolatorio individuare un nemico preciso, stigmatizzato, individuabile, che accettare l'inesorabile evoluzione della società mondiale. A differenza dei movimenti sociopolitici planetari, infatti, un nemico fatto di persone precise può essere individuato, isolato, sconfitto ed eliminato, e tutto può tornare come prima. Sì, perché tutto questo movimento ha un solo grande sogno: riavvolgere il nastro della storia e tornare ad un momento ideale del passato in cui le cose andavano decisamente meglio. Lo stesso slogan di Trump, che è la massima espressione politica di questo modo di pensare, nella campagna presidenziale del 2016 era «Make America Great Again», «Rendiamo l'America di nuovo grande». E in quel «again» c'è tutta la nostalgia di un passato in cui l'America è già stata grande. E quindi non guardiamo ad un futuro incerto, pieno di paure e difficoltà, ma torniamo a quello che sicuramente siamo già stati in passato, la più grande nazione del mondo.

Ma cos'è oggi QAnon per la società americana? Sicuramente non è più un fenomeno di nicchia. Secondo due studi indipendenti del 2020, il 10% degli americani crede in alcune o in tutte le teorie di QAnon. Parliamo di oltre 32 milioni di persone. In più, come ha scritto lo studioso di scienze politiche Joe Shinsky, il movimento sembra deeper than wide, più profondo che esteso. Il che significa che quei 32 milioni di persone sono profondamente convinte delle proprie idee sul complotto e probabilmente c'è un sommerso di persone molto ampio che non si dichiara apertamente, ma intimamente convinto che QAnon dica la verità. Se poi abbandoniamo l'etichetta QAnon, ma ci concentriamo sulle idee sottostanti, il consenso è ancora più ampio. Per esempio, in uno studio dell'ottobre 2021 è emerso che il 50% dei sostenitori di Donald Trump sono d'accordo nel sostenere anche che i vertici del Partito Democratico siano coinvolti in giri elitari di traffico sessuale. E il sostegno è reciproco. Nel dicembre del 2020 Trump ha dichiarato che i sostenitori di QAnon sono persone che sostanzialmente credono in un buon governo. Ma questo buon governo può arrivare solo dopo una pesante epurazione, perché tutti i principali esponenti democratici e anche alcuni esponenti repubblicani che non mostrano abbastanza fedeltà alla figura di Trump sono dei trafficanti sessuali, pedofili e satanisti, e la vera giustizia potrà esserci solo dopo l'operazione Tempesta, quando Trump, e solo lui, governerà il paese con tutti i suoi oppositori morti o in prigione. E questo ci porta direttamente al 6 gennaio 2021, quando un gruppo di sostenitori del presidente uscente Trump hanno assaltato il Palazzo del Campidoglio, sede del Congresso degli Stati Uniti, per contestare il risultato delle elezioni presidenziali del 2020 e sostenere la richiesta di Trump al vicepresidente Mike Pence e al Congresso di rifiutare la proclamazione di Joe Biden a 46esimo presidente. Un gesto che ha sconvolto la nazione e il mondo intero per la sua violenza, la sua follia e la pericolosa somiglianza con le prove generali di un colpo di Stato, proprio nel paese che fa della democrazia il suo valore più sbandierato al mondo intero. Tra i rivoltosi, una gran parte erano sostenitori di QAnon, incluso Jake Angeli, detto anche lo sciamano di QAnon, forse la figura più iconica e pittoresca di quel momento di delirio collettivo. Ma non fatevi ingannare dagli aspetti folcloristici della vicenda. La violenza di quel gesto collettivo, anche se attenuata dagli stessi media americani per non mostrare troppo al mondo un momento di chiara debolezza delle proprie istituzioni democratiche, fu devastante. Oltre agli ingenti danni, nei dintorni del Campidoglio furono ritrovati diversi ordigni esplosivi, armi e bombe Molotov. Sebbene l'epilogo fu di 5 morti, 13 feriti, 52 arresti, ingenti danni materiali e un incalcolabile danno d'immagine per la nazione americana agli occhi del mondo, poteva andare molto, ma molto peggio.

0: Vorremmo chiudere la puntata con un estratto del discorso che Donald Trump, come presidente uscente, la mattina del 6 gennaio 2021, dietro una spessa barriera di vetro antiproiettile, fece ai suoi sostenitori accorsi per protestare contro la vittoria di Joe Biden, lasciando a voi il compito di valutare il peso e il tono di queste parole.
1: Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong.
2: Non vi riprenderete mai il nostro paese con la debolezza. Dovete esibire forza e dovete essere forti. Siamo giunti qui per chiedere che il Congresso faccia la cosa giusta e che conti solo gli elettori che sono stati nominati legalmente. So che ognuno di voi presto marcerà sul Campidoglio per far sì che oggi la vostra voce pacificamente e patriotticamente venga ascoltata. Combattete, combattiamo come dannati. E se non combatterete come dannati, per voi non ci sarà più un paese. Cammineremo lungo Pennsylvania Avenue e andremo al Campidoglio e proveremo a dare ai repubblicani il genere di orgoglio e di ardore di cui hanno bisogno per riprendersi il nostro paese.
1: We fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. Our exciting adventures and boldest endeavors have not yet begun. My fellow Americans, for our movement, for our children, and for our beloved country, and I say this, despite all that's happened, the best is yet to come. So we're going to walk down Pennsylvania Avenue. I love Pennsylvania Avenue. And we're going to the Capitol, and we're going to try and give, you know, the Democrats are hopeless. They're never voting for anything, not even one vote. But we're going to try and give our Republicans, the weak ones, because the strong ones don't need any of our help. We're going to try and give them the kind of pride and boldness that they need to take back our country. So let's walk down Pennsylvania Avenue. I want to thank you all. God bless you and God bless America. Thank you all for being here. This is incredible. Thank you very much.
3: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
4: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
6: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Lo spreco della vita si trova nell'amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità. Oscar Wilde.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ogni minuto che passa è un'occasione per rivoluzionare tutto completamente. Dal film Vanilla Sky.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Diventò giornalista di Stefano Martinelli. Agli inizi del secolo, nel 1904, mio nonno, che allora aveva appena 18 anni, lavorava presso il quotidiano fiorentino Il Fieramosca, di cui era uno dei più giovani reporter. Con questa parola si indicava allora chi assolveva l'umile compito di raccogliere le notizie di cronaca nera per lo più, e poi di riportarle in redazione, dove un giornalista si incaricava di costruirle in forma di articolo. Il reporter era, insomma, il galoppino, che doveva fare il giro degli ospedali e dei commissariati, andare in questura e in prefettura, tenere d'occhio i luoghi pubblici, per rilevare i fatti e i fatterelli, più o meno gravi, dal ferimento alla rissa in piazza, dal delitto alla manifestazione politica, dall'incidente al furto, che i lettori si aspettavano di trovare sulle colonne del Fiera Mosca. Il reporter era quindi l'ultimo anello di una catena, o il primo, se si vuole, che si concludeva nel cervello e nelle parole di chi, in famiglia o dal barbiere o per la strada, leggeva e commentava questi fatti, ricavandone diletto, interesse, emozione. Un anello importante, evidentemente. Eppure, questo manovale del giornalismo, la cui funzione era essenziale, tanto più perché il Fiera Mosca era in concorrenza spietata con la cronaca dell'altro quotidiano cittadino, La Nazione, non appariva mai. Gli articoli, infatti, erano firmati dai cronisti veri e propri, professionisti già abbastanza noti, che si prendevano tutto il merito delle oscure e faticose ricerche dei loro sottoposti, i quali erano considerati e pagati ben poco. Mio nonno, proveniente da una numerosa famiglia caduta in miseria, poteva ritenersi fortunato se, in grazia di un influente amico di suo padre e di una certa intraprendenza, era riuscito a entrare al Fiera Mosca, sia pure con una mansione così modesta. Era pur sempre un inizio, e chissà, forse un giorno avrebbe potuto fare il grande salto e diventare lui stesso, dopo un tirocinio che si annunciava in ogni caso duro e faticoso, un cronista, cioè un giornalista vero. Non era certo un obiettivo facile da raggiungere, ma il ragazzo, destinato a diventare in seguito un famoso inviato speciale, riuscì a raggiungerlo abbastanza rapidamente. Come? Ecco quanto egli stesso, molti decenni dopo, seduto sulla sua poltrona favorita, mi raccontò, rievocando, dopo un copioso pranzo domenicale, la curiosa e tenebrosa vicenda, c'era di mezzo un omicidio, che gli aveva consentito di diventare un giornalista a pieno titolo. Tutto in questa storia ebbe inizio con un piccolo colpo di fortuna. Camminando verso le 23 di una sera di marzo per via del proconsolo, Renzo, così si chiamava mio nonno, trovò per terra, proprio davanti all'ingresso dell'albergo Cavour, una banconota da 5 lire. 5 lire! Era quanto guadagnava in un mese. In un batter d'occhio il giovane si trovò ricco, almeno rispetto al suo miserrimo tenore di vita quotidiano. Bisognava festeggiare l'avvenimento, spendendo subito un po' di quei soldi. E Renzo aveva da tempo un desiderio: visitare la casa di tolleranza più lussuosa della città, un luogo per accedere al quale bisognava possedere una somma quasi pari a quella che aveva trovato. Ma se ne dicevano mirabilia, e la rivoluzione sessuale era di là ad avvenire. Chi non poteva frequentare i bordelli non aveva molte altre possibilità, tranne naturalmente quella di prendere moglie. Il giovane fu accolto con qualche sospetto dalla maîtresse, una robusta virago di mezza età che diffidava dei nuovi venuti, soprattutto quando non erano ancora avanti con gli anni. E mio nonno, esile e allampanato come un morto di fame, dimostrava anche meno dei suoi 18 anni. La casa aveva una clientela fissa, composta ovviamente da ricchi professionisti, commercianti, notabili, uomini insomma facoltosi e in vista. Chi era questo ragazzo dall'aspetto ancora adolescente? Ma Renzo mise subito avanti l'argomento decisivo, il denaro, e fu quindi introdotto in un salottino elegante, arredato da tre divani multicolori, dove stazionavano le ragazze che si offrivano ai clienti. C'erano, in attesa di consumare, tre uomini ben vestiti, che fumavano e chiacchieravano amichevolmente. Renzo sedette sull'angolo di uno dei divani, osservando le

0: impiegate della casa, mentre salivano e scendevano le scale che conducevano alle camere del piano superiore. Poteva esaminare e scegliere. Scelse una biondina in sottoveste, una sottoveste che appena velava un corpo affascinante con due tette superbe, e la seguì in camera. Il giovane, per la novità dell'ambiente, era un po' intimidito. Non così, ovviamente, la ragazza, che disse di chiamarsi Clara, a cui quel giovanotto alto e magro era rimasto subito simpatico. Così simpatico che nell'elegante camera da letto volle metterlo al corrente di un piccolo segreto di cui in genere informava solo i clienti più affezionati, quelli che sceglievano di rimanere con lei per l'intera nottata, con una tariffa più alta, è chiaro. Per dimostrargli una considerazione non usuale, lo prese per mano e lo avvicinò alla parete della stanza, una parete che comunicava direttamente con la camera attigua. C'era in questa parete, al di sotto di una tappezzeria Liberty che in un punto si lasciava sollevare con facilità, una piccola apertura dalla quale si poteva vedere perfettamente ciò che accadeva nella stanza accanto. Molti clienti apprezzavano questa possibilità di voyeurismo. E anche Renzo accostò subito l'occhio alla parete con grande curiosità. Nella camera vicina, sulla poltrona accanto al grande letto, sedeva una coppia impegnata in preliminari alquanto inusuali per l'ambiente. Un uomo di mezza età, in mutande, teneva sulle ginocchia una bionda vistosa, completamente nuda, accarezzandola, baciandola, parlandole all'orecchio. Sembravano due amanti appassionati che, ritrovatisi dopo molto tempo, anticipassero con gioia l'imminente amplesso scambiandosi i più affettuosi preliminari. Era un'immagine così stridente con l'ambiente che il giovane indugiò qualche minuto allo spioncino, mentre Clara, dietro di lui, lo teneva affettuosamente per la vita. Stava per voltarsi, cedendo alla dolce pressione della ragazza, quando nel suo campo visivo intervenne qualcosa di assolutamente imprevisto. Un uomo alto, vigoroso, con un bastone in mano levato minacciosamente in aria, al giovane sembrò un comune bastone da passeggio, si materializzò improvvisamente, precipitandosi sulla coppia. Aveva sulla guancia una lunga cicatrice, un particolare che, pur in quel rapido susseguirsi di avvenimenti, non sfuggì all'attenzione del giovane reporter. L'uomo scostò brutalmente la donna e si avventò sull'altro percuotendolo col bastone, senza una parola. Il malcapitato tentava di difendersi come poteva, ma era già rotolato per terra mentre la prostituta era scappata. Aiuto, soccorso, Rolando, Rolando, aiuto! Gridava il caduto, torcendosi sotto i colpi sempre più violenti del bastone. Le grida, il frastuono, e certo la prostituta bionda che era scesa da basso di corsa, fecero accorrere una sorta di Ercole, un tizio gigantesco, anche lui armato di un bastone. Più grosso e tozzo però di quelli usati per aiutarsi a camminare. Con ogni probabilità, pensò Renzo, era lui Rolando. Era infatti vestito come vestivano di solito i domestici o gli uomini di fiducia. In un attimo, questi affrontò e disarmò l'aggressore, il quale si trovò così alla mercé dell'altro e fu a sua volta selvaggiamente percosso sulle spalle e sul volto. Ma, trovandosi vicino alla porta della camera, riuscì fortunosamente a fuggire. Si sentì il rumore precipitoso dei suoi passi per le scale, seguito da urla, colpi, trambusto. Nella camera il ferito giaceva per terra. Dalla sua testa scorreva un rivolo di sangue. Rolando lo soccorse, lo trasportò sul letto. Poi arrivò la maîtresse e ricomparve la bionda che era stata seduta sulle ginocchia dell'uomo. Poi un altro uomo, un poliziotto. Probabilmente il poliziotto che tutte le sere passava a controllare il bordello. E che in genere consumava gratis. Tutto si era svolto così rapidamente, drammaticamente, tumultuosamente. Renzo cercava ancora di raccapezzarsi, quando la maîtresse entrò nella camera. Si chiude per stanotte, andatevene, via! Lo stesso facevano nelle altre camere e nel salotto al pianterreno gli inservienti e le impiegate della casa. In poco tempo, il tempo appena di rivestirsi, all'uscita del bordello si formò una fila di uomini che si allontanavano in fretta. Nessuno aveva voglia di rimanere, con il rischio magari di dover rispondere alle domande della polizia. Anche Renzo dovette uscire di corsa e si ritrovò per strada, senza aver potuto recuperare neanche il denaro che aveva lasciato prima di accompagnarsi con Clara, con la quale per di più non aveva avuto il tempo di fare nulla. Una bella fregatura il ritrovamento di quelle 5 lire. Una serata proprio fortunata. E invece per Renzo quell'episodio fu davvero una grande inaspettata fortuna. I quotidiani a quell'epoca chiudevano verso mezzanotte. Renzo si trovò solo, senza niente da fare. Camminando, ripensava all'episodio cui aveva assistito nel bordello. Chi era l'uomo in camera? E l'altro, quello che l'aveva aggredito, e Rolando. Rolando era certamente una sorta di guardia del corpo dell'aggredito, il quale era probabilmente una persona importante. La storia pareva curiosa e interessante, anche se, ovviamente, non avrebbe potuto trovare spazio sul giornale. Il ferito sarebbe stato portato comunque all'ospedale, pensò Renzo, poiché era stato conciato abbastanza male, a quanto aveva visto, dall'aggressore. Sarebbe stato inutile passare in questura, perché certo sull'episodio non gli avrebbero detto niente, ma forse all'ospedale qualcosa avrebbe potuto sapere, chissà. Invece, niente. La mattina dopo, quando il giovane fece il consueto giro per raccogliere le notizie del giorno prima, morti, feriti, aggressioni, in nessuno dei 3 ospedali della città trovò qualcuno ricoverato la notte precedente che potesse connettersi all'episodio del bordello. Con ogni evidenza, l'uomo era stato curato a casa da un medico, oppure si era trasferito in una clinica privata. Un piccolo mistero, insomma, che incuriosiva molto il giovane reporter. Avrebbe dovuto parlarne al suo capo? Il cronista Giorgio Valleri, che aspettava le notizie in redazione. Certamente. Forse, per la sua maggiore esperienza, avrebbe potuto dirgli qualcosa di interessante. Giorgio Valleri era un uomo alto, paffuto, imponente, che godeva di grande stima nell'ambiente giornalistico fiorentino. Non era solo una sorta di principe della cronaca nera, ma anche uno scrittore, un saggista, un poeta. Titoli, invero, un po' troppo ambiziosi. Valeri si limitava a pubblicare regolarmente sul Fiera Mosca dei sonetti e delle rime, per lo più di carattere scherzoso, e aveva stampato anche un romanzetto sentimentale presso l'editore Nerbini. Come saggista, aveva prodotto un modesto contributo sulla svolta di fine secolo, un'analisi dei moti del 1899, così come erano stati vissuti a Firenze. Era senza dubbio un uomo intelligente. E soprattutto un giornalista nato. E Renzo si sarebbe ricordato di lui in seguito, come del maestro che gli aveva insegnato, con generosità e bonomia, i primi rudimenti dell'arte. Quella mattina Giorgio lo accolse col consueto scherzoso cipiglio. Renzo, dove sei stato invece di lavorare stanotte? A puttane, ci scommetto! Ma chi te li dà i quattrini? Era il suo numero abituale. Renzo veniva accolto più o meno sempre con queste stesse parole. Questa volta, però, casualmente, Valeri ci aveva azzeccato. Renzo gli raccontò lo strano episodio del bordello, ma il giornalista si mostrò poco interessato. Chi sarà stato il ferito? Non ne ho la minima idea. In fondo, una rissa, che se fosse accaduta in strada oppure in un locale pubblico, non avrebbe avuto neanche 10 righe. Magari l'aggressore era un creditore che ha rincorso il debitore fino in camera da letto. Oppure doveva vendicarsi di un torto subito, oppure un fratello diseredato ingiustamente. La mente romanzesca di Valeri lavorava a spron battuto, sulla base dei feuilleton che lo stesso Fiera Mosca pubblicava tutti i giorni. Insomma, non ci pensare, il mondo è pieno di matti, non l'hai ancora capito? In ogni caso è meglio se ti dai da fare, vai a vedere l'inaugurazione del tram di Coverciano. Devo fare un pezzo per domani. Renzo andò all'inaugurazione del tram. Una delle prime linee lunghe della città, ma l'episodio non gli andava via dalla mente. L'aveva colpito al punto da fargli dimenticare il modo più ovvio per saperne di più: tornare al bordello e reclamare i soldi che aveva lasciato alla maîtresse senza aver potuto consumare. Non per riaverli indietro, è chiaro, ma per poter infine soddisfare la sua foglia giovanile e magari sapere qualcosa da Clara. La maîtresse si mostrò più condiscendente del previsto. Avrebbe potuto far finta di non ricordarsi, sostenere che non aveva alcuna responsabilità, mandar via il reporter senza spiegazioni. Invece gli permise di ritirarsi di nuovo in camera con Clara, che accolse con un bel sorriso il giovane che gli eventi gli avevano impedito di soddisfare. Renzo capì subito perché. Proprio perché era stato presente nel bordello al momento della rissa, perché era un testimone, era meglio se non andava in giro a raccontare quello che era successo. Era meglio tenerselo calmo e buono. In camera Renzo non perse comunque tempo, nel senso che, memore degli incerti dell'esistenza, pensò prima di tutto a concludere l'operazione che non aveva potuto compiere la sera prima. Clara si mostrò molto brava e affettuosa, per niente professionale. Era una giovane sui 25 anni, originaria del Veneto, dal carattere dolce e materno. Renzo l'aveva colpita per il suo aspetto timido, buono. Aveva un cuore sentimentale, Clara. Periodicamente si innamorava di qualche cliente, ciò che non durava più a lungo, naturalmente, della quindicina, ma che spesso le garantiva regalucci e affettuosità di cui era ansiosa. Aveva scelto il mestiere come si sceglie un impiego statale, per necessità familiari. Dipendevano economicamente da lei due fratellini più piccoli, il padre era morto, la madre lavorava come cucitrice a Verona, ma senza risentirne nessuna vergogna o imbarazzo. Era un'anima candida, così ingenua da fornire a Renzo informazioni che avrebbe dovuto tenere per sé, alquanto interessanti. Il reporter apprese così che il ferito era un importante uomo d'affari di Milano, una persona abbastanza nota nei circoli politici liberali del paese, amico di molti ministri. Come si chiamava? Questo Clara non lo sapeva. L'aveva visto solo 3 volte. Infatti, in una settimana l'uomo era venuto già 3 volte al bordello. Aveva sempre chiesto la prostituta con la quale si intratteneva quando era stato aggredito, e che evidentemente conosceva da tempo. La prostituta in questione si chiamava Elena, ma anche questo suonava piuttosto interessante. Era sparita immediatamente, si era allontanata il giorno seguente e non era più tornata. E l'aggressore? L'uomo della cicatrice? Clara non sapeva molto, però aveva raccolto qualche giorno prima le confidenze di Elena, sufficienti a far capire la sostanza della questione. L'aggressore, un ex fiaccheraio di Firenze, arricchitosi con traffici poco chiari, era anch'egli legato alla bionda. Se ne era innamorato molto tempo prima. Poi l'aveva rivista più recentemente. Insomma, si trattava di una cosa alquanto banale. Lo scontro tra due rivali in amore, presi dalla stessa donna, una affascinante puttana. E Rolando? Clara non ne sapeva niente. E poi basta domande, se vuoi scopriamo un'altra volta. Si accondiscese all'invito di quella dolce prostituta, mio nonno, che mi raccontava questa storia cedendo ogni tanto per qualche minuto ai colpi di sonno digestivi della senescenza, non me lo disse, ma è certo ininfluente ai fini della storia. È invece importante sottolineare che le parole di Clara non avevano in definitiva bisogno di altre spiegazioni. La curiosità di Renzo era soddisfatta. Eppure il suo cervello continuava a lavorare. Niente era trapelato all'esterno della rissa. Il ferito non era stato ricoverato in ospedale. La polizia aveva fatto sgomberare il bordello molto rapidamente. Dunque, l'uomo di Milano doveva essere davvero importante, molto importante. E poi? E poi niente. Renzo non trovava altro di interessante nella faccenda. Cominciò a pensare che era meglio se non ci pensava più. E intanto continuava a pensarci. Il giorno dopo, Valeri commentò senza particolare enfasi questi ragguagli. D'accordo. Ogni tanto capita che una puttana faccia girare la testa a qualcuno. In questo caso a due diversi fessi. Niente di straordinario, niente che meriti di essere riportato sul giornale. Vai a vedere il circo di Buffalo Bill che arriva stasera alla Fortezza. Devo fare un pezzo sul numero di domenica prossima. Valeri aveva ragione. Ricordò mio nonno cercando di combattere l'ennesima cascaggine postprandiale. Non era certo un fatto straordinario, una rissa in un bordello, ma quello che accadde qualche giorno più tardi cambiò tutto. Accadde che una settimana dopo, su La Nazione, il temibile concorrente del Fiera Mosca, apparve una notiziola, un trafiletto di quelli riservati a fatterelli di poco conto. 7 righe. Con le quali si informavano i lettori che era stato ripescato in Arno il cadavere di un suicida, del quale si ignorava ancora l'identità. Non c'era altro, se non l'età dell'uomo, circa 50 anni. fatto è che Renzo quella notizia non l'aveva riferita a Valeri, semplicemente perché non ne era venuto a conoscenza. Nei suoi giri agli ospedali e all'obitorio non si era imbattuto in suicidi, morti o moribondi. Com'è invece che la nazione? Valeri ovviamente era convinto che il giovane reporter avesse mancato i suoi doveri, tra i quali c'era appunto anche quello di recarsi all'obitorio di Santa Maria Nuova, dove venivano portate le salme dei suicidi e degli assassinati. Ma non era così. All'obitorio avevano semplicemente detto a Renzo che quella notte non c'erano cadaveri. Inventane un'altra, aveva cominciato a sbraitare Valeri. Figuriamoci. E perché avrebbero dovuto tacerti una notizia del genere per darla alla concorrenza? Non si tratta di niente di importante, un suicidio. Semplicemente hai fatto forca, coglione. Non avevi voglia di lavorare l'altra sera. Te ne stavi con qualche puttana, al solito. E Renzo ad assicurarlo che no, non era così. Non si spiegava che cosa era successo. Gli rincresceva molto, non sarebbe più accaduto. Anche perché se succede un'altra volta, Renzino, non lo so se potrai continuare a fare questo lavoro. È un mestiere umile, ma ci vuole dedizione e capacità, sai? Renzo fu così sorpreso e incuriosito da questo smacco professionale e si decise a chiedere una spiegazione a Roberto Bigazzi, il reporter de La Nazione, che incrociava spesso nei suoi giri notturni. Erano diventati amici, naturalmente. Ciò che non toglieva loro la voglia di fregarsi a vicenda, sportivamente. E per la verità, Renzo era quello più bravo. Infatti, quella volta Bigazzi appariva molto soddisfatto di averlo fregato. A me non hanno detto niente. Come mai? Beh, si tratta di capacità, rispose bluffando il concorrente. Voleva far credere di essere lui il più bravo. Su via, non fare il bischero. Che è successo? Non te lo posso dire. Ah, sì? E allora la prossima volta che hai bisogno di un favore o di un'informazione, ti sistemo io. Ma, come si è detto, i due giovani erano amici. E alla fine Roberto, dopo un po' di manfrina per darsi importanza, spiattellò la verità. Senti, l'altra sera sono arrivato all'obitorio verso le 11. Ho notato che sul marciapiede davanti incrociavo un poliziotto. Segno che era successo qualcosa. Eppure non mi ha lasciato entrare. Mi ha detto che non c'era nessuno e che girassi al largo. Ciò che mi ha sorpreso. È proprio quello che hanno detto anche a me. E allora, come hai potuto entrare? Non sono entrato. Ti sei inventato tutto. Sei matto. No, non mi sono inventato niente. La notizia me l'ha passata Vincenzo, il custode dell'obitorio, proprio lui. Qualche settimana fa ho avuto modo di fargli una cortesia. E poi sono molto amico di sua figlia, molto amico, molto, molto. Ho capito. E che ti ha detto? Che verso le 10:30 era arrivata un'ambulanza con una salma, ripescata vicino al Ponte San Nicolò, un uomo alto sui 40 anni. E non ti ha detto altro? Sì. Ma questo non ho potuto riferirlo a Galimberti. Era alla Nazione, il capo di Bigazzi. Vincenzo mi ha scongiurato di tacere. Ne andava del suo posto. Il poliziotto gli aveva imposto di non dire niente a nessuno. Renzino, è chiaro che c'è sotto qualcosa. È chiaro che la polizia non vuole far sapere niente dell'accaduto. Pensavo che al giornale avrebbero voluto saperne di più, ma anche lì deve essere arrivato un ordine dall'alto. D'altra parte, noi che possiamo fare? Mi piace molto Anita, la figlia di Vincenzo. Mica posso danneggiare suo padre. Vai avanti. Che altro ti ha rivelato il custode? Una cosa curiosa che riguarda il cadavere. Che aveva il naso rotto e l'orecchio destro ridotto a un lembo di pelle. Che presentava i segni di una colluttazione, come se avesse lottato con qualcuno, come se l'avessero bastonato in pieno viso. Forse qualcuno l'aveva spinto in arno nel corso di una rissa o di un'aggressione, altro che suicidio. A Renzo tornò subito in mente l'aggressore del bordello mentre Rolando, l'uomo che era corso in difesa dell'aggredito, lo bastonava senza pietà. Ma chissà quanti uomini potevano esserci a Firenze con la stessa età, la stessa corporatura, lo stesso aspetto. E poi, perché mai quel tizio avrebbe dovuto uccidersi? E il cadavere, qualcuno l'ha reclamato? Questo non lo so. Dove seppelliscono i corpi degli sconosciuti? Non li seppelliscono. Li passano dopo 2 settimane alla facoltà di medicina, lo sai bene. Già hai ragione, alla facoltà di medicina. Sì, ci fanno lezione di anatomia sopra, se non vengono reclamati da nessuno. Erano passati pochi giorni. Forse la salma era ancora integra presso il teatro anatomico di Careggi. Renzo sentì che doveva vedere quella salma. Qualcosa gli diceva che si era imbattuto in qualcosa di grosso. Alla facoltà di medicina, Renzo non conosceva nessuno. Come poteva avvicinarsi al teatro anatomico, accertare se la salma era ancora lì, osservarla? Era un problema non facile, ma ancora una volta la fortuna gli venne in aiuto. Si ricordò che il figlio dell'affittacamere presso la quale alloggiava, un ragazzo simpatico che aveva incrociato qualche volta scendendo o rientrando in camera, era per l'appunto studente in medicina. Si chiamava Gino. Gino non fece difficoltà. Una mattina portò Renzo con sé in facoltà, come se fosse un altro studente, e lo guidò fino alla sala di anatomia. C'era una salma che quello stesso pomeriggio sarebbe stata dissezionata per gli studenti del primo anno, e indiscutibilmente era il cadavere dell'aggressore del casino. Renzo lo ricordava bene. C'era oltretutto un elemento preciso di riconoscimento, la cicatrice sulla guancia. Ma perché mai si era ucciso? Ma si era ucciso poi. Oppure il custode aveva voluto far capire a Roberto Bigazzi con le sue parole che magari era stato aiutato a suicidarsi. Non ci voleva altro per far girare al massimo il cervello di Renzo. Il giovane era ormai deciso ad andare in fondo alla questione. Così, alquanto emozionato, tornò da Valeri e gli riferì la sua scoperta. Valeri rifiutò immediatamente, da vecchio lupo di cronaca nera, la possibilità che il reporter lo mettesse in grado di fare un colpo. Allora non si diceva scoop, naturalmente. Il che significa che apprezzava le sue doti di intraprendenza e di osservazione. Forse, pensò, quel ragazzo avrebbe davvero potuto diventare un giornalista. Aveva delle indubbie capacità. Bisognava sapere chi era Rolando. E ancora una volta Clara poteva cercare di essere più precisa, di ricordarsi meglio, oppure di indicare chi lo conosceva. Così Renzo, stavolta il denaro necessario glielo aveva dato Valeri, si sarebbe poi fatto rimborsare dal giornale, tornò nel bordello più lussuoso della città per apprendere, costernato, che la quindicina se n'era andata qualche giorno prima dello scadere del tempo e con essa la dolce Clara. Che fare? Aveva un solo tenue indizio. Rolando, gli aveva detto la ragazza, era un ex fiaccheraio. Un po' poco per dare una precisa identità al morto. Renzo, nell'ambiente dei fiaccherai, conosceva, si può dire, tutti. Quella era una categoria preziosa per il giovane reporter. Avevano sempre qualche informazione, qualche notizia. Osservavano i clienti senza parere. E tra di loro si annidavano anche molti informatori della polizia. Il decano dei fiaccherai di Firenze era Giorgione, un vetturino sulla piazza da almeno 30 anni, che teneva la carrozza all'angolo tra Piazza del Duomo e Via Ricasoli. Renzo cercò di interrogarlo senza sembrare troppo interessato. E non fu difficile risalire all'identità del suicida, che nessuno, è vero, frequentava da molto tempo, perché era sparito. Aveva cambiato ambiente e abitudini, ma che Giorgione ricordava perfettamente. Ah, deve essere Alberto, il Ferrini. La cicatrice se la fece per una coltellata scappata a un marito che l'aveva sorpreso con la moglie. Gli piacevano molto le donne al Ferrini e anche lui era un violento. No, non l'ho più visto. Che gli è successo? Era chiaro che alla polizia sarebbe stato facilissimo individuare l'identità dell'uomo, come era altrettanto chiaro ormai che le autorità non avevano alcun interesse a divulgare la faccenda, per timore che si potesse risalire all'uomo aggredito nel bordello. Una personalità che si voleva coprire in tutti i modi, ovvio, e un'ipotesi adesso acquistava risalto. Alberto era stato assassinato da Rolando per togliere di mezzo il rivale del suo padrone. Un'ipotesi troppo fantasiosa? Chissà. Comunque doveva essere davvero potente l'uomo di Milano. Valeria ascoltò le notizie e le deduzioni del giovane reporter con molto interesse. Renzo era sicuro che se il Fiera Mosca avesse pubblicato il nome dell'ucciso, Alberto Ferrini, collegandolo alla rissa nel bordello, la faccenda non avrebbe più potuto essere messa a tacere. Ma chi era l'uomo di Milano? E se poi fosse stato così importante da nuocere al giornale? Valeria era un vecchio lupo di redazione e rimase a lungo incerto. Però la storia gli piaceva. Come gli era piaciuta la capacità di Renzo di seguire un indizio abbastanza vago e di completare per conto suo le indagini. Quel ragazzo, insomma, prometteva bene e si meritava una possibilità. Sai che si fa? L'articolo lo scrivi tu, così, alle brutte. Possiamo sempre licenziarti e attribuirti la responsabilità di quattro panzane. Ti giochi il posto, Renzo, ti va? Mio nonno capì che se il colpo andava a buon segno, non solo non perdeva il posto, ma sarebbe stato promosso. E non ebbe esitazioni. Era giovane. Se l'avessero licenziato, avrebbe rimediato qualche altra cosa per campare. 2 giorni dopo, il Fieramosca pubblicava il primo pezzo che mio nonno abbia mai firmato, col titolo Uno strano suicidio. Mezza colonnina, dove all'inizio si diceva e non si diceva, si alludeva, si insinuavano dubbi, sempre senza esporsi troppo. Ma poi l'articolo continuava con queste parole. Sono andato a ritrovarlo molti anni dopo in biblioteca. Forse sarebbe stato opportuno che la polizia conducesse indagini più accurate su questo strano suicidio e sull'identità del morto, che non deve essere poi così difficile da scoprire. Ci siamo infatti riusciti noi, senza troppa fatica. Si tratta di... Seguiva il nome e il cognome del morto. La polizia non avrebbe più potuto far finta di nulla. Il pezzo, del resto, si concludeva collegando il suicidio alla rissa nel bordello, che era tuttavia evocata in termini non troppo precisi, indiretti. Ma le autorità avrebbero capito. Il lettore sarà curioso a questo punto di sapere come finì la storia. Come ero curioso, curiosissimo io stesso. Pendevo infatti dalle labbra di Renzo, che cercavo di tenere sveglio con qualche saltuario commento, incoraggiandolo a continuare un racconto che mi pareva sempre più interessante. Eppure sul momento rimasi con la mia curiosità, perché mio nonno fu vinto infine da un colpo di sonno a cui non seppe resistere. E si rovesciò sulla poltrona ronfando sonoramente. Sapevo per esperienza che non si sarebbe risvegliato prima di un'oretta e che non era il caso di destarlo. Così dovetti salutare mia nonna e tornare a casa. Avevo solo 17 anni, pensando che la prossima domenica avrei ripreso il discorso e avrei saputo come era andata a finire la vicenda. Se non che, com'è chiaro, il destino non tiene conto dei desideri individuali. Il mercoledì successivo mio nonno fu colpito da un ictus e trasportato all'ospedale sopravvisse in condizioni miserevoli una settimana. Poi morì. E fu meglio, in quelle condizioni era un vecchietto patetico, incapace di parlare, nelle mani degli infermieri. Lui, che aveva girato il mondo, visto 2 guerre mondiali, attraversato 2/3 del Novecento con una vita avventurosa, movimentata, appassionante. Mio nonno, che mi aveva detto una volta, e non l'ho mai dimenticato, che bisogna morire prima di invecchiare. Purtroppo neanche lui c'era riuscito. Ma la storia com'era finita? L'ho saputo solo di recente, quando la mia professione di storico mi ha ricondotto a quegli anni e mi ha spinto a un lavoro sulla vita quotidiana a Firenze tra l'Ottocento e il Novecento. In verità avevo dimenticato del tutto il racconto di mio nonno. La sua morte mi aveva molto colpito, ma in seguito non avevo più pensato, se non in qualche rara occasione, alla sua promozione da reporter a giornalista. Tuttavia, dovendo per le mie ricerche analizzare i quotidiani di Firenze, cioè La Nazione e il Fiera Mosca, non potei fare a meno di imbattermi nel suo primo articolo firmato e poi in quelli successivi, e riuscii così a ricostruire senza fatica lo sviluppo degli avvenimenti, che è il seguente. La polizia non poté fare a meno di iniziare delle indagini e poi di arrestare Rolando, su cui gravavano pesanti indizi. Lui e il Ferrini avevano fatto ambedue i fiaccherai e si conoscevano bene. In passato, anzi, erano stati molto amici. L'amicizia si era rotta dopo la misteriosa ascesa sociale del Ferrini e i due erano stati visti altercare vivacemente. Forse erano stati ambedue coinvolti in qualche affare poco chiaro. Fatto sta che poi si erano persi di vista e anche Rolando aveva in seguito abbandonato l'ambiente dei fiaccherai. Tutto questo, è chiaro, risaliva a molti anni prima, ma poteva costituire un antefatto indubbiamente significativo per attribuire a Rolando un movente. L'episodio del bordello, di cui mio nonno era stato testimone, non poté essere nascosto. Tuttavia, il misterioso uomo di Milano riuscì a tenersi fuori dalla faccenda. Fu coperto dalle autorità e e nessuno seppe mai il suo nome. La polizia si rifiutò di renderlo noto, sostenendo che non era necessario per il proseguimento delle indagini e che in definitiva non era colpevole di niente, dal momento che non era un reato intrattenersi con una prostituta in un casino autorizzato dallo Stato. Il fatto è che il rapporto tra Rolando e il suo padrone, Renzo era assolutamente convinto che l'assassino fosse al servizio dell'uomo di Milano e avesse agito per conto suo, non poté essere provato, o forse più probabilmente non si volle provarlo. Rolando si attestò su una linea difensiva assai abile. Nel bordello era intervenuto sentendo le grida di aiuto, per soccorrere disinteressatamente l'aggredito. E com'è chiaro, sostenne di essere del tutto innocente del delitto. Il processo, un processo indiziario, si concluse con una condanna, poiché Rolando non poté esibire un alibi indiscutibile. Ma la sentenza fu riformata in appello, dove l'ex fiaccheraio fu assolto per insufficienza di prove. Il fatto è che, in assenza di un collegamento tra Rolando e il suo padrone, il movente ipotizzato dalla pubblica accusa appariva effettivamente troppo vago per giustificare un delitto. Sembrerebbe insomma una storia come tante altre. Un assassino il cui autore riesce in qualche modo a cavarsela in grazia di circostanze e soprattutto di appoggi determinanti. Ma più recentemente, a distanza di quasi 100 anni, è venuto alla luce qualcos'altro. E qui davvero la storia finisce con un colpo di scena inaspettato, proprio come nei romanzi d'appendice. Rolando era innocente. Completamente innocente dell'omicidio di Alberto Ferrini, il misterioso uomo di Milano, morto vecchissimo nei primi anni 70, il nome e la sua posizione adesso non hanno più alcuna importanza, era lui l'assassino. Il delitto fu compiuto in un impeto di rabbia, non fu premeditato, dopo un incontro casuale nella notte fatale tra i due rivali, e le circostanze aiutarono imprevedibilmente il colpevole. E poi poteva valersi della disponibilità di Rolando, largamente ricompensato. Le autorità quindi lo coprirono fino all'ultimo. E così, appunto come nei romanzi d'appendice, la verità fu scoperta solo dopo la morte dell'uomo. Una verità consegnata in uno scritto che l'assassino aveva depositato nella cassetta di sicurezza di una banca, perché fosse resa nota solo dopo la sua scomparsa. Una confessione in piena regola, che dopo tanti anni aveva forse solo un valore di beffa, se non di rivendicazione. I giornali dedicarono poche righe alla notizia. Tutti gli attori del dramma erano ormai morti, nessuno si ricordava più del delitto. Ed essa fu archiviata subito come una curiosità di cronaca nera. Così nemmeno mio nonno aveva intuito il vero svolgimento dei fatti. Ma non ci sono dubbi. Il suo primo articolo costrinse le autorità ad abbandonare l'atteggiamento tenuto fino a quel momento e a riaprire le indagini. E comunque si siano svolti poi i fatti, il suo pezzo ebbe un effetto decisivo, aprendogli le porte di una carriera ricca di soddisfazione e di riconoscimenti. Fu così che mio nonno diventò giornalista.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta l'umanesimo e il rinascimento, la trattatistica. In questo periodo, intellettuali e artisti si interrogano su una molteplicità di argomenti, dall'amore alla politica, dall'arte all'educazione, che erano stati affrontati nelle opere degli autori classici, ma che ora devono essere trattati e discussi nel nuovo contesto della società umanistico-rinascimentale. Per esporre e argomentare le loro opinioni, gli intellettuali si affidano alla scrittura in prosa, in particolare al trattato. Con il termine trattato si definisce l'esposizione ordinata delle conoscenze di base di una materia. Il trattato può anche assumere la forma dialogica, cioè la forma di un dialogo che si svolge tra due o più intellettuali. La forma dialogica risulta particolarmente adatta a mostrare come le opinioni esposte nel testo costituiscono il risultato del confronto e della riflessione tra diversi punti di vista, e perciò viene preferita da molti autori. In questo periodo il trattato riscuote un grande successo letterario, anche perché risponde a un bisogno di regolamentare nuovi ambiti del sapere e nuovi stili di vita che si stanno imponendo. Così, nel Libro del Cortegiano, 1528, Baldassarre Castiglione presenta la figura dell'uomo e della donna di corte, spiegando come si deve comportare il cortegiano, cioè l'intellettuale che vive a corte, nei confronti del principe. Mentre Giovanni della Casa, nell'opera pubblicata dopo la sua morte dal titolo Il Galateo, 1558, immagina che un uomo anziano spieghi a un giovane inesperto le buone maniere del vivere. Nelle prose della Volgar Lingua, 1525, Pietro Bembo si pone un problema letterario, cioè quale tipo di volgare debba essere preso a modello per la scrittura poetica e per la scrittura in prosa? La soluzione da lui indicata è quella di scegliere Petrarca come modello per la poesia e Boccaccio come modello della prosa. Pur ricevendo alcune critiche, questa tesi si imporrà come vincente. Tale scelta contribuirà da un lato alla formazione di una lingua letteraria comune, dall'altro ad accentuare il divario tra la lingua letteraria e la lingua usata nelle diverse zone d'Italia. Un altro ambito di riflessione è costituito dalla storia e dalla politica. In Italia, Francesco Guicciardini e Niccolò Machiavelli, entrambi fiorentini e quasi coetanei, maturano una vasta esperienza come ambasciatori e lavorano nelle istituzioni politiche della loro città. Entrambi elaborano opere storiche e trattati politici, con cui spiegano il funzionamento delle due principali istituzioni politiche del loro tempo, la monarchia e la repubblica. La loro finalità è quella di spronare gli stati italiani, divisi e sempre in conflitto, a trovare una politica comune per poter contrastare efficacemente i tentativi espansionistici delle grandi monarchie nazionali e europee. A differenza di Machiavelli, Guicciardini non ritiene possibile stabilire leggi generali della politica, perché ogni situazione costituisce un caso a sé e gli eventi non si rappresentano mai esattamente nella stessa forma che avevano in passato.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: The Civic Immersion, an economic reality program.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dal sito ambientebio.it. Combustibili sostenibili da una foglia artificiale. È stato sviluppato un dispositivo che converte anidride carbonica, acqua e luce solare in combustibili sostenibili, in modo efficiente ed economico. Di Gino Favola. Il consorzio europeo guidato dall'Istituto Catalano per la Ricerca Chimica ha ottenuto questo risultato, ispirandosi alla funzione fotosintetica delle piante. Il prossimo passo è dimostrare la sua fattibilità industriale. Nella diversificazione

0: combustibile superiore al 10%, raggiungendo densità di corrente da record mondiale senza l'utilizzo di materiali critici. Ciò dimostra che la sostenibilità e l'elevata produttività possono essere raggiunte anche con materiali a basso costo, secondo i ricercatori. Inoltre introducono il nuovo concetto di produzione di idrogeno e un elemento o formato per immagazzinarlo simultaneamente, quest'ultimo utilizzato per generarlo successivamente in assenza di luce solare. Questa soluzione consente quindi per la prima volta una produzione continua di idrogeno mediante un dispositivo a foglia artificiale. ELIF è stato un progetto davvero interessante e stimolante. E finire con un prototipo altamente efficiente è stata la ciliegina sulla torta, afferma il professor Javier Pérez Ramírez del Politecnico Federale di Zurigo. Questo approccio è stato convalidato in un'architettura a cella di flusso elettrochimica compatta, con elettrodi a base di rame zolfo e ossido di nickel ferro zinco per la riduzione di protoni e anidride carbonica e reazioni di evoluzione dell'ossigeno, rispettivamente, supportato su elettrodi a diffusione di gas, integrato con un modulo fotovoltaico in silicio a basso costo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Di che pigrizia sei? Non è un disturbo né un disordine della personalità. Consideriamo perciò l'indolenza una mancanza di volontà e ne diamo un giudizio negativo. In realtà si tratta di un meccanismo di difesa psicologica inventato dall'evoluzione. Di Raffaella Procenzano. Sarà l'argomento. Sarà anche che in questi mesi di lavoro da casa, a causa della pandemia, inevitabilmente, ho preso l'abitudine di frequentare il divano più del solito, ma a consegnare questo articolo ho impiegato un bel po'. Insomma, forse mi sono lasciata suggestionare, soprattutto dagli esperti che sostengono che in realtà la pigrizia non esiste e che anzi prendersi il proprio tempo sia un'abitudine salutare. Spinta evolutiva. Da un certo punto di vista hanno ragione loro. Non esistono manuali di psicologia che contemplino la voce pigrizia. Non si tratta di un disturbo, insomma. E a quanto pare nemmeno di un ben preciso tratto della personalità, come il narcisismo o all'opposto la generosità. Quindi, cos'è la pigrizia? Si tratta di rimandare nel fare qualcosa? O di fare le cose troppo lentamente? O di non farle affatto? In generale, la pigrizia è definita come la riluttanza a svolgere un'attività o a fare uno sforzo, nonostante si abbia la capacità di agire o di sforzarsi, che è come dire ci sono i mezzi, ma non la volontà. In altri termini, un individuo è pigro se la sua motivazione a risparmiarsi lo sforzo vince sulla spinta opposta a fare la cosa giusta o prevista. Una reazione assolutamente normale, secondo i biologi. Gran parte degli animali, in fondo, trascorre la maggior parte del tempo a non fare nulla in particolare. E anche noi ci siamo evoluti per spendere meno energie possibili e concentrarsi sulle ricompense immediate. Di conseguenza, qualsiasi comportamento che non è immediatamente gratificante è percepito dal nostro cervello come inutile. Per questo è così difficile metterlo in pratica. I nostri meccanismi psicologici per la gratificazione istantanea sono molto più antichi e quindi molto più forti di quelli che mettiamo in atto quando è utile ritardare la gratificazione. Studiare per non essere bocciati a fine anno, andare in palestra per apparire in forma la prossima estate, eccetera. Alzi la mano, quindi, chi non si è mai fatto tentare da un po' di riposo, anche quando in realtà avrebbe avuto tanto lavoro o studio da sbrigare. Secondo un'indagine DOXA del 2018, L'aspirazione più importante

0: dell'85% degli italiani è evitare lo stress. E nel mondo, dice un sondaggio WIN International del 2020, le persone sane che non fanno nessun tipo di esercizio fisico sono circa un terzo. La pigrizia, dunque, è innanzitutto un problema di volontà. Alcuni scienziati hanno trovato la causa nel cervello, nel neurotrasmettitore dopamina, che influenza la motivazione ad agire. Chi esita o manca di volontà avrebbe uno squilibrio nei valori di dopamina in alcuni circuiti cerebrali. Un gruppo di ricercatori della Vanderbilt University, Stati Uniti, ha infatti scoperto che la quantità di questa sostanza chimica in tre regioni del cervello determina se una persona è intraprendente o procrastinatrice. La dopamina fa cose diverse in diverse aree del cervello. Quindi, mentre alti livelli in queste regioni sono associati a un'elevata etica del lavoro, un picco nell'insula anteriore indica esattamente l'opposto. Una persona più propensa a prendersela comoda, perfino se ciò significa guadagni minori. I ricercatori hanno scansionato il cervello di 25 giovani adulti, volontari, e li hanno sottoposti a un test per vedere quanto fossero disposti a lavorare per una ricompensa in denaro. Hanno così scoperto che le persone più laboriose avevano un'alta quantità di dopamina in due aree del cervello, striato sinistro e corteccia prefrontale ventromediale, note per svolgere un ruolo importante nella ricompensa e nella motivazione, ma bassi livelli di dopamina nell'insula anteriore, una regione legata alla percezione del rischio. Gli scienziati hanno concluso quindi che mentre alcune persone si concentrano maggiormente sulla grande ricompensa che potrebbero ottenere e minimizzano le possibili perdite di energia e tempo, altre sono più caute nel correre un rischio e spendere energia extra per una ricompensa improbabile, ma più grande, e finiscono per apparire più pigre. A volte, quindi, si tratta solo di errate valutazioni e perfino di inganni cognitivi. Per esempio, cominciamo tardi un lavoro perché più un futuro è lontano, più immaginiamo di avere tempo libero. Tra l'altro, come ha osservato la psicologa israeliana Shiri Nussbaum, in questo campo non impariamo mai dagli errori. Continuiamo a essere ottimisti sul tempo a disposizione. Le ricerche dimostrano che se si offre a un gruppo di persone la scelta su quale compito svolgere per primo tra uno noioso ma semplice e uno complesso ma interessante, le persone decidono di rimandare il compito più complicato, senza porsi il problema del tempo necessario a svolgerlo. Per pigrizia? No. Ipotizzano di avere sufficiente tempo. Molti credono davvero che, magari tra un mese, avranno più tempo per andare in palestra o per svolgere un lavoro, eccetera, e rimandano. Non è un caso se molte aziende offrono coupon molto scontati per fare cose anche piacevolissime, come andare a cena. Sanno già che una percentuale di persone non troverà il tempo per farlo. E non certo per pigrizia, visto che non si tratta di impegni stressanti, sostiene Suzanne Hsu, scienziata del Cornell University, USA. Hsu ha anche dimostrato, in uno studio condotto a Chicago, che la gran parte delle persone che si trasferivano altrove per lavoro nei giorni precedenti alla partenza cercavano di fare qualche visita del centro città, perché non l'avevano mai visto. Finché vivevano lì, pensavano di avere molto tempo per farlo. In effetti, sottostimare l'impegno necessario al completamento di un lavoro è un fenomeno ben noto agli scienziati che studiano la percezione del tempo. Quando pensiamo a che cosa accadrà nelle prossime settimane, abbiamo pochi particolari che ci aiutano a stimarne la durata, soprattutto se ci riguarda personalmente. Se invece riguarda qualcun altro, è molto più facile. Una ricerca condotta ormai 20 anni fa ha dimostrato che gli studenti di solito sono più bravi a stimare in quale mese riusciranno a laurearsi i compagni che conoscono bene, rispetto a quando prenderanno loro stessi la laurea. La scarsa motivazione non è dunque l'unico fattore responsabile dei comportamenti da pigri, ma rimane il più importante. Le cause di questa mancanza possono essere parecchie, per esempio una perdita del senso di autoefficacia. Non sono capaci di fare nulla, che è la convinzione che se applicassimo la mente e il corpo a fare qualcosa, otterremmo un buon risultato. Inoltre, esistono persone che per convincersi di essere in grado di poter fare qualcosa, hanno bisogno che ci siano altri, familiari o amici, a credere in loro. E se così non è, non trovano abbastanza motivazione interna. Insomma, l'uomo, come tutti gli altri animali, per agire ha bisogno che l'azione porti a una gratificazione. E molti compiti, a rischio pigrizia, non offrono una ricompensa, perlomeno non una gratificazione immediata. Studiare latino, come mettere a posto qualche pratica in ufficio, può essere davvero noioso. Il nodo di tutto è il fatto che senza autostima non si può sviluppare l'autodisciplina, che è ciò che ci aiuta ad arrivare a un obiettivo. Non si ottiene perciò il successo, che fa a sua volta aumentare l'autostima. Si crea cioè un circolo vizioso, in cui non resta che essere pigri, fa notare lo psichiatra britannico Neil Burton, che studia in particolare la atarassia, ovvero l'indifferenza a tutto. C'è poi un altro fattore da tenere presente, la paura del fallimento, che è il timore di non avere abbastanza forza emotiva per superare una sconfitta. È tipica delle persone perfezioniste e sono quelle che tendono di più a procrastinare e quindi ad apparire pigre. Non tanto perché pensano di non essere capaci di svolgere quel compito, ma perché sanno che esiste la possibilità del fallimento e basta questo a bloccarle. Non è che ho fallito, si dicono, è che non ci ho mai provato, evidenzia Burton. E se fosse produttiva? Forse, però, dovremmo pensarla in modo completamente diverso. Come Robert Heinlein, ingegnere aeronautico, ufficiale di marina e autore di fantascienza, che diceva: il progresso non è fatto dai mattinieri. È fatto da uomini pigri che cercano di trovare modi più semplici per fare qualcosa. La pigrizia, insomma, può essere considerata l'altra faccia della medaglia della produttività. Qualche volta, più che un segno di inefficienza, è il risultato di un lavoro intelligente che libera tempo per il meritato ozio. La pensava così anche Frank Gilbreth, un ingegnere statunitense che ha innovato alcuni processi industriali, che affermava: «Sceglierò sempre una persona pigra per fare un lavoro difficile, perché una persona pigra troverà un modo semplice per farlo». Tra l'altro, autorevoli economisti come Ludwig von Mises hanno fatto notare che in fondo si lavora per poter essere pigri, e perfino molte persone che si danno da fare tutta la vita sperano di poter conquistare così un posto in paradiso, un luogo che, non a caso, la cultura popolare descrive come stare seduti su una nuvoletta, a non far nulla, perfettamente beati. Del resto, molte ricerche mostrano i benefici dei sonnellini diurni e delle pause regolari, dall'abbassamento della pressione sanguigna allo svuotamento della mente. La pigrizia potrebbe quindi essere il meccanismo con cui il nostro corpo ci dice: risparmia energia, che ne hai bisogno. In realtà siamo condizionati da un sistema di credenze che io chiamo la bugia della pigrizia. Questo sistema dice che il duro lavoro è moralmente superiore al relax e che le persone improduttive hanno un valore intrinseco inferiore rispetto alle persone produttive. afferma lo psicologo sociale Devon Price, docente alla Loyola University di Chicago e autore del saggio Laziness Does Not Exist. Se vogliamo qualcuno che non sta facendo abbastanza in base al nostro standard, lo vogliamo come pigro. Dovremmo invece smetterla di chiederci continuamente: devo fare qualcosa? Sarebbe molto più salutare cominciare a domandarci: ho bisogno di una pausa? In una discussione il cervello risparmia le forze. Il cervello è pigro. Usa moltissime scorciatoie per risparmiare energia. Una di queste è particolarmente curiosa. Lars Hall, ricercatore dell'Università di Uppsala, Svezia, nel 2016 ha dimostrato, insieme ad alcuni colleghi francesi, il funzionamento di un meccanismo di pensiero chiamato pigrizia selettiva. Si tratta della tendenza a non essere troppo rigorosi quando si valutano le argomentazioni che si usano per convincere qualcuno, mentre lo si è quando si ascoltano le motivazioni degli altri. In un esperimento, i ricercatori hanno fatto dibattere un gruppo di persone su temi controversi e poi, in un secondo momento, hanno presentato a ogni persona le argomentazioni che essi stessi avevano usato durante la discussione, formulate in modo un po' diverso. Molti partecipanti, la metà, le hanno respinte senza accorgersi che si trattava di ciò che avevano invece sostenuto in precedenza. Il che significa che il cervello si impegna davvero a un'analisi lucida di fatti pro e contro solo quando deve smontare un avversario. Altrimenti risparmia le forze.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista enigmistica In, tre mele più due gatti uguale un pandoro, di Chiara Dall'Armellina. Nel nostro paese la tradizione gastronomica è talmente radicata e profonda che spesso risalire alla paternità di alcune ricette simbolo è un'impresa quasi impossibile. Questo comprende anche una carrellata di dolci tipici, contesi addirittura tra le regioni, come nel caso del tiramisù. Quando si parla di festività che tra dicembre e gennaio caratterizzano uno dei periodi più amati dell'anno, si associa immediatamente una serie di delizie che da tempo sono il loro simbolo. Tra queste due in particolare: il panettone tipico milanese e il pandoro, fiore all'occhiello di Verona. Su quest'ultimo è nota una data di origine ben precisa: 14 ottobre 1894. È questo il giorno in cui il pasticcere Domenico Melegatti deposita il brevetto, dando inizio a una storia imprenditoriale di grande successo. Con i due fratelli, Domenico, nato nel 1844, cresce nella pasticceria che il padre gestisce su una delle vie principali del capoluogo veneto. Ha una carriera già avviata, ma conclude il ciclo di studi primari, che non è da tutti, in un periodo in cui la scolarizzazione è ancora piuttosto limitata. A differenza degli altri membri della famiglia, il giovane Domenico ama sperimentare e mettersi alla prova, dimostrando fin dal principio larghe vedute e una forma mentis perspicace nell'individuare da un'idea un business. Nel 1868 si aggiudica un premio particolare a un concorso organizzato durante l'esposizione agricolo-industriale tenutasi in città, per avere presentato creazioni con lo zucchero ottenute in maniera originale. Questo estro creativo e il desiderio di sperimentare nuove combinazioni non sempre incontra il favore del padre, ma quando il genitore muore è lui a prendere in mano la gestione del laboratorio e del punto vendita. Si apre quindi una nuova fase nella quale è finalmente libero di mettere in pratica la sua visione imprenditoriale, basata in maniera lungimirante sulla differenziazione dell'offerta. Non si limita più a dare spazio ai prodotti della filiera locale, ma amplia la gamma inventando dei confetti che chiama ghiaia dell'Adige e introduce dolci che si possono consumare tutto l'anno. Poi si concentra anche al di fuori degli alimenti prettamente da pasticceria, proponendo delle chicche di carne simili ai dadi messi in commercio da Liebig, allargando notevolmente la platea dei clienti. Assieme a questa ricerca, unisce altrettanto riguardo nella scelta degli ingredienti e nella cura dei procedimenti necessari per utilizzarli al meglio. I mezzi a disposizione non comprendono ancora gli elettrodomestici, perciò le ghiacciaie cittadine sono la fonte più diffusa dove recuperare l'elemento primo per la conservazione a freddo. Ci sono documenti che testimoniano come Domenico avesse escogitato dei metodi per mantenere i cibi freschi per 10 mesi a 12 gradi centigradi. Altre modifiche riguardano i sistemi di cottura e le migliorie apportate al forno, che gli permettono di tenere sotto controllo anche la qualità di fase essenziale della filiera per la riuscita di un prodotto perfetto. L'esperienza consolidata gli consente di pensare in grande ad un dolce che, secondo le sue intenzioni, si possa gustare sempre. Si ispira allora a un'usanza tipica, quella del levà, un dolce che le donne confezionano la vigilia di Natale con ingredienti semplici, traendo da questo l'idea di farne una sua versione industriale, con componenti che non ne compromettano la lievitazione. La sua realizzazione è laboriosa, con 6-7 cicli di impasto e 10 ore di lievitazione, cosa che lo rende difficile da replicare in casa. Nulla è lasciato al caso e attraverso appositi stampi nasce la celebre forma tronco-conica a stella a 8 punte. Il nuovo articolo ottiene un immediato successo e l'aneddotica vuole che il suo nome sia nato dopo l'esclamazione meravigliata di un ragazzo: «L'è proprio un pan de oro!» Come Pandoro viene registrato nel certificato di privativa industriale dal Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d'Italia e il successo è immediato, così come i tentativi di replicarlo della concorrenza. Allora Domenico offre 1.000 lire, una somma consistente all'epoca, ai concorrenti che accettino di rivelare la loro ricetta, ma nessuno raccoglie la sfida. Altri aspetti rendono questo personaggio un imprenditore lungimirante in un settore più artigianale che industriale. Oltre alla sostanza, cura l'immagine creando un logo simile a un rebus ispirato agli stemmi nobiliari. Un marchio estremamente riconoscibile e destinato a entrare nella storia. Punta con decisione sulla pubblicità e riesce in tal modo a far conoscere il suo prodotto in tutto il nord Italia, entrando addirittura in competizione con il panettone, tanto da aprire un punto vendita proprio nella patria di quest'ultimo, Milano. Un altro passaggio fondamentale risolto da Domenico è la confezione e la vendita per corrispondenza. Mentre, per ovviare al problema della lunga conservazione, crea anche una versione trasversale, buona per tutto l'anno, che chiama Pan Reale. Mentre il Pandoro Melegatti conquista il Nord, Domenico non smette mai di migliorare la sua impresa, che si trasformerà in stabilimento industriale negli anni 50. Lui, invece, muore nel 1914, lasciando in eredità i solidi principi di una visione imprenditoriale che darà vita a un'industria storica.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: dal sito web futuroprossimo.it. I funghi hanno un loro linguaggio ed è complesso come quello umano. Gli scienziati hanno ascoltato le conversazioni dei funghi e hanno scoperto che i segnali che si scambiano hanno una struttura molto simile a quella del linguaggio umano. Di Gianluca Riccio. I funghi sono spesso considerati una delle forme di vita più primitive della Terra, ma attente analisi del loro comportamento mostrano che sono molto più intelligenti di quanto crediamo, al pari di alcuni animali. Oggi potremmo aver scoperto che hanno anche un linguaggio complesso come il nostro. Da tempo la scienza osserva il comportamento dei funghi. Sappiamo che scambiano impulsi elettrici attraverso le ife, strutture filamentose che si diramano nel sottosuolo, impulsi modulati in modo sorprendente. Gli scienziati hanno ipotizzato che i funghi li utilizzino per scambiarsi informazioni su cibo o danni. Numerosi altri studi, poi, hanno anche dimostrato che i funghi rispondono a tutti i tipi di stimolazione, meccanica, ottica e chimica, e lo fanno commutando il loro schema di attività elettrica in modo simile al sistema nervoso centrale umano. La comunicazione tra funghi ha una struttura simile a quella del linguaggio umano. Come detto, gli scienziati si sono concentrati sugli impulsi elettrici condotti dalle lunghe strutture filamentose dei funghi, chiamate ife, e lo hanno fatto analizzando la trasmissione degli impulsi in quattro specie di funghi. Il fungo fantasma, Omphalotus nidiformis, il fungo enochi, Flammulina velutipes, il fungo split gill comune, Schizophyllum comune, e il cordyceps cinese, Cordyceps militaris. L'attività è stata registrata attraverso microelettrodi inseriti nel substrato colonizzato dal micelio. Ci sono davvero schemi negli impulsi che hanno caratteristiche comuni con il linguaggio umano. I picchi di attività sono stati combinati in sequenze binarie fino a comporre 50 parole. I più intellettuali si sono dimostrati i funghi split gill. Hanno generato le frasi più complesse di tutte. Non abbiamo ancora la conferma definitiva di un legame diretto tra l'attività elettrica delle ife e la struttura del linguaggio umano, dice l'autore principale dell'ultimo studio, il professor Andrew Adamatsky. Quello che è certo, comunque, è che ci sono molte somiglianze nell'elaborazione delle informazioni in substrati viventi di classi, famiglie e specie diverse, ha affermato. Quasi un dizionario comune, se non un intero linguaggio, con schemi precisi e probabilmente uno scopo. Linguaggio dei funghi. Riusciremo a decifrarlo? È ancora troppo presto per attribuire a questi impulsi il crisma di un vero e proprio linguaggio dei funghi. Ma i ricercatori sperano che in futuro potranno scoprire le correlazioni e gli obiettivi di questa attività elettrica. Un candidato traduttore ce l'abbiamo già. Quando e se la scienza troverà un nesso diretto tra gli impulsi emessi dai funghi e il contesto, l'intelligenza artificiale potrà masticare tutta questa mole di dati e magari farci scoprire cosa si dicono i funghi. Lo ha già fatto, leggendo rotoli carbonizzati ad Ercolano o decifrando antiche scritture babilonesi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Se gli antibiotici sono inefficaci? L'uso massiccio o non appropriato di antibiotici in medicina e zootecnia ha prodotto una diffusa resistenza ai farmaci da parte di molti batteri. Previsti 10 milioni di morti all'anno nel mondo se non si troveranno nuove cure. Di Alessandro Bettero. Ci eravamo illusi di averli debellati per sempre, e invece sono tornati alla carica. Più forti e aggressivi di prima. sono i batteri, microorganismi unicellulari che possono incidere in modo positivo o negativo sul nostro corpo. A differenza dei loro cugini pacifici, che popolano stabilmente anche il nostro organismo, i batteri patogeni non fanno sconti a nessuno. Ed è per combattere questi ultimi, quando il nostro sistema immunitario non è in grado di sconfiggere le infezioni da essi provocate, che entrano in gioco gli antibiotici. Eppure ci sono batteri dinanzi ai quali perfino gli antibiotici da cassaforte, ovvero di ultima linea, appaiono come un'arma talvolta spuntata. Tanto che oggi i batteri più temibili costituiscono un incubo per medici e operatori sanitari. Gli addetti ai lavori li considerano ormai una gang fuori controllo, battezzata con l'acronimo di ESCAPE, che identifica 6 microorganismi subdoli e micidiali: Enterococcus, Staphylococcus aereus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumani, Pseudonomas aeruginosa, Enterobacter. E non sono gli unici. Infatti, qualunque specie batterica può presentare resistenza, avverte Annalisa Pantosti, direttore del reparto di antibiotico resistenza dell'Istituto Superiore della Sanità. Non a caso vengono definiti con l'appellativo assai poco lusinghiero per noi di superbatteri. L'uso o l'abuso di antibiotici, soprattutto ad ampio spettro, anche senza necessità, il loro errato o discontinuo utilizzo e talvolta il loro impiego come automedicazione fuori dal controllo medico, hanno fatto proliferare ceppi di batteri che si sono adattati e sono diventati resistenti ai farmaci. Sotto accusa in particolare la pessima ma diffusa abitudine di assumere antibiotici per contrastare infezioni virali come l'influenza o i raffreddori stagionali. È bene ribadirlo, gli antibiotici non agiscono contro i virus. L'uso di antibiotici che si fa in Italia è superiore alla media europea, ricorda Pantosti, e alcune regioni del sud utilizzano il doppio degli antibiotici usati da alcune regioni del nord. Tuttavia gli antibiotici non sono impiegati nel nostro paese meno correttamente di quanto non avvenga nel resto d'Europa. Alcuni batteri, come gli pneumococchi resistenti alla penicillina, sono raramente isolati in Italia, mentre costituiscono un grave problema sanitario in Spagna, in Portogallo e in Francia, ricorda Piero Marone, direttore microbiologia e virologia della Fondazione IRCSS, Policlinico San Matteo di Pavia. Non solo. La mortalità per polmonite acquisita in comunità è molto più elevata in Inghilterra che non in Italia, dove evidentemente questa patologia viene curata meglio e più tempestivamente. A peggiorare il quadro ha contribuito anche l'utilizzo incontrollato di antibiotici negli allevamenti di animali e pesci destinati all'alimentazione umana. A tal proposito, il Piano Nazionale di Contrasto all'Antimicrobico Resistenza del Ministero della Salute contempla una serie di interventi volti alla riduzione del consumo di antibiotici in veterinaria. L'Istituto Superiore della Sanità ha collaborato alla stesura del PNCR e alla definizione delle attività che possono proteggere pazienti e cittadini dall'antibiotico resistenza. Il piano, osserva Pantosti, prevede azioni che riguardano tutti gli ambiti che possono contribuire a monitorare il fenomeno, dalla sorveglianza al controllo delle infezioni, al buon uso di antibiotici in medicina, alla formazione e alla comunicazione. Tutte azioni che devono essere declinate sia a livello nazionale che regionale e locale. A darci la misura dell'allarmante fenomeno della resistenza dei batteri ai farmaci sono i numeri. GLASS, il sistema globale di sorveglianza antimicrobica dell'OMS ha già censito la resistenza agli antibiotici in 500.000 persone con sospette infezioni batteriche in 22 paesi del mondo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Panorama. Tante vitamine, meno Alzheimer. I multiintegratori, dice uno studio condotto su oltre 2000 anziani, sembrano rallentare il declino cognitivo, mentre è in arrivo un nuovo farmaco che promette più efficacia di quelli oggi disponibili. Di Maddalena Bonaccorso. Nel nostro paese l'Alzheimer colpisce più di 500.000 di persone, oltre i 60 anni di età. I dati sono dell'OMS, una malattia terribile che impatta ferocemente non solo su chi ne soffre, ma sulle famiglie, sui caregiver e sul Servizio Sanitario Nazionale. È quindi umano e comprensibile che tutte le notizie positive che giungono dalla scienza su possibili cure per questa patologia vengano accolte con grandi aspettative, a volte troppe. Ma dopo decenni di scetticismo, soprattutto sui benefici che potrebbero derivare ai malati dall'uso delle vitamine, uno studio dell'Università Wake Forest in North Carolina, pubblicato sulla rivista Alzheimer's and Dementia, accende una piccola speranza. Cosmos Mind, questo è il nome, è il primo studio, randomizzato, controllato, su larga scala e a lungo termine, che esamina gli effetti dei multivitaminici sullo stato cognitivo. Ha coinvolto una platea di 2.262 partecipanti, età media 73 anni, somministrando ad un primo gruppo flavonoidi del cacao, al secondo integratori di vitamine e sali minerali, al terzo, il gruppo di controllo, un placebo. Gli effetti degli integratori su stato cognitivo, fluidità verbale e capacità di ricordare storie e numeri si sono rivelati promettenti, mentre quelli sul cacao non hanno mostrato benefici. È il primo studio a dimostrare che l'integrazione di multivitamine e minerali per gli anziani può rallentare l'invecchiamento cognitivo e questo potrebbe avere un impatto significativo sulla salute pubblica, ha detto Maria Carrillo, responsabile scientifica di Alzheimer's Association, precisando comunque che sebbene l'associazione sia incoraggiata dai dati, è ancora presto per raccomandarne l'uso diffuso perché è necessario un ulteriore lavoro che lo confermi. Benché promettente nell'indagine, restano alcune domande senza risposta. Innanzitutto sulla varietà del campione, dato che si è scelto di coinvolgere solo partecipanti di etnia caucasica, e in più dato che è stato utilizzato un integratore multivitaminico tra i più completi. I ricercatori non sono in grado di indicare quale tra i tanti principi attivi abbia portato questi risultati. In generale, tendo a prendere questi studi con una certa cautela, afferma Marcello D'Amelio, professore ordinario di fisiologia umana al campus biomedico di Roma. Gli elementi di debolezza stanno appunto nella mancata definizione della composizione del complesso di vitamine e minerali e nei criteri di inclusione nell'arruolamento dei pazienti. È indubbio che i microelementi incluse diverse classi di vitamine giochino un ruolo fondamentale nelle funzioni del cervello, ma è altrettanto vero che una buona alimentazione, in assenza di patologie intestinali da assorbimento, riesce a garantire un apporto vitaminico. In ogni caso bisogna curare l'apporto e l'assorbimento vitaminico, quando ancora si sta bene. Se il danno è presente, non c'è vitamina che tenga. Quando un paziente è già deteriorato dal punto di vista cognitivo, con una risonanza o una PET cerebrale, risulta subito evidente agli esami il grado di neurodegenerazione, continua D'Amelio. A quello stadio di sviluppo è fuori da ogni logica pensare che un complesso vitaminico possa far regredire la malattia, anche dal punto di vista cognitivo. Esiste poi un altro fattore da tenere presente, e cioè il ritardo con il quale si arriva alla diagnosi di Alzheimer. I ricercatori calcolano che esista un periodo di buio clinico che arriva fino a 20 anni, durante il quale la malattia è operante, ma non clinicamente evidente. In questi anni che sfuggono i clinici, prosegue D'Amelio, può accadere di tutto, anche un malassorbimento dei oligoelementi, dovuto magari a problemi legati alla disbiosi intestinale. Si tratta di una finestra temporale estesa durante la quale si sommano fattori che nel tempo possono accrescere la possibilità di sviluppare la malattia. Occorre quindi aspettare per capire se anche dagli integratori multivitaminici possa arrivare un aiuto concreto. Gli stessi ricercatori che parlano di un rallentamento sugli effetti dell'invecchiamento del 60%, circa un anno e 8 mesi, hanno ammesso che il calcolo potrebbe essere impreciso. Intanto dal campo della ricerca farmacologica arrivano altre buone notizie. Dopo molte delusioni, spiega Andrea Arrighi, neurologo del Policlinico di Milano, lo scorso settembre è arrivata la notizia di un anticorpo monoclonale, il lecanemab, che ha superato la fase 3 nei test di sperimentazione. Da quello che sappiamo finora, i risultati completi verranno esposti in novembre. Lecanemab, testato su una platea di 1.800 persone, ha avuto un'efficacia clinica sull'obiettivo prefissato, cioè il miglioramento del quadro clinico in base ad un test predefinito, così come sui biomarcatori riguardo ad un'effettiva rimozione della beta-amiloide del cervello, la proteina coinvolta nella malattia di Alzheimer. Il nuovo farmaco si sarebbe dimostrato in grado di rallentare di circa il 27% il declino cerebrale. Sembra poco. Per i malati di Alzheimer e i loro familiari potrebbe però fare la differenza.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Mind, mensile di psicologia e neuroscienze di Le Scienze. Le necessità e le voglie, di Anna Oliviero Ferraris. Nessun genitore lascerebbe entrare un venditore nella stanza dei bambini. Eppure ogni giorno una pletora di venditori e influencer, grandi e piccoli, raggiungono i bambini dentro casa, attraverso gli schermi. Particolarmente insidiosi sono gli influencer bambini, in cui i giovani spettatori sono indotti a identificarsi. E così molti genitori finiscono per acquistare dei prodotti anche se erano restii. Tempo fa chiesi a un nutrito gruppo di genitori per quale motivo cedevano le richieste dei figli anche se contrari. Ecco le risposte che diedero. Perché smetta di fare i capricci. Per sfinimento. Per non farlo sentire diverso dai compagni. Per coccolarlo, farlo contento, assecondarlo. Alcuni genitori hanno difficoltà a tollerare i malumori dei figli. Fino a sentirsi in colpa se negano loro qualcosa. È lui che comanda quando facciamo la spesa e se non compra ciò che vuole, alza la voce e batte i piedi in pubblico. Si lamenta una madre, ma poi, con una malcelata punta d'orgoglio, aggiunge: «Bisogna però riconoscere che è più aggiornato di me». Ma se un bambino non si confronta di tanto in tanto con il divieto e con la frustrazione, non uscirà mai dall'illusione di onnipotenza tipica dei più piccini. Infatti, se nelle prime fasi della vita è importante nutrire la sensazione che il mondo è capace di rispondere ai propri bisogni, è però altrettanto importante che in seguito quello stesso mondo aiuti a uscire dall'illusione che gli altri debbano essere a completa disposizione. Ciò è indispensabile per poter prendere posto all'interno di una rete di scambi, regole e norme condivise e per imparare che a volte è necessario attendere, che non si può avere tutto subito. Uno degli obiettivi dell'educazione è di aiutare i bambini e i ragazzi a trovare un compromesso, direbbe il padre della psicanalisi Sigmund Freud, tra il principio del piacere e il principio di realtà. Chi è abituato a vedere esaudito ogni desiderio si sente forte e onnipotente nell'immediato, superiore e capace. Dietro questa facciata si nasconde però una fragilità destinata a emergere alle prime difficoltà. In agguato c'è anche il rischio di dipendere in tutto e per tutto da chi deve assolvere i propri desideri e di non riuscire così ad autogestirsi. Si diventa egocentrici, narcisisti, ma anche manipolabili. I piccoli tiranni sono dispotici, ma fragili. Sta all'educatore mettere un limite al tutto e subito, anche se ciò può creare proteste e malumori. Il che non significa ovviamente adottare un metodo educativo dispotico, bensì lasciare ai bambini e ai ragazzi la libertà di soffrire un po', di annoiarsi qualche volta, di imparare a reggere le frustrazioni, di apprezzare gli sforzi e di imparare a posticipare e a esercitare la volontà. L'attesa ha aspetti formativi. Mentre si attende, si fantastica su ciò che si desidera. Per i bambini ciò rappresenta anche un modo di vagare con l'immaginazione, fare ipotesi, prefigurare soluzioni, anticipare i scenari possibili. Insomma, un sano esercizio della mente. Un modo per comprendere la differenza tra bisogni e desideri. I bambini hanno bisogno di latticini per crescere, ma non dell'ultimo yogurt al pistacchio con incluso nella confezione fluorescente un sacchetto di caramelle colorate e zuccherate che danneggiano i denti. I bambini hanno bisogno di scarpe comode con cui poter correre e giocare, non di un paio di scarpe della marca più cara che c'è sul mercato. I bambini hanno bisogno della presenza dei genitori, non che la mamma si sdrai accanto a loro tutte le sere fino a quando non si addormentano. E via discorrendo. I bisogni fondamentali dei bambini vanno senz'altro soddisfatti. Per fortuna, però, il loro numero è limitato. Bisogno di cibo e di calore, bisogno di amore e di protezione, bisogno di conoscenza, di riconoscimento, di autonomia e di gioco. Tutti i genitori degni di questo nome soddisfano naturalmente i bisogni dei loro figli senza particolari problemi. I desideri in sé non sono cattivi, ovviamente. Il bambino che desidera qualcosa fa lo sforzo di esprimersi e cerca di trovare la via per ottenere ciò che vuole. Il desiderio è una tentazione che lo spinge in avanti e lo obbliga a superarsi, a dare il meglio di sé. Ma quando i suoi desideri vengono sistematicamente anticipati da qualcun altro o dalla pubblicità, egli non fa alcuno sforzo. I bambini di oggi crescono in una società che li tenta in continuazione. Gestire i desideri è diventato difficile. Come uscire da questo impasse? Un primo passo consiste nel differenziare i bisogni dai desideri. Al bambino si spiega che i suoi bisogni saranno ampiamente soddisfatti. Hai dei desideri? Benissimo. Un desiderio è un progetto che si iscrive nel tempo. È fatto per essere sognato, immaginato, descritto. Qualche volta lo si può soddisfare. Non sempre subito o nella forma in cui viene espresso. Bisognerà poi anche cercare di ridurre l'impatto delle pubblicità, oggi prodotte in quantità industriali, minimizzando i messaggi che ogni giorno le raggiungono, proponendo loro ogni tipo di prodotto, dai giocattoli all'automobile di famiglia, attraverso bambini attori in cui loro possono riconoscersi e identificarsi. Sarà anche l'occasione per parlare degli influencer bambini, che cominciano ad avere una diffusione anche nel nostro paese. Con questo stratagemma si realizzano pubblicità più coinvolgenti di quelle televisive, perché gli spettatori hanno la sensazione di parlare e giocare nell'intimità delle loro camerette, con l'influencer loro coetaneo e i prodotti da lui proposti, il che crea una connessione emotiva profonda. Le strategie messe in atto possono essere particolarmente subdole. Per esempio, dopo aver suonato alla porta, un runner recapita un pacco al bambino influencer. Eccitato, il bambino attore rigira il pacco tra le mani. Cosa sarà? Quindi lo scarta. Lui e i suoi fan vivono insieme la sorpresa di scoprirne il contenuto. L'influencer illustra le caratteristiche del prodotto e insegna ai suoi amici come usarlo. I bambini spettatori chiederanno ai genitori di acquistare il prodotto verso cui hanno sviluppato una forte curiosità e un intenso desiderio. Il video può sembrare divertente e spontaneo al pubblico dei bambini, quando invece, come sappiamo, dietro c'è una ben precisa programmazione, il lavoro di un'equipe di esperti volto a orientare scelte e gusti fin dalla più tenera età. C'è anche una precisa filosofia, noterebbe Erich Fromm, che privilegia l'avere all'essere.
7: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro
2: va ora in onda un estratto da La sovrana lettrice di Alan Bennett, traduzione di Monica Pavani, Adelphi 2007, letto da Massimo Mazzanti. A una cena ufficiale, la regina d'Inghilterra chiede al presidente francese se ha mai letto Jean Genet. Se il personaggio pubblico, noto per avere emesso nella sua carriera il minor numero di parole, arrischia una domanda del genere, qualcosa deve essere successo. Qualcosa, in effetti, è successo. Qualcosa di semplice, ma dalle conseguenze incalcolabili. Per un puro accidente, la sovrana ha scoperto la lettura di quegli oggetti strani che sono i libri. Non può più farne a meno e cerca di trasmettere il virus a chiunque incontri sul suo cammino. Buon ascolto.
3: Adesso che possiamo parlare a quattro.

0: davvero così straordinario? Non essendo stato ragguagliato sul glabro drammaturgo e romanziere, il presidente si guardò attorno stravolto, in cerca del ministro della cultura. Ma costei era immersa in conversari con l'arcivescovo di Canterbury. «Jean Genet», ripeté premurosa la regina, «vous le connaissez?» «Bien sûr», disse il presidente. «Il nous intéresse», ribadì sua maestà. «Vraiment?» Il presidente posò il cucchiaio. Lo attendeva una lunga serata. Fu tutta colpa dei cani. Di norma, dopo aver scorrazzato in giardino, salivano da veri snob i gradini dell'ingresso principale e generalmente li faceva entrare un valletto in livrea. E invece quel giorno, per qualche ragione, si precipitarono di nuovo giù dai gradini, girarono l'angolo e la regina li sentì abbaiare a squarciagola in uno dei cortili. La biblioteca circolante del distretto di Westminster, un grande furgone come quelli dei traslochi, era parcheggiata davanti alle cucine. Era un'ala del palazzo che a sua maestà non era molto familiare, e certo non aveva mai visto la biblioteca parcheggiata lì, vicino ai bidoni della spazzatura, e neppure l'avevano mai vista i cani, il che spiegava tutto quel baccano. Così la regina, non essendo riuscita a zittirli, salì gli scalini del furgone per andare a scusarsi. L'autista, seduto di spalle, stava attaccando un'etichetta su un libro e sembrava che l'unico frequentatore della biblioteca fosse un ragazzo magrolino coi capelli rossi e un grembiule bianco che leggeva rannicchiato nel passaggio. Poiché nessuno dei due aveva notato la nuova arrivata, lei tossicchiò e disse: «Mi spiace per questo tremendo chiasso», al che l'autista si alzò di scatto e batté la testa contro lo scaffale dei dizionari, mentre il ragazzo balzò a sua volta in piedi ribaltando fotografia e moda. La regina si affacciò allo sportello. «Zitte, sciocche creature», disse, una mossa mirata a dare all'autista bibliotecario il tempo di ricomporsi e al ragazzo di raccogliere i libri come puntualmente accadde. Poi aggiunse: «Non l'abbiamo mai vista da queste parti, signor...» «Hutchings, maestà, tutti mercoledì, signora». «Davvero? Ne eravamo all'oscuro. Viene da lontano?» «Solo da Westminster, maestà». «E lei?» domandò rivolta al ragazzo. «Norman, maestà, Sikkins». «E dove lavora?»
1: «Nelle cucine, maestà».
0: «Oh, lei ha molto tempo per leggere?»
1: «Non proprio, maestà».
0: «Nemmeno noi, sa, anche se adesso che siamo qui immaginiamo sia il caso di prendere in prestito un libro». Il signor Hutchings sorrise con aria premurosa. «Ci saprebbe dare un consiglio?» disse la regina. «Cosa le piace, maestà?» La regina esitò perché, a dire il vero, non lo sapeva. Non aveva mai avuto molto interesse per la lettura. Leggeva, naturalmente, ma la passione per i libri la lasciava agli altri. Era un hobby e la natura del suo mandato non prevedeva hobby. Il jogging, il giardinaggio, gli scacchi, l'alpinismo, l'aeromodellismo, la decorazione delle torte. No, gli hobby implicavano predilezioni e le predilezioni andavano evitate. Prediligere significava anche escludere. Quindi lei non prediligeva. Il suo mandato le richiedeva di manifestare interesse, non di provarlo. Inoltre, leggere non era agire, e lei era una donna d'azione. Così perlustrò con lo sguardo il furgone tappezzato di libri e temporeggiò. «Occorre una tessera per prendere libri in prestito?»
1: «Non c'è problema», disse il signor Hutchings.
0: «Noi siamo in pensione», dichiarò la regina, non sapendo bene se facesse differenza. «Può prendere in prestito fino a 6 libri, maestà».
1: «6?
0: Oh, santo cielo!» Intanto il ragazzo coi capelli rossi aveva fatto la sua scelta e diede il libro al bibliotecario perché timbrasse le schede all'interno. Sempre per prendere tempo, la regina guardò il volume. «Cosa ha scelto, signor Sikkins?» Aspettandosi, beh, non sapeva cosa, ma non quello. «Oh, Cecil Beaton, l'ha conosciuto?»
1: «No, maestà».

Già, certo, lei è troppo giovane. Veniva sempre qui a fare foto. Un po' prepotente. Si metta lì, si metta là. Clic, clic. E adesso c'è un libro su di lui? Diversi, maestà. Davvero? Si vede che prima o poi scrivono un libro su tutti quanti. Lo sfogliò. Ci sarà un mio ritratto da qualche parte. Eccolo qui. Però lui non faceva solo il fotografo. Disegnava anche scenografie. Oklahoma, cose del genere. Penso che fosse My Fair Lady, maestà. Ah, sì? Disse la regina, poco avvezza a essere contraddetta. Dove ha detto che lavora lei? Rimise il libro nelle manone arrossate del ragazzo. Nelle cucine, maestà. La regina non aveva ancora risolto il suo problema. Andandosene a mani vuote, temeva di dare al signor Hutchings l'impressione che la biblioteca fosse in qualche modo carente. Poi, su uno scaffale di volumi piuttosto consunti, vide un nome che ricordava. Evie Compton Barnett. Posso leggerlo questo? Prese il libro e lo diede al bibliotecario perché lo timbrasse. Che bellezza! Prima di aprirlo, lo tenne in mano senza convinzione. Oh, l'ultimo prestito risale al 1989. Non è un'autrice popolare, maestà. E come mai? L'ho nominata dama. Il signor Hutchins si trattenne dal dire che non era necessariamente quella la via per arrivare al cuore del pubblico. La regina guardò la foto sulla quarta di copertina. Sì, mi ricordo quella pettinatura, come la crosta di una torta che le cingeva la testa. Sorrise e il signor Hutchins capì che la visita era terminata. Arrivederci. Il bibliotecario chinò il capo come gli avevano detto di fare nel caso si fosse presentata una simile evenienza, e la regina si diresse verso il giardino, mentre i cani riprendevano ad abbaiare furiosamente. Norman, Cecil Beaton, alla mano, aggirò qualcuno che stava fumando una sigaretta vicino ai bidoni e rientrò nelle cucine. Mentre chiudeva il furgone e si allontanava, il signor Hutchings rifletté che un romanzo di Evie Compton Barnett era una lettura piuttosto difficile. Lui si era sempre arenato e pensò, a ragione, che prendere in prestito un suo libro fosse stata una sorta di gentilezza. La apprezzò. Il comune minacciava sempre di tagliare i fondi alla biblioteca e la visita di una cliente così illustre, o utente, come dicevano loro, non gli avrebbe certo nuociuto. «Abbiamo una biblioteca circolante», disse la regina al marito quella sera. «Viene tutti i mercoledì». «Ma che bellezza!» «Ti ricordi Oklahoma?» «Sì, l'abbiamo visto quando eravamo fidanzati», disse lui. «Era incredibile», pensò, «che bel ragazzo biondo era a quei tempi». «Le scene erano di Cecil Beaton, o sbaglio?» disse la regina. «Non ho idea. Mi è sempre stato antipatico, con quelle scarpe verdi. Sapeva di buono. Cos'è quello?» «Un libro. L'ho preso in prestito?» «Morto, immagino. Chi? Quel Beaton?» «Eh sì, sono morti tutti. Bel musical, però». E il marito se ne andò a letto cantando mestamente «Oh, what a beautiful morning», mentre la regina apriva il libro. La settimana successiva Sua Maestà pensava di far restituire il libro da una dama di compagnia, ma si trovò nelle grinfie del segretario privato, che la costringeva a esaminare l'ordine del giorno molto più in dettaglio di quanto le sembrasse necessario. Così troncò la discussione di una visita a un centro studi sulla viabilità e dichiarò di punto in bianco che era mercoledì e doveva andare a cambiare il libro alla biblioteca circolante. Il segretario privato, Sir Kevin Scatcherd, un diligentissimo neozelandese dal quale ci si aspettavano grandi cose, rimase a raccogliere le sue carte, chiedendosi perché mai a Sua Maestà servisse una biblioteca circolante quando ne possedeva già tante di stanziali. Senza i cani, quella visita fu molto più tranquilla, ma Norman era di nuovo l'unico utente. «Come l'ha trovata, Maestà?» chiese il signor Hutchings. «Dama Ivy? Un po' noiosa. E parlano tutti nello stesso modo. Ci ha fatto caso?» «A essere sincero, non ho mai superato le prime pagine. Lei dov'è arrivata, maestà?» «Oh, fino in fondo.
Quando cominciamo un libro, lo finiamo. Ci hanno educate così. Libri, purè, pane e burro. Bisogna finire quello che c'è nel piatto. È la nostra filosofia, da sempre. Non occorreva restituire il libro, maestà. Siamo in fase di ridimensionamento e tutti i libri su quello scaffale si possono prendere gratis. Intende dire che possiamo tenerlo? La regina si strinse il volume al petto. Abbiamo fatto proprio bene a venire. Buongiorno, signor Sickens. Sempre Cecil Beaton? Norman le mostrò il libro che stava consultando. Questa volta era David Hockney. Sua maestà lo scorse, fissando impassibile i sederi di giovanotti che escono da piscine californiane o stanno distesi insieme su letti sfatti. «Ce n'è qualcuno», disse la regina, «che sembra incompiuto. Questo, per esempio, è proprio sbavato». «Penso che fosse il suo stile di quel periodo, maestà», disse Norman. «È un disegnatore eccellente». La regina guardò di nuovo Norman. «Lei lavora nelle cucine?» «Sì, maestà». La regina non aveva intenzione di prendere in prestito un altro libro, ma trovandosi lì, decise che era più semplice farlo, anche se non aveva le idee più chiare della settimana precedente. La verità è che non aveva nessuna voglia di leggerne un altro, e certo non uno di Ivy Compton Burnett, che era davvero troppo impegnativa. Fu quindi una fortuna che quel giorno le cadesse l'occhio su una ristampa di «Inseguendo l'amore» di Nancy Mitford. La regina lo sfilò dallo scaffale. «Vediamo, ma era sua sorella che aveva sposato quel fascista?» Il signor Hutchins disse che pensava di sì. «L'altra sorella, invece, era la mia guardarobiera personale». «Questo non lo sapevo, maestà». «Oh, sì, e anche damigella d'onore al mio matrimonio». «Nancy Mitford?» «No, no, la sorella». Era raro imbattersi in romanzi così ben introdotti in società, e la regina si sentì rassicurata. Così allungò fiduciosa il libro al signor Hutchins per il timbro. Inseguendo l'amore, si rivelò un'ottima scelta, a suo modo determinante. Se sua maestà si fosse orientata su un altro macigno, per esempio un romanzo giovanile di George Eliot o uno degli ultimi di Henry James, nella sua qualità di novizia avrebbe potuto scoraggiarsi per sempre e la faccenda si sarebbe chiusa lì. Avrebbe pensato che leggere era un lavoro. Invece, fin dalle prime pagine, il romanzo della Mitford la coinvolse tanto che quella sera il duca, passando davanti alla sua stanza con la borsa dell'acqua calda, la sentì sbellicarsi dal ridere e pensò bene di affacciarsi alla porta. «Tutto bene, vecchia mia?» «Certo, sto leggendo». «Di nuovo?» Il duca se ne andò scuotendo la testa. La mattina dopo sua maestà aveva il naso chiuso ed, essendo libera da impegni, disse che rimaneva a letto perché sentiva i primi sintomi dell'influenza. Non era da lei e non era neanche vero, ma così poteva continuare a leggere il suo libro. La regina ha un leggero raffreddore, fu la notizia ufficiale comunicata alla nazione. Non lo sapeva nemmeno sua maestà, ma quello fu il primo di una serie di compromessi, non sempre di poco conto, che la lettura avrebbe comportato. Il giorno dopo, la regina tenne una delle consuete sedute con il suo segretario privato. L'argomento erano quelle che oggi si chiamano risorse umane. Ai miei tempi, la regina aveva una volta informato il segretario, si chiamava il personale, ma non era vero, si chiamava la servitù. Stavolta glielo disse, sapendo che avrebbe avuto da eccepire. «L'uso di quella parola potrebbe venire frainteso, maestà», disse Sir Kevin. «Ebbene, non recare offesa al popolo, servitù, trasmette un messaggio sbagliato». «Risorse umane», disse la regina, «non trasmette proprio niente, perlomeno a me. E comunque, già che siamo in argomento, vorrei promuovere una risorsa umana attualmente di servizio nelle cucine, o comunque portarla ai piani superiori». Sir Kevin non aveva idea di chi fosse Sickens, ma, dopo aver consultato diversi sottoposti, alla fine lo individuò. «Innanzitutto», aveva detto sua maestà, «non capisco cosa ci faccia uno come lui in cucina. Si vede subito che è un ragazzo intelligente». «Non è abbastanza carino», disse poi l'attendente,
ma al segretario privato, non alla regina. Mingherlino e Peldicarota, per carità. Se piace a sua maestà, disse Sir Kevin, lo vuole al suo piano. E fu così che Norman si trovò affrancato dal lavaggio dei piatti per ricoprire il ruolo di cameriere personale della regina. Dopo che gli fu adattata, con qualche difficoltà, un'uniforme da paggio, ricevette l'incombenza, come era prevedibile, di occuparsi della biblioteca. Il mercoledì successivo la regina aveva un impegno, esibizione ginnica, a Nuneaton, e diede a Norman la sua Nancy Mitford da restituire. Le pareva che ci fosse un seguito e voleva leggerlo. Inoltre gli disse di sceglierle lui un altro volume. Quell'incarico mise Norman un po' in apprensione. Leggeva, sì, ma era sostanzialmente un autodidatta e di solito si orientava verso autori gay. È vero che il campo era piuttosto vasto, ma come criterio era un po' limitativo, soprattutto se si trattava di scegliere un libro per qualcun altro, figurarsi per la regina. Nemmeno il signor Hutchins seppe aiutarlo molto, ma quale possibile argomento di interesse gli suggerì i cani. A Norman venne in mente un libro che aveva letto e poteva fare al caso suo, La mia cagna Tulip, di J. R. Ackerley. Il signor Hutchins era titubante e osservò che l'autore era gay. «Ah sì?» disse Norman con aria innocente. «Non me ne ero accorto, ma la regina penserà solo alla storia del cane». Norman portò su i libri al piano della regina e, poiché era stato invitato a farsi vedere il meno possibile, all'arrivo del duca si nascose dietro una vetrinetta stile bull. «Oggi pomeriggio ho visto un essere straordinario», riferì in seguito il duca alla regina, «uno stecco rosso di cameriere. Si chiama Norman», tenne a precisare la regina. «L'ho incontrato alla biblioteca circolante. Prima lavorava nelle cucine». «Non mi stupisce». «È molto intelligente», disse sua maestà. «Per forza, brutto com'è». «Tulip», disse più tardi la regina a Norman. «Che strano nome per una cagna». «La storia è romanzata, maestà, ma l'autore, una cagna ce l'aveva veramente, un pastore tedesco». «Non le disse che si chiamava Reginetta». «Quindi, fuor di finzione, è un libro autobiografico». «Oh», disse la regina, «ma perché fingere?» Norman pensò che l'avrebbe scoperto leggendo il libro, ma lo tenne per sé. «Tutti i suoi amici detestano quella cagna, maestà». «Ci siamo passati tutti», disse lei, e Norman annuì con aria solenne, perché anche i cani reali erano generalmente invisi. La regina sorrise. Che fortuna aver trovato Norman! Sapeva di incutere soggezione. Pochi domestici riuscivano a essere spontanei con lei. Ma Norman, per quanto strambo, era solo e soltanto se stesso, una vera rarità. Sua maestà avrebbe moderato l'entusiasmo se avesse saputo che Norman non era intimidito, perché la vedeva talmente decrepita che il suo status finiva per essere cancellato dal peso degli anni. Sarà anche stata la regina, ma era pur sempre una vecchietta, e dato che la prima esperienza lavorativa di Norman era stata in un ospizio di Tinside, gli anziani gli apparivano ben poco temibili. La regina era la sua principale, ma per lui era quasi una paziente e andava blandita sia come paziente sia come regina, salvo poi ricredersi quando si rese conto di quanto era sveglia e quanto sprecata. Ma sua maestà era anche molto convenzionale e quando aveva cominciato a leggere aveva ritenuto di doverlo fare, almeno in parte, nel luogo deputato, vale a dire la biblioteca. Ma anche se si chiamava così e le pareti erano tappezzate di libri, era rarissimo che qualcuno vi andasse a leggere. Lì si proclamavano ultimatum, si disegnavano confini, si compilavano libri di preghiere e si decidevano matrimoni. Ma per chi volesse raccogliersi a leggere un libro, la biblioteca non era il posto giusto. Non era facile allungare la mano e prendere un libro, nemmeno dai cosiddetti scaffali aperti, che in realtà erano sequestrati dietro grate dorate chiuse a chiave. Il fatto che molti di essi fossero di valore inestimabile costituiva un ulteriore deterrente. No, se proprio si voleva leggere, meglio farlo in un posto
non allestito allo scopo. Così la regina si sentì legittimata a tornarsene ai piani superiori. Dopo aver finito anche il seguito di Nancy Mitford, Amore in climi freddi, la regina esultò nell'apprendere che ce n'erano altri. Alcuni sembravano un po' datati, ma li inserì ugualmente nella lista di letture appena iniziata che teneva nello scrittoio. Nel frattempo andò avanti con il libro che le aveva preso Norman, La mia cagna Tulip di J. R. Ackerley. Chissà se ne aveva mai incontrato l'autore. Le pareva di no. Il libro le piacque se non altro perché, come le aveva detto Norman, il cane di cui si narrava era ancora più pestifero dei cani reali e quasi altrettanto inviso. Vedendo che Ackerley aveva scritto anche un'autobiografia, la regina chiese a Norman di andarla a prendere in prestito alla London Library. Sua maestà patrocinava la biblioteca, ma non ci aveva quasi mai messo piede. Figurarsi Norman, che però tornò pieno di meraviglia e di entusiasmo. Quel luogo era un pezzo d'antiquariato, il tipo di biblioteca di cui aveva letto sui libri e che si era immaginato relegata al passato. Aveva vagato in quel labirinto di scaffalature senza capacitarsi che tutti quei libri fossero lì perché lui, o piuttosto lei, potessero prenderli in prestito a proprio piacimento. Il suo entusiasmo fu talmente contagioso che Sua Maestà meditò di accompagnarlo la volta successiva. La regina lesse il racconto della vita di Ackerley. Provò una modica sorpresa nell'apprendere che, pur lavorando per la BBC, era omosessuale. Le pareva che nell'insieme la sua vita doveva essere stata triste. Il suo cane la incuriosiva, anche se la sconcertavano le intimità quasi veterinarie che l'autore elargiva alla creatura. Si stupì anche che le guardie reali si concedessero così di buon grado, come rivelava il libro, e a prezzi davvero ragionevoli. A corte ce n'erano parecchi di guardie reali e le sarebbe piaciuto saperne di più, ma nonostante la curiosità non si sentì di fare domande. Nel libro compariva anche E. M. Forster, con cui la regina ricordava di aver passato un'impacciata mezz'ora, conferendogli il titolo di Companion of Honor. Timido e con la faccia da topo, aveva detto due parole in tutto e con una vocina talmente sommessa che le era stato quasi impossibile comunicare con lui. Ma quell'uomo riservava delle sorprese. Seduto con le dita intrecciate come un personaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie, non lasciò trapelare cosa gli passasse per la testa. Così Sua Maestà, leggendo la sua biografia, fu piacevolmente sorpresa nello scoprire che, molto tempo dopo, Forster aveva dichiarato che se la regina fosse stata un ragazzo, si sarebbe innamorato di lei. Naturalmente Forster non avrebbe potuto dirglielo di persona, questo la regina lo capiva, ma più leggeva, più le rincresceva intimidire tanto le persone. Le sarebbe piaciuto che gli scrittori, in particolare, avessero il coraggio di dirle quello che poi avrebbero scritto. Stava anche scoprendo che un libro tira l'altro. Ovunque si voltava, si aprivano nuove porte e le giornate erano sempre troppo corte per leggere quanto avrebbe voluto. Ma era dispiaciuta e anche mortificata al pensiero di tutte le occasioni che si era lasciata sfuggire. Da bambina aveva incontrato Masefield e Walter de la Mare. Era ovvio che allora non potesse avere molto da dirgli, ma si era trovata davanti anche T.S. Eliot, oltre a Priestley, Philip Larkin e perfino Ted Hughes. Per Hughes si era preso una piccola cotta, anche se lui non era riuscito a spiccicare una parola in sua presenza. Ed era andata così perché all'epoca aveva letto talmente poco di quello che avevano scritto da non avere argomenti, e loro del resto non avevano detto molto che avesse suscitato il suo interesse. Che spreco! La regina fece l'errore di lamentarsene con Sir Kevin. «Ma qualcuno l'avrà pur ragguagliata, maestà!» «Certamente», disse la regina, «ma ragguagliare non è leggere, anzi è l'esatto contrario. Il ragguaglio è succinto, concreto e pertinente. La lettura è disordinata, dispersiva e sempre invitante. Il ragguaglio esaurisce la questione, la lettura la apre».
Se mi consente, sarebbe il caso di tornare alla visita al calzaturificio, maestà, disse Sir Kevin. La prossima volta, tagliò corto la regina. Dove ho messo il mio libro? Adesso che aveva scoperto le gioie della lettura, sua maestà era impaziente di trasmetterle agli altri. Lei legge, Summers? Chiese l'autista sulla strada per Northampton. Se leggo, maestà. Libri. Quando posso, maestà. Non è che abbia molto tempo. Dicono tutti così, ma il tempo bisogna ritagliarselo. Prenda stamattina. Dovrà star seduto ad aspettarmi fuori dal municipio. Potrebbe approfittarne per leggere. Devo sorvegliare l'auto, maestà. Quelle sono le Midlands. Il vandalismo è all'ordine del giorno. Non appena la regina fu consegnata incolume nelle mani del rappresentante della corona, Summers fece un giro precauzionale attorno all'auto prima di accomodarsi sul sedile. Leggere. Certo che leggeva. Tutti leggono. Aprì il vano portaoggetti e prese la sua copia del Sun. Altri, specialmente Norman, erano più disponibili e la regina non gli nascondeva l'inadeguatezza del proprio bagaglio culturale. «Lo sa?» gli disse un pomeriggio mentre leggevano nel suo studio. «Lo sa dov'è che potrei veramente eccellere?» «No, maestà. Nei quiz a premi dei pub. Sono stata ovunque. Ho visto tutto e anche se posso avere delle lacune nella musica pop e in certi sport, quando si tratta della capitale dello Zimbabwe, per esempio, o delle principali esportazioni del New South Wales, non ne sbaglio una». «E al pop potrei pensarci io?» disse Norman. «Sì, saremmo una bella squadra. Vediamo un po'. La strada non presa, chi era...» «Chi, maestà? La strada non presa, vada a vedere». Norman consultò il dizionario delle citazioni e scoprì che era Robert Frost. «Adesso so come definire la sua figura professionale», disse la regina. «Maestà? Lei fa le commissioni. Va a cambiare i miei libri in biblioteca, cerca le parole difficili sul dizionario e mi trova le citazioni. Lo sa cos'è? Io ero uno sguattero, maestà. Beh, adesso non lo è più. Lei è il mio factotum». Norman cercò la parola sul dizionario che adesso la regina teneva sempre sullo scrittoio. Persona che svolge varie mansioni godendo della piena fiducia del datore di lavoro. Il nuovo factotum aveva una sedia in corridoio, vicino all'ufficio di sua maestà, e quando non era di servizio o in giro per commissioni, passava il tempo a leggere, il che lo mise in cattiva luce con gli altri paggi, che lo consideravano uno scansafatiche, non abbastanza bello per quel ruolo così ambito. Ogni tanto un attendente di passaggio si fermava a chiedergli se non avesse niente di meglio da fare, e le prime volte Norman rimase interdetto. Poi però si mise a dire che leggeva dei libri per sua maestà. Spesso era vero, ma anche abbastanza irritante da lasciare l'attendente di umor nero. Con il fatto che leggeva sempre di più, la regina ora prendeva in prestito i libri da varie biblioteche, comprese alcune delle sue, ma per ragioni sentimentali e per simpatia nei confronti del signor Hutchins, saltuariamente si avventurava ancora nel cortile delle cucine per visitare la biblioteca circolante. E tuttavia, un mercoledì pomeriggio vide che non c'era, e lo stesso accadde anche la settimana successiva. Norman fu subito incaricato di informarsi, e venne a sapere che la sosta a palazzo era stata annullata per via dei tagli. Alla fine riuscì a rintracciare il furgone nel cortile di una scuola di Pimlico, dove l'imperterrito Hutchins stava attaccando etichette sui libri. Fu lui a informare Norman di aver segnalato all'assessorato che sua maestà era annoverata fra gli utenti, ma in comune la notizia non aveva fatto né caldo né freddo. Del resto, prima di cancellare le visite, avevano negato di avere un qualsivoglia interesse per quel servizio. Quando Norman, molto scandalizzato, raccontò questa storia alla regina, lei non fece una piega. Non disse niente, ma questo confermava i suoi sospetti, cioè che a palazzo leggere libri, perlomeno se lo faceva lei, non era ben visto. La perdita della biblioteca circolante fu un piccolo incidente di percorso, che comunque condusse a un lieto fine.
Il signor Hutchins si vide incluso nel successivo elenco di destinatari di onorificenze, a dire il vero in una posizione un po' marginale, ma pur sempre enumerato fra coloro che avevano reso uno speciale servigio a Sua Maestà. Nemmeno questo fu ben visto, in particolare da parte di Sir Kevin. Era inevitabile che Sir Kevin Scatcherd, neozelandese di nascita, fin dal momento della nomina, di per sé eccentrica, fosse stato acclamato dalla stampa come una ventata d'aria nuova, un tipo giovanile che avrebbe spazzato via un po' dell'atmosfera ingessata e dei ridicoli salamelecchi che caratterizzavano la monarchia.

0: Avete ascoltato un estratto da La sovrana lettrice di Alan Bennett, traduzione di Monica Pavani, Adelphi 2007, letto da Massimo Mazzanti.
1: Prima di trovare difetti in un grande interprete, ringrazia Dio che te lo ha mandato. Claudio Casini.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

lascia dormire il futuro come merita. Se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato. Franz Kafka.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: James Holding. Odio i bambini. A me non piacciono i bambini. E voi fareste altrettanto se vi trovaste nei miei panni, che sono di taglia 50, confezionati dalla sartoria della prigione. Fino al momento del lavoro di Southside potevo accettare i bambini o lasciarli per i fatti loro. D'altro canto, non è che piangessi perché non ne avevo, soprattutto dal momento che non sono sposato. Comunque, i bambini erano l'ultima cosa a cui stavo pensando quando quella sera, alla taverna Tasso, mi si avvicinò il tenente Randall. Ero seduto al bar accanto a una ragazza di nome Sally Ann. Ovviamente non sapevo chi fosse costui. Aveva un abito blu, una cravatta a righe e una camicia bianca. Aveva inoltre un'aria talmente cordiale che prometteva soltanto gentilezza e comprensione. Nessuno avrebbe pensato che era un piedipiatti. E invece lo era. Lo scoprì quando mi sventolò sotto il naso la patacca e mi disse il suo nome. «E lei è Andrew Carmichael, vero?» mi chiese poi con molta educazione. Senza pensare risposi «Sì». Egli annuì. I suoi occhi stranamente gialli mi guardarono quasi con affetto. «Bene», disse, «l'apprezzerei molto se scendesse con me in città per una chiacchieratina, signor Carmichael. Le dispiace?» «Dispiacermi? E chi non se ne sarebbe dispiaciuto, date le circostanze?» Stavo sorbendomi il secondo martini. La mia mano sinistra riposava sulla coscia di Sally Ann sotto il banco. «Ora?» chiesi. Mi sorprese una certa ruvidità nella mia voce. Mi schiarii la gola. «Ora sarebbe meglio», disse Randall. Si piegò in avanti e guardò oltre me in direzione di Sally Ann. «Lei vorrà scusarci, signorina?» Sally Ann tolse la mia mano dalla coscia e disse «Con piacere. Qualsiasi cosa abbia fatto, io non c'entro. L'ho conosciuto solo 15 minuti fa».